Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'età mongola. Gli argomenti che tratteremo saranno la disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi e la furia mongola. Si tratta di un momento molto importante della storia del mondo islamico e di tutta l'Asia in generale, con molti protagonisti e, come vedremo, anche con molti cambiamenti di natura epocale. La disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi. La carta che vedete qui riprodotta raffigura un po' lo stato delle cose nel mondo seggiuchide alla fine, dopo il regno di Malik Shah. Malik Shah è stato l'ultimo che ha tenuto unito l'impero seggiuchide, ma con la sua morte nel 1092 lo stato si frammentò. Si frammentò innanzitutto in una parte orientale, controllata soprattutto dal sovrano Berchiaruk, e con una parte occidentale controllata dal suo rivale, fratello di latte, che si chiamava Muhammad Tapar. Questi due sovrani si combatterono fra di loro, una vera e propria guerra civile all'interno della società, del mondo seggiuchide, che finì con l'affermazione di tanti principati locali. L'Anatolia, che vedete qui a sinistra, si era già separata subito dopo la morte di Malik Shah. Due stati, peraltro, si contendevano il controllo della regione: lo stato danishmendide nella regione dell'antica Sebaste, cioè di Sivas, e lo stato di Rum, dei Selgiuchidi di Rum. Questa parola Rum merita una brevissima spiegazione. Rum sta per Roma, nel senso che era il territorio dell'antico impero romano. Più a occidente, più a oriente, gli Zengidi occupavano la Mesopotamia, cominciarono a occupare la Mesopotamia e il loro più importante rappresentante sarà Norandino, quello che noi chiamiamo Norandino e che in arabo si chiamava Nuraddin. Poi c'erano altri piccoli stati, l'Armenia tra l'altro aveva un suo ruolo e ancora altri stati di minore entità. Con le crociate avviene una riconquista della regione di Antiochia, che era stato il punto più a ovest dell'invasione selgiuchide. I Selgiuchidi di Rum. La dinastia dei Selgiuchidi di Rum può cominciare a partire dal 1096 a essere una dinastia indipendente. A quest'epoca i Selgiuchidi affrontano la presenza dei crociati che attraversano l'Anatolia e subiscono anche una disfatta nella città di Dorileo. I Selgiuchidi di Rum si distinguono abbastanza presto dagli altri Selgiuchidi. Con loro, appunto, convivono i Danishmendidi, un'altra dinastia abbastanza speculare, simile, è una dinastia turcomanna come quella dei Selgiuchidi. E ancora il regno armeno di Cilicia, sarebbe il regno della piccola Armenia, e che era formata da un ramo diverso da quello della grande Armenia. In grande Armenia c'erano i Bagratidi, nel regno armeno di Cilicia o piccola Armenia c'erano i Rupenidi. Accanto

queste potenze c'era la potenza bizantina, cioè la potenza dei Comneni. I Comneni sono uno stato in questo momento che segna l'apogeo di Bisanzio, quindi anche Bisanzio trae da questo conflitto e anche da questo rapporto con i Selgiuchidi molte caratteristiche e tra l'altro ha contatti continui. Non è giusto pensare che questi due mondi fossero impermeabili l'uno all'altro. E ancora, come abbiamo detto, gli Zengidi di Nur ad-Din, cioè di Norandino. Qui vedete la carta della piccola Armenia. La piccola Armenia ruotava attorno a un centro che è il centro di Sis, nel meridione, nel centro della Cilicia, diciamo. Questa regione avrà varie espansioni e restringimenti nel corso del tempo, ma sopravviverà questo regno ancora fino a dopo l'invasione mongola, anzi saranno degli alleati abbastanza preziosi per i mongoli. E in quest'altra carta invece avete un'immagine di come era il dominio bizantino, quello selgiuchide, e quello degli stati crociati che si erano insediati dopo la prima crociata. La contea di Edessa, il regno della piccola Armenia, appunto, e il regno di Gerusalemme, nonché il regno di Tripoli. Bisanzio aveva un limes comneno che impediva in buona sostanza ai selgiuchidi di raggiungere sia il Mar Nero che il Mediterraneo. Questo limitava moltissimo i commerci e la possibilità di acquisire ricchezza per questa dinastia. Sotto l'imperatore Manuele I Comneno, che segna da un lato un momento di gloria del regno dei Comneni a Bisanzio, si verifica anche l'apogeo di un importante sovrano selgiuchide che si chiamava Kilic Arslan II. I due si troveranno spesso a combattere fra di loro, ma anche a dover venire a patti. Inizialmente Kilic Arslan è costretto ad andare a Costantinopoli quando Manuele, dopo un accordo con Norandino, mette seriamente in difficoltà lo stato selgiuchide. Ma in un secondo momento, in un sito che si chiama Myriokephalon, durante una battaglia, avviene una delle più catastrofiche disfatte dello stato bizantino. I Comneni subiscono un colpo durissimo, Manuele stesso è costretto a fuggire dal campo di battaglia e la vittoria dei Selgiuchidi segna un cambiamento di passo straordinario per la dinastia. E anche questo è un periodo in cui viene conquistata la Crimea. I Selgiuchidi, cioè, si affacciano sul Mar Nero dopo aver preso la città di Samsun, riescono a attraversare il Mar Nero e prendere la città di Solgat in Crimea, quindi a estendere il loro potere anche sulla costa settentrionale del Mar Nero. La presa di Gerusalemme da parte di Saladino è un altro duro colpo per le potenze cristiane, in modo particolare per quelle latine, perché chiude la presenza latina per un bel po' di tempo nella regione di Gerusalemme. La carta che qui vedete ci dà un'idea della conquista di Samsun, di Sinope e del raggiungimento della regione di Solgat, appunto, in Crimea. Questa nuova prospettiva politica, anche commerciale, segna l'apogeo della potenza selgiuchide. In Oriente, invece, lo stato di Sanjar è forse il più potente. Ha come capitale la città di Marv, una città molto importante, dove appunto un sultano molto famoso anche per le sue gesta militari, che si chiama Sanjar, controlla
tutto il Khorasan, cioè l'Oriente persiano,

e combatte con le potenze vicine, in particolare con la potenza corasmica, che è una potenza molto forte a settentrione. Sanjar ha un destino piuttosto bizzarro, perché a questa grande potenza militare, a queste grandi capacità, però fa da contrappasso una incapacità di controllare delle forze locali, anche piccole, anche secondarie da un certo punto di vista, che a un certo punto lo depongono. È il caso, per esempio, di questi Guz. Guz è il nome di gruppi ogusi, come erano stati già anche i Selgiuchidi, che qui vengono chiamati nella variante araba del termine, non più Oguz ma Guz, che arrivano a deporre il sultano e addirittura a prenderlo prigioniero. C'è chi dice che lo abbiano chiuso in una gabbia, ma questo potrebbe essere anche un troppo storiografico. Di fatto però l'impero Selgiuchide subisce un profondo contrappasso, e questa parte orientale, che è riuscita a controllare tutte le regioni vicine, si trova adesso in grande difficoltà per sopravvivere. Morto Sanjar nel 1153, l'Iran orientale entrerà in una fase di caos totale. Ma vale la pena spendere due parole sullo Stato Selgiuchide. Le fondamenta dello Stato Selgiuchide sono molto solide. È uno Stato che, come già sappiamo, divideva l'aspetto militare da quello religioso, ed è uno Stato che ha incrementato moltissimo i commerci, le attività mercantili, grazie al fatto che comunque lo Stato ha un grande controllo sia delle grandi città che delle campagne. Viene istituito dai Selgiuchidi un meccanismo fondiario che è il meccanismo dell'ikta. Ikta letteralmente significa appezzamento, cioè pezzo di terreno, se vogliamo. Ma in questo caso è un modo inizialmente per remunerare gli eserciti. I soldati vengono remunerati con pezzi di terreno che vengono loro dati in concessione. Inizialmente questa concessione è temporanea, col tempo, anche a indicare una certa decadenza della dinastia, la concessione diventerà ereditaria, il che creerà numerosissimi problemi. Quello che voi vedete qui è un oggetto straordinario, si chiama secchiello Bobrinsky. Bobrinsky dal nome del suo proprietario, si trova oggi all'Hermitage, ma attesta della qualità e del grande livello dell'artigianato selgiuchide. È un secchiello che si può chiamare ageminato. Agemina è un termine che viene dalla parola Ajam, Persia, e che passa anche in Occidente per l'uso dell'incrostazione di metalli pregiati sopra il bronzo. Questo oggetto, se lo osservate bene, ha delle incredibili caratteristiche artistiche. Per esempio, la scrittura è animata. Guardate la cima delle aste delle lettere, che è sormontata da teste umane. E ancora ha anche una scrittura animata, cioè una scrittura fatta con dei personaggi. Rappresenta scene dell'epica persiana ed è un oggetto molto importante, anche perché non è dedicato a una committenza nobile, ma è dedicato a una committenza mercantile. Quindi dimostra anche l'allargamento e la diffusione di beni pregiati anche ad alti livelli della società. È questo un periodo in cui si sviluppano numerose corporazioni cittadine. È il caso degli Ahi. Ahi significa confratelli. Sono delle corporazioni che in genere si legano a dei gruppi di mestieri. Ci sono le corporazioni degli artigiani, ci sono le corporazioni dei tessitori, per esempio.
E ci sono anche corporazioni minori. Nella città e nel mercato, il centro è occupato da un mercato specializzato nella vendita dei beni di lusso. Tutto attorno si sviluppano dei mercati di beni sempre meno pregiati fino alle periferie urbane. È per questo che si sviluppa un trionfo delle arti, che non si esprime, si esprime principalmente nell'arte del metallo, che è un'arte tra l'altro che i seggiuchidi hanno esportato dall'Asia centrale, ma si sviluppa anche tutto ciò che è la produzione di ceramica e anche dell'architettura. Numerosi edifici vengono rivestiti per esempio di ceramica smaltata di altissimo pregio e di grandissimo livello artistico. Ma questo mondo ha dei limiti e ha soprattutto dei nemici molto potenti. Dall'estremo oriente, per esempio, arriva una dinastia non musulmana, quella dei Karakitai. Kitai è la parola da cui viene il nostro Katai. Kara vuol dire nero, cioè i neri del Katai. Per Katai non si intende propriamente la Cina, ma la parte settentrionale della Cina. Infatti questa dinastia nasce in una regione che è prossima alla Manciuria e prende inizialmente il nome di Liao. Liao è il nome di un fiume attorno al quale la dinastia nomadizzava. In turco i Kitai, Karakitai, si chiamavano Kitan, è per questo che c'è anche un equivoco forse linguistico su questo termine. Passando poi verso l'Occidente, perché vengono cacciati dai mancesi e dall'emergere della potenza mongola, i Kitai fondano un impero in Occidente e questo impero sarà l'impero dei Karakitai e avrà sede principalmente in Transoxiana, ma anche in tutta quella regione che oggi occupa il bacino del Tarim. Sono segni premonitori di grandi spostamenti e di grandi movimenti che stanno avvenendo in Oriente. In particolare, questo passaggio dalla dinastia Liao alla dinastia dei Karakitai segna anche l'occupazione di territorio musulmano da parte di non musulmani. È la prima volta, se l'associamo anche forse al fenomeno delle crociate, che dei non musulmani governano su dei musulmani. È una forma, se vogliamo, di colonialismo. Questo regno finirà a sua volta perché un mongolo che si chiama Güçlük, cacciato da Genghis Khan, che intanto sta emergendo in Mongolia, si spingerà verso Occidente e metterà fine all'impero dei Karakitai. Ma è una nuova potenza non musulmana, questo fatto è molto importante, anche perché ha degli echi in Occidente. Viene probabilmente da qui l'associazione del sovrano Karakitai con il prete Gianni. Il prete Gianni è un re mitico che da Oriente avrebbe aiutato l'Occidente a sbarazzarsi dell'Islam. Ma nel frattempo i territori che sono stati controllati dai Selgiuchidi vengono occupati da un'altra potenza locale, quella degli Shah di Khorasmia, o detta alla persiana i Khorasm Shah. Questi Shah di Khorasmia hanno loro chiamato i Karakitai in aiuto per sconfiggere Sanjar, sovrano dei Selgiuchidi, ed ora si trovano a subirne la pressione. Sono una dinastia abbastanza importante, anche se che avrà una vita abbastanza corta nella sostanza, una novantina d'anni, e che finirà soprattutto a causa dell'arrivo di Genghis Khan. Ma i Khorasm Shah, o gli Shah di Khorasmia,
occupano un territorio.

territorio molto esteso, tutto l'Iran attuale e inizialmente anche la Transoxiana. Alcuni spunti di riflessione su quanto ho detto. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione per l'Islam. Quali furono le regioni che investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Passiamo ora a un nuovo soggetto, la furia mongola, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso rappresenta una sorta di decadimento del mondo seggiuchide, una sua frammentazione e porta alla fine all'ascesa di un nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è Gengis Khan, che voi vedete qui ritratto in un dipinto posteriore del XIV secolo. Di lui sappiamo ben poco relativamente alle sue origini. I temi che tratteremo saranno l'unificazione della Mongolia e una sciagurata ambasceria in Occidente, l'Islam orientale devastato da questa invasione terribile. Partiamo dalla nascita di Gengis Khan. Gengis Khan nasce in una regione che vedete qui raffigurata in una carta della Mongolia moderna, dove si incontrano tre fiumi, l'Onon, il Kerulen e quest'altro fiume che si chiama Tula. Questa regione ha un monte che la sovrasta e che si chiama il Monte Kentei. In questa regione compare la famiglia di Gengis Khan. Non è una famiglia emergente, non è una delle famiglie più importanti, è una famiglia che svolge un ruolo gregario rispetto alle altre famiglie del tempo. Ha un'infanzia molto difficile Gengis Khan. Il padre viene ucciso. Lui inizialmente si chiama Temujin, prende il nome di un comandante tataro che era stato ucciso dal padre, e questo nome è molto emblematico di come venivano chiamati questi sovrani centroasiatici. Temujin significa fabbro, con un legame molto interessante al metallo. Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei Mongoli. In questa storia segreta dei Mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo. Del fatto che Gengis Khan è nato con un grumo di sangue in mano, a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti interessanti. Sono aspetti che hanno a che fare con la società mongola, una società caratterizzata da una divisione molto rigorosa per classi sociali. È una società dove troviamo dei cavalieri, cioè dei militari, degli sciamani che hanno un ruolo molto grosso, perché lo sciamanesimo è la religione più praticata dai mongoli insieme ad altre religioni. Non è poi propriamente una religione, è un modo di agire col soprannaturale, che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia
è stata a lungo dominata da popolazioni turche.

piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno una percezione delle altre religioni come di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese, che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Kerait e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit. Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro, la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in quest'epoca. Ma Gengis, grazie al proprio carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kurultai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Gengis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Gengis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Gengis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno e nella città di Otrar gli ambasciatori vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Gengis Khan che comincia a progettare
un piano di

conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento del sovrano Alaaddin Muhammad, che è il sovrano della dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio, viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo, purtroppo, in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Gengis Khan, che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito, si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine allo stato dei Karachitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Karachitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà per sfuggendo a questi inseguitori, e finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione, per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo e negli ultimi anni della vita di Gengis Khan si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo. Ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Jöci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso,

non avrà un ruolo importante all'interno della successione, del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Göcü, Çagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro grandi potentati. Questi potentati si chiamano Ulus. Ulus vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Göcü nasce l'Ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze con la maggiore estensione territoriale tra quelle mongole. I Ciagataici, cioè i discendenti di Ciagatai, occuperanno invece tutte quelle regioni dell'Asia centrale che si trovano tra la Transoxiana e quello che oggi si chiama Xinjiang e all'epoca comincia a essere chiamato Mogulistan, cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le Ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötçigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato perché è quello che è stato più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne, mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura. Finché vivrà Ögödei, comunque, tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan, insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Quali siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale?
Chi impiegò in seguito il modello

mongolo dello sterminio di massa. La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i punti di percezione e i soggetti del discorso. Continuiamo in questa lezione la discussione e l'analisi delle configurazioni relazionali dell'esperienza mediale e affrontiamo in particolare la questione del rapporto che noi instauriamo con i punti di percezione e con i soggetti del discorso. Vedremo dapprima la questione delle relazioni con i punti di percezione, poi esamineremo le relazioni con i soggetti del discorso, per vedere poi infine un esempio di analisi. Partiamo allora dalla questione delle relazioni con i punti di percezione. Dunque, ricordiamo anzitutto che noi possiamo parlare a proposito dell'audiovisivo, di punti di percezione, perché una svolta culturale fondamentale di cui ancora oggi risentiamo è quella che interviene a partire dal 1400 e poi in maniera sempre più intensa nei secoli successivi con l'invenzione della prospettiva. In questa incisione di Albert Dürer, che si chiama appunto prospettiva, noi vediamo come la costruzione in prospettiva di un'immagine era anzitutto legata ad una serie di macchine e inoltre queste macchine facevano sì che l'immagine finale ottenuta attraverso questi procedimenti, l'immagine finale riferisse di due cose in maniera esplicita di una certa porzione di mondo e in maniera implicita di un soggetto responsabile della percezione visiva di questa porzione di mondo collocato in un preciso punto spaziale. È proprio questo che consentiva allo spettatore di adottare eventualmente quello stesso punto spaziale. Questo procedimento era stato poi, sempre nel corso del Cinquecento, per così dire automatizzato con un tipo specifico di macchina, di dispositivo, che è la camera oscura, per esempio in questa incisione di Rainer Genma-Frisius del 1544. La camera oscura consentiva di proiettare un'immagine, per quanto rovesciata, in una camera appunto chiusa, l'immagine proveniente dall'esterno, e questa immagine poi veniva ricalcata, per così dire, dal pittore. Si trattava e si tratta tuttora di un procedimento che mima sostanzialmente il modo in cui le immagini si proiettano, si costruiscono sulla retina dell'occhio umano e soprattutto, per quello che ci interessa, si tratta del dispositivo che è all'origine della fotografia, della macchina fotografica e quindi anche della macchina cinematografica. In altri termini, quel punto di vista che abbiamo visto costruito all'interno dell'immagine prospettica viene incorporato all'interno della camera oscura e dunque si ritrova all'interno delle immagini fotografiche prima e cinematografiche dopo. Richiamo subito la natura, diciamo così, ambigua, ambivalente di questo soggetto. Questo soggetto è al tempo stesso un soggetto umano o pseudo-umano, ma è anche una macchina responsabile della produzione dell'immagine. Possiamo dunque qualificare il soggetto della percezione, il punto di percezione del mondo indiretto in base ad una serie

Di opposizioni che ci aiutano a comprendere di quale tipo di soggetto stiamo parlando. Anzitutto abbiamo un'opposizione tra un soggetto meccanico, a volte, anzi molto spesso, ciò che appare sullo schermo è percepito come collegato alla presenza e alla operatività di una macchina da presa, di una camera e dunque di una macchina. D'altra parte però, qualche volta, questo soggetto responsabile della percezione del mondo indiretto assume le valenze di un corpo vivente, di un corpo espressivo. Pensiamo a tutto l'utilizzo che si fa sempre di più, peraltro, delle camere a mano, del punto di vista, di un punto di vista soggettivo molto dinamico, anche della steadicam. Tutto questo fa sì che il punto di percezione possa anche assumere delle valenze umane, soggettive. D'altra parte, questo soggetto implicito del mondo indiretto, può possedere un duplice tipo di relazione con i soggetti invece espliciti del mondo indiretto, cioè con i personaggi. Da un lato ci può essere una relazione solo monodirezionale, cioè il soggetto vede senza essere visto, percepisce e ascolta senza essere percepito e senza essere ascoltato. Dunque, rimane sostanzialmente escluso rispetto al mondo indiretto. In altri casi, invece, la relazione è bidirezionale, cioè i personaggi, i soggetti espliciti, riconoscono la presenza dei punti di vista e di ascolto e li considerano come loro veri e propri partner all'interno del mondo indiretto. Possiamo allora, partendo da questo aspetto, determinare quattro grandi soluzioni possibili. Una prima soluzione è quella, che chiameremo del soggetto oggettivo sottoposto ad una esclusione radicale dal mondo indiretto, cioè, troviamo una macchina da presa, una macchina, quindi una camera, che vede, che inquadra, ma che non viene riconosciuta come parte del mondo indiretto. I personaggi non si rivolgono, cioè esplicitamente alla camera. E si tratta della soluzione tipica del cinema classico, l'inquadratura oggettiva, il nobody's shot, tipico di uno stile classico che esalta una certa trasparenza del mezzo cinematografico e più in generale del mezzo audiovisivo. Una seconda soluzione è quella che chiameremo del soggetto scritturale sottoposto a esclusione moderata dal mondo indiretto. Il soggetto scritturale si presenta ogni volta che abbiamo delle camere a mano o delle steadicams molto attive, molto presenti, che esprimono cioè in maniera diretta e immediata uno stato, per esempio, di concitazione di un soggetto che sta osservando, però questo soggetto non viene riconosciuto come tale da parte dei personaggi e dunque rimane di nuovo escluso, però esprimendo un andamento soggettivo. Dunque esprime sostanzialmente un momento di scrittura dell'audiovisivo, esprime una partecipazione del punto di percezione alla vicenda, senza che questo implichi un effettivo coinvolgimento come personaggio. Le cose cambiano invece nel quadrante inferiore del nostro schema, perché in questo caso invece il punto o i punti di percezione vengono riconosciuti come parte del mondo indiretto. Anzitutto abbiamo il soggetto strumento sottoposto ad una inclusione moderata nel mondo indiretto. Il soggetto strumento lo ritroviamo quando abbiamo dei casi di macchina collegata eventualmente a un corpo umano, ma che rimane appunto una macchina da presa. Pensate a tutti quei casi di film reportage in cui abbiamo una presenza dell'operatore all'interno del mondo indiretto
presenza dell'operatore che si manifesta attraverso, molto spesso attraverso una camera a mano, qualche volta una steadicam, ma pensiamo anche a come questo procedimento è stato poi ripreso, amplificato in certo cinema dell'orrore, in cui i personaggi affrontano vicende

indiretto, né è anche pienamente parte, è riconosciuto cioè come un personaggio. Abbiamo il tipico caso della soggettiva, del punto di vista soggettivo, che in molti casi nel cinema recente diventa quello che si chiama il point of view shot, cioè una soggettiva prolungata. Che si ritrova in maniera molto esplicita nei videogiochi, soprattutto nei cosiddetti videogiochi in prima persona. Però è un tipo di ripresa, uno stile di ripresa che è entrato molto anche in larghe sequenze del cinema contemporaneo. A partire da questa possibilità di percepire, di cogliere la presenza di quel particolare tipo di soggetto che è il punto di percezione e dalla possibilità di collocarlo rispetto al mondo indiretto, scatta una nuova possibilità, che è quello di comprendere il soggetto della percezione del mondo indiretto. La comprensione segue percorsi diversi a seconda che si tratti di soggetti meccanici o di soggetti umani. Nel caso dei soggetti meccanici gioca infatti soprattutto quello che chiamiamo un meccanismo di inferenza, di ragionamento, cioè osservando il montaggio dei diversi piani, noi possiamo inferire una certa intenzionalità facendo riferimento ad una teoria della mente. È l'ambito più, diciamo, razionale rapporto con i punti di percezione. Per esempio, ci rendiamo conto che il soggetto della percezione passa da un'inquadratura complessiva di un certo ambiente, quello che si chiama tecnicamente un establishing shot, un'inquadratura che stabilisce il complesso di uno spazio, a portare la nostra attenzione su dei dettagli, su dei particolari più importanti. Dunque individuiamo una certa intenzionalità del soggetto della percezione senza che questo però coinvolga invece gli aspetti più emozionali. Invece gli aspetti più emozionali sono coinvolti nel caso della comprensione dei soggetti umani, perché in tutti questi casi giocano piuttosto meccanismi di consonanza e dunque entra in gioco una simulazione incorporata, secondo quanto abbiamo già introdotto nella lezione precedente. In questi casi, infatti, a partire dall'immagine, lo spettatore risale al tipo di movimento che il soggetto sta svolgendo all'interno del mondo indiretto e dalla qualità del movimento risale alle sue qualità espressive. Possono essere movimenti quieti, distesi, lenti, oppure al contrario movimenti veloci, caotici, forsennati e così via. Infine abbiamo il terzo step proprio della relazione con i soggetti, che è quello dell'assumere o del non assumere, evidentemente, gli andamenti, gli stati, in questo caso dei punti di percezione del mondo indiretto. Nel caso dei soggetti meccanici, noi assumiamo l'andamento dei suoi spostamenti e dei suoi salti in base ad un processo di sincronia attenzionale. Alcuni esperimenti hanno dimostrato come nel caso vengono proiettati dei video non montati, dei video girati in maniera casuale, senza un montaggio preciso e senza la manifestazione di alcune intenzionalità specifiche, l'attenzione degli spettatori non si concentra e soprattutto non si sintonizza in maniera regolare. Ogni spettatore guarda un po' sostanzialmente dove vuole. Invece, nel caso di video, film montati accuratamente, che quindi manifestano una certa intenzione del soggetto
della percezione e dell'ascolto. In questi casi invece gli spettatori reagiscono allo stesso modo, i loro occhi si concentrano

concentrano sulle stesse zone all'interno dell'immagine e dunque si può dire che si adottino, facciano propri i punti di vista sul mondo indiretto. Nel caso dei soggetti umani giocano invece meccanismi di identificazione immediata. Quando noi vediamo un movimento di macchina che rimanda in maniera più o meno esplicita al movimento di un soggetto all'interno del mondo indiretto, tendiamo a empatizzare in maniera più immediata con questo movimento, tendiamo cioè a farlo nostro, a percepirlo, a sentirlo come nostro. Un esperimento recente della cosiddetta scuola neurologica di Parma ha dimostrato come se si mostra ad uno spettatore una medesima scena con la macchina ferma, come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto, quelli che chiamiamo anche punti di percezione. Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Passiamo dunque ad un nuovo tema, però profondamente collegato a quello che abbiamo appena detto, le relazioni con i soggetti del discorso. Anzitutto il soggetto della produzione discorsiva si manifesta, dunque si rende presente, implicitamente attraverso tutti quei movimenti e quelle trasformazioni del flusso audiovisivo. Noi cogliamo la presenza di un soggetto del discorso in quanto soggetto della produzione discorsiva a partire dalle trasformazioni, anche qui più o meno calme, più o meno tumultuose, dei materiali percettivi, dei materiali sensoriali che costituiscono la produzione discorsiva. C'è però anche un modo più esplicito e metaforico che è dato dalle figure di narratori. All'interno, infatti, del mondo indiretto, noi possiamo avere dei personaggi che acquisiscono il ruolo di narratori, che producono discorso o raccontando una storia oppure mostrando un film o leggendo un libro e così via. Tutte queste figure esplicitano le attività del soggetto della produzione discorsiva. Il soggetto dell'intreccio si manifesta in maniera evidentemente diversa per quanto connessa. Implicitamente attraverso i procedimenti e forme di organizzazione del discorso. Il modo in cui il discorso viene organizzato, in particolare, come sappiamo, l'organizzazione narrativa e dunque la costruzione del plot, manifestano in maniera implicita il soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Ma esistono anche delle modalità più esplicite. Esplicitamente, infatti, le figure di manipolatori esprimono all'interno del mondo indiretto il soggetto dell'intreccio. I manipolatori sono tutti quei personaggi che tessono delle trame, che sono appunto occupati a intrecciare dei plot, manipolando quindi gli andamenti delle vicende. Pensiamo per esempio alle macchine di Matrix, ecco. Infine, un terzo tipo di soggetto del discorso, come sappiamo, è il soggetto del formato. Si manifesta implicitamente attraverso le qualità tecniche e materiali del discorso. Il discorso possiede una serie di elementi di qualità tecniche, per esempio l'uso di certe tecnologie di computer grafica, piuttosto che l'uso nel cinema invece classico di alcune tecnologie legate alla meccanica della macchina e dei suoi spostamenti, per esempio le gru, i dolly, eccetera. Invece, da un punto di vista più esplicito, troviamo tutte quelle figure di costruttori e produttori.

produttori, come nel caso del cinema, che costruiscono materialmente dei discorsi e maneggiano delle tecnologie di tipo comunicativo. La comprensione degli uni e degli altri segue anche in questo caso dei percorsi differenti. Nel caso dei soggetti dell'intreccio e del formato avremo più la prevalenza della parte, diciamo, razionale, quindi meccanismi di inferenza, teorie della mente, per capire quali tipi di strategie vengono adoperate dal soggetto del discorso per esempio, tenere avvinto lo spettatore, oppure deviare la sua attenzione o portarlo su false piste interpretative. Invece, nel caso del soggetto della produzione, giocano piuttosto meccanismi di consonanza e di simulazione incorporata. Quando noi percepiamo, sentiamo, avvertiamo nel film una certa tensione, da cosa deriva? Spesso deriva dall'uso di un certo tipo di musica, da un certo tipo di montaggio, da un certo tipo di movimento di macchina, tutta una serie, cioè, di elementi che ci colpiscono in maniera molto immediata, in maniera molto viscerale. Alcune scene di combattimenti, per esempio, sono spesso riprese con un montaggio convulso, molto veloce, con una serie di effetti ritmici estremamente intensi. Tutto questo provoca un coinvolgimento estremamente forte e, diciamo così, preriflessivo da parte dello spettatore, che è appunto legato alle attività del soggetto della produzione. Infine, noi possiamo adottare l'esperienza dei soggetti, possiamo far nostra l'esperienza dei soggetti del discorso. Anche qui cambiano un pochino le modalità di questo far nostro. Da un lato, l'esperienza dei soggetti dell'intreccio e del formato maturano con noi un rapporto di fiducia. Noi possiamo avere fiducia in un certo autore. Se acquistiamo un giallo di, poniamo, Agatha Christie, è perché abbiamo fiducia nel fatto che questa autrice metterà in scena dei meccanismi di intreccio e una certa durata, una certa lunghezza del testo che sono standard rispetto appunto al suo stile, che ci consentono di apprezzare quello che l'autrice ci farà provare. Al contrario, ma in maniera molto complementare, adottare l'esperienza dei soggetti della produzione passa attraverso dei meccanismi di condivisione immediata. Ci sono degli autori che ci piacciono a pelle e degli autori che non possiamo soffrire. Perché? Perché il modo di costruire il flusso discorsivo è piacevole, agevole in alcuni casi, mentre invece è insopportabile in altri. Per esempio, alcuni spettatori non possono soffrire dei film o delle serie televisive troppo lente, con troppe lungaggini, con troppi tempi morti, mentre altri invece apprezzano molto questo modo di contemplare il mondo mediante lunghi piani o movimenti di macchina prolungati. Dunque, si tratta in questo caso di un meccanismo di condivisione immediata. Parlando di modi canonici in cui certi autori ci piacciono, non ci piacciono, o con cui abbiamo rapporti di fiducia o meno, abbiamo già messo in gioco una questione su cui è opportuno soffermarci: il problema delle configurazioni stilistiche. Le configurazioni stilistiche sono quei sistemi di convenzioni, quei sistemi, potremmo dire, recuperando un termine antico della semiotica, quei codici propri di un certo autore, ma anche qualche volta di una certa epoca. Questi codici, queste convenzioni possono usare qualunque aspetto
del discorso, possono riguardare il modo di organizzare il flusso della produzione, possono riguardare i plot, possono riguardare i plot, gli intrecci, possono riguardare i formati. In ogni caso, le diverse configurazioni stilistiche danno luogo ad una attesa da parte dello spettatore, che sa di potersi aspettare un certo tipo di esperienza o un altro tipo di esperienza. In particolare, all'interno del mondo dell'audiovisivo contemporaneo abbiamo due grandi soluzioni. Da un lato, i soggetti del discorso industriali, cioè legati a delle pratiche standardizzate. Per esempio, il soggetto di una serie televisiva, il soggetto del discorso di una serie televisiva sarà, diciamo così, portato a rispettare una serie di convenzioni, una serie di canoni propri di quella serie, e noi stessi come spettatori saremmo in fondo poco interessati a capire chi è il regista di una puntata di una certa serie televisiva. Magari ci interesserà di più capire chi è invece diciamo il responsabile ultimo, il creatore di questa serie, perché a seconda dei diversi creatori, dei diversi produttori, avremo appunto degli stili differenti. All'opposto del soggetto industriale abbiamo invece il soggetto del discorso di tipo artistico, i soggetti del discorso artistici. In questo caso, infatti, il set di convenzioni non fa capo ad una serie, ad un insieme di testi ampio, ma ad un insieme di testi più ristretto proprio di un certo soggetto. In questo caso, diciamo, il brand non è il nome della serie, il brand è il nome dello stesso soggetto che in qualche modo ci mette la faccia e che è contraddistinto da alcuni tratti stilistici molto riconoscibili, come per esempio Tarantino, ma molti autori sono riconoscibili in questo senso. Noi parliamo di un cinema alla Fellini o di un cinema alla Antonioni o di un cinema alla Rossellini, perché questi autori hanno proposto una serie di marche stilistiche e di configurazioni stilistiche riconoscibili. Però bisogna dire che parliamo anche poi di uno stile neorealistico o di uno stile del cinema classico o di uno stile del cinema moderno, per significare che gli autori lavorano sempre all'interno di quadri stilistici più ampi e tipici di una certa epoca. In ogni caso, è importante considerare le configurazioni stilistiche in relazione a quella necessità di riconoscibilità dei prodotti mediali. C'è un altro aspetto importante delle configurazioni stilistiche. Questa riconoscibilità cui esse danno luogo fa sì che intorno alla presenza di configurazioni stilistiche si creino fenomeni propri del fandom e quindi si creino relazioni tra partners nel mondo diretto. Le configurazioni stilistiche e i sistemi di attesa e di apprezzamento che si creano costruiscono la possibilità di incontro tra soggetti del mondo diretto che apprezzano uno stesso autore, che apprezzano una stessa serie televisiva, che apprezzano al limite anche uno stesso creatore di serie televisive. Dunque nascono fenomeni di fandom. Noi abbiamo tenuto un po' da parte la questione dei partners, cioè delle relazioni con gli altri soggetti del mondo diretto con i quali lo spettatore può trovarsi a relazionarsi. Qui però incontriamo un rapporto, un link tra i soggetti del discorso e le loro configurazioni stilistiche e la possibilità di costruzione di comunità di gusto, di comunità di fandom, e dunque la possibilità che i discorsi finzionali incidano nel mondo reale, costruendo appunto gruppi sociali che si riconoscono
nel comune apprezzamento ed eventualmente nel parlare, nel dibattere intorno a serie, a prodotti, a film, ad autori. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? E in che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Bene, veniamo alla pratica con un esempio di analisi, anch'esso tratto dal doppio episodio che Quentin Tarantino gira per la serie televisiva CSI Las Vegas nel 2005 dal titolo Grave Danger. Vediamo una clip e faremo poi qualche considerazione.

0: damn shame they didn't get to him sooner.
1: I sure will miss him.
0: You know, David, I've seen fire ant bites in my time, but never anything like this.
2: Do you think he suffered?
0: Do I think he suffered? Yes, definitely.
3: All right. On three. Uno, dos, tres!
4: It was Christmas.
0: All right. Would you care to do the Y incision?
3: Well, why not?
4: She was playing panty poker over at the old gold spike.
0: Mind your hands and feet. Be needing this anymore.
4: Then $100 home run. Three coin red, white, blue.
3: So,
5: bene, possiamo vedere come nella prima parte di questa sequenza, di questo segmento, emergano in maniera evidente alcuni tipi di punti di percezione. In particolare emerge un soggetto scritturale con queste camere a mano, steadicam molto, molto attive, molto concitate nel seguire gli eventi, un soggetto che invece è un soggetto oggettivo e poi c'è un soggetto ibrido che è quello dato dal punto di vista di una macchina da presa resa improvvisamente particolarmente fluida, capace cioè di penetrare all'interno della bara in cui Nick è nascosto e poi addirittura all'interno del suo corpo dato dai processi di computer grafica. Anche i soggetti del discorso in questa parte si manifestano come soggetto della produzione, un soggetto della produzione in questo caso molto partecipe sia per quel gioco di macchina, di movimento di macchina scritturale che abbiamo già visto, ma anche per tutto ciò che ci sta intorno, per esempio lo sciabolare delle luci e naturalmente la musica molto, molto ritmata contribuisce a questo effetto immediato di tensione, di ansia. E poi un soggetto dell'intreccio attento a disciplinare il passaggio dell'informazione narrativa e infine un soggetto del formato che qui emerge soprattutto grazie alla performance della computer grafica, dunque ad una esibizione tecnologica. Nella seconda parte della sequenza abbiamo l'introduzione di un segmento molto strano, soprattutto molto anomalo rispetto alla serie CSI. Nick vede in prima persona con questi appunto giochi di soggettiva e interpellazione, vede la sua morte, vede la sua autopsia, si tratta di un incubo, come sapremo e come ci verrà rivelato alla conclusione di questa sequenza, però è comunque una sottosequenza che ci colpisce in modo particolare perché non siamo preparati a vedere qualche cosa del genere all'interno di una normale puntata di CSI. Cosa avviene? Come possiamo, diciamo, dare senso a tutto ciò? Possiamo dare senso pensando alla interazione e potremmo dire al passaggio di mano tra due tipi di soggetti del discorso che fanno capo a delle configurazioni stilistiche differenti. Da un lato c'è il soggetto industriale che è il regista di una normale puntata di CSI, o se vogliamo è Tarantino che si adegua agli stilemi, cioè ai codici stilistici, alle convenzioni stilistiche della serie CSI, e dall'altra parte invece c'è l'emergenza di un soggetto artistico, Tarantino in quanto autore, quindi libero di introdurre delle marche stilistiche nuove e intento anche un pochino a citare se stesso, a citare il suo stile, uno stile che a volte intenzionalmente va verso lo splatter, il grottesco, l'uso del bianco e nero, quindi anche dei salti stilistici espliciti e così via. A conclusione di questa lezione e anche di questo ciclo di lezione dedicato alla esplorazione della esperienza mediale audiovisiva di tipo finzionale, vorrei fare un brevissimo riassunto di come le diverse aree dell'esperienza mediale si raccordano all'interno di un'esperienza di tipo finzionale. Notiamo anzitutto in alto l'estrema importanza delle configurazioni esistenziali e in basso il ruolo delle configurazioni sensoriali. Partiamo dall'alto. Le configurazioni esistenziali richiamano costantemente la distinzione tra mondo indiretto, discorso, mondo diretto, e dunque permettono sia una organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia una relazione dello spettatore con i punti di percezione del mondo indiretto che assicurano il suo accesso all'interno del mondo indiretto, e sia anche una relazione con i soggetti del discorso, cioè con quelli che abbiamo chiamato autori. La relazione con i punti di percezione del mondo indiretto è collegata anche alle relazioni con i personaggi del mondo indiretto, quindi con i soggetti presenti esplicitamente nel mondo indiretto. La relazione con i soggetti del discorso, con gli autori, poi si collega al problema delle relazioni con i partners del mondo diretto, con i fandom o della serie CSI, oppure con i fan del cinema e delle opere di Tarantino. Infine, le configurazioni sensoriali si sono rivelate fondamentali sia per indicare, per accompagnare, per guidare l'organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia per determinare le relazioni con i soggetti del discorso, aiutando in maniera determinante alla costituzione delle configurazioni e delle convenzioni stilistiche. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto o punti di percezione? Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? In che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire i contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale e infine di emorragia subaracnoidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche, la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10%, 12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia, il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani, se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi, da un punto di vista molto generale, possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di ipereccitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree, circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi, quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente e spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna, proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale, causa di ictus cerebrale ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie
miocardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo, ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale, dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto e come di uno di sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati, perché se identificate anche la fibrillazione atriale può essere trattata. Magari non ci si riesce a riconvertire in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso, per esempio, farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto. I livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie. Sappiamo, abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici e come gli antidiabetici orali, che permettono un buon controllo di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione, il più delle volte dovuta a ragioni genetiche, in cui si accumula l'omocisteina, che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche, come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita fenomeni di ipertrofia nel ventricolo sinistro, proprio perché il ventricolo si trova a dover pompare il sangue in un sistema circolatorio in cui la pressione è particolarmente elevata.

elevata e questo facilita fenomeni di ipertrofia ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questo, è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare. Ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi, per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrale. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee anche complete possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide, le arterie vertebrali, quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia, in molti casi, invece, soprattutto se una paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale, quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume vasale, e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus. Ha come fattori di rischio principali l'età: abbiamo detto, più si va avanti negli anni, più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatorio in generale. L'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca. Abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla fibrillazione atriale. Anche quest'ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale, e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore, il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo, e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache, prendere la strada del circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. Infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti, più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte. Quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e, a partire da un trombo in un vaso, eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione
lesione che ha interessato l'endotelio del vaso, la crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi invece il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale, o andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto per porre la diagnosi di ictus cerebrale, che la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TAX come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PAX come sindrome parziale del circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo, oppure LAX di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi, dando origine a degli ictus appunto lacunari, molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi, infine di POX, sindrome del circolo posteriore del circolo, cioè vertebro basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TAX, la sindrome del circolo anteriore nella sua porzione completa, si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale è un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo. E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore che nel caso di ictus dell'emisfero sinistro è l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro invece un disturbo visuospaziale come per esempio l'eminegligenza in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro, quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire una in cui non è interessato il deficit di forza all'intero soma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore. Infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia, o un disturbo visospaziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o del
dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi atassica, in cui cioè controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vero e proprio, una difficoltà nel coordinare il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora, per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che, essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza, da un punto di vista patogenetico, dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie, come le arterie penetranti del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo, quindi un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti ad andare incontro a fenomeni di occlusione, dando origine alle sindromi lacunari, che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde degli emisferi, proprio per una localizzazione all'interno e quindi degli emisferi cerebrali. Infine parliamo di POX, quindi di una sindrome del circolo posteriore, vedete, in cui quello che avviene è la lesione ischemica, che può interessare, come in questo caso vedete, il lobo occipitale. Clinicamente si caratterizza con una delle seguenti manifestazioni: paralisi di un nervo cranico omolaterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove, ricorderete, ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento di un nucleo dei nervi cranici, una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi, se avete una lesione posteriore a destra, potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte, potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesi, un disturbo di sensibilità controlaterale, faccio brachio crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterali, proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie corticospinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno, per interessamento, per un ictus della occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa, in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto
gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked-in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe, cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive. Quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale. Per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso, ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico che abbiamo così descritto si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi quando c'è una riperfusione, magari un embolo viene, si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare, circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questa è un'area, un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo ma è parziale, quindi può essere ancora salvata da interventi come per esempio quelli che avvengono le cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli, permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per permettere, per salvare la penombra, e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie, aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine, con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio di ridurre le necessità metaboliche del cervello ischemizzato, proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine dobbiamo prevenire le complicazioni di queste dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione: quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TAX, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa?
Parliamo adesso della seconda tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita. La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima

questa figura e i vasi dei pazienti, in genere sono vasi perforanti, gli stessi interessati dall'ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando quindi una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, e profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplegia controlaterale, proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato. Le emorragie temporali dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo, e l'emorragie cerebellari danno sintomi quali le vertigini, la tassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo, proprio perché la teca cranica impedisce una estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea.
L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si verte.

diversa nello cosiddetto spazio subaracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquor, il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia, l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso, intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente. Comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, espandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico la sintomatologia è molto variabile, può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali, che dura alcuni giorni o anche meno. Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note, perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano, e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che è improvviso. Nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo. Molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico, e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente in molti pazienti il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale. La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi. I reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili. In qualche caso però il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale, e quindi se persiste il sospetto clinico di emorragia subaracnoidea si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro come abbiamo detto il sangue si spalma nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso, e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è appunto distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi invece non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso. Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto, cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi della regione che si trova alla base del cranio, in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del

circolo posteriore, vertebro basilare, si uniscono a costituire questo importante circolo anastomotico. Vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie basali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché il sangue, continuando a fluire nel circolo di Willis, ovviamente esercita una pressione che sfianca progressivamente i vasi, dando origine agli aneurismi cerebrali. Gli aneurismi cerebrali, lo vedete ancora qui, più tipici si localizzano, abbiamo detto, nei vasi del circolo di Willis o prossimalmente ad essi, e ce ne sono diverse possibilità, sia nel circolo posteriore come in questo caso, ma anche nel circolo anteriore, sono visualizzabili attraverso delle metodiche di angiografia. Vedete qui la formazione di importanti aneurismi cerebrali che sono molto vicini alla rottura. Va detto che tutte le volte che identifichiamo con esami di angioTAC, di angiorisonanza degli aneurismi, dobbiamo pensare a intervenire chirurgicamente, perché prima o poi gli aneurismi tendono comunque a rompersi. Vedete, questa è un'immagine angiografica in 3D in cui è ben evidenziabile questo aneurisma che deve essere rimosso, deve essere chiuso perché prima o poi va incontro a una rottura. Ancora altre immagini di aneurismi cerebrali, lo vedete qui in nero, questa dilatazione sacciforme della circolazione. L'aneurisma intracranico deve essere diagnosticato al primo episodio emorragico o in presenza di una cefalea di allerta, proprio perché in qualche caso piccoli segnali di una incipiente rottura o di una rottura parziale dell'aneurisma possono dare delle avvisaglie, appunto, con delle forme di cefalea. In qualche caso è opportuno fare una risonanza magnetica e un'angiorisonanza per verificare eventualmente il sospetto della presenza di aneurismi cerebrali che, come detto, possono poi rompersi. Infatti, al secondo episodio emorragico, la massima frequenza nella prima settimana avviene nella prima settimana dopo la cosiddetta cefalea di allerta, esiste un grave rischio per la vita, proprio perché in questo secondo evento l'emorragia tende a essere massiva e quindi la sintomatologia particolarmente grave. Come curiamo gli aneurismi? La cura degli aneurismi è chirurgica. Non possiamo fare diversamente che intervenire per rimuovere con diverse procedure. Per esempio, questo è un intervento di clipping di un aneurisma cerebrale in cui la rottura dell'aneurisma, o in qualche caso anche aneurismi che non si sono rotti, vengono esclusi dalla circolazione cerebrale attraverso, appunto, dei dispositivi che fanno, appunto, un clippaggio dell'aneurisma stesso. Vedete qui una figura di un clipping di un aneurisma cerebrale. Oppure ci sono delle altre metodiche in cui possiamo, anziché chiudere il collo dell'aneurisma, possiamo escludere l'aneurisma immettendo al suo interno delle particolari coil, dei particolari dispositivi che occupano tutta la parete dell'aneurisma, escludendo la circolazione ematica. Anche questa è una procedura ovviamente meno invasiva perché non richiede l'apertura della scatola cranica, ma possiamo intravascolarmente, quindi procedendo dall'interno del circolo dell'albero arterioso intracerebrale, raggiungere l'aneurisma e escluderlo dalla circolazione, quindi senza fare degli interventi neurochirurgici veri e propri. Quindi, spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Cos'è un aneurisma cerebrale? Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della sindrome TACS? Quali sono le caratteristiche cliniche principali della emorragia in sede tipica? Cos'è un aneurisma cerebrale? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale è consultabile sul sito di Uninettuno.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su disposizioni valutative e orientamento nei confronti della vita. Affronteremo questi argomenti: autostima, soddisfazione di vita, ottimismo e orientamento positivo verso la vita. Misura e correlati della positività, anatomia della positività. Veniamo ora al primo argomento. Autostima, soddisfazione di vita, ottimismo e orientamento positivo verso la vita. La individuazione dei punti di forza e la valorizzazione delle caratteristiche di personalità che favoriscono lo stare bene, la riuscita e la felicità hanno assunto un ruolo sempre più importante per contrastare il disagio e la sofferenza a livello individuale e per promuovere lo sviluppo economico ed una maggiore equità a livello sociale. Negli ultimi 25 anni, praticamente dall'inizio del nuovo millennio, è venuta sviluppandosi in psicologia una corrente di pensiero e di ricerca che ha assunto un'importanza sempre maggiore, quella dedicata allo studio degli aspetti positivi della personalità, cioè gli aspetti che favoriscono il benessere, il successo, al punto che alcuni ritengono che vi sia oggi quasi una sorta di tirannia dell'ottimismo, di tirannia della positività, cioè se ne abusa, se ne parla anche a sproposito, essere positivo, sii positivo. È un dato di fatto che tutta una letteratura oggi corrobora l'importanza di un atteggiamento positivo nei confronti della vita, corrobora l'importanza di interventi capaci di sostenere e rafforzare un atteggiamento positivo, di fiducia, di speranza, di disponibilità nei confronti della vita, nei diversi aspetti in cui la vita si dispiega, nella famiglia, nel lavoro, per la salute. Non si tratta di una moda, c'è una sostanza. Ed è in questa linea che anche noi, io e i miei collaboratori, negli ultimi 20 anni abbiamo investito molto con attività di ricerca. Il punto di partenza è stato la constatazione che autostima, soddisfazione di vita e ottimismo sono aspetti della personalità risultati spesso associati a benessere e successo in una varietà di ambiti come la salute, il rendimento accademico e quello lavorativo. C'è una grande letteratura che conferma una robusta associazione tra autostima e popolarità, autostima e socialità, autostima e, diciamo così, benessere in senso lato, ma nello stesso tempo anche l'importanza della soddisfazione vita, essere contenti della propria vita, essere soddisfatti della propria vita, ci ben predispone alla relazione con gli altri ed anche l'ottimismo. Più recentemente, la letteratura con l'ottimismo ha messo in risalto alcune interessanti correlazioni tra ottimismo e capacità di affrontare il disagio, la sofferenza, anche malattie gravi. C'è, dicevo, una grande letteratura, soprattutto sull'autostima, da moltissimi anni, e abbiamo anche delle misure ormai collaudate, la scala di Rosenberg per la misura dell'autostima. Sull'autostima si è scritto moltissimo e si è anche ritenuto a un certo punto che l'autostima dipendesse fondamentalmente da come le persone vengono trattate, da come le persone vengono accolte, da come le persone vengono in qualche modo sostenute nell'ambito familiare prima, poi nell'ambito scolastico e poi successivamente nel corso della vita. L'autostima dovrebbe, in una certa idea, dovrebbe o potrebbe rispecchiare soprattutto le condizioni di vita, come le persone vengono trattate. Vedremo che in realtà poi non è soltanto così.
Sulla soddisfazione di vita, se ne è occupato soprattutto Diner. Molti pensano che la soddisfazione di vita sia l'esito delle vicende di vita, degli eventi che hanno contraddistinto una vita. In realtà non è proprio così. La soddisfazione di vita è una caratteristica individuale relativamente stabile, con una buona componente di eredità. E probabilmente le persone sono differentemente inclini ad essere soddisfatti alla vita sin dalla nascita. Certo, le esperienze di vita hanno una loro grande importanza, ma la soddisfazione di vita, questo è importante ricordarlo immediatamente o sottolinearlo immediatamente, non è soltanto il riflesso delle condizioni di vita. Certo, anche questo, ma anche rispecchia una tendenza personale, una tendenza individuale ad essere soddisfatto della propria vita. E così anche l'ottimismo, si parla infatti di ottimismo disposizionale. Autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo sono disposizioni valutative. Noi abbiamo parlato in passato di disposizioni comportamentali, cioè di tendenze ad agire in un certo modo. Queste sono invece tendenze a valutare in un certo modo. Non so se noi siamo stati i primi, cioè il gruppo che ho coordinato soprattutto all'Università di Roma e del quale hanno fatto parte successivamente la professoressa Steca, che oggi è professoressa a Milano, all'Università di Milano, professore ordinario.

di psicologia a Milano e il professor Alessandri, che è professore ordinario all'Università di Roma. Entrambe queste persone hanno dato un grande contributo all'avvio della ricerca delle ricerche di cui oggi intendo parlare. Perché? Perché questi due studiosi, che poi si sono successivamente molto affermati, hanno fatto la loro tesi di dottorato proprio sul tema della positività, a partire da uno studio accurato delle relazioni, dei nessi tra autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo. Si sapeva che queste dimensioni erano correlate, erano tra di loro in qualche modo associate, ma ritengo che forse i nostri studi sono stati i primi a dimostrare che queste tre dimensioni sono in definitiva riconducibili ad una dimensione latente comune che originariamente abbiamo chiamato dell'orientamento positivo. Di fatto, autostima, ottimismo e soddisfazione di vita sono risultati riconducibili ad una dimensione latente comune, non soltanto negli studi che abbiamo cominciato a fare su popolazioni italiane, sia pure di diverse età, ma sono lo stesso modello fattoriale è stato poi corroborato prima, grazie a una collaborazione di ricerca con degli studiosi giapponesi e tedeschi, e poi successivamente è stato corroborato anche in altri paesi. Effettivamente, autostima, ottimismo, soddisfazione di vita sono correlati e sono riconducibili ad una dimensione latente comune. Questo ci ha portato a sostenere l'esistenza di un nucleo comune ad autostima, ottimismo e soddisfazione di vita, corroborando l'ipotesi che un atteggiamento positivo verso la vita corrisponde ad una necessità universale senza la quale gli esseri umani non potrebbero convivere con le proprie fragilità. Studi longitudinali e sui gemelli hanno attestato la stabilità e l'elevata ereditabilità dell'orientamento positivo. L'orientamento positivo, inoltre, è risultato correlato con tutta una varietà di indicatori di adattamento della personalità, come i Big Five, di cui abbiamo parlato, le convinzioni di autoefficacia, di cui parleremo, le relazioni positive con gli altri e al contrario associato negativamente a fattori di rischio e indicatori di maladattamento, l'aggressività e la depressione. In un certo senso si potrebbe dire che soprattutto rispetto alla depressione l'orientamento positivo è il contrario, se non proprio l'opposto, certamente. L'atteggiamento positivo è quello che maggiormente si contraddistingue e si distanzia rispetto alla depressione, intesa come un disagio che induce le persone ad avere una concezione, una valutazione di sé, del mondo, del futuro e del loro rapporto con gli altri generalmente negativi. Da questa prima parte della lezione, lo spunto di riflessione è come ed in quale grado è stata corroborata l'ipotesi che autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo siano riconducibili ad una comune dimensione latente. Passiamo al secondo argomento, misura e correlati della positività. Nei primi studi, generalmente utilizzavamo la scala di autostima di Rosenberg, la scala per la misura dell'ottimismo disposizionale di Shire e colleghi e la scala di soddisfazione di vita di Diener e colleghi. Pertanto somministravamo le tre scale, estraevamo la dimensione comune e vedevamo quali ne erano i correlati ed eventualmente l'impatto. Ci siamo a un certo punto posti l'obiettivo di sviluppare una scala per la misura della positività intesa proprio come tendenza ad avere un atteggiamento positivo, un orientamento positivo
nei confronti della vita. E abbiamo cominciato a lavorare, a produrre una scala tenendo conto di tre criteri generatori: l'autostima, la soddisfazione di vita e l'ottimismo. Tre disposizioni valutative focalizzate sul sé, sulla persona. L'autostima, quanto valgo, l'ottimismo, cosa mi riserva il futuro, la soddisfazione di vita, che bilancio posso trarre della mia vita. Siamo così venuti a trattare la positività come una disposizione valutativa, un atteggiamento di base che predispone a guardare alla vita con apertura e favore, che prepara a fare fronte alle inevitabili avversità, sconfitte e perdite che la vita comporta, e quindi a preservare il valore della vita e la cura della vita, nonostante l'invecchiamento e l'inevitabilità della morte. Siamo così giunti a produrre una misura, una scala tipo Likert, mirata a misurare l'orientamento positivo nei confronti della vita, che abbiamo chiamato scala di positività. Gli item vanno da un disaccordo 1 ad fortemente accordo, tra 1 e 5. La posizione più bassa è 1, la posizione più alta è 5, e comprendono item relativi all'autostima, relativi alla soddisfazione di vita e relativi all'ottimismo. C'è un item che è un item di controllo, che è invece l'item numero 6, a volte il futuro mi sembra davvero scuro, che è un item invertito che generalmente non viene considerato. La scala effettiva sono perciò di 7 item. Ho una grande fiducia nel futuro, sono soddisfatto della mia vita, quando ne ho bisogno solitamente ho qualcuno sul quale posso contare, guardo al futuro con speranza e entusiasmo, complessivamente sono soddisfatto di me stesso, penso di avere molto di cui essere fiero, generalmente ho molta fiducia in me stesso. La struttura fattoriale è stata corroborata in diversi paesi e presenta, secondo i criteri abitualmente, normalmente previsti, delle ottime caratteristiche psicometriche, cioè una scala monofattoriale, cioè effettivamente la scala misura una sola principale dimensione, che è quella che intendiamo misurare, cioè l'orientamento positivo verso la vita o, come diciamo, la positività. La scala ha mostrato le stesse caratteristiche e perciò è stata validata in paesi molto diversi, molto distanti, in lingue molto diverse. Perciò, prima in paesi, culture occidentali, europee, in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti come in Inghilterra, ma anche in paesi molto lontani, come la Cina, come l'Indonesia. Già avevamo visto il Giappone, perciò anche in culture molto, molto diverse dalla nostra, la scala ha mostrato di mantenere le stesse buone, ottime direi, proprietà psicometriche. La scala è altamente correlata con la scala di Diner e Biswas-Diner, che misura il flourishing, una delle misure più accreditate nell'ambito della ricerca sulla psicologia positiva. Le correlazioni con la scala di flourishing sono molto elevate, pertanto potremmo prendere queste correlazioni come una forma di validazione concorrente. In realtà i presupposti teorici dai quali noi siamo partiti sono vicini a quelli di Diner, ma non sono gli stessi. Come vi dicevo, i presupposti teorici della scala di positività sono sostanzialmente un atteggiamento positivo focalizzato sul sé e pertanto centrato sulla come la persona vede se stesso, valuta il proprio futuro, valuta la propria vita. Nella scala di Diner ci sono aspetti
leggermente diversi, come ad esempio conduco una vita significativa con uno scopo, che è importante, che è indubbiamente importante. Sono coinvolto e interessato nelle mie attività quotidiane, perciò ho una scala di impegno nell'attività, ma sostanzialmente entrambe misurano sicuramente un atteggiamento sostanzialmente positivo nei confronti della vita. Degli studi fatti sui gemelli hanno permesso di stimare quanto è ascrivibile all'eredità o piuttosto all'ambiente. Il nucleo comune di autostima, ottimismo e soddisfazione di vita ed ottimismo è risultato relativamente stabile lungo il corso di vita ed ha mostrato una significativa componente ereditaria. L'eredità in senso largo è circa il 60%, molto elevata, molto più elevata di quella che riscontriamo abitualmente nei Big Five. Pari a quella o leggermente inferiore a quella che troviamo invece nell'intelligenza. L'effetto dell'ambiente non condiviso invece è nell'ordine del 37%. Ora, queste percentuali possono certamente variare a seconda delle popolazioni esaminate, ma il messaggio che noi traiamo è che evidentemente si tratta di una dimensione di personalità, di un aspetto della personalità che è in buona parte ancorato ha delle differenze individuali originarie, basiche. Non soltanto rispecchia le influenze dell'ambiente, ma ha un ancoraggio, in qualche modo, nel nostro organismo, nella nostra natura. La buona notizia rispetto a questo è che generalmente, e poi ne parleremo magari al termine della lezione, arriveremo a sottolineare questo aspetto della lezione, è che generalmente le misure di positività, come le misure di autostima, di soddisfazione di vita e di ottimismo, sono generalmente la media, è sopra la media teorica, il che vuol dire che la maggior parte delle persone che stanno bene, presenta generalmente dei valori medio-alti in positività o moderatamente alti in positività, più alti di quanto ci si aspetterebbe se attenessimo a una pura media teorica. Lo stesso discorso che vale per l'autostima, la soddisfazione di vita e l'ottimismo. Se chiediamo a una persona come stai, la gente dice abbastanza bene, più bene che male. Quanto ti valuti? Mi valuto più di quanto mi valuti meno. È come dire, le persone sono inclini, la maggior parte delle persone sono inclini a vedere il bicchiere che il mezzo vuoto, mezzo pieno, ovvero più pieno che più vuoto. Ecco. Ricerche longitudinali confermano che la positività è un importante fattore che contribuisce a promuovere stati affettivi piacevoli e quindi un importante determinante della felicità. I soggetti più positivi dichiarano di sperimentare sensazioni e sentimenti gradevoli di benessere più frequentemente dei soggetti meno positivi. Questa è una ricerca che abbiamo fatto, una ricerca longitudinale che abbiamo condotto a Roma e che mostra come abbiamo preso come indicatore di felicità una misura comune, abitualmente utilizzata per registrare e misurare l'affetto positivo, gli stati positivi, gli stati, diciamo così, quando sono frequenti gli stati di benessere soggettivi di felicità, contentezza, gioia, serenità. E abbiamo visto che nel corso del tempo, nel corso degli anni, la positività è in qualche modo il motore della felicità, è un determinante importante della felicità. Non è lo stato essere felici determina la mia tendenza a vedere il mondo positivamente. No, è la mia tendenza a vedere il mondo che sostanzialmente impatta e condiziona e in qualche modo guida i miei stati d'animo, nel corso della vita, naturalmente, non indifferentemente alle circostanze in cui noi ci troviamo. Gli studi in ambito evolutivo e scolastico mostrano che i bambini più positivi provengono da contesti familiari affettivamente più favorevoli e accoglienti e contribuiscono positivamente ad un buon clima scolastico. Gli studi che abbiamo condotto, che i nostri colleghi in Spagna soprattutto hanno condotto su adolescenti, mostrano che

La positività è associata negativamente all'uso e all'abuso di alcol e tabacco. Altri studi condotti a Roma mostrano come la positività sia un elemento che favorisce i comportamenti salutari di quanti decidono di smettere di fumare. Le persone che partecipano a un programma per favorire la cessazione del fumo e sono più positivi, sono quelli che non soltanto smettono di fumare, ma continuano a non fumare, anche a distanza di tempo, e soffrono meno la mancanza del fumo. Nel caso dell'invecchiamento, gli studi che abbiamo fatto hanno dimostrato che la positività modera l'impatto dell'invecchiamento sugli svantaggi fisici, tanto più quanto più le persone avanzano negli anni. Cioè, gli effetti della positività si avvertono soprattutto quanto più l'età avanza, diciamo dopo i 70 anni. È inevitabile, che con l'invecchiamento si accusino tutta una serie di fastidi, di disagi, legati al sonno, a disturbi del sonno, disturbi della motricità, affaticamento, ansietà, eccetera. Le persone più positive, sono meno vulnerabili o quantomeno probabilmente registrano, registrano lo stesso declino inevitabile dovuto all'invecchiamento, ma evidentemente lo amplificano meno, ne attenuano le conseguenze, sono capaci di gestirlo meglio. Positività e salute. Qui entriamo in un settore molto, molto importante. Abbiamo fatto alcuni studi in ambito ospedaliero con pazienti oncologici in Italia e con pazienti cardiopatici in Spagna. Questi studi dimostrano che la positività aiuta a fronteggiare malattie gravi come il cancro, cancri seri, e cardiopatie, preservando una buona qualità della vita per quanto, naturalmente, per quanto possibile. La positività, favorisce l'adesione al trattamento. Le persone più positive sono più diligenti, più nel seguire le raccomandazioni, nell'attenersi alle raccomandazioni salutari che vengono dal personale sanitario, e sono più capaci di mantenere una vita, per quanto possibile, normale, una vita soprattutto di relazioni con gli altri, di scambi positivi con gli altri, più anche quando la malattia inevitabilmente, inesorabilmente mina il loro stato di salute. La pandemia ha fornito un altro banco di prove per avvalorare il ruolo protettore della positività. Abbiamo visto anche qui, sono stati fatti diversi studi, non solo in Italia, in Spagna, in altri paesi, che mostrano come la positività sostenga i comportamenti salutari, aiuta le persone a fronteggiare la paura, l'ansia, le preoccupazioni, e nello stesso tempo ad aderire alle raccomandazioni salutari che vengono dal personale sanitario. Cioè, le persone positive avevano meno difficoltà degli altri a mettere la mascherina quando si raccomandava l'uso della mascherina o a lavarsi le mani, ed erano meno ansiose, meno timorose di contrarre il virus, seguendo, attenendosi puntualmente alle raccomandazioni che venivano dai sanitari. Nel lavoro, il lavoro è un altro ambito dove diversi studi forniscono prove che corroborano l'impatto positivo della positività sia sul rendimento sia sui climi organizzativi. Alcuni studi hanno mostrato quanto la positività favorisca lo spirito imprenditoriale, la motivazione a prendersi dei rischi, la motivazione a sfruttare le opportunità, a riconoscere le opportunità e a trarre vantaggio dall'impresa, dall'innovazione.
Altri studi hanno mostrato

come la positività favorisca anche i crimini organizzativi, cioè la positività in qualche modo è contagiosa. Cioè le persone positive riescono a comunicare il loro buon umore, il loro entusiasmo, la loro, diciamo così, visione favorevole della vita anche ai compagni, anche ai colleghi che magari sono meno inclini alla stessa visione, diciamo così, ottimistica del contesto. Studi particolarmente interessanti perché sostengono da un lato il benessere organizzativo e dall'altro, evidentemente, anche la produzione organizzativa. Ho sottolineato quanto autostima, soddisfazione di vita e ottimismo abbiano una loro base, diciamo così, biologica, cioè c'è una componente ereditaria importante. Sì, però le condizioni ambientali sono altrettanto più importanti. Cioè le condizioni ambientali restano di grande importanza. E questo è uno studio recentissimo, condotto su una larga popolazione in Ungheria, che mostra come la positività si associ alle condizioni socio-economiche. Ed il quadro è allarmante. È allarmante perché vedete come la povertà deprime la positività. Evidentemente si associa a maggiore positività. Cioè, se voi prendete il punto mediano, rispetto al punto mediano, quanto più si è ricchi, tanto più si ha motivo di essere positivi, e benissimo, fino a un certo punto, perché poi si raggiunge una sorta di plateau. La cosa grave è la povertà. La povertà, le persone che vivono in povertà, evidentemente si distanziano non solo dalla media degli altri, ma vanno molto al di sotto anche della media teorica. Cioè la povertà porta a uno stato di disagio estremo. Diciamo che precipita nel negativo, nell'opposto della positività e probabilmente anche nella sofferenza, nella malattia e nella depressione. E questo è un dato particolarmente importante che dovrà essere approfondito in futuro. La positività è un asset, potremmo dire, è un patrimonio di cui tutti probabilmente disponiamo, ma che può essere gravemente minacciato dalle condizioni materiali di vita in cui ci troviamo. Concludendo questa parte della lezione, quali sono gli spunti che traiamo da quanto raccontato, da quanto detto? Come si valuta la positività? E come la positività impatta sulla salute, il successo scolastico e lavorativo ed il benessere? Veniamo ora all'argomento successivo, anatomia della positività. Cosa vuol dire anatomia della positività? Sostanzialmente, che cosa è la positività? Come la positività si distingue rispetto ad altri aspetti della personalità, di cui in parte abbiamo trattato e di cui magari tratteremo nelle lezioni successive? Si può apprezzare la positività principalmente all'interno di una teoria completa dello sviluppo e del funzionamento della personalità. Questo continuerò a ripeterlo nel corso delle lezioni. Non si può capire la personalità se non si prescinde dallo sviluppo, da un corso di vita e se si prescinde dalle condizioni sociali in cui questo corso di vita si dispiega. Abbiamo parlato nelle lezioni precedenti di Big Five, il modello dei cinque fattori. Abbiamo parlato di cinque fattori parlando di disposizioni comportamentali. Ho specificato, ho sottolineato all'inizio di questa lezione che la positività, come d'altro canto l'autostima, l'ottimismo e la soddisfazione di vita, non sono disposizioni comportamentali, sono disposizioni valutative. Cioè un altro ordine, diciamo così, di temi, di caratteristiche. Studi empirici mostrano che effettivamente la positività non è riconducibile ai cinque fattori, perciò il modello dei cinque fattori non spiega tutto ciò che è importante spiegare della personalità, perché nessuno può contestare l'importanza dell'ottimismo e dell'autostima, è tanto importante quanto l'estroversione, la stabilità emotiva o la mecanicità, è evidente.
Gli studi che noi abbiamo visto mostrano chiaramente che la positività è un fattore a parte, mentre i cinque fattori, che sono, come abbiamo visto, estroversione, amicalità, stabilità emotiva, coscienziosità ed apertura, sono riconducibili a due superfattori o fattori di secondo ordine, chiamati da alcuni alfa e beta, da altri communion e agency, la positività sta a parte. Questi sono studi che noi abbiamo fatto per dimostrare proprio che è un'altra dimensione. Di fatto è una dimensione valutativa, mentre nell'altro abbiamo delle disposizioni di tipo comportamentale. È probabile che le une e le altre si appoggino, rispecchino delle predisposizioni, ma sono evidentemente diverse. Risultati di ricerca hanno mostrato che la positività soprattutto contribuisce a mediare il contributo dell'estroversione e a moderare quello del nevroticismo o stabilità emotivo rispetto alla felicità soggettiva. Questo è uno studio fatto da alcuni colleghi romani, piuttosto interessante, perché vedete come estroversione e nevroticismo hanno un nesso diretto con la positività, la quale ha un nesso diretto con la felicità soggettiva, l'abbiamo già visto questo, ma mentre il nevroticismo mantiene anche un nesso suo autonomo indipendentemente, è l'estroversione che è completamente mediata. Altri studi dovranno corroborare questo tipo di modello, che suggerisce sostanzialmente come i disposizioni comportamentali e disposizioni valutative evidentemente operano insieme nel determinare un esito importante come l'essere felici, l'essere contenti, il sentirsi contenti. Cosa rende unica la positività? Ciò che rende unica la positività è che essa è una disposizione valutativa, diffusa e orientata verso se stessi, che abbraccia il presente, il passato e il futuro, e si manifesta in concomitanza con lo sviluppo delle capacità di autoriflessione, ricordo e progettazione del futuro. Su questo ci torneremo nelle lezioni successive. La positività, la tendenza positiva nei confronti della vita, l'autostima, l'ottimismo, la soddisfazione di vita, implica un soggetto pensante, un soggetto riflessivo, un soggetto che riporta quello che sente, quello che prova, quello che pensa. Disposizioni comportamentali, noi potremmo avere delle disposizioni comportamentali come l'estroversione, l'amicalità o la coscienziosità anche senza un soggetto. Evidentemente è un'esagerazione questa, ma sostanzialmente nel caso della positività diventa centrale questa esperienza di sé, questa coscienza di sé. Io valgo, la mia vita ha senso, la mia vita ha valore, sono contento della mia vita, il mio futuro mi offrirà qualche cosa di buono. Studi recenti indicano che l'autostima è la componente più influente che ha un effetto trainante rispetto alla soddisfazione di vita e l'autonomismo. Questo è un altro elemento molto recente della nostra ricerca. Abbiamo visto, cercato di scomporre qual è il contributo delle tre diverse componenti, il contributo reciproco, come le tre diverse componenti nel corso del tempo si influenzano, e abbiamo visto che effettivamente il punto trainante dell'orientamento positivo, di quello che abbiamo, della positività, di quello che è effettivamente è l'autostima. E sull'autostima c'è tutta una grossa letteratura che ne sottolinea l'importanza come aspetto fondamentale della personalità, come momento anche centrale, importante dello sviluppo della personalità. Cioè non è che si nasce con una predisposizione all'autostima, ma l'autostima si scopre, si manifesta nel corso dello sviluppo in ragione delle capacità della persona di pensare a se stesso come evidentemente di pensare a se stesso come una persona, un agente, un soggetto distinto dal mondo esterno. Altri studi indicano ad associare l'orientamento positivo ad una particolare predisposizione degli esseri umani a deviare le proprie impressioni e ad indulgere verso valutazioni positive in situazioni di fronte a sollecitazioni che in realtà sono neutrali. È stato chiamato questo il positivity offset. Questo, se da una parte
le argomentazioni che ho sviluppato prima ci portano a considerare la tendenza positiva, l'orientamento positivo, come il risultato di uno sviluppo, anche di uno sviluppo affettivo e cognitivo motivazionale. Questa ultima considerazione che ci porta a prendere in considerazione quello che è stato indicato il positivity offset, ci induce invece a considerare delle predisposizioni probabilmente selezionate nel corso della storia della specie, a reagire positivamente a stimoli neutrali. Cioè, la parte interessante è questo: mentre di fronte a degli stimoli chiaramente nocivi siamo preparati, pronti a rispondere immediatamente, avversivamente, ad allontanare da noi il pericolo, ciò che è fonte di pericolo e potrebbe essere fonte di disagio, di sofferenza. Nel caso di stimoli neutri, le persone umane sono inclini a vederne gli aspetti positivi, a riconoscere, ad attribuirvi una valenza positiva. Tra il mezzo bicchiere vuoto si è inclini a vederlo un po' mezzo pieno più che mezzo vuoto. E questo favorirebbe un orientamento nei confronti della vita aperto alla conoscenza, aperto all'esplorazione, aperto all'incontro con l'ambiente. Se non ci fosse questo positivity offset, rimarremmo paralizzati. Questi positivity offset, che è una specie di inclinazione a rischiare, in presenza di una situazione neutra, siamo inclini, predisposti a prendere il rischio della scoperta, a prendere il rischio del nuovo incontro. Questo è molto interessante perché probabilmente questo tipo di predisposizione sarebbe l'antecedente della positività. Abbiamo dati che indicano che la positività si può coltivare e che suggeriscono che in differenti età e condizioni di vita, autostima, soddisfazione di vita e ottimismo possono svolgere funzioni diverse e complementari ai fini dell'adattamento e del benessere. Ora, autostima, soddisfazione di vita e ottimismo sono caratteristiche di personalità relativamente stabili, ma mediamente cambiano nel corso del tempo. I bambini generalmente sono più felici, più inclini alla felicità, più degli adolescenti. Generalmente, nel caso dell'autostima, come nel caso della soddisfazione di vita, noi abbiamo che i bambini sono più felici degli adolescenti. Gli adolescenti hanno una sorta di caduta, soprattutto rispetto all'ottimismo, anche i giovani adulti. Poi a un certo punto la linea riprende e con l'avanzare degli anni, se non ci sono particolari incidenti che devastano la vita delle persone, con l'avanzare degli anni aumenta sia l'autostima che la soddisfazione di vita. E questo aumento dell'autostima e della soddisfazione di vita continua fino a 70 anni più o meno. Evidentemente, oltre quest'età, comincia se non un plateau o anche un declino. Non ha molto motivo essere ottimisti a 80-90 anni. Anche se le persone che sono ottimiste e che sono arrivate a 80-90 anni in buona salute hanno tutto il motivo di essere soddisfatti della loro vita, evidentemente anche in qualche modo soddisfatti di sé. Ripeto, abbiamo dati nuovi, molto interessanti, ma sempre su popolazioni, che non rappresentano l'intero mondo e pertanto dati che vanno presi con cautela e vanno costantemente rivisti e riesaminati e integrati. Coltivare un atteggiamento positivo verso la propria vita implica soprattutto apprendere a valorizzare le proprie capacità e potenzialità. E quindi a trarre vantaggio dalle opportunità attraverso la riflessione e la pratica. Lungo il corso della vita, la giusta considerazione delle proprie capacità, la fiducia nella possibilità di migliorarle e l'impegno per riuscirci contribuiscono a sostenere un atteggiamento positivo verso la vita, tanto più quanto comportano risultati cui si associano sensazioni e sentimenti
gradevoli di piacere ed autocompiacimento che rafforzano l'autostima e l'ottimismo. In età avanzata, la convinzione di avere vissuto una vita di cui si ha motivo di essere soddisfatti costituisce una risorsa per affrontare i disagi inevitabili dell'invecchiamento. Questo risultati di ricerca interessanti, generalmente l'orientamento positivo nei confronti

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del procedimento amministrativo, inquadrandolo sotto il profilo delle nozioni introduttive. Argomenti di questa lezione saranno quindi le funzioni del procedimento amministrativo, la tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, la legge 241 del 1990 e i suoi principi generali, e l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 1990. Partiamo quindi dal primo argomento, le funzioni del procedimento amministrativo. Come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, le attività della pubblica amministrazione consistono in attività materiali. Cosa sono queste attività materiali? Sono quelle attività di erogazione di servizi, realizzazione di infrastrutture, quindi tutto ciò che comporta un'attività materiale da parte dell'organizzazione, quindi degli uffici, del personale della pubblica amministrazione. Ma esiste anche un'ulteriore tipologia, che poi è quella forse più rilevante, che è rappresentata da attività di natura giuridica, quale appunto l'adozione di provvedimenti, di accordi tra amministrazioni e privati, di contratti pubblici, di attività amministrative, di atti amministrativi generali. Quando parliamo dell'attività giuridica della pubblica amministrazione, parliamo di tutta quella dimensione burocratica dell'amministrazione che sostanzialmente costituisce e si estrinseca nell'esercizio del potere amministrativo che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Nell'ambito delle attività giuridiche assume centralità ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento quello che chiamiamo il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo si articola in una serie tra loro collegati di atti e di operazioni, volte ad accertare e apprezzare le circostanze di fatto rilevanti ad acquisire e bilanciare tutti gli interessi in gioco in vista di una decisione finale. Vedete quindi alla luce di questa definizione, che è la definizione classica del procedimento amministrativo, quanto l'attività amministrativa connesso all'adozione di atti giuridici e quindi tutto ciò che concerne l'esercizio del potere attraverso l'adozione poi del provvedimento amministrativo sia strettamente connessa al procedimento amministrativo, perché come vedremo è proprio il procedimento amministrativo la modalità attraverso cui prende forma l'esercizio del potere amministrativo ed è quella la modalità al cui interno gli interessi contrapposti vengono bilanciati proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Il procedimento costituisce quindi il luogo di raccolta, selezione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano questi interessi pubblici, interessi privati e interessi collettivi. Ma non solo, è anche il mezzo di conoscenza della realtà di fatto su cui l'amministrazione ha intenzione di intervenire. È altresì quindi uno strumento di razionalizzazione ed evidenziazione delle scelte compiute dall'amministrazione. Questo è un aspetto assolutamente rilevante perché, come dicevo, essendo la modalità attraverso cui l'amministrazione conosce la realtà, acquisisce gli interessi, in qualche modo è la modalità attraverso cui l'esercizio del potere amministrativo viene di fatto razionalizzato e quindi diventa conoscibile anche da parte dei destinatari dell'esercizio del potere amministrativo e quindi eventualmente, come vedremo, anche contestabile sotto il profilo della sua legittimità. La funzione del procedimento è quindi innanzitutto una funzione organizzativa. Vediamo in cosa consiste, questa connessione appunto tra procedimento e organizzazione dell'amministrazione. Il procedimento infatti permette non solo di regare gli atti e i fatti in una sedia che progredisce verso un risultato finale, che è appunto la decisione amministrativa, ma cuce in modo dinamico soggetti e interessi in una trama che è primariamente organizzativa. Questa è la tesi, di Nigro,
dove viene ben evidenziata la valenza organizzativa del procedimento amministrativo proprio in funzione appunto della sua capacità di costruire, di essere una trama al cui interno soggetti e interessi in qualche modo si intrecciano. Il procedimento indica quindi il percorso attraverso il quale la decisione amministrativa prende forma, per usare l'espressione di Feliciano Benvenuti, è quindi la forma tipica dell'estrinsecazione della funzione amministrativa. Vedete ancora una volta come l'esercizio del potere trovi nel procedimento amministrativo quindi il suo elemento essenziale per poter diventare estrinseco e quindi per poter essere conoscibile da parte dei terzi e per dare quindi una forma effettiva all'esercizio del potere amministrativo, da un lato razionalizzandolo, ma dall'altro diventando il luogo in cui quell'attività di ponderazione, di acquisizione di interessi trova in qualche modo la sua sede naturale. Attraverso il procedimento viene coinvolto anche il privato, che vi partecipa in funzione collaborativa, quindi non di mera contrapposizione, per contribuire alla diluizione del potere amministrativo e al disegno di un'amministrazione sempre più paritaria rispetto al cittadino. Dicevamo prima che il procedimento amministrativo è appunto quella forma, quella modalità attraverso cui la funzione amministrativa si estrinseca e quindi diventa visibile all'esterno, ma oltre alla visibilità è anche la condizione essenziale affinché il privato possa essere

valutazione della loro rispondenza all'interesse pubblico. Altro aspetto fondamentale del procedimento è la cosiddetta continuità tra procedimento e processo. Vediamo in cosa consiste. La valorizzazione del procedimento, appunto come luogo di estrinsecazione del potere amministrativo, rende altresì maggiormente sostanziale il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere amministrativo. Lo dicevo un po' prima, e cioè proprio attraverso il procedimento amministrativo il privato non solo, come abbiamo detto poc'anzi, può partecipare, ma ha anche la possibilità di verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in funzione di quelle che abbiamo chiamato appunto la rispondenza alle cosiddette norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano l'esercizio in concreto del potere amministrativo. La disciplina della legittimità del provvedimento si focalizza quindi essenzialmente sui profili funzionali, privilegiando la corretta estrinsecazione del potere rispetto a carenze strutturali. Questo significa che quando parliamo di continuità tra procedimento e processo, evidenziamo principalmente il fatto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, proprio perché connessa a una violazione di quelle che abbiamo chiamato le norme di azione, appunto, trova uno sbocco naturale nell'ambito del processo, cioè nella sede in cui oggetto specifico del sindacato è proprio la legittimità del potere amministrativo e quindi la coerenza dell'esercizio in concreto del potere rispetto alle norme di azione e quindi sulle modalità prescritte per l'esercizio in concreto del potere amministrativo. Da queste prime nozioni possiamo evidenziare quindi la pluralità di funzioni del procedimento, che sono appunto funzioni di garanzia, nel senso che permettono al privato di ottenere una garanzia rispetto alle proprie situazioni giuridiche e soggettive, di imparzialità, di democrazia e quindi di legittimazione dell'attività stessa dell'amministrazione, ma anche di efficienza ed efficacia. Tutto questo, quindi tutte queste funzioni del procedimento amministrativo, concorrono in qualche modo a rendere più efficace l'esercizio del potere amministrativo, ma anche a permettere al potere amministrativo di essere più rispondente nel suo esercizio a quelli che sono i principi costituzionali, sia in relazione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sia in relazione a quelle che sono le garanzie del privato rispetto appunto all'esercizio del potere pubblico. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Passando invece al secondo argomento, tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, dobbiamo evidenziare che alla varietà dei provvedimenti amministrativi corrisponde un'ampia varietà di procedimenti amministrativi. E qui vedete il primo legame ulteriore che possiamo evidenziare tra provvedimento e procedimento deriva dal fatto che per l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi è richiesto uno specifico procedimento proprio in funzione degli interessi coinvolti e di quelle che sono le caratteristiche del potere che l'amministrazione intende esercitare. E qui la prima distinzione è innanzitutto tra procedimenti generali, che sono quelli tesi all'adozione di atti amministrativi di portata ampia, aventi un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, per esempio nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri pianificatori, programmatori e regolatori. La caratteristica di questi procedimenti è, in altri termini, quello di essere molto in linea rispetto all'esercizio di una sorta di potere normativo dell'amministrazione, dove l'esercizio del potere non è destinato a colpire direttamente un singolo soggetto, ma appunto è destinato alla generalità oppure a una determinata categoria di soggetti. Altra caratteristica, altra tipologia di procedimento riguarda i procedimenti individuali. Sono procedimenti tesi all'emanazione di specifici provvedimenti aventi destinatari individuati o facilmente individuabili.

come per esempio nei provvedimenti sanzionatori o concessori. Spesso, tuttavia, questi procedimenti si fondano su precedenti atti generali che prefigurano l'azione amministrativa in funzione della successiva adozione di provvedimenti puntuali. E quindi già da queste prime note vedete come il collegamento tra procedimenti generali e procedimenti individuali si attua nel fatto che spesso i provvedimenti che quindi richiedono un procedimento individuale si fondano sul rispetto di regole che sono stabilite a livello pianificatorio, programmatorio nell'ambito all'esito di procedimenti generali. Tra procedimenti generali e procedimenti puntuali, quindi i primi mirano a determinare indirizzi di azione e presentano tratti comuni ai procedimenti legislativi nel ricercare una decisione possibilmente condivisa e nel consentire la più ampia manifestazione dei tanti interessi in gioco. La partecipazione nei procedimenti generali assicura l'inclusione però degli interessati nel processo decisionale, permettendo a chiunque si senta coinvolto di esprimere la propria opinione, per esempio nel caso della localizzazione di grandi opere pubbliche come previsto dal DPCM 76 del 2018. E quindi vedete anche qua partecipazione si atteggia in modo diverso tra procedimento generale e procedimento individuale, proprio in funzione del fatto che la funzione di garanzia tipica del procedimento, come abbiamo detto prima, si estrinseca, si esprime in modo diverso nell'ambito di queste due tipologie, proprio perché finalizzate all'adozione di provvedimenti e quindi all'esercizio di un potere che ha caratteristiche del tutto diverse. Nei procedimenti puntuali, invece, la partecipazione ha una valenza ancora più articolata, laddove alla funzione collaborativa tipica dei procedimenti generali si affianca in modo rilevante proprio la funzione difensiva. Ecco, da questo punto di vista, ancora una volta si sottolinea la differenza rispetto però a una geometria variabile delle funzioni del procedimento amministrativo che sono sempre da valutare in funzione della tipologia di esercizio e quindi sui riflessi che l'esercizio del potere ha sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli destinatari. E proprio a partire da questa considerazione, un'ulteriore distinzione tra procedimenti è quella tra procedimenti ampliativi, ovvero favorevoli. Ampliativi di cosa? Ampliativi della sfera giuridica del destinatario, che sono quindi quelli tesi all'adozione di provvedimenti autorizzatori, concessori, sovvenzionatori, abilitativi. In questo caso, gli interessi legittimi vantati dai soggetti sono di tipo pretensivo e in alcuni casi possono essere anche veri e propri diritti soggettivi. Altra tipologia sono invece all'opposto i procedimenti restrittivi, cioè quelli funzionali all'adozione di provvedimenti ablatori o comunque sfavorevoli, cioè limitativi della sfera giuridica del privato. Sono procedimenti ordinatori, espropriativi, sanzionatori, requisitori, all'opposto degli interessi legittimi di tipo pretensivo vantati dai privati nei confronti o nell'ambito dei procedimenti cosiddetti ampliativi. Nell'ambito dei procedimenti ablatori o restrittivi, l'interesse legittimo vantato dai destinatari è evidentemente di tipo positivo e quindi in tutti questi casi quella funzione difensiva del procedimento amministrativo è portata alle sue estreme conseguenze, quindi è preordinata, evidentemente superiore rispetto a quella che è la classica funzione invece collaborativa. I procedimenti che sfociano in provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui presentano tratti in comune con il procedimento giurisdizionale. È evidente la ragione, proprio perché appunto c'è una limitazione della sfera giuridica e quindi quel profilo connesso alla funzione difensiva del procedimento è più evidente, quindi al punto da configurare il procedimento e quindi la partecipazione al procedimento in funzione più difensiva, così come avviene nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali.
I soggetti interessati partecipano al procedimento in una logica marcatamente difensiva, utilizzando quindi tutte le garanzie

di contraddittorio che sono previste solitamente nei procedimenti di natura giurisdizionale. Altra tipologia sono i procedimenti che sfociano in provvedimenti discrezionali, esempio quelle relative al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Ancora all'opposto, i procedimenti che invece sfociano in provvedimenti vincolanti, come per esempio l'ordine di demolizione, nei quali, a differenza di quelli che sfociano in provvedimenti discrezionali, le regole procedimentali non risultano pienamente valorizzate in ragione della prevalenza del risultato. Ecco, qui anticipiamo un elemento che poi vedremo più avanti parlando dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Vedete come proprio la tipologia del potere amministrativo incide anche su quello che è l'impatto e quindi le ricadute in termini patologici di un'eventuale violazione delle regole del procedimento amministrativo nel caso di provvedimenti vincolati rispetto ai provvedimenti discrezionali. Laddove il provvedimento è vincolato e quindi l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato nei termini che abbiamo evidenziato nelle precedenti lezioni, a quel punto un'eventuale violazione delle norme procedurali diciamo, non comporta delle conseguenze in termini patologiche comparabili con quelle che invece vengono in essere laddove si tratti invece dell'esercizio di un potere discrezionale, per ragioni evidenti connesse appunto alla tipologia di esercizio del potere in questione. Le fasi del procedimento assolvono innanzitutto ad una funzione di garanzia e possono essere distinte in fase di iniziativa, fase istruttoria e fase decisoria, a cui eventualmente si può aggiungere la cosiddetta fase eventuale di integrazione, quindi fase integrativa dell'efficacia. Spunti di riflessione. Quanti tipi di procedimento esistono? Passando adesso al terzo argomento, ci focalizzeremo sulla legge 241 del 90 e sui suoi principi, generali. La legge 241 del 90 nasce grazie ai lavori della Commissione Nigro, che aveva come suo, focus il rinnovamento in senso costituzionale e più paritario delle relazioni tra amministrazione e cittadino. E dall'altro punto di vista in una fiducia nel diritto giurisprudenziale. Vediamo di focalizzarci un attimo su questo aspetto. Prima dell'adozione della legge 241 del 90, il procedimento amministrativo, pur essendo stato teorizzato dalla dottrina e in qualche modo enucleato nell'ambito del diritto giurisprudenziale, non aveva trovato una consacrazione a livello legislativo. Quindi la legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento e sulla trasparenza dell'amministrazione, rappresenta da questo punto di vista un salto culturale importante. Innanzitutto perché aveva come obiettivo quello di reinquadrare le relazioni tra amministrazione e cittadino in chiave più orientata dal punto di vista costituzionale e quindi riequilibrando quelle che erano i rapporti di forza tra amministrazione e cittadino alla luce invece di una visione evidentemente più paritaria e di amministrazione a servizio del cittadino piuttosto che in una logica contraria a quella che è l'impostazione costituzionale a partire dal principio della sovranità popolare che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha anche una sua implicazione sul modo di vedere e di intendere la stessa pubblica amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo disciplina, individuando alcuni principi propri dell'attività amministrativa, applicabili indipendentemente dagli effetti giuridici prodotti dall'attività, quello che è appunto il procedimento amministrativo, cioè le modalità, le fasi in cui si esplicita l'esercizio del potere amministrativo. Si caratterizza per la centralità attribuita ai principi generali che vincolano sia l'attività che l'organizzazione amministrativa. Ecco, si sarebbe portati a dire che la legge sul procedimento amministrativo è una legge che riguarda solo l'attività. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza,
poiché il procedimento ha una chiara valenza organizzativa, in realtà questa legge ha un impatto che sicuramente è rilevantissimo su quello che riguarda l'attività amministrativa, quindi l'esercizio del potere amministrativo, ma dall'altra anche una funzione organizzativa, perché impatta proprio sulle modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. Non può esserci infatti una buona attività amministrativa se l'amministrazione non dispone di una buona organizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo appartiene quindi anche al mondo dell'organizzazione, poiché lega tra loro soggetti e interessi in una trama che è anzitutto organizzativa. Veniamo adesso ai principi. I principi li troviamo nell'articolo 1 della legge 241 del 90, articolo che è stato oggetto di varie riforme negli anni e che in qualche modo esplicita un tentativo anche del legislatore, spinto anche dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla dottrina, di adeguare sempre di più quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa e quindi anche dell'organizzazione a quelle che è il disegno costituzionale e, come vedremo, anche a quella che è l'evoluzione della normativa eurounitaria, in particolare su quelli che sono i principi connessi al giusto procedimento e al diritto a una buona amministrazione. Il primo principio è il principio di legalità. L'abbiamo trattato varie volte, è il cuore, il perno su cui si costruisce e si è costruito tutto il sistema del diritto amministrativo. Ancora il principio di economicità, principio di efficacia, principio di imparzialità, principio di pubblicità, principio di trasparenza, i principi di derivazione eurounitaria, per esempio quelli connessi all'efficienza, all'efficacia in funzione del rispetto dei vincoli di bilancio, e ancora principi civilistici come quello di collaborazione e buona fede, che hanno fatto il loro ingresso nell'ambito del procedimento amministrativo alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 241 del 90, comma 2 bis. Ancora, principi ricavabili invece in via interpretativa rappresentano appunto un catalogo aperto e non esaustivo e soprattutto sempre in continua evoluzione. Questo è il principio di doverosità, che si desume in via interpretativa dall'obbligo di procedere e di provvedere enucleato dall'articolo 2 della legge 241 del 90. Il principio del giusto procedimento, che trova negli istituti di partecipazione lo strumento, l'ambito attraverso cui viene reso più giusto il procedimento amministrativo, e nella tutela dell'affidamento del privato. Questi principi generali agiscono in una triplice direzione. Innanzitutto vincolano il legislatore ad adottare normative rispettose di questi parametri. Dall'altro orientano l'amministrazione nell'interpretazione delle norme di legge, nel colmare lacune normative e anche nel guidare la sua attività complessivamente intesa. Quindi la funzione dei principi generali è una funzione di garanzia, ancora una volta, del privato, ma anche strumento di collaborazione, proprio perché impatta su quelle che sono le relazioni tra privato e amministrazione. Ma sono principi generali anche nel senso che sono principi che vincolano il legislatore rispetto allo sviluppo della legislazione amministrativa, ma anche l'amministrazione stessa in quelle attività spesso fondamentali di supplenza dell'amministrazione, per esempio rispetto alla definizione del precetto legislativo in relazione a casi concreti, laddove l'amministrazione nell'esercitare il proprio potere amministrativo è chiamata comunque a rispettare dei principi generali. Principi generali che, proprio perché affondano le proprie radici nella visione costituzionale dell'amministrazione, evidentemente si pongono in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto poi alle scelte concrete, alle scelte puntuali dell'amministrazione. I principi generali agiscono in triplice direzione anche sotto il punto di vista
del giudice amministrativo, nel senso che anche lo stesso giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità, è chiamato a sindacare la loro osservanza da parte dell'amministrazione. E quindi, legislatore vincolato, amministrazione vincolata al rispetto di questi principi, la terza gamba di questa struttura è rappresentata dal giudice, il quale a sua volta è vincolato allo stesso modo al rispetto dei principi generali in relazione tanto all'interpretazione delle norme, tanto all'interpretazione e alla valutazione del comportamento in concreto seguito dall'amministrazione nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Spunti di riflessione. Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? Passiamo ora al quarto argomento di questa lezione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 90. L'ambito di applicazione soggettivo della legge 241 del 90 si estende evidentemente alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, per esempio il caso dei concessionari privati di servizi pubblici, come previsto dall'articolo 1,1 ter della legge 241 del 90. E qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Innanzitutto, dire che la legge 241 del 90 si applica alle pubbliche amministrazioni significa indirettamente non poter dare una risposta puntuale, perché come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la nozione stessa di pubblica amministrazione è una nozione che si presta e che richiede alcune specificazioni. Abbiamo parlato di amministrazione in senso oggettivo, amministrazione in senso soggettivo. Ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente il procedimento amministrativo e la legge 241 del 90 si applica a tutte quelle pubbliche amministrazioni che sono tali in senso soggettivo, cioè amministrazioni che sono appunto sotto il profilo formale soggetti pubblici. Ma la legge 241 del 90 si estende anche a quello che è il mondo dell'amministrazione in senso oggettivo, cioè quei soggetti che pur essendo formalmente privati esercitano poteri amministrativi e quindi da questo punto di vista rientrano nella categoria delle cosiddette amministrazioni in senso sostanziale, tra cui rientrano certamente per esempio quei soggetti privati che in quanto esercenti una concessione amministrativa in qualche modo rientrano nel perimetro oggettivo della pubblica amministrazione. Con riferimento invece alle regioni e agli enti locali, l'articolo 29 ai commi dal 2 al 2-quinquies invece parcellizza la disciplina prevedendo che vi siano ambiti in cui la legge 241 del 90 si applica in modo differenziato. Qual è la ragione? La ragione è connessa al rispetto del principio costituzionale di autonomia di queste particolari tipologie di enti territoriali, quindi le regioni da un lato e gli enti locali. Abbiamo un'applicazione in via diretta ed esclusiva, come nel caso del danno da ritardo, degli accordi, del ricorso avverso il silenzio, del regime del provvedimento e del diritto di accesso. Questi sono ambiti in cui la legge 241 del 90 non solo si applica direttamente, indipendentemente dal fatto che sussista una legge regionale che replichi o una normativa interna all'amministrazione che disciplini queste fattispecie, ma trova diretta applicazione, ma anche un'applicazione esclusiva, nel senso che comunque non è possibile per le regioni e gli enti locali derogarvi. Mentre troviamo un'applicazione solo in via diretta, il che significa che le amministrazioni potrebbero derogarvi, sebbene soltanto in meius e mai in peius, che riguarda tutti gli ambiti attinenti ai cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Parliamo quindi degli obblighi di garanzia di partecipazione e di accesso ai documenti, l'individuazione del responsabile del procedimento, conclusione del procedimento entro un termine stabilito, eccetera, eccetera. Quindi se da un lato abbiamo un ambito
rispetto al quale le amministrazioni regionali e locali non possono derogare, ma trova diretta applicazione ed esclusiva applicazione la legge 241 del 90, in questi ambiti della legge 241 del 90, laddove trova applicazione la norma soltanto in via diretta ma non esclusiva, le amministrazioni regionali e locali possono derogarvi, per esempio, prevedendo dei trattamenti migliorativi rispetto a quelli che sono gli standard, proprio in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni, identificati nell'ambito della legge 241 del 1990. Nei restanti ambiti sono le regioni, quindi gli enti locali, a dettare la disciplina, considerando le relative competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. E quindi il principio di autonomia di questi enti territoriali viene da un lato rispettato, nel senso che questi soggetti hanno la possibilità, pur nel rispetto delle norme costituzionali, di adattare le norme relative ai loro procedimenti a seconda delle caratteristiche, delle esigenze, eccetera, ma con una garanzia specifica dettata appunto da quelli che sono ambiti generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia in termini di applicazione diretta, sia in termini di applicazione diretta e altresì esclusiva nei casi che abbiamo visto. Dal punto di vista oggettivo, invece, la legge 241 del 90 trova applicazione integralmente ai procedimenti individuali, mentre i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi o generali non si applicano le disposizioni in materia di motivazione del provvedimento, articolo 3,2, il diritto di accesso, articolo 24,1, e la partecipazione. Spunti di riflessione. La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Quanti tipi di procedimento esistono? Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del procedimento amministrativo analizzando quelle che sono le nozioni introduttive. Vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sulla pagina del corso e io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: Reporting Climate Change, Microcredential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dion and I'm a journalist from ERT, the National TV channel.

Bentrovati, in questa seconda lezione ci occuperemo ancora della cinematica differenziale e in particolare dell'inversione della cinematica differenziale. Gli argomenti che svilupperemo sono i seguenti: il metro della pseudoinversa, lo sfruttamento della ridondanza, le singolarità cinematiche e uno schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Il metro della pseudoinversa. La cinematica diretta sappiamo che stabilisce delle relazioni tra le variabili di giunto e le variabili di posizione d'orientamento dell'end effector. Stabilisce un legame funzionale tra queste variabili che deriva dalla struttura cinematica del manipolatore. Questo legame è un legame non differenziale, come quello che otteniamo invece nella cinematica differenziale, ma è un legame fortemente non lineare e quindi difficilmente invertibile. Questo è un problema molto importante perché nelle applicazioni di pratico interesse, molto più spesso abbiamo bisogno di calcolare soluzioni della cinematica inversa piuttosto che soluzioni della cinematica diretta. Ovvero, normalmente quando abbiamo un manipolatore, che utilizziamo in un'applicazione, noi assegniamo un task, un compito al nostro manipolatore, assegnando di fatto una traiettoria all'end effector. Immaginiamo per esempio un robot che venga utilizzato per fare delle saldature automatiche e quindi stia saldando. Ovviamente dobbiamo assegnare una posizione che varierà nel tempo, ma anche un orientamento che varierà nel tempo all'end effector che probabilmente sarà dotato di un apposito utensile per saldare. Ecco, quello che sarà importante risolvere in questa situazione e molte altre simili, tutte di carattere applicativo, sarà appunto determinare quale configurazione delle variabili di giunto ci permetteranno di ottenere la postura desiderata dell'end effector. Noi stabiliamo che l'end effector debba attraversare una certa regione dello spazio operativo, ma non sappiamo quale configurazione dei giunti ci permetterà di ottenere il manipolatore in quella configurazione. Questo problema è il problema della cinematica inversa, che tuttavia, ripeto, non possiamo risolvere partendo dalle equazioni della cinematica diretta. Generalmente non possiamo risolverlo perché queste equazioni generalmente sono particolarmente non lineari, con forti non linearità e quindi difficilissimi da invertire. Quello che si usa fare più spesso è quindi ricorrere alla cinematica differenziale per invertire la cinematica differenziale, che invece si presenta con un legame lineare tra le velocità dello spazio dei giunti e le velocità dello spazio operativo. Il problema della cinematica inversa ammette soluzioni in forma chiusa e diciamo in forma diretta solo per strutture di manipolazione molto semplici. La cinematica differenziale, del resto, offre invece un'equazione lineare tra le velocità dei giunti e quelle dell'end effector. L'idea, dunque, è quella di invertire ed integrare la cinematica differenziale per risolvere proprio il problema della cinematica inversa. Consideriamo il seguente problema. Sia assegnata una traiettoria all'end effector, trovare la configurazione variabile nel tempo delle variabili di giunto che realizza il task. Quindi stiamo immaginando di aver assegnato un compito all'end effector del nostro manipolatore di voler calcolare per l'appunto le configurazioni nel tempo delle variabili di giunto che ci permettano di realizzare il task assegnato. Se n è uguale ad r, n è il numero di giunti ed r è la dimensione del task, si può invertire lo giacobiano e quindi ottenere le velocità dei giunti direttamente dal prodotto tra l'inversa dello giacobiano per il vettore v che a sua volta si può calcolare con il task assegnato. V è il vettore composto di velocità lineare ed angolare nello spazio, operativo. Nota una postura iniziale integrando l'equazione precedente. Possiamo scrivere che le posizioni dei giunti nel tempo sono determinate dall'integrale tra 0 e t, ovviamente, della loro velocità più la configurazione iniziale. Sostituendo a questo punto a q punto l'espressione della cinematica differenziale invertita, otteniamo che
Le cure t sono uguali all'integrale tra 0 e t di j alla meno 1, lo giacobiano invertito, che dipende dalle configurazioni che a loro volta dipendono dal tempo, per il vettore v di tau in d tau, più ovviamente la configurazione iniziale. Questa equazione integrale può essere integrabile con dei metodi, integrata con dei metodi numerici. Con il metodo di Eulero, per esempio, diventa questa espressione qui. Q di tk più 1, in un istante di tempo k più 1 è l'indice temporale con cui indichiamo l'istante di tempo, quindi in un istante di tempo successivo a tutto, all'istante in cui calcoliamo tutto ciò che è a destra di questa equazione, la configurazione dei giunti si ottiene dalla configurazione all'istante precedente, quindi q di tk più l'inverso dello giacobiano valutato in q di tk, che moltiplica il vettore v di velocità lineare ed angolare valutato sempre in tk per il delta t, dove delta t è l'intervallo di integrazione. Questa equazione corrisponde ovviamente all'equazione differenziale nel tempo continuo che abbiamo visto precedentemente, cioè l'equazione cinematica e inversa, cinematica differenziale inversa, qualora la derivata delle velocità disgiunti venisse approssimata con cioè la Q punto con Q di tk più 1 meno Q di tk diviso il delta t. Ecco, approssimando le Q punto in quel modo, ovvero applicando il metodo di Eulero, si arriva a questa espressione qui, che ci permette quindi di calcolare i valori delle variabili disgiunto una volta assegnato un task all'end effector. In questo modo abbiamo chiaramente risolto il problema della cinematica inversa. Questo problema però lo abbiamo risolto non partendo da una semplice postura dell'end effector, cioè da una posizione di un orientamento, bensì da un task assegnato all'end effector, ovvero un insieme di configurazioni che variano nel tempo che realizzano un certo compito. Questioni da affrontare per poter applicare questa formula: ovviamente J, lo giacobiano, deve essere quadrato perché stiamo calcolando l'inversa, e poi ovviamente deve essere valutato in una configurazione non singolare, altrimenti la norma delle velocità sui singoli giunti. Questo funzionale di costo rappresenta l'obiettivo di voler minimizzare le velocità di giunto, e l'eventuale presenza di una matrice V doppio diversa dalla matrice identità sta a significare che vogliamo minimizzare alcune velocità di giunto di più rispetto ad altre. Abbiamo detto problema di ottimizzazione vincolato con il vincolo dato definito dalla cinematica differenziale, ovvero V, vettore composto delle velocità lineare ed angolare dell'end effector, definito dallo giacobiano per il vettore di velocità nello spazio dei giunti. Ecco, consideriamo questo genere di problema qui, quindi con l'obiettivo di determinare quelle velocità nello spazio dei giunti che di fatto, rispondendo al vincolo, cioè soddisfacendo il vincolo, perché questo è un problema di ottimizzazione vincolato, tutte le soluzioni soddisfano il vincolo, tutte queste soluzioni sostanzialmente soddisfano la cinematica differenziale. Quindi stiamo dicendo che cerchiamo quelle Q punto che realizzano il task e che nello stesso tempo minimizzano localmente il moto dei giunti. Si può dimostrare che la soluzione a questo problema è data da questa espressione. Q punto uguale a una matrice che sta al posto della J alla meno 1 che abbiamo visto prima. Questa matrice è chiamata pseudo-inversa pesata per V. Quindi è la stessa identica espressione vista prima, soltanto che invece dell'inversa dello giacobiano, che non possiamo più calcolare perché stiamo considerando il caso di un sistema non quadrato, quindi un sistema ridondante, calcoliamo la pseudo-inversa pesata, ovvero con la presenza di questa matrice V doppio. Si può dimostrare che questa espressione è la soluzione del problema di ottimizzazione vincolato esposto nella slide precedente, per esempio applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Nel caso in cui la matrice dei

pesi W, questa matrice che abbiamo detto che è definita positiva e spesso anche diagonale, corrisponda con la matrice identità, otteniamo un'espressione in cui riconosciamo semplicemente la pseudo inversa destra dello giacobiano. Che quindi questa soluzione, abbiamo detto, è quella che minimizza localmente le velocità di giunto. Questa matrice, la pseudo inversa, esiste sempre, si può sempre calcolare. E normalmente per calcolarla si ricorre alla decomposizione in valori singolari, in inglese si dice singular value decomposition. Di mobilità di quanti strettamente necessari per realizzare un certo compito, un certo task, ovvero di manipolatori in cui il numero n di variabili disgiunti è strettamente maggiore del numero m che è la dimensione del task. Per esempio, immaginiamo un manipolatore planare a 5 gradi di mobilità con 5 giunti, il cui compito sia quello di posizionare ed orientare l'end effector nel piano. Ovviamente il task è a dimensione 3, ovvero abbiamo il problema di posizionare la x e la y e poi l'orientamento, no? Quindi abbiamo dimensione 3 per il task, ma abbiamo una dimensione nello spazio di giunti che è 5, per cui il manipolatore in questo caso è ovviamente ridondante. Si parla anche di grado di ridondanza, che è definito come la differenza tra la dimensione dello spazio di giunti e la dimensione del task. In questo caso sarebbe 5 meno 3, quindi 2. 2 gradi di ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, i gradi di ridondanza in generale ci permettono di riconfigurare liberamente il robot, mentre sta eseguendo il task per assolvere dei compiti ausiliari, quindi degli obiettivi secondari rispetto a quello principale. Immaginiamo ancora una volta di avere un manipolatore che sta eseguendo un compito di saldatura, per esempio anche di taglio automatico con un tool applicato sull'organo terminale. Un manipolatore ridondante potrebbe eseguire il compito di posizionare nel tempo il tool per il taglio di un qualche materiale e orientare correttamente contemporaneamente l'end effector e nello stesso tempo riconfigurarsi per esempio massimizzare la distanza da certi ostacoli, massimizzare la distanza da un operatore che entra nel suo spazio di lavoro mentre si sta muovendo. Questi sono degli obiettivi secondari rispetto ad un obiettivo principale. Questo è possibile proprio perché i gradi di ridondanza ci permettono di muovere la struttura, pur mantenendo l'end effector, il suo orientamento, sulla configurazione desiderata. Ecco, lo sfruttamento della ridondanza è un argomento che viene, trattato, nell'ambito dell'inversione della cinematica differenziale, perché è nelle forme dell'inversione della cinematica differenziale che, vediamo come, sfruttare appunto la ridondanza. Se il manipolatore è ridondante, cioè n è maggiore di r, dove r è la dimensione del task ed n è la dimensione dello spazio di giunti, la soluzione può essere modificata, la soluzione che abbiamo visto nelle slide precedenti, per soddisfare un ulteriore vincolo. Ci sono n-r gradi di mobilità ridondanti. È facile dimostrare che se q.star è una velocità disgiunto, soluzione della cinematica differenziale, ovvero v uguale a j per q punto, allora lo è anche q punto star più p per q punto di A, dove p è un proiettore del nullo di j e q punto di A è un vettore di velocità ausiliario del tutto arbitrario che possiamo liberamente scegliere. Il proiettore nel nullo dello giacobiano è infatti una matrice che premoltiplicata dallo giacobiano dà origine al vettore nullo, per cui semplicemente qualunque altro vettore velocità noi moltiplichiamo, poi otteniamo 0. Dunque, questo termine qui, p per q punto di A, produce come effetto una velocità sui giunti che non va ad influenzare il vettore v. Ovvero la postura, la velocità generalizzata, cioè lineare ed angolare, dell'end effector. Si consideri ora il nuovo funzionale di costo definito da questa funzione g di q punto, quindi un funzionale di costo che dipende dalla velocità delle variabili disgiunto,
definito dal

il prodotto di Q punto meno Q punto di A, dove questo Q punto di A è un vettore di velocità disgiunti ausiliario, per W e ancora per Q punto meno Q punto di A. Questo è un funzionale quadratico, nella differenza tra Q punto e Q punto di A. Con il vincolo, quindi consideriamo ancora un problema di ottimizzazione vincolato, con il vincolo dato dalla cinematica differenziale. La soluzione di questo problema di ottimo è una soluzione che si avvicina quanto più possibile a questo Q punto di A. Si può dimostrare che la soluzione è data da questa espressione. Quindi Q punto è la pseudoinversa per il vettore V, che è il termine che sostanzialmente produce velocità a norma minima, più un pezzo che è I meno pseudoinversa di J per J. I meno pseudoinversa di J per J è il proiettore nel nullo di J che moltiplica un vettore di velocità ausiliario. Questo addendo, tutto questo termine dentro questo cerchio, è un vettore di velocità che produce, si chiama soluzione omogenea e produce automovimenti. Un automovimento è una riconfigurazione del robot, dell'intero manipolatore, che vede inalterata la postura dell'end effector, cioè la posizione e l'orientamento dell'end effector non vengono alterati da questo movimento del manipolatore. È qualcosa facile da immaginare, anche se pensiamo al nostro braccio e immaginiamo di dover tenere fisse, per esempio, le dita della mano, essendo il nostro braccio ridondante rispetto al compito di posizionamento delle dita, perché abbiamo più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per posizionare le dita nello spazio, quindi di dimensione 3, ovviamente. Ecco, noi possiamo riconfigurare il nostro braccio lasciando ovviamente le punte delle dita nella stessa posizione. Questo è un automovimento, ovvero una riconfigurazione che non altera la postura dell'end effector. Questo termine è responsabile, che si chiama appunto soluzione omogenea, degli automovimenti ed è ovviamente possibile considerarlo per i manipolatori ridondanti. Il vettore Q appunto, abbiamo detto, è un vettore ausiliario che si può scegliere per soddisfare un ulteriore vincolo, un vincolo secondario. La scelta tipica che si fa per Q di appunto è quella di porlo uguale a la derivata al gradiente di una funzione obiettivo secondaria. Questa scrittura corrisponde al metro del gradiente, non dell'antigradiente, qualora il parametro k venisse scelto con il segno positivo. Quindi, scegliendolo con il segno positivo, corrisponde a massimizzare questa funzione obiettivo secondaria, omega di q. Ora, possibili funzioni obiettivo secondarie sono, per esempio, la misura della manipolabilità. La misura della manipolabilità è definita come la radice del determinante del prodotto tra J e J trasposta. Questa funzione è una funzione scalare e il prodotto tra J e J trasposto dà origine ad una matrice quadrata di cui è possibile calcolare il determinante. Il determinante è semplicemente una funzione della configurazione, con termini quadratici di cui poi calcoliamo la radice quadrata. Quella espressione misura la manipolabilità. Un'altra funzione che viene spesso utilizzata, che desideriamo massimizzare come funzione obiettivo secondaria, per esempio, è la distanza da un ostacolo, che potremmo calcolare come il minimo della norma, tra il vettore posizione P di un punto della catena cinematica del manipolatore, un punto qualsiasi, che ovviamente dipende dalla

la funzione omega di Q potrebbe essere la distanza dai fine corsa dei giunti. In questo caso la funzione si scrive così: è una sommatoria premoltiplicata da questo fattore meno 1 su 2n, perché il nostro obiettivo è quello di massimizzare la distanza dai fine corsa, quindi ci deve essere questo fattore con il segno negativo davanti. È una sommatoria di termini quadratici che sostanzialmente sono la differenza tra QD e QD segnato, ovvero la distanza tra il valore corrente della variabile disgiunto e il suo valore medio, diviso l'escursione massima che può avere quella variabile disgiunto, ovvero la differenza tra il valore massimo della variabile disgiunto ed il suo valore minimo. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria omega di Q per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso l'argomento delle singolarità cinematiche. Abbiamo già detto, quando abbiamo visto nella sezione della cinematica differenziale, che le singolarità cinematiche sono configurazioni nello spazio delle configurazioni, quindi sono configurazioni del nostro manipolatore in cui si ha una perdita di mobilità. Sono configurazioni irraggiungibili, ma nelle quali il manipolatore non ha più possibilità di muoversi come in qualunque altra configurazione. Il problema delle singolarità viene affrontato nell'ambito del problema dell'inversione della cinematica differenziale, perché nell'ambito dei metodi utilizzati per invertire la cinematica differenziale si possono proporre tecniche per aggirare le singolarità e ridurre l'effetto del passaggio vicino a una singolarità. La pseudoinversa dello giacobiano può essere calcolata, ricordiamo, solo se J, lo giacobiano, è di rango pieno. Le configurazioni in cui cade di rango sono dette configurazioni singolari, ed ovviamente in queste configurazioni J alla meno 1, nel caso in cui J è quadrato, oppure la pseudoinversa pesata, non sono calcolabili. Nelle configurazioni singolari, cosa succede? Succede che l'equazione cinematica differenziale di fatto contiene delle equazioni linearmente dipendenti, il che vuol dire che questo vettore V, che troviamo nella parte sinistra dell'equazione cinematica differenziale, che rappresenta il vettore composto di velocità lineare ed angolare dell'end effector, che noi abbiamo assegnato assegnando un task al nostro end effector, sarà fisicamente eseguibile solo se appartiene all'immagine di J. Ovvero, che vuol dire se appartiene all'immagine di J? Vuol dire se esiste una qualche Q punto tale per cui J per Q punto è uguale a V, ovviamente. Quindi se appartiene all'immagine di J, il task è fisicamente eseguibile. Se V non appartiene all'immagine di J, il task non è fisicamente eseguibile. Consideriamo l'esempio di un manipolatore 2R planare. Supponiamo il manipolatore è qui raffigurato con i due bracci di lunghezza L1 e L2 e supponiamo che abbiano lunghezza uguale e uguale ad 1, cosa che semplifica la scrittura dello giacobiano. Supponiamo che siamo interessati al solo posizionamento dell'end effector, quindi che lo giacobiano sia una matrice 2x2 relativo unicamente alla posizione dell'organo terminale. L'espressione che assume, che già conosciamo, è questa. Possiamo calcolare le configurazioni in cui cade di rango semplicemente calcolandoci il determinante. In particolare, quando Q2 è uguale a 0, quando cioè il manipolatore è tutto esteso, come nella figura sottostante, e il rango dello giacobiano è uguale ad 1, come si può vedere da questa figura, esistono delle direzioni di modo nello spazio operativo che non sono direzioni ammissibili. Infatti, ecco questa linea verde che rappresenta un sottospazio dello spazio vettoriale nello spazio operativo, di velocità nello spazio operativo, è il nullo del trasposto di J, corrisponde al nullo del trasposto di J, è proprio la direzione delle velocità non ammissibili. In effetti il manipolatore è già tutto esteso e non può andare oltre, quindi allungarsi in questa direzione, né tantomeno può ritrarsi lungo questa direzione. Può ritrarsi ma deviando da questa direzione. Mentre la direzione ortogonale, rappresentata da questa linea tratteggiata rossa, è la direzione delle velocità ammissibili e corrisponde all'immagine dello giacobiano. Il problema delle singolarità sussiste anche nell'intorno delle configurazioni singolari.

Perché nell'intorno di una configurazione singolare, per esempio nel caso in cui lo giacobiano sia una matrice quadrata, il determinante tende a zero. Diventa zero, quindi cade di rango nella configurazione singolare, ma tende a zero anche nel suo intorno. Nel caso di un manipolatore ridondante, quindi di uno giacobiano non più quadrato, non più invertibile, del quale non possiamo calcolare il determinante, si parla del determinante di JJ trasposto, che a sua volta tende a zero. Queste quantità che tendono a zero sono un problema, e quindi il problema per l'appunto sussiste nella prossimità, anche nella prossimità di una configurazione singolare, perché le velocità disgiunto che si ottengono dall'inversione della cinematica differenziale tenderebbero a valori molto alti, cioè tendono ad infinito. Si consideri ancora una volta un manipolatore planare 2R al quale sia assegnato questo task di posizionamento dell'end effector. Supponiamo che debba partire da questo punto, dal punto esterno dove si trova ora il mouse, c'è scritto start di questa linea, e debba percorrere questo segmento fino al punto, all'altro punto estremo del segmento dove è scritto end. Questo segmento passa vicino alla configurazione singolare che è l'origine, in cui è l'origine, diciamo, del piano, in cui, immaginando chiaramente che è la base del primo link che si trovi nell'origine, perché in quel punto il manipolatore, stiamo parlando di un manipolatore con le due lunghezze di braccio uguali, lì avrebbe una singolarità. Quindi questo task passa vicino a una configurazione singolare, che è quella in cui il manipolatore è completamente ripiegato su se stesso. Ecco, se proviamo ad invertire la cinematica differenziale, otterremo un moto che in una immagine stroboscopica del manipolatore potrebbe corrispondere a questo. Ecco, questa configurazione qui corrisponde alla configurazione iniziale, poi il manipolatore che si trova con il gomito alto si ripiega su se stesso fino ad avvicinarsi ad una configurazione, alla configurazione singolare, poi passa molto velocemente ad una riconfigurazione che lo vede con il gomito basso. Avevamo già detto che le configurazioni singolari sono configurazioni che dividono lo spazio delle configurazioni in regioni caratterizzate da soluzioni al problema della cinematica inverso con caratteristiche molto diverse. In questo caso si parla di soluzioni a gomito alto e a gomito basso. Come possiamo vedere dall'immagine, una parte del moto del manipolatore, prima di raggiungere la configurazione singolare, la prossimità della configurazione singolare, avviene con il gomito alto e la restante parte del moto avviene invece con il gomito basso. In questa immagine vediamo l'andamento delle variabili disgiunto ed anche nell'immagine adiacente, questa sulla destra, l'andamento delle velocità disgiunto e possiamo osservare che più o meno a metà del percorso, quando cioè il manipolatore si riconfigura e passa dalla configurazione con gomito alto a quella a gomito basso, perché si trova in prossimità della configurazione singolare, ci sono dei picchi di velocità sul primo giunto molto elevati. Stiamo parlando di valori che sono intorno ai 600 gradi al secondo, quindi velocità molto elevate, sebbene non abbiamo toccato la configurazione singolare. Quindi il problema che abbiamo detto all'inizio, la singolarità, è un problema anche per una regione circostante, cioè la limitrofia della singolarità è una regione problematica per il moto del manipolatore. Per aggirare il problema nell'intorno delle singolarità si usa l'inversa ai minimi quadrati smorzata, in inglese si chiama damped least squares. L'espressione, diciamo, della soluzione Q punto è questa qui, in cui riconosciamo una matrice, che praticamente si può scrivere in due modi, diciamo così, in cui il termine di cui calcoliamo l'inverso potrebbe essere composto dalla somma di J trasposto J più una certa matrice identità che moltiplica uno scalare, che è il fattore di smorzamento lambda, una quantità sempre maggiore di zero, oppure JJ trasposto. Se calcoliamo J trasposto J, ricordando che J ha dimensioni M, dove M è la dimensione del task, per N, dove N è la dimensione dello spazio delle configurazioni, il J trasposto è a sua volta N per M, quindi questo J trasposto J è una matrice quadrata N per N, e dunque dobbiamo sommare
a questo prodotto la matrice entità di ordine n moltiplicata per il fattore di smorzamento. Facciamo l'inverso di questa somma e poi moltiplichiamo per G trasposta. Oppure similmente, scambiando l'ordine di prodotto tra la matrice che facciamo l'inversa e J, ok? Quindi facciamo prima J trasposta e poi facciamo l'inversa, e il termine di cui facciamo l'inversa a sua volta pure cambia, perché invece di avere J trasposta J abbiamo JJ trasposta, che però a questo punto è una matrice quadrata di ordine M, ovvero dimensione dello spazio del task, e quindi dobbiamo sommarla ad una matrice di entità di ordine M moltiplicata sempre per un fattore di damping, il fattore di smorzamento lambda positivo. Questa matrice qui, nella prima forma o nella seconda forma equivalentemente, si chiama J Damped Least Squares, cioè matrice inversa ai minimi quadrati smorzata. Le due forme sono equivalenti, le due espressioni si equivalgono del tutto, anche se la seconda è considerata conveniente nel caso di robot ridondanti. Questa espressione corrisponde alla soluzione di un problema di ottimo non vincolato, mentre nei casi precedenti abbiamo visto che le soluzioni al problema dell'inversione della cinematica differenziale corrispondevano a problemi di ottimo vincolato. In questo caso parliamo di soluzione di un problema di ottimo non vincolato, dove la funzione obiettivo è la somma di due addendi, è la somma pesata di due termini, la norma delle velocità, il primo termine, questo, e la norma dell'errore sulle velocità aggiunti. In questo secondo termine ritroviamo Dentro la norma ritroviamo proprio la cinematica differenziale, che adesso non è più vincolo del problema di ottimizzazione, ma è un termine della funzione obiettivo. Questo vuol dire che le soluzioni di questo problema di ottimo possono non soddisfare pienamente il vincolo della cinematica differenziale, perché non è più un vincolo, ma solo un pezzo della funzione obiettivo. Questo significa che queste soluzioni violeranno, potranno violare e violeranno senz'altro in una quantità che dipende da quanto è grande il fattore di smorzamento lambda. Tanto più grande lambda, tanto più grande potrà essere la violazione del vincolo. Appunto, violeranno il vincolo, ovvero il task assegnato al manipolatore. Questa matrice può essere sempre calcolata, può essere calcolata per un sistema quadrato e può essere calcolata per un sistema ridondante, cioè per un sistema dove la dimensione m del task è minore strettamente della dimensione dello spazio dei giunti. Vediamo dalle figure di una simulazione qui il confronto tra pseudo-inversa e pseudo-inversa pesata vicino ad una singolarità, cioè immaginiamo ancora un manipolatore planare 2R a cui si è assegnato il task lineare, questo segmento da dover percorrere da destra verso sinistra. Vedete, questo segmento adesso passa molto vicino, più vicino di prima, al punto all'origine del piano, che è una singolarità per il manipolatore con i due bracci di lunghezza uguale. Questo è il percorso che fa il manipolatore, che è identico al percorso assegnato se usiamo l'inversa dello giacobiano. Se invece utilizziamo l'inversa damped least square, noi vediamo che in prossimità dell'origine, in prossimità della singolarità, c'è una piccola deviazione dal percorso desiderato, quindi un errore di posizione. Questo errore di posizione è presente solo vicino alla singolarità, perché di fatto il fattore di smorzamento lambda verrà attivato sostanzialmente soltanto in prossimità delle configurazioni. Lambda, infatti, è un parametro che dobbiamo immaginare funzione del tempo, potenzialmente anche funzione della configurazione. Siamo liberi di definirlo in modo tale che abbia un peso nel calcolo dell'inversa. Dell'inversa ai minimi quadrati smorzata soltanto nell'intorno della singolarità, perché di fatto lì darà un contributo utile nell'attenuare le velocità sui giunti, come vedremo nella slide successiva, ma sarà anche responsabile di una deviazione dal task assegnato. Quindi in realtà ogni volta che attiviamo un valore di lambda diverso da zero e usiamo la JDLS, piuttosto che l'inversa, commettiamo un errore sul task.
Ecco, in questa immagine vediamo il modo del manipolatore, ancora una volta questa è una

una rappresentazione stroboscopica del moto del manipolatore. Nella prima immagine vediamo il moto che farebbe il manipolatore, l'immagine di prima, se usassimo l'inversa dello giacobiano. In questo caso ricordo che lo giacobiano è una matrice quadrata, quindi la possiamo invertire e in prossimità della configurazione singolare c'è una riconfigurazione molto rapida del primo giunto. Si passa dalle configurazioni a gomito alto alle configurazioni con gomito basso. Se usiamo invece la soluzione con la dumped least squares, le configurazioni cinematiche inverse che troviamo sono soluzioni completamente diverse dalle precedenti, quantomeno diciamo tutte quelle che seguono la configurazione vicino alla singolarità lungo il task assegnato. E vediamo che sono tutte configurazioni con il gomito alto. Possiamo confrontare anche qui l'andamento delle variabili disgiunto. I due grafici a sinistra sono quello in alto le variabili disgiunto, quello in basso le velocità disgiunto per il caso di uso della inversa dello giacobiano. Vediamo che ancora una volta, come prima, abbiamo una velocità sul giunto 1 molto elevata in prossimità con un picco altissimo di 2500 gradi al secondo in prossimità della configurazione singolare, mentre le immagini sulla destra rappresentano in alto le posizioni, in basso le velocità di giunto nel caso in cui queste velocità siano calcolate ricorrendo alla dumped least squares. Vediamo che le traiettorie dei giunti sono molto più smooth e le velocità sono molto più contenute. Qui il picco massimo arriva intorno agli 80 gradi al secondo versus i 2500 ottenibili con l'inversione diretta dello giacobiano. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Ci chiediamo, rendendo lambda e il fattore di smorzamento grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Quando ricorriamo all'inversione della cinematica differenziale per risolvere il problema della cinematica inversa, di fatto, dobbiamo utilizzare, degli algoritmi numerici per risolvere l'integrazione, cioè per passare dalle derivate, ovviamente, alle variabili, di posizione, dalle velocità alle posizioni. Questi, algoritmi numerici introducono degli errori che, per esempio, nel caso del metodo di Eulero, ci portano a fare, sono dovuti al fatto che la valutazione dei termini, dell'equazione approssimata numericamente non avviene per tutti i termini nello stesso istante di tempo. Ciò comporta errori sul posizionamento dell'end effector, posizionamento e orientamento, quindi sulla postura dell'end effector. Questi errori si chiamano errori di deriva e possono essere corretti ricorrendo a degli schemi di controllo a retroazione. Invertendo numericamente la cinematica, facendo ricorso alla cinematica differenziale, per esempio con il metodo di Eulero, abbiamo visto che otteniamo questa equazione, nella quale osserviamo che il termine sinistro è valutato nell'istante di tempo tk più 1, mentre tutti gli altri termini sono valutati nell'istante di tempo tk. Si commette cioè un errore di valutazione temporale delle velocità di giunto. L'integrazione numerica comporta dunque dei fenomeni di deriva della soluzione, che sono di fatto errori di postura dell'end effector. Per correggere l'errore, si possono implementare degli schemi di controllo a retroazione sull'errore nello spazio operativo. Si consideri l'errore definito da una postura desiderata dell'end effector meno la postura corrente, la postura che dipende dall'attuale configurazione del manipolatore. Derivando nel tempo, si ottiene un'equazione di questo tipo. Semplicemente qui abbiamo riscritto e punto x di punto meno x punto, che è uguale a postura desiderata derivata nel tempo meno la derivata della postura corrente, è semplicemente, cioè della posizione dell'orientamento espresso con una rappresentazione minima di angoli, con un numero minimo di angoli, è semplicemente lo giacobiano analitico per la velocità. La velocità di giunto, per cui è l'equazione cinematica differenziale in cui compare lo giacobiano analitico piuttosto che quello geometrico.
Un possibile schema di controllo è basato sull'inverso.

dello giacobiano inversa nel caso in cui il manipolatore è quadrato, cioè possiamo dire che il numero di gradi di mobilità corrisponde con la dimensione del task, questo intendiamo un quadrato. Quadrato è lo giacobiano, che quindi è invertibile. Ovvero stiamo proponendo l'uso di questo schema, Q punto uguale a JA alla meno 1, l'inversa dello giacobiano analitico, per la derivata della postura desiderata più KE, dove K è una matrice simmetrica definita positiva per l'errore nello spazio operativo. Sostituendo questa equazione nell'equazione dell'errore, cioè l'equazione in E punto che abbiamo visto nella slide precedente, otteniamo E punto più KE uguale a 0 e riconosciamo in questa scrittura un sistema lineare globalmente asintoticamente stabile. Questo sistema d'errore è un sistema d'errore che ci dice che se partiamo con un errore nullo, l'evoluzione del manipolatore avverrà mantenendo nullo quell'errore rispetto al task assegnato. Se partiamo da una configurazione del manipolatore che ha un errore, quindi rispetto al task assegnato, questo errore tenderà asintoticamente a zero, con una velocità che dipenderà da come scegliamo gli autovalori della matrice K, che sostanzialmente hanno appunto la funzione di guadagno in questo schema di controllo a ritrazione. L'errore dunque tende a zero lungo la traiettoria e rimane nullo se si parte con un errore nullo, cioè E nell'istante 0 uguale a 0. Si parte con un errore nullo vuol dire che partiamo da una configurazione che vede l'end effector posizionato correttamente rispetto al task assegnato. Nel caso generale in cui il robot sia un robot ridondante, quindi il numero di gradi di mobilità, cioè la dimensione dello spazio aggiunti, è strettamente maggiore della dimensione del task, lo schema si può generalizzare così. Q punto uguale a, piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, abbiamo la pseudoinversa per stesso termine, tra parentesi tonde, xd punto più KE, più un termine che è responsabile degli automovimenti, dove riconosciamo, tra parentesi, il proiettore nel nullo dello giacobiano analitico per un vettore di velocità ausiliario che permette di assolvere a compiti secondari. Quindi in questo schema generale ritroviamo un'espressione per le velocità disgiunto che permette di risolvere il problema di correzione dell'errore dell'errore di posizione dovuto all'integrazione numerica, ai metodi numerici con cui risolviamo la cinematica differenziale inversa, e in più c'è un termine che ci permette, è il caso più generale, il caso valido per i manipolatori ridondanti, ci permette di produrre degli automovimenti che, ricordiamo, diciamo, possono permettere di perseguire un task secondario, ovvero di risolvere un obiettivo secondario rispetto al task primario, che è quello di posizionamento e orientamento dell'end effector. Concludiamo questo ultimo argomento con il seguente spunto di riflessione. Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, quindi un errore di posizionamento o di orientamento, entrambi dell'end effector su un task assegnato, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori della matrice K? Riepilogo degli spunti di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Rendendo lambda, fattore di smorzamento della damped least square, grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori di K? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per riferimenti bibliografici e approfondimenti vi rimando alle nostre pagine web. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno, con Uninettuno, l'università

viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'impero mongolo. Gli argomenti che tratteremo saranno i quattro rami di discendenza familiare di Gengis Khan e la dinastia Ilkhanide. Partiamo dal primo degli argomenti, i quattro rami di discendenza familiare. I figli di Gengis Khan avevano dei caratteri molto diversi tra loro. Il primo era un figlio adottivo, Jöci, e fu un figlio piuttosto problematico per il padre. Morì prima di Gengis Khan e soprattutto tentò probabilmente di avvelenarlo prima di essere a sua volta ucciso, probabilmente dal padre. Sicuramente era una personalità molto forte che aveva avuto molto a che fare col padre, ma che in questo momento cominciò a crearsi una sua autonomia di pensiero. Il secondo, Chagatai, era un carattere chiuso e introverso. Il terzo, Gödei, era forse il più solido psicologicamente, anche la persona più esperta rispetto agli altri fratelli. Il quarto, Tolui, era il più giovane e quello che secondo il sistema matrilineare mongolo avrebbe avuto teoricamente il diritto alla successione. Le regole della discendenza sono abbastanza interessanti per quanto ci riguarda, sono molto diverse da quelle occidentali che seguono un sistema molto patrilineare e non danno questo peso così grande alla figura femminile. Lo stesso Gengis Khan si rifaceva a una sua ava donna, Alankoa, che era quella, un personaggio semimitico che aveva dato i natali alla sua stirpe. E in questo caso proprio l'ultimo dei nati di Gengis Khan avrebbe dovuto essere il successore di Gengis Khan. Ma le cose non andarono così. Fu Ögödei che venne scelto e venne nominato in un Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola, il primo Grand Khan dopo Genghis. Che cosa significava essere Grand Khan dei mongoli? Significava da una parte controllare tutto l'impero mongolo e quindi controllare le quattro ulus, i quattro domini dei discendenti di Gengis Khan, e dall'altra significava anche decidere su come doveva essere gestito l'enorme patrimonio mongolo. Si potrà ricordare che Ögödei è considerato il fondatore della città capitale dei mongoli, la città di Karakorum, che si trovava nel cuore della Mongolia moderna. Inizialmente era una base per dei soldati mongoli al tempo di Gengis Khan, in quest'epoca diventa la capitale vera e propria del regno. Durante questo periodo si sviluppa la grande espansione verso l'Europa, verso l'Occidente, diciamo, più che verso l'Europa, cioè verso le steppe, oggi russe, ma all'epoca si chiamavano steppe dei Kipchak per la popolazione che l'abitava, anche da noi conosciute come Cumani o Peceneghi, a seconda di come venivano definiti dalle popolazioni europee. E

arriveranno, l'espansione mongola arriverà fino alle rive dell'Adriatico. In seguito, Ögödei avrà un successore molto più debole di lui, Gyulk, e parleremo del colpo di Stato compiuto da Mönche. Il regno di Ögödei è un regno molto interessante, dura fino al 1241. In questo lungo periodo il Gran Khan promuove l'espansione e promuove soprattutto il lavoro congiunto dei quattro leader dei quattro Khan delle quattro Rus. I mongoli conquistano tutte le steppe che arrivano fino appunto ai principati russi che si trovano nella regione di Kiev, che era la capitale della Rus, cioè di quella regione che poi prenderà anche il nome di Ucraina più tardi, e arrivano in Polonia. Qui, in una serie di battaglie, sconfiggono le forze occidentali. Anzi, l'Occidente comincia a rendersi conto della minaccia che i russi, che i mongoli possono rappresentare, perché cominciano a conoscere i metodi efferati che vengono usati dai mongoli. Nascono varie leggende su di loro. Quella per esempio del cannibalismo che viene praticato dai mongoli e ancora vengono più volte evocate le loro torture e i loro metodi estremamente brutali. Ma l'Occidente vede anche che i mongoli sono una possibilità e come vedremo questo ruolo avrà un peso molto grosso nelle missioni e nelle spedizioni successive di emissari occidentali. L'espansione mongola arriva fino alle rive dell'Adriatico. Nel 1241 si interrompe perché muore Ögödei e gli eserciti mongoli devono ritornare indietro per decidere chi sarà il successore. La morte di Ögödei però non crea già un problema. I suoi successori cominciano avere delle dispute tra di loro, soprattutto tra quelli che appartenevano all'Ulus di Göci, che fonderanno poi l'Orda d'Oro, e gli altri rami della famiglia, in particolare quelli che appartenevano al ramo di Tolui, che non vedono di buon occhio che continui questa successione del ramo di Ögödei. Viene nominato infine un sovrano abbastanza debole, si chiama Gyulk. Gyulk regnerà per soli 2 anni, è considerato molto negativamente nelle fonti del tempo, dedito all'alcolismo, a pratiche sessuali considerate lascive, non è considerato all'altezza del ruolo di Gran Khan. In realtà non sappiamo quali sono state le caratteristiche di questo sovrano. E pensiamo che questo tipo di insinuazioni nei suoi confronti derivino soprattutto dal fatto che su di lui è caduta una damnatio memoriae subito dopo che il suo ramo dinastico venne sostituito. Da questa cartina vedete come si è prodotta l'espansione mongola. Va ricordato che mentre l'esercito mongolo si spingeva verso occidente, anche in Oriente erano state compiute diverse imprese importanti. Era stata invasa la penisola di Koryo, cioè la Corea, e ancora era stata completata la conquista del regno dei Jin nel nord della Cina. Durante il periodo di Ögödei anche venne completata la conquista di altre regioni cinesi come quella degli Xixia che erano stati iniziate da Gengis Khan e che adesso vengono completate. Ma la grande impresa vede una coalizione formata da tutti i discendenti delle quattro Rus spingersi verso Occidente.

viene raggiunta il territorio dei bulgari del Volga, che erano delle popolazioni turche, e appunto dei Kipchak, dei cumani peceneghi più a occidente. E ancora si arriva fino appunto alla Polonia e all'Ungheria. Arrivati sulle sponde dell'Adriatico, gli invasori mongoli devono tornare indietro per andare a nominare al Karakorum, che vedete qui nel cuore della Mongolia, il nuovo Gran Khan. Dopo che è stato eletto Güyük, i rivali della ramo di Tolui si attrezzano per rovesciarlo. È in particolare un discendente di Tolui, che intanto è morto, che nel 1251 si appropria del potere con un vero e proprio colpo di Stato. Il suo nome è Mönke. Mönke avrà un ruolo molto importante nella trasformazione dell'impero mongolo. Güyük era morto, non ci si riusciva a mettere d'accordo sulla successione. Mönke fa un vero e proprio colpo di Stato in cui uccide tutti i rappresentanti del ramo di Ögödei. E così diventa lui il sovrano del il Gran Khan dei mongoli in tutto il mondo. La caratteristica di Mönke è di essere stato un uomo molto scaltro, molto anche spietato nei confronti dei suoi stessi familiari, ma nel contempo anche un grande riformatore del sistema di colonizzazione mongola, sia della Cina che dell'impero, della parte persiana dell'impero. Decide pertanto di inviare in Occidente un suo fratello che si chiama Hulegu. Hulegu è il fratello minore che fonda un impero, l'impero Ilkhanide. Questo impero sarà un impero direttamente legato al Gran Khan, ma che avrà una sua indipendenza politica. Ilkhan vuol dire sostanzialmente sovrano regionale, sovrano areale, se vogliamo. Ma qui questo nome indica invece un nome di un grande stato molto potente e importante. Nel contempo Lord Adoro si converte all'Islam. La conversione del Lord Adoro all'Islam comporta una sostanziale trasformazione dell'impianto dello stato mongolo. Questa conversione all'Islam prevede anche un'alleanza con potenze regionali profondamente avverse ai mongoli, in particolare con il mondo egiziano. Vedremo come la potenza mamelucca sarà un alleato di ferro del Lord Adoro. Lord Adoro si stabilisce in tutta la parte settentrionale del vecchio impero mongolo, domina la Siberia e domina anche tutte le regioni ad occidente. I russi diventano vassalli, i vari principati della Russia, e così anche molti stati locali. E questo stato del Lord Adoro si contrappone a quello Ilkhanide, al quale si affianca lo stato Yuan. Mandando Tolui in occidente Hulegu, manda invece in oriente quello che diventerà Kubilai Khan, il più famoso, anche egli fratello di Mönke, che diventa il fondatore della dinastia Yuan. La dinastia Yuan e quella Ilkhanide cooperano, lavorano insieme, favorendo quel fenomeno che poi verrà chiamato Pax Mongolica. È in questo periodo che vengono spediti i primi emissari occidentali, soprattutto religiosi. Negli anni 40 del 200 arriva per esempio a Karakorum una figura molto importante, che è quella di Guglielmo di Rubruk. La sua testimonianza resterà una testimonianza fondamentale non solo per conoscere come era fatta Karakorum, ma anche per conoscere la vita e il destino di questa della dinastia mongola.
Guglielmo di Rubruck, nel descrivere Karakorum, ci descrive una città divisa per gruppi etnici, gruppi religiosi, nel quale tra l'altro si trovano anche dei latini. In particolare racconta la straordinaria storia di un francese che si chiamava Guillaume Boucher, che era stato catturato in Ungheria, era un orafo, e questo orafo costruiva straordinari oggetti per i mongoli, tra i quali un famoso albero d'argento che si trovava nella grande città accampamento di Karakorum. Karakorum aveva una parte costruita, ma la maggior parte della città era una grande tendopoli. Intanto Lordadoro ha conquistato l'Anatolia. Nel 1243 viene in una battaglia campale sconfitto il sultano Selgiucide e l'Anatolia entra a far parte dei domini mongoli. I Selgiucidi riescono a sopravvivere accettando una condizione di vassallaggio molto molto dura e sfavorevole. I loro rappresentanti vanno fino al Karakorum per comprare la resa con i sovrani mongoli. Soprattutto in quest'epoca la regione dell'Anatolia vede la presenza di un nuovo personaggio che si chiama Pervaneh o Parvaneh in persiano, che era un tutore del sovrano Selgiucide, e questo tutore del sovrano Selgiucide controlla tutte le mosse che fanno i Selgiucidi, quindi i Selgiucidi di fatto vengono profondamente depotenziati, ma riescono a sopravvivere e soprattutto ad evitare almeno inizialmente quelle grandi devastazioni che invece sono avvenute in altre regioni. Più a meridione avviene l'espansione in Mesopotamia degli Ilcanidi. Se Lordadoro aveva conquistato l'Anatolia, la Mesopotamia e Baghdad vengono catturate da Hulegu. Hulegu ha due grandi obiettivi. Il primo è quello di conquistare Baghdad, il secondo è quello di distruggere i castelli ismailiti. La distruzione dei castelli ismailiti nasce dall'esigenza di eliminare questo potentissimo rivale interno che si trovava in posizioni fortificate molto difficili da espugnare, sparse in tutto il territorio persiano. Quanto alla presa di Baghdad e alla sua caduta, questa era fondamentale per eliminare l'autorità califale. Nel 1258 Baghdad viene catturata, il califfo viene avvolto dentro un tappeto e ucciso a bastonate, in modo tale da non diffondere il suo sangue regale. Questo tipo di pratica indica anche una curiosa forma di rispetto nei confronti di questa persona, che morirà mettendo fine alla storia del califfato abbaside. E in generale, da questo momento in poi, solo dei transfughi della famiglia Abbaside nel regno mamelucco d'Egitto riusciranno a rifondare in parte l'istituto del califfato, ma nel resto del mondo il califfato non esiste più. La caduta di Baghdad è un momento cruciale nella storia dell'Oriente islamico. È un momento cruciale perché è un momento di totale sbandamento. Ormai l'Islam è sottomesso a una potenza straniera che non è musulmana e che impone un regime coloniale di sfruttamento totale. Sono ferocissimi gli esattori, i grandi processi contro la popolazione avvengono normalmente per mancati pagamenti di tasse gravosissime che vengono imposte dai mongoli, ed è un periodo di grande prostrazione e sofferenza.
Qui vedete la carta

di quanto avviene durante il regno di Mönche e Güyük-khan. Come vedete, appunto, nel 1258 viene presa Baghdad e nel 1256 la città di Alamut, che si trovava a ridosso del Caspio, mentre l'Ordadoro entra in Anatolia e vince nel 1243 a Köse Da una battaglia contro i Selgiuchidi, che diventano da questi fino a Karakorum e poi a Pechino, attraverso il territorio dell'Ordadoro, o da meridione, da un percorso che attraverso l'Iran, l'Asia centrale, arriva fino a Pechino e a Karakorum dalla parte meridionale. Quello che è importante di questi itinerari è che con un unico lasciapassare, che si chiamava paisa in mongolo, i mercanti non incontravano ostacoli, frontiere, dazi, pagamenti, anzi venivano facilitati da un sistema postale e di ricambio dei cavalli che si chiamava Jam e che permetteva loro appunto di viaggiare indisturbati da Costantinopoli sostanzialmente fino alle città mongole dell'Estremo Oriente. Questo sistema favorì moltissimo i commerci ed è a questo sistema che si rifaranno poi molti dei viaggiatori occidentali. Gli Ilkhanidi in Iran fondano uno stato molto potente. Questo stato ha come città capitale la città di Tabriz. Tabriz è una città dell'Azerbaigian persiano, cioè si trova nella parte occidentale dell'Iran odierno. Da questa città governano un'area molto vasta che include la Mesopotamia, quello che oggi si chiama Iraq, e include anche parte dell'Asia centrale. Questo loro stato però incontra varie difficoltà inizialmente, soprattutto per il controllo della Via della Seta. La Via della Seta si spinge dalla Mesopotamia fino a Pechino o a Karakorum, ma anche attraverso la Via Egnazia che arrivava a Costantinopoli porta le merci in Europa. Questo fa sì che compaiano le prime testimonianze della seta orientale lavorata e non in Occidente. Questo tipo di tessuti, in genere esportati dalla Cina prima verso l'Occidente e poi lavorati o in Asia centrale o lavorati addirittura in Italia, fanno crescere un commercio molto molto proficuo e importante anche per l'Europa. Ma gli Ilkhanidi hanno un avversario, questo avversario è l'Ordadoro. Da un certo momento in poi i rapporti fra Ordadoro e Ilkhanidi cominciano ad incrinarsi, cominciano a essere discusse e combattute varie battaglie, guerre tra i due stati, soprattutto sulle frontiere caucasiche e ancora in territorio anatolico. L'Anatolia passerà da questo momento in poi sotto l'egemonia degli Ilkhanidi. Nel 1260, nella città di Ain Jalut, nel sito di Ain Jalut, che si trova oggi in territorio israeliano, nella Palestina storica, i mongoli si scontrano con una nuova potenza, che è una potenza emergente nel territorio, quella dei Mamelucchi. Chi sono questi Mamelucchi? I Mamelucchi sono una dinastia che è nata alcuni schiavi della dinastia Ayyubide che stava in Egitto, e che servivano questa dinastia come loro pretoriani militari, Mamelucchi appunto, un termine che conosciamo per indicare appunto gli schiavi. Questi schiavi Mamelucchi erano di origine Kipchak, cioè provenivano dall'Asia centrale.

dalla quale erano fuggiti proprio per le invasioni mongole e si erano stabiliti in territorio egiziano, dove stavano su un'isola sul Nilo, tanto da essere chiamati mamelucchi marini, Bahri. Ma da questo momento in poi prendono il sopravvento sulla dinastia Ayyubide, e a Injallut, grazie alla figura straordinaria di Baybars, sconfiggono lo stato e gli attaccanti mongoli che cercavano, un contingente mongolo che cercava di appunto occupare Siria e Palestina, e fermano l'avanzata mongola verso occidente. Più che un atto di natura politica significativo, anche militare, questo è un atto importante da un punto di vista simbolico. Dimostra che i musulmani, quando sono coraggiosi e si uniscono e si attrezzano, possono opporsi alle avanzate mongole. In questo senso, questo gesto segna una cesura piuttosto importante con tutto ciò che era avvenuto fino a quest'epoca. I mamelucchi, dal canto loro, diventano i campioni della guerra contro i mongoli, in particolare contro gli ilcanidi. Formano un'alleanza con l'Ordadoro, che intanto è diventata una potenza musulmana, e attraversando il Mar Nero riescono a commerciare con l'Ordadoro attraverso le grandi agenzie che si trovano in territorio crimeano, sul delta del Don e in altre regioni. Dal canto suo vengono i mamelucchi, hanno dei pensatori, uno dei quali Ibn Taymiyyah, che proclamano la guerra santa contro i mongoli. Il Hulegu viene considerato un anticristo, o l'equivalente di quello che in Occidente era un anticristo, che in arabo si chiamava Dajjal. Vengono prodotte numerose fatwa contro i mongoli che impongono appunto il jihad, la guerra di religione contro questo nemico empio e sacrilego, idolatrico. Questo fa sì che vengano catalizzate anche molte forze attorno alla forza mamelucca, e questa barriera segnerà una cesura storica fondamentale in cui Siria e Egitto diventeranno un confine quasi invalicabile per i successivi tentativi di aggressione. Nello stesso tempo, nel 1260, Kubilai Khan diventa Gran Khan dell'intero impero mongolo. Naturalmente Kubilai Khan governa anche lo stato Yuan, che è connesso a quello ilcanide, ed è in netta contrapposizione, in netto conflitto con lo stato dell'Ordadoro. Le due ulus ormai sono in una guerra endemica che durerà fino a che queste, soprattutto lo stato ilcanide, esisterà. L'Europa vede nei mongoli dei partner politici e militari di primo ordine. Si vede nella possibilità di commerciare su un territorio così ampio delle grandissime possibilità economiche. Ne abbiamo già parlato, questo vale per esempio il traffico della seta, ma vale anche per il traffico di numerosissime altre merci, dal grano agli schiavi, che erano una delle voci più importanti di questo commercio. Quando parliamo di Europa, parliamo principalmente di due potenze italiane, i veneziani e i genovesi. Veneziani e genovesi si fanno anche loro la guerra tra di loro. I veneziani preferiscono forse

sistemi assicurativi, con lettere di cambio, cioè dei veri e propri assegni che venivano affidati ai commercianti, che avrà un'importanza molto grossa per tutto il XIII e gli inizi del XIV secolo. Questo commercio prevede che, per esempio, nella città di Tabriz i genovesi istituiscano un loro senato composto variamente da 20-21 rappresentanti che si chiama Officium Gazzarie, cioè l'ufficio della Gazzaria, così veniva chiamata la regione che in precedenza era stata abitata dai Khazari. Qui vengono prese tutte le decisioni relative ai commerci con l'Oriente, e queste colonie sul Mar Nero diventano una vera e propria piattaforma di diffusione delle merci e del denaro. Questo è il periodo in cui si formano le grandi fortune anche in Italia. In Toscana, soprattutto, l'industria tessile porta la fortuna di numerose famiglie. Una di queste, quella dei Bardi, ospiterà anche in un suo negozio napoletano il Boccaccio, il quale ci parlerà appunto di drappi tartarici, argomento trattato anche da Dante nella Divina Commedia. Insomma, i mongoli irrompono nella civiltà occidentale e può anche capitare che ad alcuni giovani neonati genovesi venga dato un nome mongolo, per esempio Argone, da Argun, Khan dell'epoca. Molti di loro anche hanno un ruolo a corte. Come noi sappiamo molto bene dal Milione di Marco Polo, i mongoli accolgono volentieri questi commercianti e gli danno anche delle posizioni a corte piuttosto significative. Ma ci sono anche le missioni religiose. Le missioni religiose che abbiamo già visto iniziare prima di quelle commerciali con Guglielmo da Rubruck si sviluppano a partire soprattutto da quella di Giovanni da Pian del Carpine, il quale arriva fino a Karakorum per portare appunto una famosa missiva papale al Gran Khan Güyük. In seguito ne conosceremo numerosi altri, sono francescani e domenicani, non sempre in accordo gli uni con gli altri, anzi a un certo punto si creerà un vero e proprio conflitto anche fra questi due ordini religiosi che portano appunto, che tentano la conversione dei mongoli, in realtà senza un grande successo. Ecco, vedete una carta delle principali agenzie genovesi in territorio asiatico. Da una parte avete per esempio la comunità di Pera e Galata che si trovava di fronte a Costantinopoli, che aveva una sua maona, una sua agenzia molto forte e che, dalla quale partivano i commerci per la Crimea in un numero abbastanza consistente di città, la principale delle quali era Caffa, oggi si chiama Feodosia, ma all'epoca era una città molto importante, per arrivare alla Tana e quindi ai grandi fiumi, in particolare il Don e il Volga, verso l'Asia centrale, dal quale si traevano merci di ogni genere. Non vediamo in questa carta la città di Tabriz, che era un centro molto importante, e non vediamo anche altre città dell'Iran dove c'erano degli insediamenti genovesi. I veneziani invece erano distribuiti soprattutto nei territori dell'Orda d'Oro e in Egitto. Quindi questi commerci portavano anche un scambio di merci molto importante. Qui vedete la carta con tutte le quattro ulus nel periodo appunto in cui il Gran Khan è Kubilai, gli Yuan e gli Ilkhanidi. Gli Yuan e gli Ilkhanidi

hanno un territorio quasi unito fra loro, con al centro il regno Chagataico, ormai limitato ad alcune zone dell'Asia centrale. Lord Adore, invece, governa tutto l'Occidente, l'Occidente che oggi corrisponde alla Siberia e alla Russia. Le due potenze, il Cani de Yuan e quella del Lord Adore, sono in conflitto tra loro. Lo Stato Chagataico avrà tutta una sua storia particolare, sulla quale possiamo solo dire che entrerà una volta con gli uni, una volta con gli altri nei vari conflitti. E dopo un tentativo di far risorgere la potenza Ogodeite, si renderà sempre più autonomo e indipendente dal resto dell'impero. Spunti di riflessione per quanto abbiamo detto. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Passiamo ora a un altro tema, la dinastia Ilkhanide. La dinastia Ilkhanide ne abbiamo già ampiamente parlato, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la storia di questa dinastia. Innanzitutto parleremo di Ulegu e dei suoi successori. I suoi successori seguiranno una linea dinastica che fino al 1295 sarà lontana dalla religione più praticata nel territorio occupato, cioè gli Ilkhanidi. Ulegu aveva adottato uno straordinario consigliere persiano. Questo consigliere persiano si chiamava Nasser ad-Din Tusi ed era un astronomo, un poligrafo, l'autore di numerosi trattati di etica, di filosofia e persino di poesia. Questo straordinario personaggio, molto probabilmente nelle sue oscure origini, proveniva dal mondo ismailita e questo fu molto utile ad Ulegu per poter distruggere le roccaforti ismailite. Fu sempre Ulegu che permise la conquista di Baghdad grazie alla sua conoscenza del mondo califale e del mondo islamico. Per questo inaugurò Nasser ad-Din Tusi una tradizione di ministri persiani che affiancavano i sovrani ilkhanidi, non sempre fortunati, almeno in vari casi ci sono stati dei massacri di questi ministri perché venivano considerati traditori o inadatti allo scopo. È il periodo in cui i papi scrivono le lettere ai Khan, per esempio, e mandano degli emissari, scusate, come Ascellino da Cremona, che cominciano a tentare la conversione dei mongoli. Questo personaggio, Ascellino da Cremona, è uno dei primi ad arrivare in Anatolia negli anni 40 del 200 e prova a convincere il generale mongolo Baiju alla conversione all'Islam. Ma le cose non vanno molto lisce e lo stesso Ascellino rischia il martirio. Guglielmo Darubuk, ne abbiamo parlato, sarà un più attento e meno improvvisato rispetto a Ascellino da Cremona, e poi abbiamo i tentativi congiunti di compiere delle crociate. Luigi IX si rivolgerà ai mongoli nel tentativo di compiere delle crociate contro i Mamelucchi, in particolare la settima e l'ottava, che erano rivolte appunto alla conquista del territorio di Alessandria e dei territori costieri dell'Egitto. Ci sono altre potenze gregarie, gli armeni che sono alleati dei mongoli, e ancora bisognerà parlare del ruolo straordinario avuto da Marco Polo, che per quanto abbia una visione
forse secondaria rispetto a quella principale che ha della Cina, dell'impero ilcanide, sicuramente

ci lascia una testimonianza straordinaria. Questa testimonianza straordinaria nasce dalla frequentazione dell'Asia per un periodo molto lungo, appunto fino a quasi alla fine del 200, nel quale Marco Polo ci descrive tutte le differenze delle ulus mongole, tutti i personaggi principali che incontrò e anche la corte appunto di Kubilai Khan. Quella che vedete qui è la lettera del Khan Gyuk al Papa Innocenzo IV. In questa lettera viene chiesto al Papa di sottomettersi al Gran Khan. La parola pace in mongolo corrisponde alla parola sottomissione. Almeno questo è il messaggio che arriva in questa lettera, che vuole, pretende che il Papa appunto si pieghi. Ma questa lettera dà l'inizio a una serie di corrispondenze diplomatiche di cui proprio il Papa Innocenzo IV fu uno dei principali artefici. Verso gli anni 70 del 200, il Khan Ahmad Teguder tenta di convertirsi all'Islam. Viene convinto probabilmente da una famiglia di ministri mongoli, che non riescono però nell'impresa, perché il Khan Argun, quello che sarà il successore, fa uccidere Teguder e compie una repressione spietata di tutti quelli che vogliono diventare musulmani. Vengono costruiti dei nuovi templi buddisti in Persia e vengono compiute delle imprese straordinarie. Si tenta, per esempio, un'aggressione alla Mecca che fallisce in maniera disastrosa, soprattutto per le liti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico, si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilkhanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire. Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashiduddin. Rashiduddin compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo. Descrive il mondo latino, descrive il mondo indiano, descrive il mondo cinese, e quest'opera è un'enciclopedia straordinaria della conoscenza dell'universo. In qualche modo fa da contraltare anche alla testimonianza di Marco Polo, soprattutto grazie a informazioni di vario tipo. Gli ultimi Ilkhanidi segnano decisamente un declino della dinastia. Da una parte adottano forme di Islam piuttosto esoterico in certi casi e comunque venato dal sufismo, cioè da quella dottrina che dà molto peso all'ascetismo, all'individualismo religioso, contro quel spirito comunitario che era caratteristico delle dottrine ufficiali dell'Islam. Dall'altra aumenta il potere di numerosi signori della guerra, e questo fa sì che gli ultimi due dinasti mongoli, Ilkhanidi, siano abbastanza in balia, soprattutto l'ultimo.
Qui vedete il mausoleo del cane il canide El Jeitu, che si trova a Sultanieh in

Iran. È un edificio estremamente interessante dal punto di vista architettonico e soprattutto molto imponente, ma è chiaro che ormai la dinastia ha perso il suo mordente e si dividerà in vari stati che prenderanno il posto che era stato occupato dagli Ilcanidi, dopo che nel 1335 finirà il potere sull'Iran e sulla parte dell'Anatolia orientale. Per esempio, troviamo lo stato Ciobanide, dal nome di un generale mongolo che si chiamava Cioban, nell'alta Mesopotamia e nell'Azerbaigian. I Gialairidi, un'altra famiglia mongola, si stabilirà nella regione di Baghdad e nel meridione, e i Muzaffaridi occuperanno tutto l'Iran meridionale, progressivamente andando a praticamente a frammentare tutto questo stato. Alcuni spunti di riflessione. Nasser al-Din Tusi fu un traditore del suo popolo, o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gai Hattu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilcanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? Vi faccio un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Nasser al-Din Tusi fu un traditore del suo popolo o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo? Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gai Hattu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilcanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? La lezione termina qui. Potrete trovare sulle pagine web del corso ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche per fare degli approfondimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione di Semiotica dei Media che è dedicata ai media vocali, la canzone. Iniziamo a considerare, al di là dei media audiovisivi, i diversi tipi di media che, a partire dalla modernità, hanno mano a mano occupato, conquistato tanti spazi all'interno della nostra vita sociale. Partiamo appunto dai media vocali e introduciamo una breve storia dei media vocali, in particolare della musica. L'analisi semiotica della canzone costituisce il secondo oggetto di questa lezione, per poi introdurre un esempio di analisi. Bene, una breve storia dei media vocali è intesa qui come una storia soprattutto della musica registrata. Un medium che ha occupato l'attenzione fin dall'introduzione dei media moderni, che lo ricordiamo avviene nella seconda metà dell'Ottocento e che è andato poi sviluppandosi e che ancora oggi mantiene una egemonia in alcuni settori dei media e comunque un ruolo essenziale all'interno del sistema dei media. A partire dalla fine dell'Ottocento, la musica cambia le proprie modalità di circolazione. Infatti, in precedenza, la musica aveva circolato soprattutto nella forma degli spartiti oppure dei piani meccanici. Invece, a partire dalla fine dell'Ottocento, vengono introdotti dei nuovi strumenti che consentono una riproduzione automatica della musica, in particolare il fonografo di Edison, 1876-77, e poi soprattutto il grammofono a dischi piatti di Emil Berliner, introdotto nel 1887, che vediamo riprodotto nel logo della Victor Talking Machine Company, questo è un logo più tardo, del 1920 circa. L'ingresso in scena della musica registrata fa subito esplodere i generi e i filoni della musica che circola, che si ascolta. Da principio vengono registrate e diffuse registrazioni soprattutto di opere liriche o di arie di opere liriche, come quelle per esempio di Beniamino Gigli, che furono per la verità rubate a un suo concerto e Gigli fece causa contro questi registratori abusivi e vinse questa causa. Tuttavia la musica lirica è soltanto uno dei settori perché si fanno strada ben presto le musiche proprie dei musical, dei grandi spettacoli musicali di Broadway, come quelle che componeva George Gershwin in questa immagine circa del 1925. Ma a partire da questo tipo di musica, ecco arrivare una nuova generazione di cantanti, i cosiddetti crooner, i sussurratori, i cantanti intimi, tra cui spicca la figura di Frank Sinatra, in questa immagine all'incirca nel 1950, ma anche altri come per esempio Bing Crosby. Al tempo stesso però anche altri generi musicali inizialmente marginali vengono recuperati, soprattutto la tradizione della musica afroamericana, il jazz, ma anche il rhythm and blues. Dunque la musica diventa centrale grazie anche all'alleanza con la radio e dunque con la trasmissione in modalità broadcasting che assicura una estrema diffusione della musica. La musica diventa, soprattutto a partire dagli anni 20 e 30, una colonna sonora portante della vita sociale. Qualcuno ricorderà un film di Woody Allen che si chiama Radio Days, in cui appunto la musica di quegli anni come sottofondo della vita quotidiana è ben illustrato. Il secondo dopoguerra vede una serie di rivoluzioni nel campo musicale. La principale di queste rivoluzioni, la più emblematica, è l'avvento del rock, che si fa risalire tradizionalmente al brano Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets nel 1955. Il rock deriva dalla fusione di vari generi, c'è la ballata romantica, ma c'è anche il rhythm and blues,
c'è un uso molto spinto di nuovi strumenti, c'è un uso centrale soprattutto della chitarra elettrica e dunque è molto importante la elettrificazione degli strumenti. Questo porta al successo un nuovo tipo di personaggio come quello ben rappresentato da Elvis Presley. Elvis Presley, insieme ad altri grandi artisti come Chuck Berry, come Fats Domino, esprimono una vitalità nuova, soprattutto attraverso un uso del ballo, del corpo, della performance estremamente spettacolare, estremamente energico. Questa centralità del corpo del cantante rock si lega poi anche alla spettacolarizzazione complessiva della musica e dunque alla nascita di culture giovanili che fanno riferimento a questo nuovo tipo di musica. Il rock è legato alla ribellione giovanile che si profila già negli anni 50 e che esploderà poi nel corso degli anni 60. Questa nuova ribellione giovanile naturalmente coinvolge nuove figure, mette al centro nuovi idoli, nuovi cantanti dotati di stili molto particolari. Un caso emblematico è quello di Bob Dylan, in questa immagine del 1962 circa. Bob Dylan parte da un recupero e una reinterpretazione della canzone folk americana, ma gradualmente la contamina sempre di più con il rock, adottando quindi anche una strumentazione elettrica. Ugualmente centrali figure come quelle dei Beatles, che nel 64 con la canzone I Want to Hold Your Hand, in una performance live all'Ed Sullivan Show, vengono lanciati sul panorama americano e conoscono subito un immediato successo. Ma insieme ad essi ci sono tanti altri gruppi, ricordiamo soltanto evidentemente i Rolling Stones. A partire dall'inizio, direi, degli anni 70, la musica pop e rock è estremamente vitale e conosce un ulteriore salto di spettacolarizzazione. Questo avviene sostanzialmente per due ragioni. Da un lato cominciano a diffondersi dei grandi concerti live, cioè concerti dotati di grandi apparati spettacolari. I pionieri sono senza dubbio i Pink Floyd, soprattutto a partire dal tour The Dark Side of the Moon del 1973. E poi l'altra ragione è l'avvento della rete televisiva MTV, Music Television, che traina un nuovo, potremmo dire, medium, che è il videoclip, il clip musicale. Un esempio sintomatico è quello di Michael Jackson, che con Thriller e con il video collegato alla canzone riesce a rendere il suo disco nel 1983-84 il disco più venduto nella storia del rock. A partire dagli anni 80 assistiamo ad una profonda trasformazione del mercato musicale e delle pratiche di produzione musicali legati evidentemente all'avvento del digitale. Cambiano i supporti, cambiano i meccanismi di distribuzione. Con l'avvento del CD audio, poi con le formule di distribuzione più, potremmo dire, piratesca o illegale, come quella di Napster 99-2001, e poi con il formalizzarsi di store, di negozi digitali di musica come iTunes dal 2000 fino a oggi e dal 2008 fino a oggi la nascita di servizi esplicitamente dedicati allo streaming musicale come Spotify. Sono soltanto degli esempi che indicano le trasformazioni che si stanno verificando, che sono verificate e che ancora oggi si verificano nel mercato musicale. In sostanza queste trasformazioni danno accesso ad una quantità di musica prima impensabile. Le conseguenze sono
che mentre alcuni artisti si caratterizzano per la fedeltà ad un genere musicale, per esempio Bruce Springsteen rimane fortemente fedele alle sue ballate rock, altri artisti invece come Lady Gaga o come Madonna o altri lavorano piuttosto sulla commistione, la ibridazione di generi differenti, anche cambiando costantemente il proprio stile e cambiando parallelamente la propria immagine, cambiando costantemente il modo di truccarsi, di vestirsi, lo stile dei propri spettacoli e così via. Ora, questo implica una estrema complessità dei generi della musica contemporanea. Alcuni generi rimangono indubbiamente importanti, alcuni generi rimangono indubbiamente centrali, per esempio il pop, oppure il rock, o tutte le loro contaminazioni, il pop rock, eccetera. Però fanno anche la loro comparsa nuovi generi che diventano sempre più importanti, per esempio l'hip hop, la musica rap, la musica trap, oltre alla sopravvivenza di generi diciamo più arcaici, potremmo dire, come il rhythm and blues o come la musica latina, molto più melodica. Dunque abbiamo un universo estremamente ampio ed estremamente composito, estremamente complesso e anche molto aperto in alcuni casi a commistioni e ibridazioni. Possiamo allora arrivare a formulare qualche spunto di riflessione. Come si organizza l'industria musicale delle origini? In cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica? Bene, possiamo dunque passare, dopo questa panoramica, all'analisi semiotica della canzone. Come analizzare con strumenti semiotici la canzone, in particolare la canzone pop? Lo studente è invitato a rifarsi evidentemente agli strumenti che abbiamo introdotto a proposito dell'audiovisivo, che riguardano più in generale i meccanismi di analisi semiotica. In modo particolare possiamo analizzare le varie produzioni dei soggetti del discorso a partire dal soggetto del formato. Il soggetto del formato si manifesta nella durata della canzone e la sua organizzazione. Si può trattarsi di un singolo, di un album, della registrazione di un concerto live. Ci sono naturalmente varie possibilità per, diciamo così, per la cronaca. La canzone più breve del mondo è probabilmente You Suffer dei Napalm Death, che dura 2 secondi, e quella considerata la più lunga è Dogs dei Pink Floyd, un brano piuttosto noto che dura 17 minuti e 7 secondi. Il secondo tipo di soggetto del discorso è il soggetto dell'intreccio, che è responsabile della composizione e della costruzione della canzone. Il primo aspetto che riguarda il soggetto dell'intreccio e mediante cui il soggetto si manifesta è la struttura della canzone. Una canzone non si compone liberamente, ma si basa sulla costruzione in base a 3 tipi di moduli: il verse, il bridge, il chorus. Esaminiamoli uno per uno. Il verse è quella che in italiano si chiama anche la strofa e espone il contenuto narrativo della canzone in maniera progressiva, ogni strofa è diversa dall'altra. Il bridge è un punto di passaggio in cui qualche volta si introducono dei commenti rispetto alla narrazione sviluppata nel e nei verse. E infine il chorus, ritornello, chiamato anche refrain in inglese, introduce alcune considerazioni tematiche, una illustrazione tematica, il tema, i topic della canzone, e si ripete più volte. Il chorus rende l'intera canzone riconoscibile e dunque contiene anche alcuni elementi che vengono chiamati hooks,
che appunto agganciano l'attenzione dell'ascoltatore. I modi di comporre verse, bridge e chorus sono diversi, alcune canzoni li comprendono tutti e tre, altre invece preferiscono alternare verse e bridge, escludendo quindi il chorus, con una struttura sostanzialmente di verse che introduce prima dell'ultimo verse un bridge, è la struttura della canzone americana rock classica, oppure si evita completamente il bridge e quindi si hanno solo verse, come nel caso della ballad, della ballata, oppure si alternano verse e chorus, strofe e ritornello come nella tradizionale struttura della canzone latina o all'italiana. L'altro elemento mediante cui il soggetto dell'intreccio si manifesta è dato dalle diverse caratteristiche musicali della canzone. Troviamo anzitutto la tonalità e la struttura armonica, data dal tono di base in cui viene eseguita la canzone, dal tipo di accordi e dalle loro progressioni. Poi troviamo la melodia, la linea melodica, che è l'elemento forse più immediatamente riconoscibile. Quindi troviamo un certo tempo e un certo ritmo che vengono codificati all'inizio e possono anche essere un pochino modificati nel corso dell'esecuzione, ma su questo torneremo tra poco. Quindi abbiamo il timbro, meglio ancora i timbri, i tipi di suoni che intervengono. La voce umana si intreccia con i suoni degli strumenti, ciascuno dei quali è dotato di un timbro particolare. Possiamo fare riferimento qui a quegli elementi qualitativi del suono che abbiamo introdotto a proposito del livello della sensazione, del livello del sentire. E infine abbiamo l'intensità, cioè il volume della canzone, che è naturalmente oggetto della performance canora. Bene, questo soggetto della produzione, che si manifesta soprattutto come una voce, manifesta anzitutto una relazione con il mondo indiretto. La voce che canta, che esegue, che espone la canzone, intreccia delle relazioni con il mondo indiretto. Queste relazioni possono essere anzitutto quelle di un racconto alla terza persona, di uno showing, come si dice in inglese, accompagnate o meno da alcuni commenti rispetto a la storia che viene esposta, che viene descritta, che viene mostrata, appunto, come il termine showing indica. Prendiamo per esempio una famosa canzone di Bob Dylan, All Along the Watchtowers, del 1968, The Hour's Getting Late, All Along the Watchtower, Princess Kept the View, While All the Women Come and Went, Barefoot Servants Too, Outside in the distance, a wild cat did growl, two riders were approaching, the wind began to howl. È tutto alla terza persona, è un racconto come quello di un romanziere che non interferisce, non interviene, rimane escluso, rimane guarda dall'alto quello che avviene e lo descrive all'ascoltatore. Un secondo tipo di racconto è invece quello alla seconda persona. Qui la voce mescola uno showing con il telling, cioè prende la parola di qualcuno, di un personaggio e spesso si rivolge a qualcuno dei personaggi per interpellarli. Parleremo dunque di un racconto alla seconda persona, showing, telling, con interpellazione al personaggio. Possiamo anche qui trarre dall'opera di Bob Dylan un esempio, in questo caso da Like a Rolling Stone, in cui, del 1965, in cui soprattutto nel ritornello, diciamo, nel chorus, la voce del cantante interpella il personaggio femminile, quello di una ragazza ricca e viziata che si ritrova drogata per la strada. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a Rolling Stone? Una terza soluzione è infine quella del racconto alla prima persona, cioè

un vero e proprio telling. Qui in questo caso abbiamo una interpellazione a personaggi o ascoltatori da parte di una voce che è completamente la voce di uno dei personaggi che agiscono sulla scena. Per esempio Bob Dylan in Romance in Durango del 1976 ci descrive certamente quello che vede, quello che c'è nel mondo in diretto, però lo fa dal punto di vista e con la voce di uno dei personaggi. Hot Chili Peppers in the Blistering Sun, Dust on My Face and My Cape, Me and Magdalena on the Run, I Think This Time We Shall Escape, Nolores mi querida, Dios no vigila, soon the horse will take us to Durango, mescolando lo spagnolo con l'inglese. Qualcuno ricorderà la versione che De André ha fatto di questa bella canzone, in cui usa il napoletano al posto dello spagnolo messicano adoperato da Bob Dylan. In ogni caso è un personaggio che sta parlando e sono le sue parole quelle che il cantante assume e fa proprie. Infine, il soggetto della produzione discorsiva è la voce, questa volta con le sue qualità più embodied, più incarnate, e la sua espressività in modalità di simulazione incarnata. La voce umana non soltanto ci raggiunge e ci comunica qualcosa, come abbiamo visto poco fa, ma ci colpisce intimamente, la voce umana ci tranquillizza, ci avvolge, oppure al contrario ci irrita, ci inquieta, proprio come se fosse un gesto. E in un certo senso la voce è una sorta di gesto immateriale, perché rappresenta un protendersi del nostro corpo al di fuori di noi stessi, nello spazio, fino a raggiungere gli altri soggetti che ci circondano. Questa voce come produzione si innesta su un sistema delle proprie qualità tonali e ritmiche. Le voci si caratterizzano per ripresentare alcune qualità tonali e ritmiche, voci sottili, rauche, voci dolci, squillanti, voci che tendono ad andare veloci, a rallentare, così via. Tutta una serie di qualità ritmiche che costituiscono lo stile, la riconoscibilità stilistica di una voce, ed è quello che chiameremo lo stile 1 della voce. Per esempio, per restare al nostro esempio, la voce di Bob Dylan è una voce molto riconoscibile. Esiste poi uno stile 2 in cui la voce si lega al corpo e alle performances del cantante, costruendo quindi un vero e proprio personaggio complessivo. E infine la voce appartiene a un certo contesto stilistico. Le voci non sono soltanto, diciamo, private, soggettive, appartengono anche ad una certa epoca. In questo caso la voce di Bob Dylan si lega a quel particolare momento di sviluppo della canzone che abbiamo inquadrato nella prima parte di questa lezione. Dunque, passando agli spunti di riflessione, possiamo chiederci in cosa consistono le particolarità espressive della voce. Quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi? E quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce? Guardiamo allora ad un esempio di analisi. Questo esempio di analisi è tratto da una canzone italiana, La leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori, presentata per la prima volta nell'album Titanic nel 1982. Ascoltiamo questa canzone e intanto ripercorriamo lo spartito in maniera da averne una idea più precisa.

Bene, possiamo cominciare a considerare la struttura, la costruzione di questa canzone da parte del soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Vediamo che dopo una parte di introduzione musicale abbiamo un primo verse, quello che racconta l'arrivo del bambino sul campo di pallone. Dopo questo primo verse abbiamo quello che possiamo chiamare un bridge, un momento di passaggio, in cui troviamo una nuova struttura melodica, una nuova struttura armonica. Quindi abbiamo quello che possiamo chiamare un ritornello, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, che prelude al ripetersi di questa struttura in un nuovo verse che continua la narrazione, un bridge e di nuovo un chorus, fino ad una conclusione musicale che va a sfumare. Vediamo adesso come all'interno di questa costruzione della canzone agiscono le varie voci narranti che, come abbiamo detto, possono restare alla terza persona oppure assumere la voce di uno dei personaggi. Nella prima strofa, nel primo verse, la voce narrante rimane una voce impersonale, una voce di showing, potremmo dire, alla terza persona. Ma le cose cambiano poi nel passaggio al bridge. Qui subentra la voce di un personaggio che raccomanda a Nino di non aver paura, di sbagliare un calcio di rigore, una voce rassicurante, la voce, potremmo dire, di un allenatore padre che vuole rassicurare il ragazzo. Poi c'è, nella parte del ritornello, abbiamo la voce di un secondo personaggio, il cui atteggiamento è molto diverso, un atteggiamento disilluso, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, eccetera, eccetera. Nella ripresa del secondo verse ritroviamo la voce narrante impersonale, la voce narrante alla terza persona, che racconta la piccola, grande, epica azione di Nino che fa gol. Poi rientra a questo punto la voce del personaggio che abbiamo già visto, la raccomandazione di non aver paura. Nel momento in cui noi ci aspetteremmo il ritorno del secondo personaggio, quello invece stanco, disilluso, che denuncia il fallimento in fondo dei sogni della fanciullezza, ci troviamo di fronte ad una voce muta. De Gregori non canta questa parte per poi far irrompere un ultimo ulteriore personaggio, un terzo personaggio che è, diciamo così, l'ingaggiatore incaricato di scegliere Nino per la squadra, che conclude denunciando appunto che Nino verrà preso in squadra. L'ultima parte naturalmente è una lunga coda. Dunque una struttura non solo di bridge, di verse, bridge chorus, ma anche una struttura che vede la presenza di varie voci narranti. D'altra parte, sullo sfondo di queste voci narranti permane la presenza del, virgolette, personaggio De Gregori, che si manifesta anzitutto attraverso una voce dotata di particolari e riconoscibili qualità sonore di tipo sia tonale che ritmico, un certo tono di voce un pochino nasale, la tendenza a trascinare alcune parole e così via. Ciò che appunto determina il personaggio De Gregori. Personaggio De Gregori che però si alimenta poi anche di altri elementi, appunto una certa iconografia, un certo modo di condurre i concerti, che si rifà a sua volta a un contesto che è quello della canzone d'autore italiana, la generazione dei cantautori che De Gregori rappresenta in maniera estremamente calzante. Dunque, gli spunti di riflessione sono i seguenti. Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante
e i personaggi. Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Possiamo allora procedere a un riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si organizza l'industria musicale delle origini? In cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica? In cosa consistono le particolarità espressive della voce? Quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce? Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento sono disponibili sul sito del corso. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a questa nuova lezione in cui parleremo di sclerosi multipla. Questi gli argomenti. Parleremo della fisiopatologia della sclerosi multipla, delle caratteristiche cliniche e radiologiche di questa malattia. Infine concluderemo con la diagnosi e la classificazione della sclerosi multipla. Iniziamo a parlare della fisiopatologia della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è stata descritta più di 150 anni fa da Charcot e Vulpian, che identificarono delle placche sclerotiche disseminate nella sostanza bianca dell'encefalo e del midollo spinale in pazienti che si erano ammalati durante la loro vita di una malattia

immunitario che attacca alcune componenti del sistema nervoso centrale dei pazienti e principalmente gli oligodendrociti, quel tipo di cellule che contribuiscono alla formazione della mielina. È una malattia che condivide con le altre malattie autoimmunitarie che conosciamo, non soltanto quelle che interessano il sistema nervoso centrale, ma anche quelle sistemiche, sono più frequenti tutte le malattie autoimmunitarie nel genere femminile. Colpisce prevalentemente giovani adulti, anche questa è una caratteristica che condivide con altre malattie autoimmunitarie. In genere si tratta di soggetti tra i 20 e i 40 anni che vengono colpiti per la prima volta dalla sclerosi multipla, che si caratterizza da un punto di vista clinico, nella sua forma più tipica, nella forma che definiamo remittente recidivante, da attacchi ricorrenti di disfunzione neurologica, che significa di fatto che i pazienti vanno incontro a delle manifestazioni di perdita di forza, di sensibilità, di vista, visione sdoppiata, eccetera, che possono poi regredire spontaneamente, di fatto nelle fasi iniziali della malattia accade proprio così, per poi eventualmente mesi e anni dopo la malattia ricomparire con altre manifestazioni. Magari se all'inizio è stato un disturbo sensitivo, il secondo attacco sarà un disturbo motorio e così via. Da un punto di vista della causa della sclerosi multipla dobbiamo riconoscere una responsabilità di fattori genetici e di fattori ambientali, quindi non basta la genetica da solo, non basta l'ambiente, ci deve essere un incontro sfortunato tra una predisposizione genetica e un fattore ambientale. Oggi pensiamo ai virus come principali cause di fattori ambientali che scatenano in soggetti predisposti la sclerosi multipla. L'epidemiologia della sclerosi multipla è molto particolare perché sappiamo che la malattia è praticamente assente o ha una prevalenza comunque molto bassa all'equatore e tende ad aumentare spostandoci verso il polo nord o verso il polo sud. Per esempio, nel nostro emisfero è molto frequente nei paesi scandinavi. E questo ci ha permesso, tra l'altro, anche a ipotizzare delle cause di sclerosi multipla, perché, per esempio, i primi dati epidemiologici di qualche anno fa facevano vedere che soggetti che provenivano da regioni ad alta prevalenza, per esempio dai paesi scandinavi, e si spostavano più vicini all'equatore, continuavano a conservare il loro rischio di ammalarsi di sclerosi multipla nel caso in cui si fossero spostati dopo l'età adolescenziale, quindi dai 14-15 anni od oltre, mentre assumevano il rischio tipico della regione di arrivo, quindi un basso rischio nel caso di spostamenti dal nord verso l'equatore, nel caso in cui si spostasse invece prima dei 2-3 anni. Evidentemente questo strano fenomeno chiama in causa il possibile contatto con un fattore ambientale tipico dei primi anni di vita. Quindi, cosicché se uno si spostava, per esempio, immaginiamo un virus, se uno si spostava dopo che il contagio è avvenuto, quindi nell'età adolescenziale, il rischio continuava a essere elevato perché ormai l'esposizione al fattore di rischio si era verificato. Se invece ci si spostava in età più precoce, prima del contagio con questo ipotetico virus, evidentemente si assumeva il rischio tipico della regione di arrivo. Questa ipotesi in realtà è stata poi confermata da molti dati che riconoscono, come abbiamo già accennato, nei virus un fattore importante per lo sviluppo della sclerosi multipla, principalmente virus come il virus di Epstein-Barr, per esempio. Quindi c'è una suscettibilità genetica alla sclerosi multipla che è una particolare predisposizione della malattia a colpire alcune fasce di età, alcuni soggetti di genere femminile più che soggetti di genere maschile e pazienti e soggetti che hanno delle caratteristiche etniche particolari. Per esempio è molto bassa, come abbiamo detto, nei neri africani e molto più elevata nei soggetti nord europei bianchi.
Quindi i dati genetici, l'importanza dei fattori genetici viene sostenuta da altre osservazioni, per esempio in un parente di primo grado di un paziente con sclerosi multipla, il rischio di sclerosi multipla è comunque inferiore al 5%, quindi non possiamo dire che esiste una famiglia, un'ereditarietà della malattia, però comunque è circa 20-40 volte superiore a quello della popolazione.

popolazione generale. Quindi, sebbene il rischio di ammalarsi di sclerosi multipla di parenti di primo grado di ammalati è comunque basso, inferiore al 5%, tuttavia è ben più elevato rispetto alla popolazione generale, indicando comunque che un certo substrato genetico è importante per lo sviluppo della sclerosi multipla. Peraltro, nei gemelli monozigoti, quindi nei gemelli identici che hanno lo stesso identico patrimonio genetico, la concordanza per la sclerosi multipla è più elevata, circa il 31% rispetto ai gemelli eterozigoti che invece hanno un rischio del 5%. Quindi vedete comunque i soggetti che hanno, condividono gli stessi geni, esattamente gli stessi geni, non si ammalano invariabilmente, ma hanno comunque un rischio di ammalarsi entrambi dell'ordine del 30%, indicando quindi che un 70% delle cause della malattia sono da ricercare in fattori ambientali. Il fattore genetico più importante è questo, un allele che si trova nel complesso maggiore di istocompatibilità, che è un complesso di geni importante per il controllo della risposta immunitaria, e questo avvalora l'ipotesi autoimmunitaria della malattia, perché evidentemente alcuni geni coinvolti nel controllo della risposta immunitaria predispongono alla malattia, e quindi la malattia ha certamente un'origine in una disfunzione del sistema immunitario. Da un punto di vista patogenetico, questa figura un po' fa vedere gli aspetti un po' più tipici. Schematicamente vedete per esempio che i linfociti attivati dopo aver riconosciuto l'autoantigene è coinvolto, un autoantigene di derivazione mielinica, abbiamo detto, la malattia, la sclerosi multipla, anche se non sappiamo qual è l'epitopo, l'antigene contro cui i linfociti si attivano, sappiamo comunque che è un antigene che appartiene agli oligodendrociti, alle cellule, cioè gliali che formano il rivestimento mielinico degli assoni all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi questi antigeni vengono presentati ai linfociti T, linfociti T attivati dalla presentazione dell'antigene vanno nella circolazione ematica e poi passano all'interno del sistema nervoso centrale, dove vengono nuovamente riattivati e quindi avendo loro la capacità di riconoscere e di distruggere gli antigeni mielinici, si rivolgono, attaccano la mielina e quindi causano quella che si chiama demielinizzazione, che è la caratteristica più specifica della sclerosi multipla, in cui cioè si rimuove i linfociti attivati e che poi chiamano a loro volta altri tipi cellulari, rimuovono, distruggono la mielina, denudando gli assoni, che si trovano quindi privati di un supporto fondamentale non soltanto per la conduzione degli stimoli nervosi, ma anche come per il loro trofismo. Quindi all'inizio c'è una perdita della funzione assonale, perché la mielina permette la conduzione degli stimoli in modo rapido ed efficiente. Successivamente la demielinizzazione porta a neurodegenerazione, a morte dell'assone, perché la mielina, oltre che a permettere un'ottimale funzione assonale, permette anche un trofismo, quindi un benessere dell'assone stesso. Quindi riconosciamo come insomma, nell'evoluzione della formazione delle placche della sclerosi multipla diversi stadi. Inizialmente questa è una figura che rappresenta una sostanza bianca normale, vedete gli oligodendrociti, la mielina è rappresentata in verde, in rosso sono rappresentati gli assoni che sono avvolti dalla mielina. Qui al centro vedete una venula, cioè un piccolo vaso sanguigno che penetra nel cervello e che ovviamente è il punto di partenza poi dell'invasione da parte dei linfociti attivati, dei linfociti autoreattivi, dei linfociti che sono stati istruiti a riconoscere e distruggere la mielina. Quindi ovviamente come il rappresentante, diciamo, iconografico alla risonanza magnetica dell'integrità, come vedete in questo caso, della mielina, è una immagine di un cervello perfettamente normale. Tuttavia nella sclerosi multipla a un certo punto i linfociti iniziano ad aderire alla superficie
dell'endotelio, delle venule, quindi e a stravasare passando quindi nel tessuto cerebrale, come vedete in queste diapositive, in cui due linfociti stanno attraversando l'endotelio, la barriera ematoencefalica, e per penetrare all'interno del sistema nervoso centrale. La penetrazione dei linfociti causa una rottura della barriera ematoencefalica che dà luogo a dei reperti di risonanza magnetica abbastanza tipici, in cui vedete qui queste placche, che indica appunto la presenza di una infiammazione, quindi la presenza di linfociti all'interno del cervello, che quindi si organizzano a costituire appunto delle lesioni focali e che indicano appunto la presenza di questa reazione infiammatoria. Man mano che l'infiammazione e i linfociti continuano a entrare nel cervello, vedete che il bordo della lesione si propaga, si sposta sempre più perifericamente, vedete quindi un potenziamento, una infiammazione che preferenzialmente localizzata alla periferia della lesione, mentre al centro della lesione iniziano dei fenomeni distruttivi dell'assone che poi esitano nella disabilità permanente tipica. E questo è quando la lesione è spenta. Vedete qui, a un certo punto in questa lesione non ci sono più mielina, lo vedete il verde che indica appunto la mielina è completamente scomparsa, ci sono soltanto degli assoni denudati, degli assoni privi del supporto mielinico, e la mielina che manca viene sostituita da una reazione cicatriziale. Qui queste cellule in giallo sono degli astrociti, che sono un po' i responsabili della formazione delle cicatrici, e che appunto danno luogo a queste immagini di risonanza magnetica in cui non c'è più infiammazione, non c'è più presa di contrasto, il bianco che abbiamo visto nelle precedenti figure, ma si vede soltanto quello che si definisce buco nero, cioè una lesione destruente, la presenza di un danno permanente, non più infiammato, ma una cicatrice permanente all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Passiamo adesso a presentare le caratteristiche cliniche e radiologiche della sclerosi multipla. Quindi, da un punto di vista molto generale, questa figura ci rappresenta la storia naturale della malattia. Vedete, nei diversi colori sono rappresentati diversi eventi, diversi fenomeni che hanno simultaneamente luogo durante il decorso clinico della sclerosi multipla, che dura molti anni ovviamente. Abbiamo detto che i soggetti si ammalano in genere in età giovanile, 20, 30, 40 anni, e quindi hanno una storia di malattia destinata a durare 40-50 anni, perché comunque la sclerosi multipla per fortuna non riduce la vita media, insomma non è una malattia mortale, è una malattia certamente gravemente invalidante ma non mortale. Quindi da un punto di vista clinico, quindi queste rappresentazioni in verde, la malattia si caratterizza per degli episodi rappresentati da questi blocchi verso l'alto, quindi di riattivazione del sistema immunitario e quindi di infiltrazione nel cervello, formazione delle placche che abbiamo descritto in passato, e quindi comparsa di sintomi tipici a seconda della localizzazione delle placche, no? Abbiamo imparato a riconoscere nel cervello una precisa topografia, così che ad alcune regioni specifiche del cervello corrispondono certe specifiche funzioni. Una lesione che si forma in una determinata regione, per esempio nella capsula interna del cervello, darà origine a disturbi motori, perché sappiamo che nella capsula interna, per esempio, ci sono i fasci piramidali, la principale via motoria del sistema nervoso centrale. Quindi un primo attacco, a cui segue una completa remissione, quindi una scomparsa dei sintomi per fenomeni comunque riparativi e fenomeni di plasticità compensatoria. Il cervello comunque è dotato di capacità plastiche di compenso della formazione di lesioni. Dopo un certo numero di mesi o anni compare un secondo attacco, poi un terzo attacco e così via. A partire da 2, 3, 4 anni dopo l'esordio della malattia, in genere
genere, il recupero dagli attacchi non è più completo e vedete, quindi si accumula una disabilità permanente che permane, quindi che purtroppo diventa quindi stabile e quindi evidente anche nell'intervallo tra due diversi attacchi. E quindi la disabilità inizia a diventare permanente, ad accumularsi, finché poi a un certo punto nella maggior parte dei pazienti dalla fase cosiddetta remittente recidivante si passa a una fase secondariamente progressiva in cui scompaiono gli attacchi, ma con la malattia ha un decorso progressivo in cui un determinato sintomo, per esempio una paraparesi,

Sì, sviluppa, continua a evolvere nel tempo, mimando in qualche modo una malattia neurodegenerativa. La fase secondariamente progressiva è quella che dobbiamo cercare di evitare perché abbiamo oggi a disposizione pochi strumenti terapeutici. Alla base di questa fenomenologia clinica, ovviamente, ci sono dei fenomeni fisiopatologici e sottostanti. Quindi, intanto in giallo vedete questi che gli eventi che indicano gli eventi infiammatori visibili con la risonanza magnetica sono molto di più degli attacchi clinici. Questo indica, per esempio, che molti attacchi nel cervello sono per fortuna asintomatici e soltanto in concomitanza di alcune di queste fasi infiammatorie, come in questo caso, in quest'altro caso, in quest'altro caso ancora, questo raggiungono la soglia clinica e quindi danno origine a delle manifestazioni. Ma il più delle volte la risonanza magnetica ci permette di cogliere degli eventi infiammatori che non vengono percepiti clinicamente, quindi la risonanza magnetica è ben più sensibile della clinica nel rilevare ondate di infiammazione e quindi formazione di danno nel sistema nervoso centrale. Non è un caso infatti che i pazienti che hanno un primo episodio clinico, per esempio di neurite ottica, che è una manifestazione frequentemente iniziale della sclerosi multipla, poi fanno una risonanza magnetica e oltre alla lesione che ha dato origine al disturbo attuale si trovano 10-30 nuove altre lesioni che si sono accumulate negli anni precedenti e che non hanno dato origine ad altre manifestazioni. Accanto a fenomeni infiammatori ci sono poi fenomeni neurodegenerativi, qui indicati come perdita assonale, che sono abbastanza progressivi e quindi che in qualche modo sono anche indipendenti dalla formazione delle lesioni di demielinizzazione e che sono poi quelli che hanno un ruolo particolarmente importante poi nella fase secondariamente progressiva di sclerosi multipla. Vedete che la soglia clinica di questa perdita assonale, di questa neurodegenerazione sovrapposta, viene raggiunta dopo 15 anni, in media 15-20 anni dalla malattia, dando origine poi alla fase secondariamente progressiva della sclerosi multipla. Quali sono i primi sintomi della sclerosi multipla? Abbiamo detto diverse ondate infiammatorie, manifestazioni cliniche associate alla formazione di lesioni in specifiche aree cerebrali. Quali sono questi sintomi, queste aree cerebrali coinvolte? Quindi, intanto la debolezza, la perdita di forza per interessamento nel cervello o nel midollo in genere della via corticospinale e corticobulbare. Disturbi della minzione, quindi disturbi vescicali, tra cui principalmente l'urgenza minzionale o l'incontinenza minzionale, disturbi della sensibilità a tipo parestesie, quindi vedete accanto a questi le percentuali con cui si manifestano inizialmente, quindi spesso nel 40% dei casi i sintomi iniziali sono la debolezza, i disturbi della minzione, disturbi parestesici, grande importanza, grande frequenza nell'esordio della malattia, la neurite ottica. Quindi perché il nervo ottico, come abbiamo detto, non è un nervo con delle caratteristiche di mielinizzazione comparabili a quelle degli altri nervi, che la cui mielina è composta da cellule di Schwann. Nel nervo ottico, invece, che possiamo considerare una vera estensione fuori dal nevrasse del sistema nervoso centrale, la mielina è costituita da oligodendrociti, quindi siccome la sclerosi multipla è una malattia degli oligodendrociti, anche il nervo ottico può essere colpito. Non gli altri nervi, nessun altro nervo, ma il nervo ottico può essere colpito in corso di sclerosi multipla e vedete, di fatto lo è nella forma della neurite ottica che rappresenta nel 22% dei casi la manifestazione iniziale di malattia. Altre caratteristiche cliniche, la diplopia, la visione sdoppiata per un'alterazione della motilità oculare coniugata, le vertigini per interessamento della fossa cranica posteriore del cervelletto. E andando un po' più nel dettaglio nella descrizione di questi sintomi, i sintomi sensitivi spesso hanno delle caratteristiche non deficitarie, almeno all'inizio, quindi non sono perdita di sensibilità, ma sono dei sintomi irritativi sotto forma di parestesie, quindi formicolii che vengono avvertiti anche in assenza di una stimolazione, oppure la cosiddetta allodinia, per esempio, cioè uno stimolo sensitivo tattile normale viene percepito come doloroso. E questo è un effetto
specifico della demelinizzazione, perché aver eliminato la melina dagli assoni rende gli assoni più eccitabili e quindi non ci sono sintomi deficitari che poi vengono dopo, quando l'assone degenera e muore, quindi la sensibilità viene persa. All'inizio l'ipereccitabilità

la normale ipereccitabilità degli assoni colpiti da demielinizzazione possono dare sintomi irritativi come parestesie. Più tardi, abbiamo detto, la lesione danneggia gli assoni e quindi la sensibilità viene persa, ma ci sono, continuano a esserci fenomeni di dolore cronico, di dolore acuto. La neurite ottica invece ha delle altre caratteristiche cliniche in cui abbiamo perdita di vista associato a un dolore periorbitario, in genere durante i movimenti dell'occhio, perché il nervo infiammato durante i movimenti dell'occhio viene trascinato ovviamente sul piano dell'orbita e questo può generare dolore. Ovviamente non soltanto il dolore periorbitario, ma per fare diagnosi di neurite ottica dobbiamo avere una perdita dell'acuità visiva. I sintomi invece motori, quelli più tipici, abbiamo detto, derivano da lesioni del sistema piramidale, del sistema corticospinale e si caratterizzano con la perdita della forza muscolare, spasticità, che è un sintomo, un'alterazione del tono muscolare che consegue alla lesione del primo neurone di moto, del neurone appunto della via corticospinale. Ci sono fenomeni di spasmo, spesso anche dolorosi. I sintomi cerebellari da lesioni cerebellari si caratterizzano per una cosiddetta atassia, che è un termine che descrive una perdita della coordinazione motoria, oppure fenomeni di tremore intenzionale, in cui cioè i movimenti volontari vengono, perdono la loro fluidità, ma compaiono delle incertezze durante l'esecuzione del movimento che assumono le caratteristiche del tremore. Disartria, difficoltà nell'articolazione della parola, che è un altro importante funzione controllata dal cervello. Ci sono poi fenomeni e alterazioni anche a carico del sistema neurovegetativo, con alterazioni della funzione vescicale, disturbi intestinali e disfunzioni sessuali. Quindi vedete, ci sono tantissimi possibili sintomi a seconda delle localizzazioni delle lesioni. Ci sono poi accanto ai sintomi, diciamo, lesionali, quelli che dipendono dalla formazione delle lesioni in specifiche aree del cervello, alcuni sintomi cosiddetti aspecifici, quindi che un po' sono indipendenti dalla localizzazione della lesione, ma riflettono la presenza comunque di un substrato infiammatorio all'interno del cervello. Quindi la fatica, la percezione di essere continuamente affaticati è un sintomo molto frequente nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi, un senso così di intorpidimento mentale, di perdita di lucidità, all'inizio erano sottostimati, lo stesso Charcot li descrive come molto rari, perché dice una malattia che colpisce la sostanza bianca, quindi una malattia sottocorticale, la corteccia, almeno nelle descrizioni iniziali, sembrava essere risparmiata e quindi non ci si aspettava disturbi cognitivi. In realtà, guardando più attentamente, i disturbi cognitivi sono anche molto frequenti e danno poi sono anche origine, causa della disabilità cognitiva in fasi avanzate, di malattia. Ci sono poi frequentemente anche disturbi di tipo psichiatrico, questo in genere sono, caratterizzati da ansia e depressione. Certamente avere una malattia cronica grave è di per sé causa di una reazione ansiosa e depressiva, ma oggi sappiamo qualcosa di più sull'origine dei sintomi psichiatrici in corso di sclerosi multipla. Quindi non è soltanto la reazione soggettiva a una malattia potenzialmente invalidante che causa ansia e depressione, ma c'è un ruolo dell'infiammazione nella causa come momento patogenetico rilevante nello sviluppo di ansia e di depressione. Quindi le citochine infiammatorie stesse che vengono rilasciate dai linfociti che infiltrano il cervello sono in grado di interferire con i sistemi, per esempio, monoaminergici, con quei sistemi di controllo dell'umore, dando origine a sintomi neuropsichiatrici. Quindi non soltanto sintomi reattivi, quindi, ma anche veri e propri sintomi neurobiologicamente spiegati dalla presenza dell'infiammazione all'interno del sistema nervoso centrale. Ci sono poi altre manifestazioni, il nistagmo, vale a dire movimenti oscillatori e oculari che sono causati da lesioni che si formano nel cervelletto, nel tronco dell'encefalo, in genere diplopia, visione sdoppiata, l'abbiamo detto, per fenomeni di perdita dei movimenti coniugati oculari, oftalmoplegia internucleare, che è una manifestazione dovuta a una perdita della coordinazione dei movimenti oculari sul piano orizzontale.
La diagnosi di sclerosi multipla, oltre che sulla base delle tante caratteristiche cliniche, che ripeto sono sintomi neurologici

vari, li abbiamo visti quanti possono essere vari, che compaiono, tendono poi a regredire completamente o parzialmente per poi ricomparire dopo anni con altre manifestazioni a carico magari di altri arti o della vista, eccetera. Però abbiamo bisogno di un supporto, quindi di neuroimmagini per attribuire questi sintomi alla formazione delle placche di demielinizzazione. Il supporto principale ci viene dalla risonanza magnetica, che intanto ci permette di fare delle diagnosi differenziali rispetto ad altre cause, ad altre malattie neurologiche che pure possono mimare nelle loro manifestazioni cliniche la sclerosi multipla. Qui ne vedete elencate tantissime, quindi dall'ADEM fino all'emicrania, il lupus eritematoso sistemico, le vasculiti cerebrali, eccetera. Quindi tante malattie devono andare in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla ed è fondamentale questo per non sbagliare diagnosi e quindi non sbagliare terapia. Il criterio fondamentale per la diagnosi della sclerosi multipla è qui indicato come la dimostrazione di una disseminazione spaziale, quindi più lesioni nel cervello e più sintomi associati a questi, e temporale, quindi che compaiono in tempi diversi, dopo mesi o anni, o alla risonanza magnetica si manifestano come lesioni captanti o nuove. Quindi è chiaro che se facciamo un'unica risonanza magnetica possiamo vedere non soltanto più lesioni in più sedi, no? Caratteristica tipica della sclerosi multipla, ma alcune di queste lesioni saranno captanti il gadolinio, il mezzo di contrasto, e sono quelle lesioni nuove, quindi le lesioni nuove captano gadolinio e quindi molto frequentemente in una risonanza magnetica di pazienti di sclerosi multipla, quando insieme alla risonanza magnetica iniettiamo un mezzo di contrasto, il gadolinio per l'appunto, possiamo anche datare approssimativamente le lesioni o quantomeno distinguerle tra nuove e vecchie sulla base della possibilità che queste lesioni si impregnino o meno di mezzo di contrasto. Quindi le lesioni captanti gadolinio che si impregnano di mezzo di contrasto sono nuove, le lesioni più vecchie invece non si impregnano di mezzo di contrasto e sono vecchie cicatrici. Quindi vedete che la risonanza magnetica ci permette anche non soltanto di darci un'idea della disseminazione spaziale, cioè della presenza di lesioni disseminate in diverse sedi del cervello e del midollo, ma anche una idea della disseminazione temporale, permettendoci appunto di distinguere lesioni nuove da lesioni vecchie. Quindi, e questo è fondamentale, oltre che la clinica, per la diagnosi della disseminazione temporale e spaziale, quindi ricorre alla risonanza che ci dà ovviamente una maggiore sicurezza diagnostica, oltre che permetterci una diagnosi più precoce. Molto spesso i pazienti arrivano all'osservazione dei clinici dopo un primo iniziale sintomo, quindi non abbiamo clinicamente la possibilità di dimostrare la disseminazione temporale e spaziale delle lesioni. La risonanza magnetica ci permette, facendo una risonanza magnetica a questo paziente, di identificare non soltanto la lesione che ha dato origine al sintomo, ma anche altre lesioni che si sono formate nei mesi e negli anni precedenti e che sono passate inosservate, asintomatiche, e identificare poi eventualmente col mezzo di contrasto lesioni nuove e vecchie, arrivare quindi alla diagnosi della disseminazione temporale e spaziale che è fondamentale per la sclerosi multipla, per porre diagnosi di sclerosi multipla. La risonanza poi ha delle caratteristiche morfologiche molto specifiche che è fondamentale conoscere per non sbagliare, per non fare diagnosi sbagliate. Quindi vedete intanto la sede. Queste lesioni bianche, tutte qui le vedete, sono le tipiche lesioni, le tipiche placche di demielinizzazione. Questa risonanza magnetica invece col mezzo di contrasto ci fa vedere, per esempio, è lo stesso paziente, la stessa risonanza magnetica, questa è un'immagine in T2 che ci fa vedere tutte le lesioni vecchie e nuove in bianco. Quando iniettiamo il mezzo di contrasto vedete che soltanto alcune di queste lesioni, certamente questa grossa che vedete qua, si impregna di mezzo di contrasto, altre invece non si impregnano, vedete? Quindi questa risonanza magnetica ci permette quindi di porre diagnosi di disseminazione temporale e spaziale perché più lesioni, quindi più aree cerebrali interessate, quindi disseminazione spaziale, ma anche disseminazione temporale perché di queste lesioni soltanto alcune prendono contrasto, qui identificate, e non tutte, quindi si sono formate in epoche diverse.
Quindi le sedi più tipiche sono le regioni periventricolari, le regioni qui in nero vedete i ventricoli laterali, le lesioni, vedete, tendono a distribuirsi intorno ai ventricoli piuttosto che alla periferia degli emisferi, lo vedete, tendono a concentrarsi nella regione periventricolare. Oppure nel corpo calloso, vedete qui il corpo calloso, con questa immagine sagittale, vedete tante lesioni che hanno una distribuzione pericallosa e anche juxtacorticali vicini alla corteccia, che è un'altra sede elettiva delle lesioni. Lo vedete qui per esempio queste lesioni che si distribuiscono vicino alla corteccia. Oltre che alla distribuzione, dobbiamo riconoscere un potere di diagnostico anche alla morfologia delle singole lesioni, che hanno in genere una morfologia ovoidale, lo vedete qui come delle piccole lesioni ovoidali con l'asse maggiore trasversale, che quindi indicano, sono tipiche delle lesioni di sclerosi multipla. Vedete qua intorno al corpo calloso, vedete ancora le lesioni ovoidali con questa struttura un po' allungata, per esempio ci sono poi anche delle immagini, le cosiddette digitazioni di Dawson, che si formano intorno al corpo calloso, che sono appunto delle lesioni multiple che sono assimilate nella descrizione proprio alle impronte digitali che vengono lasciate. Che vengono lasciate appunto in corrispondenza del corpo calloso, dove le lesioni le digitazioni di Dawson caratteristicamente si localizzano. Però a parte le lesioni periventricolari, le lesioni del corpo calloso e altre lesioni più recentemente riconosciute sono quelle intracorticali. Abbiamo bisogno di fare delle indagini di risonanza magnetica più sofisticate per identificare anche le lesioni all'interno della corteccia. Ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia prevalentemente della sostanza bianca, perché colpisce la mielina e la sostanza bianca è composta da mielina, ma noi sappiamo che c'è mielina anche nella sostanza grigia, in minore quantità, ma anche lì le lesioni possono formarsi ed effettivamente abbiamo oggi certamente dimostrazione della presenza di tante lesioni anche all'interno della corteccia o nel punto di passaggio tra sostanza bianca e sostanza grigia. Queste lesioni sono oggi molto valorizzate perché spiegano anche meglio delle lesioni della sostanza bianca, per esempio la disabilità non soltanto motoria ma anche cognitiva di molti pazienti. Ancora una volta vedete le lesioni corticali e hanno bisogno comunque di magneti a 3 Tesla di alto campo perché possano essere evidenziate. Non soltanto il cervello, ma anche il midollo, ovviamente, anche il midollo sappiamo fa parte del sistema nervoso centrale e può essere, spesso lo è colpito dalla sclerosi multipla. Le lesioni midollari, vedete qui, per esempio questa era in bianco, quest'altra e quest'altra lesione qua, hanno delle caratteristiche morfologiche anche abbastanza tipiche che un neurologo esperto, un neuroradiologo sa riconoscere, per esempio non soltanto per le dimensioni ma anche per la sede, la morfologia delle lesioni, oltre che delle caratteristiche proprio del segnale di risonanza magnetica. Bene, anche questa seconda parte della lezione è conclusa e facciamo quindi uno spunto di riflessione. Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? Passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione, parlando della diagnosi e della classificazione della sclerosi multipla. La diagnosi clinica della sclerosi multipla si caratterizza, come abbiamo detto, per le lesioni della sostanza bianca che non vengono giustificate da altre patologie. Abbiamo visto in passato come è importante non soltanto identificare le lesioni, ma anche escludere che quelle lesioni siano causate da altre malattie. È un compito spesso difficile che ha il clinico, quello cioè di attribuire con certezza la causa di un certo danno
sano di un certo sintomo ha la sclerosi multipla o ad altre malattie. Abbiamo detto che la sclerosi multipla per la sua diagnosi ha bisogno della dimostrazione della disseminazione spaziale delle lesioni, che si può ottenere o attraverso segni e sintomi clinici che rimandano a più sedi, no? Là abbiamo detto più volte che nel cervello a una determinata regione corrisponde una funzione, quindi la comparsa di disfunzioni rimandano a due sedi diverse già ci può dare un'idea della disseminazione spaziale. Per esempio una neurite ottica, l'occhio destro che viene colpito a un certo momento della storia di un paziente, poi un anno dopo una formazione

con lui alla mano sinistra, beh, già questo ci dà origine, ci dà conto della disseminazione spaziale della malattia, perché l'area di controllo, le vie di controllo della vista e le vie di controllo della sensibilità e della forza della mano sinistra o della mano destra sono segregate in punti diversi, quindi non può esserci un'unica lesione che ci spiega tutti e due i sintomi, ma ci devono essere almeno due lesioni, quindi la malattia è in questo caso disseminata nello spazio, ma anche disseminata nel tempo, perché appunto le lesioni e i sintomi devono comparire in fasi diverse dell'evoluzione. Quindi una comparsa monofasica in una malattia che colpisce in maniera monofasica, magari più sistemi, caratterizzata da più lesioni che si formano contemporaneamente, non sono queste manifestazioni tipiche della sclerosi multipla, ma chiamano in causa altre malattie, come per esempio l'ADEM, che è diciamo una forma di sclerosi multipla, tra virgolette, monofasica, in cui tutte insieme si formano delle lesioni infiammatorie. Oltre che per le sue caratteristiche cliniche, la sclerosi multipla viene riconosciuta dai clinici anche sulla base di alcune indagini specifiche, tra cui certamente la risonanza magnetica, abbiamo visto, ha un ruolo fondamentale, ma un ruolo importante lo hanno anche le indagini neurofisiologiche. Le indagini neurofisiologiche e la risonanza magnetica ci permette magari di riconoscere la disseminazione spaziale, identificando per esempio lesioni asintomatiche, lesioni che non hanno dato origine a dei sintomi. La risonanza magnetica ovviamente è più precisa, abbiamo visto con quanta sensibilità vede le lesioni specifiche nella sostanza bianca, però anche i potenziali evocati, che sono delle indagini neurofisiologiche che indagano la velocità con cui uno stimolo nervoso viene trasferito a distanza dal punto di insorgenza, può darci un'idea che ci sia un danno di quella via, no? I potenziali evocati sensitivi, per esempio, che indagano la velocità con cui lo stimolo sensitivo apportato in una regione della cute raggiunge la corteccia somatosensoriale primaria, per esempio, se rallentati, se i potenziali evocati, cioè se la latenza tra il momento in cui viene stimolato la mano, per esempio, e la misurazione neurofisiologica a livello dello scalpo corrispondente all'area somatosensoriale è rallentata, ci possiamo in questo modo identificare una lesione demielinizzante, perché abbiamo detto la mielina è importante per aumentare la velocità di conduzione dello stimolo. Quando la mielina manca, abbiamo un rallentamento della velocità di conduzione, velocità di conduzione che possiamo stimare con una grande precisione a carico della via sensitiva, ma anche a carico della via visiva e a carico della via motoria, attraverso i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati visivi e i potenziali evocati motori. La risonanza magnetica e le metodiche neurofisiologiche ci danno anche conto della disseminazione temporale, quindi della formazione eventuale di nuove lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica o con alterazioni dei potenziali evocati. A questi si associano le indagini liquorali, che sono fondamentali per riconoscere l'origine autoimmunitaria della malattia. Quindi facciamo la puntura lombare nel sospetto di sclerosi multipla alla ricerca di alcuni indici di infiammazione, che sono ovviamente un correlato dell'attacco immunitario a carico della mielina. Nel liquor cosa cerchiamo? Cerchiamo le bande oligoclonali. Le bande oligoclonali sono delle immunoglobuline di tipo G che normalmente non dovrebbero trovarsi nel cervello, nel liquor, ma che quando troviamo indicano la sintesi intratecale, la sintesi, cioè la formazione all'interno del cervello di immunoglobuline, di anticorpi, indicando quindi la presenza di cellule infiammatorie nel cervello. Quindi le bande oligoclonali e la sintesi intratecale di immunoglobuline identificato con l'IgG index ci permettono quindi di attribuire le lesioni che abbiamo visto alla risonanza magnetica, il danno che abbiamo documentato con i potenziali evocati e i sintomi che abbiamo rilevato con l'ascolto del paziente e con l'esame neurologico, a un'origine chiaramente infiammatoria, autoimmunitaria.
Quindi l'identificazione clinico-anamnestica della disseminazione spazio-temporale della malattia è il cuore della diagnosi della sclerosi multipla.

viene fatto con l'anamnesi, l'esame obiettivo. Oltre che sulla base clinica, la disseminazione temporo-spaziale della sclerosi multipla la possiamo identificare attraverso le indagini neurofisiologiche, abbiamo detto, i potenziali evocati visivi, i potenziali evocati acustici, i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati motori. Ci danno conto della velocità delle vie sensitive, motori, acustiche, visive nel condurre lo stimolo nervoso. Abbiamo detto, nella sclerosi multipla c'è un rallentamento di queste vie che, se documentato, ci dà conto della presenza di una demilinizzazione in quelle aree. E poi l'esame del liquor, che è fondamentale per dimostrare la natura infiammatoria delle lesioni, oltre che naturalmente la risonanza magnetica, che è il punto, è il momento fondamentale della diagnosi. L'esame del liquor è una metodica relativamente semplice, assolutamente non invasiva, richiede ovviamente delle attenzioni, tra cui la sospensione di eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti, ovviamente detersione e disinfezione cutanea per impedire ovviamente a dei batteri di essere trasferiti all'interno del canale. Con l'ago, vedete, in genere con l'ago viene raggiunge il midollo attraverso pungendo uno spazio intervertebrale a livello lombare. È fondamentale ovviamente tutta la pulizia, il taglio dei peli eventualmente vicino alla lesione, e chiaramente non deve essere punta un'area in cui c'è una infezione o una lesione cutanea. E poi i pazienti devono chiaramente stare bene e sopportare questa procedura, che in realtà, più che stressante da un punto di vista fisico, può essere stressante da un punto di vista emotivo. Qui vedete, abbiamo detto, è lo spazio lombare tra le 3 e le 4 che viene normalmente punto, e si preferisce uno spazio basso, ovviamente, perché il midollo, sappiamo, finisce come sua estensione in genere alle 2 e le 3, e quindi la puntura lombare viene fatta in tutta sicurezza, perché l'ago viene inserito in uno spazio in cui non c'è più il midollo, e quindi per in genere le 10-20 cellule, ma spesso non è neanche presente. Questo è giusto un immunoblot, una corsa elettroforica foretica del liquor, che ci fa vedere, rispetto al quadro normale, in cui vedete non ci sono particolari, ecco, bande discrete nel liquor, vedete, questo è il sangue, questo è il liquor in un soggetto normale. Nei pazienti di sclerosi multipla il sangue non presenta nessun tipo di bandeggio, il liquor invece evidenza queste bande, che indicano appunto la presenza di immunoglobuline specifiche soltanto nel liquor, e quindi prodotte infiltrati infiammatori linfocitari all'interno del sistema nervoso centrale. La diagnosi elettrofisiologica, cioè l'impiego delle tecniche elettrofisiologiche, è importante, perché, come vedete, i potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali vengono alterati, si riscontrano essere alterati in una percentuale molto elevate, significative, di pazienti con sclerosi multipla. E oltre che chiaramente nel momento posta la diagnosi, una volta abbiamo posto la diagnosi, dobbiamo un po' cercare di identificare qual è la cura dei nostri pazienti. E per fortuna oggi abbiamo a disposizione tante terapie. È fondamentale utilizzarla nel modo accurato, e quindi è inutile somministrare farmaci in ritardo rispetto alla diagnosi, solo sulla base del fatto che magari una lesione è stata perfettamente compresa. Dobbiamo fare una stima accurata dei fattori prognostici, che qui sono identificati. Ci sono fattori prognostici positivi: il sesso femminile, l'esordio remittente recidivante, il recupero completo degli attacchi, eccetera. Ma ci sono anche dei fattori prognostici negativi, purtroppo, come il sesso maschile. Gli uomini sono colpiti di meno frequentemente, ma si ammalano più gravemente della sclerosi multipla, e altre caratteristiche cliniche che dobbiamo riconoscere e stimare nel momento in cui facciamo diagnosi. Pensiamo quindi al momento terapeutico. Quindi, una volta fatta la diagnosi, stimato qual è il rischio evolutivo della malattia in quel determinato paziente, dobbiamo pensare al trattamento. Esistono diversi tipi di farmaci immunomodulanti o immunosoppressori che vengono
sono raccolti all'interno di questa categoria che si identifichiamo trattamenti che modificano il decorso di malattia, sono il caposaldo della terapia della sclerosi multipla che permette in molti

casi una vita perfettamente normale proprio perché è in grado questi farmaci di modulare, di impedire al sistema immunitario di danneggiare il cervello. Ma accanto ai trattamenti che modificano il decorso ci sono trattamenti sintomatici che quindi curano il sintomo quando si presenta, per esempio le ricadute cliniche vengono trattate in genere con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, si fa in genere in vena una somministrazione ripetuta per più giorni di steroidi, quindi di cortisonici, che sono in grado di ridurre il tempo di persistenza dei sintomi. Oggi, quindi, diversi trattamenti, oltre ai trattamenti specifici di disease modifying, quindi che modificano il trattamento della sclerosi multipla, vengono utilizzati come trattamenti sintomatici. Vedete, i sintomi più frequentemente presenti nella sclerosi multipla, che richiedono interventi farmacologici e trattamenti specifici, sono la fatica, i disturbi dell'umore, spesso non diagnosticati e non trattati, il dolore, i problemi di sensibilità. È come per esempio l'allodinia, abbiamo detto, il tremore, la spasticità, problemi gastrointestinali e degli sfinteri. Oggi quindi la gestione della sclerosi multipla è da considerarsi una gestione comunque multidisciplinare che accanto al neurologo richiede l'intervento del neuroriabilitatore per i trattamenti riabilitativi, gli infermieri, l'urologo, l'oftalmologo, tutti i colleghi che devono contribuire al trattamento ottimale dei pazienti. Non ultimo è il ruolo dello psicologo, è sempre più riconosciuto il ruolo dell'assistente, dello psicologo, non soltanto per il paziente ma anche per i caregiver. E la qualità, il successo terapeutico è certamente misura della integrazione all'interno dei singoli centri di sclerosi multipla di tutte queste figure professionali. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte finale della lezione. Qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Benissimo, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? E qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Bene, io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriore materiale inerente a questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sull'agenticità umana. Gli argomenti di questa lezione sono le convinzioni di efficacia personale, misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita, le convinzioni di efficacia collettiva, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative. Veniamo al primo argomento, le convinzioni di efficacia personale. In questa lezione riprenderemo e svilupperemo temi già anticipati in una lezione precedente e faremo riferimento soprattutto al grande contributo di Albert Bandura. Io ho avuto il privilegio di collaborare con lui per oltre 30 anni. Ho appreso molto da lui e gli sono riconoscente. In larga parte condivido la sua concezione della ricerca scientifica in psicologia ed in particolare la sua visione della personalità, anche se in parte mi distingo da lui. Faccio questa premessa perché non tutto ciò che sosterrò probabilmente sarebbe approvato da Bandura, ma la maggior parte di quello che andrò dicendo riflette le riflessioni, le discussioni che abbiamo avuto insieme e l'apprendimento che io debbo a questo grande ricercatore della psicologia, che è peraltro un amico anche dell'Italia e un professore honoris causa della Università di Roma. Bandura introduce questo concetto, quantomeno usa spesso questo concetto, in inglese agency, human agency. Noi l'abbiamo tradotto agenticità e anche agentività per indicare una proprietà unica e distintiva degli esseri umani di esercitare un'azione trasformativa sull'ambiente in accordo con scopi e standard personali. Gli esseri umani fanno accadere gli eventi tramite la propria azione, conferiscono senso alle proprie esperienze, influenzano il corso e la qualità della propria vita. Essere un agente significa essere un soggetto attivo e proattivo, capace di incidere sulla realtà, capace di trasformare gli ambienti in cui ci si trova, capace di segnare significativamente il corso della propria vita. Sono proprietà dell'agenticità umana la coscienza. Le persone sono consapevoli di sé e del mondo attorno a loro. L'intenzionalità. Le persone operano intenzionalmente, elaborando piani di azione e strategie di realizzazione. L'autoriflessività. Le persone riflettono sull'adeguatezza dei loro pensieri e comportamenti e sul valore delle loro mete. L'autoreattività. Le persone monitorano e regolano le loro azioni in accordo a standard personali tramite autovalutazioni alle quali si associano reazioni affettive positive di autoapprovazione, di compiacenza, di soddisfazione personale e negative di autoriprovazione, colpa, vergogna. Tali proprietà si manifestano in concomitanza con lo sviluppo di capacità agentiche, capacità di simbolizzazione, ragionamento, apprendimento, anticipazione e programmazione che permettono di regolare la propria condotta in conformità di scopi e standard personali e collettivi. Della personalità, il sé è il sistema mentale
che assicura l'orchestrazione delle diverse funzioni cognitive, affettive, motivazionali e comportamentali. Sovrintende ai processi di autoriflessione, autoregolazione ed autodirezione e rende conto della identità e continuità dell'esperienza personale. Tra i meccanismi attraverso cui opera il sistema del sé, nessuno ne attesta le proprietà ed ha un'influenza pervasiva sui modi in cui le persone interagiscono con l'ambiente e si relazionano tra loro, più delle percezioni che esse hanno della propria efficacia e quindi del grado in cui sono convinte di esercitare un effettivo controllo sulle proprie azioni e sull'ambiente. Nell'insieme delle convinzioni di efficacia personale si riflette la proprietà della persona di essere cosciente di sé e del suo potere di modificare gli ambienti e di indirizzare il corso della propria vita. Nelle differenti convinzioni si riflette l'effettiva capacità della persona di operare con successo in particolari ambiti di attività, traendo vantaggio dall'esperienza ed impegnandosi per il raggiungimento di obiettivi che sono alla propria portata. In letteratura vi sono autori che parlano di una efficacia generale, di un'autoefficacia in senso molto generale. Secondo Bandura, questa impostazione è problematica. In realtà, le persone sono differentemente efficaci nei diversi contesti e lo sanno. Ciascuno di noi sa di poter padroneggiare certe attività, di poter dominare certe situazioni e non altre. Per questo lo studio dell'autoefficacia, secondo Bandura, è strettamente ancorato alle situazioni e alle condotte e ai problemi specifici che la persona si trova ad affrontare, che la persona si trova a dover risolvere. E pertanto si può parlare di autoefficacia personale sempre contestualmente ancorata, relativa a particolare tipo di situazioni, a particolare tipo di attività, a particolare tipo di prestazioni o prove che la persona deve essere in grado di affrontare. Le persone si impegnano nelle attività che intraprendono e perseverano di fronte alle difficoltà se ritengono di essere in grado di poter incidere sul corso degli eventi. E ciascuno di noi sa quando può o quando ha maggiori probabilità di riuscire a realizzare certe attività o a conseguire certi obiettivi. Ciò che è distintivo delle convinzioni di efficacia, oltre al sapere, è il particolare stato mentale di padronanza e fiducia nelle proprie competenze che deriva dall'esperienza. Non è sufficiente sapere come si fanno le cose, conoscere gli ingranaggi, conoscere le procedure, conoscere le sequenze. È importante il sentimento di padronanza che si associa al nostro fare, al nostro agire, e che deriva dalla pratica. Quanto più siamo capaci, quanto più siamo efficaci, quanto più riteniamo di poter dominare una certa attività, tanto meno ci pensiamo nel farla, tanto più la sequenza delle nostre azioni è quasi automatica, è diretta, immediata. Le convinzioni di efficacia personale influenzano le mete e gli obiettivi perseguiti, gli sforzi profusi, la perseveranza di fronte alle difficoltà e le reazioni ai fallimenti. Le persone

ma vedono, intravedono la possibilità di superare i fallimenti. Di fronte alle difficoltà impreviste non si fanno sopraffare dall'ansia, dalla paura, dallo sconforto. Nelle avversità non cedono allo sconforto. Al contrario, le persone con bassa autoefficacia tendono ad evitare i compiti impegnativi, hanno bassi livelli di aspirazione, esitano di fronte ai primi ostacoli e tendono alla rinuncia precocemente. Sono infine maggiormente vulnerabili alle frustrazioni e allo stress. Come ho accennato prima, Bandura, almeno nei suoi primi lavori, ha sempre sottolineato l'importanza di ancorare le convinzioni di efficacia a condotte, situazioni, problemi, difficoltà, ostacoli specifici. E ha raccomandato di indagare come le persone, nelle diverse situazioni, di fronte a diversi problemi, sono capaci, apprendono a regolare il proprio pensiero e i propri comportamenti. D'altro canto, è risultato evidente che l'essere capace e l'essere convinto di dominare certi problemi può trasferirsi da un'attività all'altra. L'esperienza di riuscire, l'esperienza del successo, l'esperienza di potercela fare, l'esperienza di essere capace di, si trasferisce e può trasferirsi da un'attività all'altra, sia perché molte attività sono simili, sia perché anche attività diverse comportano modalità di pensiero, strategie comportamentali che sono, se non le stesse, abbastanza simili. Le persone traggono vantaggio dalle esperienze e da un'esperienza all'altra trasferiscono delle condotte, adattano le condotte alle nuove circostanze. Le convinzioni di efficacia non operano indipendentemente perciò l'una dall'altra e possono generalizzarsi tra diverse attività e situazioni. Le persone affrontano sfide complesse in diverse circostanze di vita, riflettono sulle proprie esperienze e traggono da esse convinzioni di efficacia che si estendono a tutta una varietà di circostanze e che impegnano i medesimi processi di autoregolazione. Questo ha portato a uno sviluppo della teoria e a tenere in conto non soltanto le convinzioni di efficacia relative a particolari tipi di attività o a particolari tipi di problemi in particolari tipi di situazioni, ma a considerare l'importanza delle convinzioni di efficacia relativamente, ad esempio, alla gestione delle proprie emozioni. Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni? Ma quali emozioni? Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni positive, la gioia? Quanto siamo capaci di regolare, di far fronte alle nostre emozioni negative, di moderare, di incanalare, di controllare le nostre emozioni negative, le nostre reazioni emotive avversive, come la rabbia, la tristezza, la paura? Non solo, come siamo capaci di gestire le nostre relazioni? E le nostre relazioni sono molteplici. Non è la stessa cosa gestire la relazione in famiglia, gestire la relazione nel luogo di lavoro, gestire la relazione con gli amici. Beh, ci sono diversi contesti in cui la capacità di gestire le proprie emozioni, la capacità di gestire le proprie relazioni rappresentano dei comuni denominatori alla capacità di affrontare certi problemi, di dare risposta a certe situazioni, di riuscire a perseguire, a realizzare certe mete. Questo ci ha portato a un nuovo modello concettuale in cui parliamo di autoefficacia emotiva, la capacità di gestire le emozioni positive e le emozioni negative e le convinzioni associate a queste capacità. La capacità di gestire le relazioni interpersonali e le convinzioni di autoefficacia associate alle diverse
relazioni in ambito familiare.

familiare, con gli amici e colleghi e con altri. Secondo tale modello, la capacità di gestire le emozioni, di concerto con la capacità di gestire le relazioni, ha un effetto importante sul funzionamento psicosociale nei diversi contesti in cui si declina, in cui si dispiega la vita umana. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare? Veniamo ora al secondo argomento della lezione: misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita. In questa seconda parte della lezione darò alcuni esempi di scale per la misura dell'autoefficacia. Farò riferimento a come si può promuovere l'autoefficacia e infine darò alcuni esempi dell'impatto dell'autoefficacia in diversi contesti di vita. Vediamo il problema della misura. Le scale di autoefficacia percepita devono essere progettate e costruite in funzione dei particolari contesti, attività ed esperienza in cui sono abitualmente messe alla prova la capacità delle persone di gestire le situazioni, i problemi e se stesso tramite capacità di pensiero, apprendimento, autoriflessione, regolazione della condotta, cioè come le persone sono efficaci in quanto capaci di orchestrare al meglio queste diverse capacità agentiche. I compiti e le situazioni che si prospettano per misurare le convinzioni di efficacia, quelle su cui le persone sono sollecitate ad indicare il grado in cui ritengono di poterle padroneggiare, debbono essere molto impegnative, ma non impossibili. Le asserzioni delle scale devono centrare accuratamente l'efficacia personale percepita e pertanto devono essere formulate in modo da rilevare la effettiva capacità di padroneggiare l'esperienza che è oggetto di indagine. Le scale evidentemente variano a seconda dei contesti, delle applicazioni per cui vengono utilizzate. Come vedremo, tra i diversi ambiti in cui sono state studiate ed è stato indagato l'importanza, l'utilità delle convinzioni di efficacia, sono ambiti legati alla tutela, ambiti associati alla tutela della salute. Ad esempio, ambiti connessi al trattamento di disturbi alimentari o al trattamento di dipendenze, abuso di sostanze, dipendenze, diciamo, fisico-comportamentali. In questo caso, un esempio di scala è quello, una misura sviluppata per valutare l'autoefficacia percepita nel regolare le abitudini alimentari. Di seguito viene descritta una serie di situazioni che possono rendere difficile mantenere una dieta a basso contenuto di grassi. Indichi per cortesia per ciascuna frase il grado in cui è convinto di essere capace di mantenere regolarmente una dieta salutare. Qui vedete una scala che va da 0 a 100. 0 sono assolutamente convinto di non essere capace, 100 sono assolutamente convinto di essere capace. La persona è invitata a indicare qual è la valutazione che lei che dà di se stessa rispetto a una serie di situazioni che possono accadere, che mettono alla prova la capacità effettivamente di attenere il proprio comportamento a una dieta raccomandabile, a dei principi, a dei criteri salutari. Se ti senti irrequieto e depresso, in quale grado sei capace di astenerti
da consumare.

che possono rivelarsi nocivi. Durante le feste, quando tutti bevono, mangiano allegramente, quanto sei capace di trattenerti da? Se sei ospite di amici che hanno preparato cibi piuttosto pesanti, quanto sei capace di astenerti da ciò che evidentemente potrebbe risultare per te nocivo? Quando sei seccato e arrabbiato, quando sei molto affamato? Cioè si prospettano delle situazioni in cui è meno facile aderire alle raccomandazioni, in cui è meno facile seguire dei comportamenti salutari. Un'altra scala, quella che è stata prodotta per misurare l'autoefficacia percepita nell'allenamento o l'esercizio fisico. La persona è invitata a indicare quanto è convinto di intraprendere l'allenamento abituale raccomandato con regolarità 3 o più volte alla settimana. In questo caso la persona è un paziente, spesso è un paziente che non ama fare l'esercizio fisico, lo fa perché lo deve fare, perché è opportuno che lo faccia, non sta nelle sue preferenze. Anche qui abbiamo una scala che dice da assolutamente convinto di non essere capace ad assolutamente convinto di essere capace. Quanto sei capace di fare un allenamento fisico 3 volte alla settimana quando sei sotto pressione sul lavoro, quando ti senti depresso, quando ci sono delle cose molto più interessanti da fare. Anche qui la persona è invitata a dichiarare quanto il grado in cui ritiene di poter aderire a quanto raccomandato, il grado in cui ritiene di potercela fare a seguire le prescrizioni, le istruzioni salutari che vengono suggerite. Qui invece veniamo a scale diverse che abbiamo prodotto insieme con Bandura, relative alla autoefficacia emotiva ed interpersonale. Qui la scala non è più da 0 a 100, ma è una scala tipo Likert, frequentemente utilizzati nell'ambito della psicologia della personalità e della psicologia sociale, in cui la persona deve indicare la sua valutazione per nulla, da 1 a 5, per nulla capace, del tutto capace. Perciò in quale grado le persone ritengono di essere capaci di fare ciò che è indicato? Qui abbiamo l'autoefficacia nella gestione delle emozioni positive, l'autoefficacia nelle emozioni negative, l'autoefficacia regolatoria, l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia filiale. 5 tipi di scale che abbiamo prodotto e che poi abbiamo impiegato in diverse ricerche, di cui abbiamo mostrato l'utilità sul piano pratico. Nel caso delle emozioni positive, quanto sei capace, la persona è invitata a indicare quanto è capace di godere pienamente delle cose belle che succedono, di un buon risultato raggiunto, ad esempio, o di esprimere apertamente la simpatia nei confronti di altre persone, la capacità di esprimere le proprie emozioni positive, di dichiarare, di manifestare. Nel caso delle emozioni negative, quanto sei capace di mantenerti calmo in situazioni di forte stress, quanto sei capace di dominare la rabbia quando gli altri ti trattano male ingiustamente. Entrambe queste scale di autoefficacia sono state largamente utilizzate e hanno mostrato la loro validità, cioè la capacità di gestire le emozioni positive, se è associata a dei comportamenti desiderabili, a un migliore funzionamento psicologico-sociale, la capacità di gestire le emozioni negative è risultata associata a tutta una serie di esiti positivi sul piano della salute, sul piano della relazione sociale, sul piano anche della riuscita nei vari contesti operativi. La capacità, l'autoefficacia regolatoria, la capacità, quanto sei capace di resistere alle pressioni degli amici a fare cose che rischiano di metterti nei guai, quanto sei capace di sottrarti all'insistenza degli amici che ti chiedono di fare cose che ritieni sarebbe meglio evitare. Ecco, questa è una scala molto importante che abbiamo utilizzato, abbiamo impiegato, soprattutto negli studi con i giovani, con gli adolescenti, per indagare qual era la loro propensione al rischio, a comportamenti devianti, a comportamenti nocivi e in quale grado le convinzioni di efficacia potevano rappresentare dei
importanti elementi di contrasto

elementi su cui agire per prevenire, per evitare, per dissuadere. L'autoefficacia sociale, quanto sei capace di convincere gli altri della bontà delle tue opinioni, quanto sei capace di far valere le tue ragioni anche quando i tuoi amici non sono d'accordo con te. Infine, l'autoefficacia filiale nell'ambito familiare, quanto sei capace di parlare con i tuoi genitori dei tuoi problemi personali. Questo può rappresentare un problema per un adolescente o anche per un giovane adulto. Quanto poi sei capace di fare, di accettare le critiche dei tuoi genitori senza sentirti offeso. Ora, come avete visto, si tratta di mettere le persone di fronte a delle prove, a delle situazioni in cui la risposta non è scontata, in cui non sempre è facile dare una risposta, diciamo così, non sempre è facile essere all'altezza della situazione. Situazioni che richiedono delle capacità di autoregolazione, delle capacità di riflessione, delle capacità di pensiero e di azione che favorevoli a un maggiore controllo di sé, a una migliore gestione di se stessi nella relazione quotidiana. La promozione dell'autoefficacia comporta mutamenti significativi, oltre che nelle conoscenze e nei livelli di prestazione, nell'efficienza dei processi di pensiero e di decisione, nei livelli di aspirazione e negli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'impegno che viene profuso e negli stati affettivi che accompagnano l'azione. Sviluppare l'autoefficacia non è soltanto sviluppare delle conoscenze, sapere come si fanno le cose. Sviluppare l'autoefficacia significa acquisire quello stato d'animo che si associa alla conoscenza e che insieme alla conoscenza si traduce in una pratica efficace, in una pratica che ci permette di sentirci ed agire all'altezza di ciò che viene richiesto dalle situazioni per riuscire, per avere degli esiti positivi. Come si sviluppa l'autoefficacia? Si comincia con la persuasione, si comincia con l'informazione. Molto importante è l'imitazione e il modellamento. Impariamo da ciò che fanno gli altri, vediamo ciò che fanno gli altri. Ma l'imitazione non è una mera copiatura. L'imitazione è una costruzione adattata a se stesso, è una ricostruzione di ciò che si vede, è un adeguamento a sé, è un'assimilazione di ciò che gli altri ci propongono. Questo è molto importante perché sul discorso imitazione e modellamento poi dalle idee di Bandura sono scaturiti programmi molto importanti di diffusione di nuove pratiche, di educazione collettiva a comportamenti salutari e socialmente desiderabili. La pratica diretta ed assistita è molto importante. Nulla è più importante della pratica. Si impara facendo. È indispensabile conoscere, ma applichiamo le nostre conoscenze e dominiamo le nostre conoscenze nel momento in cui riusciamo a risolvere i problemi, a cambiare le cose per cui quelle conoscenze servono, per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Pratica diretta ed assistita, nel senso che il buon educatore non soltanto fornisce delle informazioni, fornisce delle conoscenze, fornisce dei modelli, ma assiste, guida, aiuta la persona e sostiene la persona a riconoscere i punti di forza, i punti di debolezza, quando sta sbagliando, quando sta andando bene. E una pratica che negli anni si è rivelata estremamente utile ed efficace è quella del goal setting e del feedback. Feedback associato al goal setting, cioè una pratica in cui gradualmente, attraverso il raggiungimento di obiettivi di sempre maggiore difficoltà e fruendo di un feedback accurato, di un'informazione di ritorno che ci viene evidentemente da chi ci assiste, di chi ci aiuta, di chi ci sostiene, la persona si impadronisce gradualmente, no? di una capacità, di un effettivo dominio della situazione o dei problemi.

Veniamo all'impatto. Queste ricerche che vi propongo sono i risultati di ricerche che abbiamo fatto anche con Bandura nel corso di questa lunga collaborazione ultraventennale. Questa è stata una ricerca, è il risultato di una ricerca fatta, una ricerca longitudinale condotta insieme, in cui vediamo come l'autoefficacia dei genitori rispetto alla loro capacità di seguire il successo dei figli e le aspirazioni scolastiche dei genitori possono agire sull'autoefficacia scolastica dei figli e sulla loro autoefficacia regolatoria e insieme determinare, contribuire a favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali, a contrastare per quanto possibile comportamenti antisociali e a favorire il successo scolastico in diversi momenti. Cioè, come vediamo come l'autoefficacia dei genitori e l'autoefficacia dei figli insieme contribuiscono al buon comportamento dei figli e al successo scolastico dei figli. In quest'altra ricerca, una ricerca ripetuta più volte, anche questa è una ricerca longitudinale in cui abbiamo seguito una popolazione di giovani adolescenti nel corso del tempo, vediamo come la capacità, le convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative ha un'influenza importante, ha un impatto importante sulla autoefficacia scolastica, l'autoefficacia regolatoria e l'autoefficacia empatica. E queste a loro volta impattano significativamente sulla depressione, sulla delinquenza e sul comportamento prosociale. Cioè, vedete come la capacità di gestire le emozioni, la capacità di gestire le relazioni insieme contribuiscono a contrastare esiti indesiderabili come la depressione e la delinquenza e a favorire invece esiti desiderabili come il comportamento prosociale. Questo è un altro tipo di, un'altra ricerca in cui vediamo come la capacità di gestire le emozioni positive e negative contribuisce alla capacità, alle convinzioni di efficacia di gestire le proprie relazioni sociali e in famiglia e insieme contribuiscono, concorrono a sostenere la soddisfazione di vita in momenti diversi dello sviluppo, dall'adolescenza all'inizio dell'età adulta. Questi sono i risultati di una ricerca condotta in una grande organizzazione italiana. La ricerca è stata condotta da alcuni colleghi, il professore Alessandri, Borgogni e Latham, ed è particolarmente interessante perché nel corso del tempo è stato valutato come l'autoefficacia nei contesti lavorativi influenza l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale. Passiamo ora al prossimo argomento, l'efficacia collettiva. Si può parlare di agenticità non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo. La convinzione condivisa delle persone nel loro potere collettivo di produrre risultati desiderati è un elemento chiave dell'agenticità collettiva. È una proprietà emergente del funzionamento dei gruppi e delle comunità che rende conto di larga parte delle loro realizzazioni. Ed essa, questa agenticità collettiva, questa efficacia collettiva, deriva dal grado in cui tutti i membri ritengono se stessi e gli altri all'altezza dei propri compiti e si impegnano per il raggiungimento di scopi comuni. Da un lato è importante essere all'altezza, dall'altro è importante confidare che tutti si impegnano allo stesso modo, perseguono gli stessi fini, sono sintonizzati sulle stesse mete. Come misuriamo l'efficacia collettiva? La misura dell'efficacia collettiva risulta dalla combinazione delle convinzioni di efficacia individuale dei membri sulle loro capacità personali nell'eseguire le specifiche funzioni che svolgono nel gruppo e delle valutazioni dei membri sulla capacità del gruppo di operare come un tutto. Da un lato è importante che ciascuno si ritenga all'altezza della situazione. Dall'altro è importante che tutti siano convinti che il gruppo nel suo insieme è all'altezza dei compiti che persegue. Il modello concettuale che abbiamo proposto perciò implica delle convinzioni di efficacia a livello personale,

delle percezioni dell'efficacia degli altri, delle convinzioni relative alle percezioni di efficacia delle altre persone e quindi una delle convinzioni relative alla efficacia complessiva del gruppo, della comunità, nel suo insieme. Abbiamo fatto degli studi in ambito scolastico che esemplificano queste nostre considerazioni. Da un lato abbiamo l'efficacia personale di ciascun membro, che può essere nell'ambito scolastico, può essere il personale ATAC, o piuttosto l'insegnante, o piuttosto lo studente, o piuttosto il genitore. Poi abbiamo le componenti importanti del contesto scolastico, che sono la dirigenza, i colleghi, gli studenti e i familiari e lo staff. Questo è uno studio mirato a indagare il grado di coinvolgimento e di soddisfazione degli insegnanti. È stato uno studio che abbiamo fatto in numerose scuole medie italiane. E vedete come l'efficacia personale di ciascuno dei docenti contribuisca significativamente alla percezione che essi hanno dell'efficacia del dirigente, dei colleghi, degli studenti familiari e del personale ATA. E queste diverse percezioni contribuiscano alla percezione che poi si ha dell'efficacia collettiva, la quale agisce poi sul coinvolgimento organizzativo e sulla soddisfazione lavorativa. È interessante vedere qual è il contributo dell'efficacia personale all'efficacia collettiva, qual è il contributo della percezione dell'efficacia delle altre componenti all'efficacia collettiva e infine qual è il contributo dell'efficacia personale e dell'efficacia collettiva, perciò c'è un contributo diretto e contributi mediati al coinvolgimento organizzativo e alla soddisfazione lavorativa. Spunti di riflessione. Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative. Seppure è verosimile che le convinzioni di efficacia rappresentino le manifestazioni più eloquenti dell'agenticità umana, cioè di ciò che rende gli esseri umani responsabili delle proprie azioni, esse non rendono conto pienamente del funzionamento della personalità. In particolare non rendono conto di disposizioni comportamentali e valutative che preesistono ad esse, ne condizionano lo sviluppo ed operano insieme ad esse nel corso di vita. Verosimilmente, le convinzioni di efficacia operano insieme e si influenzano reciprocamente con le disposizioni, seppure diversamente nel corso di vita. È compito della ricerca indagare come e quando ciò avvenga e quale impatto esse abbiano sull'adattamento, sul benessere e sulla realizzazione personale. In questa ultima parte voglio perciò presentare alcuni risultati di ricerca in cui abbiamo indagato il contributo delle convinzioni di efficacia insieme al contributo di altre espressioni della personalità, di altri aspetti della personalità, di cui abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti, come le disposizioni comportamentali, ad esempio i Big Five, e le disposizioni valutative, ad esempio quelle che abbiamo ricondotto all'orientamento positivo nei confronti della vita, l'autostima, l'ottimismo e la soddisfazione di vita. La personalità è unica, è unitaria. Quello che noi dobbiamo capire è qual è il contributo di queste diverse differenze individuali che possiamo misurare, su quale possiamo agire, e capire come esse insieme ci forniscano una visione comprensiva del funzionamento della personalità ed anche ci diano delle indicazioni su dove e come poter inserire per ottenere i cambiamenti desiderabili a livello di relazione col mondo, a livello di prestazione, a livello di benessere e di salute. Questa è una ricerca in cui abbiamo indagato in quale grado i Big Five, cioè le disposizioni comportamentali e le convinzioni di efficacia, possano contribuire al successo scolastico. C'è una larga letteratura.

che ci dice che soprattutto l'apertura mentale e la coscienziosità influiscono, permettono di predire, contribuiscono al successo scolastico. Noi abbiamo visto come apertura mentale e coscienziosità, insieme all'autoefficacia, producono insieme dei buoni risultati scolastici, insieme contribuiscono a dare dei risultati scolastici. E quello che è interessante notare è come, è vedere come l'autoefficacia scolastica in larga parte medi, o comunque medi l'influenza delle disposizioni comportamentali. Cioè, quello che noi dobbiamo cercare di capire è come alcune disposizioni, le disposizioni comportamentali che più contano per un certo tipo di esiti si associano alle convinzioni di efficacia. In quale rapporto questi operano? È verosimile che le disposizioni comportamentali siano influenzate dalle convinzioni di efficacia ed esse stesse influenzino le convinzioni di efficacia. Perciò certe tendenze a reagire, ad agire in un certo modo, operano insieme a delle convinzioni che le sostengono e le rafforzano. E in questo caso vediamo come i risultati scolastici derivano in parte da disposizioni comportamentali e da convinzioni di efficacia. In questo altro studio che è stato condotto in Spagna, noi vediamo il contributo delle disposizioni valutative, cioè autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e la dimensione ad essi latente, l'atteggiamento positivo nei confronti della vita, la positività, possono contribuire alla qualità di vita di pazienti affetti da patologie cardiovascolari. E vediamo come la positività agisca sulla comportamenti sulla qualità della vita insieme e tramite le convinzioni di efficacia, cioè quanto le persone sono convinte di poter gestire adeguatamente i propri sentimenti, di attenersi adeguatamente alle prescrizioni, alle indicazioni che vengono dal personale sanitario. Per cui in questo caso noi vediamo come la possibilità di non soltanto di misurare e di conoscere qual è la concertazione, quali sono i nessi tra le diverse variabili, ma possiamo anche decidere su quali variabili intervenire per poter avere dei cambiamenti a livello di tutto il sistema. Un'altra ricerca fatta in Italia, in periodi di pandemia, è questa in cui si è visto come la positività e le convinzioni di efficacia emotiva, la capacità di gestire le convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative, contribuiscano a stati di benessere o di malessere nel corso della pandemia. Le tre misure sono relative a popolazioni di età differenti, cioè il modello che vi proponiamo è un modello che si è mostrato valido in popolazioni giovani, adulti e persone già in età relativamente avanzate. Vediamo come la positività favorisca la capacità di gestire le emozioni positive e negative e come attraverso la capacità di gestire positive e negative si abbiano degli effetti positivi a livello nel moderare, nel attenuare gli stati di ansia, nell'evitare o contrastare i sintomi depressivi e nell'efficacia nel seguire le raccomandazioni salutari. Infine, l'ultimo modello che vi propongo è un modello molto, io credo, molto interessante perché ci mostra come le disposizioni valutative di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e perciò un atteggiamento che definiscono poi, che indicano poi un orientamento positivo nel confronto della vita, operano insieme alle convinzioni di efficacia e si influenzino reciprocamente. Da un lato la positività sostiene l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia emotiva relativa alle emozioni positive e negative. E nello stesso tempo l'autoefficacia contribuisce a rafforzare, a sostenere, a mantenere un orientamento positivo nei confronti della vita. Con questo terminiamo la lezione e gli spunti di riflessione di quest'ultima parte sono quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale, in quale grado
le convinzioni di efficacia personale possono contribuire.

a modificare le disposizioni. Riepilogo generale, i spunti di riflessione di questa lezione: quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare? Provate a fornire un esempio di item per la misura dell'autoefficacia percepita nei contesti familiari, scolastici e lavorativi. In quali contesti è stata valorata l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale? Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale? E infine, in quale grado le convinzioni di efficacia personale possono contribuire a modificare le disposizioni? Con questo terminiamo la lezione, vi ringrazio e, come al solito, potete rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti i necessari approfondimenti. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Nelle lezioni ultime che abbiamo svolto, mi ricordo quella sullo strutturalismo, quella su Heidegger, sul nichilismo, è sempre venuto più in chiaro un sentimento che si diffonde nella filosofia degli ultimi decenni, l'idea di trovarsi ad una svolta epocale, di star vivendo un momento di cambiamento radicale. Questa che comporta addirittura talvolta anche l'idea di una fine imminente della stessa filosofia o comunque di questo genere di attività, di pensiero, di disciplina scientifica o quale che sia. Questo sentimento è stato vivo nella cultura europea fin dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma si è accentuato effettivamente probabilmente a partire dai primi anni 70 e si esprime oggi in un gruppo di pensatori anche, si esprime in modo speciale, ma non soltanto, in un gruppo di pensatori che parlano tematicamente di postmoderno o di fine del moderno. Intorno sotto questo tema, oggi vi propongo di incontrare alcuni filosofi, uno dei quali parla esplicitamente di postmoderno, che è un filosofo francese, Lyotard, e altri invece come Ricoeur o Derrida, che pur non parlando tematicamente della postmodernità, lavorano nell'ambito di questo tipo di pensiero e sono considerati generalmente, anche se talvolta essi stessi non si chiamano così, filosofi postmoderni. Vediamo un momento allora lo schema generale di questa lezione. Cominceremo a parlare di Lyotard, parleremo poi del pensiero debole alla fine della modernità, dove sono coinvolto anch'io, e poi di Ricoeur, infine di Derrida. Ecco, veniamo dunque allora al punto 1. Il filosofo che ha introdotto nella filosofia contemporanea, in modo tematico, terminologicamente definito, la nozione di postmoderno è Jean-François Lyotard. Vediamo in un momento, ecco, la data di nascita, è nato nel 1924, ha insegnato a lungo a Parigi e adesso non insegna più in Francia, fa dei corsi invece in alcune università americane periodicamente. Ebbene, Lyotard ha pubblicato nel 1979, dopo altri libri sui quali non ci fermiamo perché non rientrano strettamente nella tematica del postmoderno, ha pubblicato nel 1979 un libro intitolato La condizione postmoderna, che è stato tradotto pochi anni dopo in Italia, in italiano, e che era una sorta di ricerca sociologica commissionata in origine dal governo di una regione del Canada sulle condizioni del sapere nelle società tardo-industriali, nelle società sviluppate occidentali. Dunque si trattava originariamente di una specie di indagine su come si organizzano le discipline scientifiche, su come si organizza in generale il sapere.

sapere, nelle società industriali avanzate, per così dire. Questo legame con la sociologia, in qualche modo, con il discorso delle società industriali avanzate, con la situazione sociale, eccetera, l'idea di postmoderno lo ha conservato anche al di là di questo libro, di questo primo libro di Lyotard. Che cos'è la condizione postmoderna? Perché si parla di postmodernità? Intanto ricordiamo, prima di venire alle tematiche specifiche di Lyotard, che il termine postmoderno non l'ha inventato Lyotard, è stato originariamente adoperato negli anni 20-30 di questo secolo, prima da critici letterari che definivano postmodernista una letteratura opposta a quella modernista, che era una poetica, un programma letterario principalmente del mondo iberoamericano, spagnolo, e poi è stato adoperato anche negli anni 30 da un importante storico che si chiama Arnold Toynbee, il quale, scrivendo dei saggi sulla struttura generale, sul modo di procedere della storia dell'Occidente, aveva parlato di postmoderno in relazione al fatto che l'Europa del Novecento sembrava divenire sempre meno legata alla, diciamo, sembrava liberarsi sempre di più dall'idea dello Stato nazionale che aveva caratterizzato la modernità europea dalla fine del Medioevo fino alla fine dell'Ottocento è sostanzialmente una storia di Stati nazionali. Il Novecento appariva a Toynbee come, diciamo, non più considerabile sotto questo profilo del rapporto tra Stati nazionali, si aprivano delle situazioni di globalità della politica europea, e in questo senso Toynbee parlava di postmodernità. È stato poi usato il termine postmoderno prima che dai filosofi, prima che da Lyotard, soprattutto da certi architetti contemporanei come Philip Johnson, Robert Venturi, che lavorano in America, o l'italiano Paolo Portoghesi, è considerato generalmente un architetto postmoderno, e quindi l'uso filosofico non è il principale o il primo uso del termine postmodernità. Lyotard, come dicevo, scrive e pubblica nel 1979 questo libro intitolato La condizione postmoderna, chiamando postmodernità un'epoca in cui, come dice lui, vengono meno le grandi narrazioni. Cosa sono le grandi narrazioni? Sono, come dire, dei grandi modi di concepire l'insieme della storia umana che, secondo Lyotard, caratterizzano la modernità. Diciamo che la modernità si può pensare come un'epoca in cui la cultura e il modo di vedere il mondo da parte dell'umanità, diciamo l'umanità occidentale, naturalmente parliamo sempre di quell'ambito, di quell'area del mondo dove si è sviluppata la filosofia greca, anche la storiografia, le letterature europee moderne, eccetera. Ebbene, in questo ambito la modernità sembra caratterizzata soprattutto dal fatto di inquadrare la vicenda umana in certi grandi schemi che sono riconoscibili e che per qualche ragione, dice Lyotard, si sono dissolti, non ci si crede più in qualche modo oggi. Ma se facciamo l'esempio di che cosa sono questi grandi racconti, o come dice anche lui, queste metanarrazioni, meta vuol dire sempre narrazioni globali che vanno al di là delle specifiche piccole narrazioni della nostra vita, delle nostre vicende di gruppi sociali o di piccole porzioni di società. Ebbene, se andiamo a cercare quali sono queste metanarrazioni, vediamo che Lyotard ne individua poi principalmente alcune, che sono il racconto, il metaracconto illuminista, come dice lui, il metaracconto idealista, il metaracconto marxista. Se pensate a questo, capite già un po' di più che cosa significa, secondo Lyotard, grande narrazione o metaracconto. Per esempio, che cos'è il metaracconto illuminista dell'illuminismo? È l'idea che la storia umana è la storia del rischiaramento progressivo della coscienza attraverso un progresso dei saperi positivi, dell'Erste Schelling Hegel, e che per esempio in Hegel prende la forma di una visione della storia umana come caratterizzata dalla progressiva, certo è un po' somiglia al racconto illuminista, per così dire, nel senso che anche qui la storia umana è vista come un processo di progressivo sviluppo della coscienza, ma mentre in fondo il racconto illuminista badava di più, e soprattutto nel suo sviluppo positivistico,

a pensare lo sviluppo della coscienza umana, diciamo lo sviluppo della storia umana come sviluppo del sapere sugli oggetti, sulle cose del mondo, per poterle dominare meglio, per potersi liberare dalle necessità, e dalle schiavitù della naturalità, insomma, organizzare meglio il mondo fisico, i bisogni, eccetera. Il metaracconto idealista è piuttosto orientato a vedere la storia umana come un progressivo spiritualizzarsi dell'uomo, un progressivo diventare consapevole di sé, che certo implica anche, come dire, un miglior dominio della natura esterna, ma che non ha il suo scopo in quello, e invece è piuttosto come un potenziamento della spiritualità umana. Vi ricorderete forse che quando abbiamo alluso a Hegel abbiamo parlato del fatto che Hegel vede la storia appunto come una sorta di progressivo identificarsi dell'uomo singolo con l'umanità in generale, dell'umanità con quello che è sempre stato considerato Dio, cioè il diventare spirito assoluto degli spiriti finiti che siamo noi, eccetera, eccetera. E questo è il metaracconto secondo Lyotard, è quello che si può chiamare il metaracconto idealistico. Il metaracconto marxista, che probabilmente è ancora il più noto oggi, è una sorta di mistura, di mescolanza di queste due prospettive generali, illuministica e idealistica, perché in fondo il marxismo, nella misura in cui parla di una fine dell'alienazione, cioè di una riappropriazione di sé da parte dell'uomo, ha qualcosa del metaracconto idealistico. Il fine della storia è quello di far sì che l'uomo si senta totalmente padrone di sé, che non abbia schiavitù, dipendenze, eccetera. Però questo, mentre per l'idealismo in fondo questo processo appare soprattutto un processo spirituale, per il marxismo appare invece soprattutto un processo materiale. Dunque anche comprende anche una quantità di elementi del metaracconto illuministico, nel senso che implica il lavoro sulla natura, implica la presa di dominio sulla natura, la liberazione delle catene materiali, eccetera, eccetera. Bene, questi metaracconti, dice Lyotard, per qualche ragione sono andati in crisi. E se vogliamo capire perché, possiamo riferirci a un'altra opera di Lyotard che adesso vado a prendere, e che è il libro intitolato Il postmoderno spiegato ai bambini. Prendo anche la condizione postmoderna. Eccolo qua, vediamolo un po'. Il postmoderno spiegato ai bambini, che è un titolo un po', è un titolo alquanto ironico che Lyotard ha dato a questo libro, che è del 1986, e cioè già di 10 anni, quasi 10 anni dopo, no, 7-8 anni dopo la condizione postmoderna, in un periodo in cui lui stesso ha cominciato a prendere un po' le distanze dal termine postmoderno e dall'importanza che gli aveva conferito, forse perché nel frattempo era diventato troppo popolare. C'è stato un periodo che forse a voi è sfuggito, ma noi filosofi ce ne siamo accorti, in cui tutti parlavano di postmodernità, confondendo molto le idee e finendo per non attribuire più al termine un significato rigoroso, praticabile, riconoscibile. Ebbene, in una pagina di questo libro intitolato Il postmoderno spiegato ai bambini, che appunto è un discorso che semplifica alquanto la tematica del postmoderno e la considero un po' ironicamente in questi termini, a pagina 38 di questa edizione Feltrinelli, possiamo leggere un pezzettino dove vediamo che cosa vuol dire questa confutazione. Per esempio, il dogma idealistico di Hegel, secondo cui tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, cioè che la storia cammina verso, diciamo, un progressivo identificarsi della razionalità con i fatti. Ebbene, questo ottimismo storico, dice Lyotard, è stato confutato da Auschwitz. Almeno questo crimine, Auschwitz, cioè i campi di sterminio nazisti, eccetera, almeno questo crimine non è razionale, è reale ma non è razionale. Cioè l'ottimismo della filosofia che pretendeva di dare una visione, diciamo, razionale del divenire della storia, spiegando anche il male come qualcosa che poi doveva servire al bene. Certo, le guerre sono brutte, però tutto sommato attraverso le guerre i popoli si unificano, eccetera, eccetera, come noi abbiamo spesso imparato, abbiamo cercato di pensare, abbiamo imparato a pensare talvolta che c'è una provvidenzialità nella storia. Ebbene, questo davanti a certi grossi eventi negativi, a certi grossi crimini come quelli del nazismo nel Novecento,

100, dice Lyotard, questo metaracconto idealistico della storia umana cade, viene confutato, non ha più senso. Lo stesso si può dire del metaracconto marxista, dice Lyotard. Perché? Perché gli anni 60, soprattutto la fine degli anni 60, l'invasione della Cecoslovacchia nel 68, tutti fatti che forse voi a scuola non avete più studiato, ma che sarebbe bene che vi ricordaste. Ebbene, attraverso queste accentuazioni dell'aspetto autoritario, totalitario, eccetera, dei regimi comunisti, è stato smentito, secondo Lyotard, il metaracconto marxista. Diciamo il metaracconto illuminista, che è più difficile da individuare, per esempio, come in rapporto con qualche regime politico, come il caso del marxismo, però è smentito da che? Dalla complessiva consapevolezza che le scienze, le tecnologie che ne derivano non servono necessariamente al migliorare l'esistenza dell'uomo, ma anzi oggi sempre più creano dei problemi di autocontraddizione in qualche modo, cioè la società scientifica e tecnologica crea al suo interno dei problemi più grossi di quelli che, almeno talvolta, dei problemi più grossi di quelli che risolve invece con i suoi strumenti, con le sue trovate, eccetera. C'è dunque un insieme di ragioni che sono talvolta fatti, come questi che cita Lyotard, e talvolta anche semplici. O semplici, no, più profonde debolezze interne dei metaracconti stessi, che oggi li hanno resi impraticabili. Ebbene, se si può parlare di postmoderno, secondo Lyotard, ciò accade perché sono caduti, hanno perso di autorità, hanno perso di credibilità questi metaracconti, queste grandi prospettive che davano una spiegazione, davano un quadro del divenire della storia e che hanno caratterizzato la modernità. Quando si dice metaracconto illuminista, si parla dell'illuminismo anche come una posizione maturata nell'Europa del tardo Settecento. L'idealismo e il materialismo storico marxista sono, o il positivismo che riprende le tematiche dell'illuminismo nell'Ottocento, sono grandi posizioni culturali che in qualche modo dominano le coscienze in grandi parti della società dell'Ottocento e del Novecento. Tutti questi, diciamo, queste ideologie globali, se vogliamo chiamarle così, hanno per qualche motivo o interno o anche esterno, di carattere proprio fattuale, come l'Olocausto, come la crisi del comunismo reale, eccetera, hanno perso di significato, hanno perso di autorità e con ciò in qualche modo siamo entrati nell'era postmoderna. Positivamente, come si definisce l'era postmoderna? Cioè, se questo è, diciamo, la condizione, quello che è caduto per passare alla postmodernità, com'è poi? Cosa resta nella postmodernità? Beh, resta una sorta di pluralità, non dominabile da un punto di vista centrale, secondo Lyotard, e anzi, questa pluralità, diventa anche in qualche modo, il quadro di un altro tipo di legittimazione, perché i metaracconti nella modernità non servivano solo a, come dire, a darsi una specie di spiegazione complessiva degli eventi passati, ma orientavano anche le scelte e le posizioni attuali, i giudizi di valore. L'illuminismo, l'idealismo e il marxismo sono stati dei modi in cui la gente si divideva, cioè diceva: io sono marxista e quindi agisco così, io sono idealista, e vabbè, gli idealisti era più difficile riconoscerli, ma insomma, certamente erano anche dei principi di legittimazione, cioè dei principi di scelta. Ebbene, la legittimazione, e cioè

validità limitata anche nelle scienze, in fondo, anche le scienze fisiche oggi non guardano più al proprio lavoro come se fosse un lavoro cumulativamente abbracciante via via tutti gli aspetti della realtà. Sono diciamo, dei risultati che certo preparano altri risultati, ma che non si prospettano più come abbraccianti tutto il mondo via via. Ecco, adesso abbiamo fatto un altro passo per un complessivo sapere sul mondo che un bel giorno si compirà. In realtà sono sempre delle riuscite parziali che valgono entro certi limiti fino a che, vi ricordate che abbiamo parlato anche in una delle lezioni passate del principio di falsificabilità di Popper, cioè le ipotesi scientifiche, le formule della scienza valgono fino a quando non sono falsificate. E questo è il modo di procedere della scienza, sicché c'è sempre un atteggiamento di maggiore provvisorietà, di riconosciuta pluralità delle prospettive. Questo è il discorso lyotardiano sul postmoderno. Parla anche lui, a un certo punto, nelle ultime pagine della condizione postmoderna, di contratti a termine. Oggi li vede realizzarsi persino nella vita delle persone. Ci sono dei matrimoni a termine, dei modi di partecipare a delle comunità, a delle associazioni, fino a che, eccetera. Questo naturalmente crea anche dei problemi in qualche modo. Lyotard però, almeno nella condizione postmoderna, guardava a questi fenomeni come complessivamente fenomeni positivi, emancipativi, nel senso che indicano in qualche modo una minore dipendenza della libertà individuale da appartenenze definitive, da identificazioni troppo profonde, eccetera. Il postmoderno lyotardiano è stato da molti critici accusato di aprire la via all'irrazionalismo, cioè non c'è più una razionalità centrale, forte, strutturata, dunque in qualche modo non c'è più nessun principio né di scelta né di giudizio, eccetera. Questa risposta che Lyotard ha elaborato poi nelle opere successive, anche a queste che ho citato, sembra invece comunque una risposta al problema della razionalità. La razionalità forse non è una razionalità globale, metafisica, totale, divina, potremmo dire, è una razionalità umana che di volta in volta si rimette in discussione, ma non per questo non permette giudizi, non per questo non ci permette di assumere delle posizioni chiare nei confronti del passato, degli eventi, anche delle scelte che si devono fare. Questo discorso sul postmoderno è stato ripreso presso poco negli stessi anni, devo dire, anche nella filosofia italiana. Qui devo parlare persino di me, insomma, questa storia tocca anche gli aspetti più umili della storia del pensiero novecentesco, perché io sono autore di un libro che io considero molto importante, che si chiama, ora ve lo mostro, si chiama La fine della modernità. Eccolo qui, prendo anche tutto il resto che mi serve, lo inquadriamo se possiamo. La fine della modernità, che è stato pubblicato, sono dei saggi scritti tra il 79 e l'85 che sono usciti in volume nel 1975 presso l'editore Garzani, 85 scusate, se no sarebbe addirittura prima del libro di Lyotard, non voglio attribuirmi troppi meriti. Ebbene, diciamo, in questa elaborazione, che poi è stata proposta da me, ma si è discussa molto in Italia anche da parte di altri filosofi relativamente giovani, che cosa si propone di aggiungere o di modificare al discorso lyotardiano sulla postmodernità? Beh, intanto, soprattutto questo, mi pare che ciò che manca nella filosofia di Lyotard sul postmoderno è la consapevolezza che anche il suo, diciamo, la tesi secondo cui non viviamo più nella modernità, ma siamo passati alla condizione postmoderna, anche questa tesi è un racconto. Quando nelle pagine del postmoderno spiegato ai bambini, Lyotard dice che lo stalinismo, per esempio, ha smentito il metaracconto marxista, che Auschwitz ha smentito il metaracconto idealista, l'ottimismo hegeliano, eccetera. Ebbene, questo che lui dice è ancora una volta una forma di metaracconto. Non è come, cosa vuol dire? Che è accaduto un evento e questo evento ha un certo senso, e questo senso viene da me proposto, interpretato, illustrato. Questo è ancora una forma di narrazione. Un'osservazione come questa naturalmente non viene avanzata per
per dire, ah,

Ecco, abbiamo preso in castagna anche Lyotard, ovviamente, non servirebbe a granché. No, il punto è che se riconosciamo che anche la teoria del postmoderno si presenta come un metaracconto, come un racconto, probabilmente dobbiamo allora non semplicemente dire non ci sono più, scusate, non ci sono più i metaracconti della modernità, non c'è più l'idealismo, non c'è più il marxismo, non c'è più l'illuminismo. Ma dobbiamo e possiamo domandarci come mai è successo che questi metaracconti hanno perso autorità. Cioè, se ci, diciamo, se prendiamo Lyotard troppo come troppo alla lettera e diciamo, bene, non c'è più né questo né questo né quest'altro, ci ritroviamo sostanzialmente senza un filo conduttore, ci ritroviamo probabilmente in una situazione in cui tendenzialmente le diverse prospettive si presentano come in lotta l'una contro l'altra e certo si possono cercare di giustificarsi in relazione a dei bisogni via via riconoscibili. Questa teoria funziona di più se vogliamo che quest'altra. Però sotto sotto sembra sempre esservi una totale arbitrarietà e non argomentabilità delle posizioni. Non ci sono più i metaracconti, ognuno presenta il suo piccolo racconto e poi ci pensa chi, come succede. Possiamo eventualmente pensare di fare a pugni per far valere un racconto piuttosto che un altro. Non sono queste ovviamente le conseguenze che trae Lyotard, ma sono possibili conseguenze della sua posizione. Se, come io ho proposto in questo libro, pensiamo invece che lo stesso avvento della postmodernità è una vicenda che noi continuiamo a raccontare, domandandoci come è accaduta e se c'è in essa una qualche razionalità, un qualche filo conduttore che possa valere ancora per noi, probabilmente abbiamo un principio anche per le scelte future, proprio sulla base ancora di una concezione dell'avvento del postmoderno come una continuità alla quale ci possiamo ricollegare per dare un significato alle nostre azioni, un significato argomentabile. Se devo spiegare a qualcuno perché deve preferire la posizione postmoderna piuttosto che quella idealista, quella illuminista, bene, gli racconto una serie di esperienze che secondo me vanno interpretate così e così e che danno luogo a questo e a questo. Per esempio, una pura, diciamo, liquidazione dei metaracconti moderni a favore della pluralità delle ragioni, delle razionalità locali, ci mette nella condizione che si è verificata negli anni passati di sopravvalutare, per esempio, certi regimi politici che si sono instaurati in paesi ex coloniali, e che si sono poi rivelati ancora più oppressivi di quelli coloniali da cui venivano. Ma davanti, come dire, davanti all'idea che è sempre meglio una pluralità di prospettive piuttosto che il racconto unitario della modernità, beh, noi non abbiamo poi criteri per dire che quel tipo di regime è meglio o peggio di quest'altro. Ci sembra come dire, più regimi, più culture diverse si affermano, tanto meglio è. No, se invece, per esempio, concepiamo la storia della modernità come la storia di una dissoluzione delle strutture centrali, delle strutture forti, ma come una storia di questa dissoluzione, come quindi indicante una specie di orizzonte normativo, verso dove andiamo? Andiamo verso la dissoluzione delle strutture forti della razionalità, delle pretese universalizzanti del discorso, delle pretese imperialistiche, per esempio, dell'Occidente europeo. Ebbene, questo è un modo di pensare il passaggio dal moderno al postmoderno che ci dà anche alcuni fili conduttori per fare delle valutazioni, per fare dei giudizi. Non diremo che allora qualunque regime si instauri nei paesi ex coloniali, purché sia autoctono, non dominato dall'Occidente, eccetera, va bene. Perché questa pluralizzazione che il postmoderno ha aperto non è senza direzione. È stata promossa dal punto di vista di una, per esempio, di una distruzione degli autoritarismi, dei centralismi, delle strutture gerarchiche. Allora, quello che corrisponde a questo tipo di dissoluzione funziona, è davvero postmoderno. Il resto magari non ci va bene, è premoderno, è barbarico, è un ritorno indietro. E tutto questo è ancora, diciamo, incastonato dentro a un tipo di metaracconto. Io ho scritto in questo libro una cosa di cui vado molto orgoglioso, anche se sembra un gioco di parole, che noi abbiamo pur sempre bisogno di un metaracconto, che è il racconto della fine dei metaracconti. Ma
dove il Mette Racconti sono le grandi narrazioni di Lyotard. Però anche di questo.

questo abbiamo bisogno per dare ancora una qualche razionalità ai nostri discorsi. Tutta questa faccenda del fatto che il postmoderno si afferma come processo di dissoluzione delle strutture centrali, forti, delle razionalità, delle grandi ideologie totalizzanti, che è già anche quello che dice Lyotard, tutto questo discorso si è poi concentrato in un'altra teoria che è diventato uno slogan nella cultura italiana degli ultimi 10 anni, che si è riassunto nell'espressione pensiero debole. Ecco qua un bel libro, ancora una volta, dove c'entro io, mi dispiace, ma poi non parlerò più di me. Il pensiero debole, che è una serie di saggi che io ho curato insieme a Pieraldo Rovatti, con scritti di vari autori, tra cui anche Eco, che ci aveva dato un suo testo a quell'epoca, che è uscito nel 1983, ha avuto moltissime edizioni finora, lo dico compiacendomi, ma anche per far vedere che non è proprio l'ultima sciocchezza, il quale più o meno questa espressione significava, sebbene poi gli autori dei vari saggi che compongono il libro non siano tutti completamente d'accordo su tutte queste tesi, era però un modo di affrontare, diciamo, il passaggio dalla modernità alla postmodernità, o insomma il senso della vicenda culturale di questi ultimi decenni, e legandola anche alla storia della modernità più in generale, come una storia che manifestava una tendenza, anche se non necessaria, univoca, alla dissoluzione del pensiero forte, cioè struttura autoritaria, per esempio, del potere politico, e questo è quello che si vede nella modernità, dalle monarchie assolute alle democrazie costituzionali. O lo stesso valeva anche nella visione del soggetto, per esempio. Che cos'è la psicoanalisi di Freud se non un modo di rompere la pretesa compattezza dell'individuo, facendogli vedere che in realtà ci sono, agiscono in lui dei moventi di cui non è consapevole, e quindi non può dire basta, io faccio quello che credo giusto. Sì, ma magari credi giusto perché hai digerito male, non dico proprio così, ma insomma perché la tua nonna un giorno, quando eri piccolo, ti ha detto una certa parola che ti è rimasta impressa. Tutte queste cose qui sono modi, diciamo, di indebolimento, che secondo i teorici del pensiero debole, di cui io sono uno dei principali esponenti, ma non siamo in molti a dire la verità, pensano che siano segni che debbano essere interpretati come una direzione indebolente della storia. Il pensiero debole ha un ultimo collegamento, e questo solo in alcuni degli autori dei saggi compresi in questo volume, che è l'idea che questa visione della storia come indebolimento delle strutture forti corrisponde in qualche modo, anche se è difficile dire come, se traduce, interpreta, secolarizza, corrisponde in qualche modo al messaggio cristiano dell'incarnazione di Dio. Anche l'incarnazione di Dio è una forma suprema, un modello supremo di indebolimento. Il Dio che si fa uomo, che non chiama più gli uomini servi ma amici, è un Dio che scende. C'è anche una parola nella Sacra Scrittura in greco che si chiama kenosis, la cenosi o kenosi, che vogliamo dire, che è l'abbassamento di Dio. Ebbene, vedete dove può condurre il discorso sulla postmodernità. Naturalmente sono esiti, come dire, che sono ancora in via di elaborazione. Io sono qui, spero ancora di scrivere degli altri libri di filosofia, magari mi rimangerò tutto, ma sono tematiche che si legano a tutta questa sensazione diffusa, peraltro, nella filosofia, anche al di fuori di questi orientamenti che abbiamo oggi illustrato, di essere a una sorta di svolta epocale. Certo, tutte le culture si sono sempre sentite molto nuove rispetto a quelle precedenti. Oggi noi viviamo in un clima di questo tipo. Ci sembra anche che la novità, la radicalità delle trasformazioni che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo sia più grossa, più intensa, più profonda di quella che ha segnato delle cesure nelle culture del passato. Naturalmente può darsi che abbiamo torto, ma non saremo noi certo a poter decidere di questo. Possiamo dubitarne, cercare di capire sempre di più quanto gioca nella nostra esistenza la continuità con il passato e quanto gioca la discontinuità. Ma a proposito di continuità e discontinuità, vi siete accorti che in questo discorso su moderno e postmoderno ha avuto una funzione importante il termine racconto, narrazione, giacché in qualche modo è dato come ovvio da Lyotard e anche dagli autori del pensiero debole che la razionalità della nostra esistenza, se ce n'è una, non è tanto una razionalità logica, ma ha piuttosto da fare con la continuità di una narrazione. Ora, il filosofo che ha accentuato, e veniamo così al terzo
dei nostri punti di oggi, rivediamo lo schema. Ecco qua, filosofia della narratività, Ricoeur. Il filosofo che ha conferito una grande importanza al tema della narrazione negli ultimi anni è stato un filosofo francese che si chiama Paul Ricoeur, eccolo qui, nato nel 1913, quindi già un filosofo di una generazione leggermente anteriore a quella di Lyotard, e il quale, dopo anche lui, chiarisco tra parentesi che sia di Lyotard che di Ricoeur e degli altri filosofi di cui parlo oggi, do soltanto conto delle opere che riguardano questa tematica. Lyotard ha tutta una storia di pensiero precedente alla condizione postmoderna e Lyotard, Ricoeur anche lui, non si riassume tutto in questa illustrazione della narratività che dà in un'opera intitolata Tempo e racconto, tre volumi piuttosto consistenti che pubblica tra il 1983 e il 1985 e di cui c'è una traduzione italiana, anche se in tre volumi. Ebbene, che cosa è importante, cosa vogliamo ricordare di Ricoeur nella lezione di oggi? Soprattutto questo, che secondo lui diciamo, la temporalità della nostra esistenza ha sempre, fin dalle origini della filosofia occidentale, costituito un problema per quel pensiero che voleva formularsi in maniera rigorosamente logica. Se prendete per esempio il principio di Parmenide, secondo cui l'essere è e il non essere non è, cominciate ad avere delle difficoltà a pensare alla vostra vita interiore, perché la vita interiore di ciascuno di noi è fatta di un attimo vissuto presente, che però appena cerchiamo di descriverlo si svela composto di ricordi del passato e di attese, aspettative, speranze e timori del futuro. Allora, tutte queste dimensioni che non sono presenti in noi, perché anzi il nostro presente ci sfugge continuamente, sono o non sono? Ora, molte tematiche della filosofia occidentale si possono spiegare come problematizzazioni di questa faccenda. E la difficoltà di pensare, che del resto l'abbiamo visto, è anche uno dei punti chiave del pensiero di Heidegger, filosofo di cui abbiamo parlato in una lezione passata, bene, la difficoltà di pensare l'esistenza umana dal punto di vista della razionalità si risolve soltanto, per dirla molto sommariamente, secondo Ricoeur, pensando alla razionalità piuttosto in termini di racconto che in termini di strutture logico-deduttive. Non ho l'essere o è o non è, ma il mio essere si capisce se lo collego a ciò che mi è accaduto ieri e lo prospetto in relazione a scelte, alternative, speranze, timori che ho nei confronti del domani. Insomma, l'esistenza si descrive molto meglio raccontando che argomentando logicamente. Questo discorso sul racconto, come dire, in Lyotard prende anche un significato più generale, perché come non sempre lui ha accentuato, ma come fondamentalmente credo gli si possa far dire, la vera razionalità della filosofia forse non è tanto quella del discorso sillogistico, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, eccetera, ma è quella della narratività. Del resto, quello che abbiamo detto prima circa il rapporto tra moderno e postmoderno implica anche l'idea che parlare di postmodernità si può soltanto facendo una storia, non dicendo le cose stanno così o così, ma essendo accaduto questo o questo che io ti propongo di interpretare così e così, ecco che ora siamo nella condizione postmoderna. Ricoeur, che pure non si è mai professato pensatore postmoderno, ha però fornisce a questo tipo di pensiero un importante contributo in quanto accentua l'importanza della narratività in ogni discorso razionale. Si può pensare addirittura che in lui la filosofia sia piuttosto che discorso logico, discorso narrativo. È essenziale anche che in Lyotard, che in Ricoeur, voglio dire, ci siano poi tutta una serie di implicazioni che riguardano anche una generale filosofia della cultura. Per esempio, l'importanza della narratività nel modo di rendersi conto che l'umanità ha della propria esistenza, è documentata nell'importanza che i miti hanno avuto nelle culture che noi continuiamo a chiamare primitive e che oggi ha nel nostro modo di rappresentarci a noi stessi la letteratura.
La letteratura non

limita soltanto la vita, ma talvolta accade il contrario, cioè noi possiamo pensare a quelle forme di narratività che sono oggi più popolari della letteratura, come la televisione e il cinema. Non solo queste forme di narratività rappresentano l'esistenza come racconto, ma le esistenze in genere tendono a pensarsi su modelli che hanno ereditato dalla propria cultura, ma che non sono state raccontate loro dalle nonne, che hanno anche letto nei libri, cioè c'è una specie di scambio continuo tra esistenza e letteratura, e questa è un'altra prospettiva interessante che Ricoeur apre per ripensare anche al nostro modo di rappresentarci a noi stessi. L'ultimo pensatore di cui voglio parlarvi oggi, eccoci ancora allo schema, al punto quarto, è Jacques Derrida. Ne abbiamo lasciato forse troppo poco tempo, ma bisogna dire che anche se avessimo più tempo, Derrida non si riuscirebbe a capire tanto chiaramente, perché è un pensatore, diciamo, che si colloca in una posizione così radicale rispetto alla tradizione della cultura dell'Occidente, che spesso sembra rifiutare anche i modi tradizionali di argomentare. Se parlate di Derrida con la gente che tuttavia lo conosce, anche se bisogna conoscerlo almeno per parlarne male, ebbene, se parlate di Derrida con gente di cultura media, vi obietterà per lo più che si tratta di un autore di scritti difficilmente comprensibili. Jacques Derrida, vediamo intanto il suo ritratto e le sue date, che anche qui fortunatamente sono una data sola, cioè Jacques Derrida è nato nel 1930, vive vegeto e fa lezione sia all'École des Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi, sia in università americane ogni anno. Ebbene, Derrida condivide con molti pensatori postmoderni e con Heidegger, per esempio, l'idea che la tradizione della filosofia occidentale debba essere in qualche modo oltrepassata, rovesciata, messa da parte, superata. Perché? Perché secondo lui questa tradizione, come ha già insegnato Heidegger, è caratterizzata da quello che lui chiama il logocentrismo e che Heidegger chiama come dire, l'identificazione dell'essere con la presenza. Cioè, il pensiero occidentale ha sempre creduto di poter identificare il vero essere con ciò che si dà come un oggetto definito, preciso, visibile, afferrabile davanti a noi o nella nostra coscienza. Anche l'autoconsapevolezza con cui Cartesio dice penso dunque sono è una forma di presenza, cioè sa che è lì, si identifica con il suo oggetto, è come se noi toccassimo con mano qualche cosa. Ebbene, questa idea della presenza che Heidegger ha criticato perché secondo lui appunto anzitutto non ci permette di pensare come essere, per esempio, la nostra esistenza, che è storica, che è articolata tra passato e futuro, eccetera. A Derrida, riprendendo anche altre tesi di Heidegger, appare come fondamentalmente un mito violento e autoritario, cioè è una sorta di, come dire, di pretesa, dell'essere vero di non lasciarci più domandare, son qui e cosa vai ancora a chiedere? Cosa pretendi che ti venga ancora a dire? Perché domandi ancora? La presenza del fondamento ultimo dato davanti a me è una sorta di imposizione autoritaria, come se fosse il sovrano, certo anche Dio in un qualche modo. Ma Dio, però, il Dio della tradizione biblica, Derrida è un pensatore israelita, è ebreo di origine, non è un gran teologo ebraico, ma certamente la sua eredità ebraica si sente anche nella sua filosofia. Ebbene, il Dio, per esempio, della tradizione biblica, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, è un Dio che si trasmette attraverso degli annunci, delle parole, delle scritture. In Derrida ha molta importanza la scrittura. Una delle sue opere principali, una delle prime che l'hanno fatto conoscere nel mondo, è una serie di saggi intitolati La scrittura e la differenza, di cui esiste anche un'edizione italiana. Cosa c'entra la scrittura? Beh, c'entra in questo senso che alla tradizione che Heidegger chiamava la metafisica, abbiamo già visto che cosa con questo termine si intende, cioè l'idea che l'essere è l'oggetto davanti a me, ma allora io non riesco più a pensarmi come essere io stesso perché non sono un oggetto, non mi posso mai guardare come un oggetto. Ebbene,
a quest'idea che si chiama metafisica.

fisica, che è l'idea dell'essere uguale alla presenza, Derrida oppone l'idea che noi possiamo fare esperienza del mondo soltanto sempre disponendo di un linguaggio, e questo è qualcosa che abbiamo visto già teorizzato dagli strutturalisti, per esempio, in una delle lezioni passate abbiamo parlato di questo. Però il linguaggio non si identifica tanto con la parola detta quanto con la parola scritta. Cioè usare un linguaggio vuol dire adoperare una parola istituita come tale, una parola che è già stata in qualche modo istituita. In ogni uso di un linguaggio c'è uno sdoppiamento tra un codice, che deve già essere lì come i codici di legge, un codice di uso di parole, un vocabolario, eccetera, e l'uso attuale. Questo significa, secondo Derrida, che anche il parlare in presenza è come tagliato da una frattura, cioè anche la presenza estrema, che è quella che io ho rispetto a me stesso quando dico la parola io, per esempio, in realtà comporta già uno sdoppiamento. Non sono mai all'origine. Ogni volta, anche nel momento in cui indico una cosa, la chiamo con un nome ed è lì presente, eccetera, uso già una parola che è segnata da un suo passato e che ha una sua origine che non si identifica esattamente con quell'evento lì. È per questo che il linguaggio non è tanto voce parlata dal vivo, ma piuttosto scrittura, dice Derrida. Cioè ogni uso del linguaggio si riferisce già a un atto istitutivo originario che è già sempre accaduto e che non si identifica mai con quello che accade effettivamente in questo momento. Questa distanza che separa sempre ogni presenza dalla sua origine è quella che Derrida ha chiamato in un famoso saggio la differenza, che lui scrive con la A, in francese poi suona ancora, è ancora più stravagante perché si pronuncia allo stesso modo. Difference, che si scrive con la E normalmente, si pronuncia esattamente come si pronuncia se la scriviamo con la A, dove c'entra un'ennesima sopravvalutazione derridiana della scrittura perché si vede solo scritta questa differenza. Ma diciamo adesso il titolo è questo, e il titolo indica principalmente questa tesi della distanza che sempre separa ogni presenza che si pretende piena dalla sua origine, dai suoi sfondi, che non è mai data insieme alla presenza. Questo serve a Derrida per contestare la tradizione della concezione dell'essere come presenza, non tanto ovviamente perché lui ritenga che se diciamo che l'origine è inafferrabile, non è mai data, eccetera, siamo più nella verità, ma perché fondamentalmente c'è sempre l'idea che la tradizione della metafisica, come ha insegnato Heidegger, come ha insegnato Levinas, a cui Derrida, giusto nella scrittura La differenza, dedica un bellissimo saggio, sia in fondo un pensiero autoritario e violento. Ciò che si presenta fortemente lì davanti a me non mi permette alternative, mi ci devo in qualche modo sottomettere, come se fosse una luce troppo forte che non mi lascia più vedere niente altro. Dunque, sostenere la differenza, affermare la scrittura, significa, come dire, opporsi a questa specie di autoritarismo della tradizione metafisica. Opporsi a questo autoritarismo che Derrida chiama logocentrismo, significa in qualche modo porsi nei confronti della tradizione metafisica come in un atteggiamento che Derrida ha chiamato anche decostruttivo. Decostruttivo vuol dire, difficile dire che cosa significa, perché davanti ai testi che mi tramandano la tradizione dentro cui io sto, il linguaggio che parlo, eccetera, come mi devo comportare? Mi devo comportare come si è comportato tradizionalmente il pensiero, cioè cercando di capire che cosa essi significano. Quando io sono davanti a una parola scritta, cerco di capire anzitutto chi l'ha detta e cosa voleva dire nel momento in cui l'ha detta in presenza, e poi, se sono davanti a una parola parlata, cerco di risalire all'oggetto a cui questa parola mi rimanda. Ebbene, tutto questo, secondo Derrida, resta sempre nell'orizzonte di quello che lui chiama logocentrismo, anche fonologocentrismo, cioè quella pretesa che ci sia un momento originario, una verità piena in un certo momento del discorso, della nostra storia, eccetera. No, l'atteggiamento nei confronti dei testi, che tuttavia sono fondamentali perché la scrittura è essenziale nel linguaggio tramandato, secondo Derrida, l'atteggiamento nei confronti dei testi è un atteggiamento che Derrida ha chiamato decostruzione, che vuol dire più che cercarne il senso, come se poi una volta trovato il senso tutto fosse fatto.
e cercare il gioco di autoritarismo che accade in essi tra presenza e assenza. È come far vedere che andare a capire il momento in cui un testo svela la sua dipendenza dallo schema logocentrico, dallo schema metafisico che idoleggia, mitizza la presenza come verità dell'essere e si dimentica di tutto il movimento che deve essere accaduto per istituire questa presenza. È un po' sotto sotto, del resto il pensiero di Derrida si è definito negli anni 70, negli anni in cui c'erano contestazioni di tipo politico, in riferimento anche ad un atteggiamento politico di contestazione dell'autoritarismo. Decostruire i testi significa minare, scompigliare la loro pretesa definitività, farne per esempio una specie di studio psicoanalitico in cui si guarda ai margini, alla parola sfuggita, non al senso principale del testo. Questo non perché guardando ai margini, alla cornice, ai lapsus, si capisca meglio e si afferri meglio una presenza fondamentale nel testo, la cosa stessa, che sarebbe ancora sempre logocentrismo, ma perché facendo questa operazione ci sottraiamo al meccanismo autoritario che in qualche modo attraverso la scrittura e attraverso la pretesa, diciamo, autorità della parola detta ci viene imposto in qualche modo. Come vedete non si tratta di un pensiero tanto facile, i testi di Derrida, sebbene negli ultimi anni si siano chiariti molto, sono piuttosto difficili. Però è anche questo, è forse il punto di arrivo più radicale, estremo, ma anche forse più interessante di tutta la riflessione sul postmoderno, di tutta questa sensibilità epocale di svolta che abbiamo visto presente nella filosofia di oggi. Vediamo lo schema finale e le voci da vedere. Lyotard, significato del postmoderno, fine delle grandi narrazioni, legittimazione e consenso, contratti a tempo definito. Pensiero debole, postmoderno si racconta, indebolimento di strutture forti, pensiero debole cristianesimo. Ricoeur, temporalità dell'esistenza e racconto, esistenza e letteratura, pensiero narrativo versus pensiero logico. Derrida, origine inafferrabile, metafisica e logocentrismo, decostruire i testi. E le voci, postmoderno, decostruzione, poststrutturalismo, progresso, Lyotard, Vattimo, Ricoeur e Derrida.

0: Sono nato a Pescara, sull'altro lato così della penisola, davanti al mare. Da bambino vedevo la spiaggia e le onde e mi regolavo se ci fosse la seconda, se ci fosse la bandiera rossa o bianca per correre a bagnarmi. Quindi la funzione del ruolo del mare è stato subito importante nella mia crescita. E ho vissuto a Pescara fino ai 9 anni, dopo sono venuto a Roma e qui ho sempre vissuto. Prima all'Eur, poi 20 anni a Trastevere, nel cuore di Trastevere, è un posto molto così ancora tutto sommato abbastanza salvo dalla corruzione, no? Commerciale che ha un po' coinvolto questo quartiere. Ed ora sono tornato di nuovo alla prima sede, cioè verso l'Eur. Quindi questa è un po' la mia, diciamo, la mia storia, residenziale. Ho studiato, materie scientifiche prima, al liceo. Curiosamente forzandomi su argomenti che mi erano meno familiari, ma io credo che sia importante proprio per avere una giusta educazione, puntare sempre a vincere gli ostacoli, no? Ciò che c'è meno congeniale, così si cresce. Poi ho studiato filosofia anche per avere una base così di pensiero, ma la cosa che già mi stava comunque più a cuore era la letteratura, era scrivere, e così è intorno ai 18 anni, diciamo, che è nata la mia avventura di scrittore e di poeta.
1: Svegliandomi il mattino, a volte, io provo sì acuta ripugnanza a ritornare in vita, che di cuore farei patto in quell'istante stesso di morire. Il risveglio, ma è allora un altro nascere, che la mente, lavata dall'oblio e ritornata vergine nel sonno, s'affaccia all'esistenza, curiosa. Ma tosto a lei l'esperienza emerge, come terra, scemando la marea. E così chiara allora le si scopre l'irragionevolezza della vita. Che si rifiuta a vivere, vorrebbe ributtarsi nel limbo dal quale esce. Io sono in quel momento proprio come chi si desti sull'orlo di un burrone e con le mani disperatamente da arretrare si sforzi, ma non possa. Come il burrone, m'empie di terrore la disperata luce del mattino.
0: Diciamo che il rapporto con la scrittura in generale e con la poesia in particolare l'ho messo a fuoco un po' intorno appunto ai 18-19 anni, quando ho sentito che c'era qualcosa di più che una semplice diciamo, proiezione verbale. Quella che spesso accompagna così la nascita degli scrittori, cioè delle forme diaristiche, delle forme confessionali quasi. E ho sentito che l'approdo, no, di questa iniziale tensione dovesse essere un libro. Quindi ho puntato al primo libro, che è stato pubblicato poi nel 1984 con il titolo Scritti. Un titolo così che apparentemente suona generico, ma volevo che ci fosse proprio questa valenza così della scrittura, no? Come grande universale parametro, non soltanto il genere. Ed era una poesia molto ancora disordinata, devo dire che oggi rileggendola mi vengono un po' i brividi, qualcuno la tacciò di sperimentale, per me una parolaccia. Ma in realtà perché si trattava di una scrittura in cui ancora cercavo un po' i miei strumenti.

la mia strada poi espressiva, che è venuta più tardi con delle forme più tradizionali, più chiuse o comunque che più badavano anche alla tradizione, e forme più chiuse anche con l'inserimento di rime, di forme metriche precise e comunque soprattutto con l'orecchio per la musica, che per me è stata fondamentale, perché la mia prima formazione, se vogliamo parlare da un punto di vista artistico così, è stata come pianista. E quindi ho studiato solo 5 anni, però sono stati sufficienti così a darmi più che una forma mentis, direi una forma, appunto, una sensibilità al suono e quindi a intendere un po' la poesia soprattutto come canto. Quindi per me è fondamentale anche offrire la poesia come nella sua versione orale, appunto recitata, e non soltanto sulla carta. Direi che a volte interpretare a voce alta in un teatro la propria poesia è un po' come un compositore che esegue personalmente i suoi brani, insomma.

0: Guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua e ho compreso che non c'è terreno impervio se amo i semplici miei passi. E non c'è tempesta d'aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita.
1: Quando mi si chiede se sia più se la poesia in generale o comunque anche la mia in particolare sia più frutto di improvvisazione o di lavorio tecnico, ma io penso, rispondo a entrambe, nel senso che c'è una parte ponderata che viene distillata così nel tempo, che però accompagna anche i gesti e i momenti della vita quotidiana. E, cioè lo facciamo anche quando siamo sull'autobus, quando siamo per strada, quando vediamo la vetrina di un negozio. La mente è sempre, anche perché è come una grande spugna che assorbe tutto, no? E qualsiasi elemento poi può incidentalmente entrare e catalizzare, no? Fungere appunto da catalizzatore per una soluzione, ecco, una soluzione verbale. E, nello stesso tempo c'è anche una, bisogna anche insomma, usare degli strumenti che sono cosiddetti tecnici, perché è come per la musica, no? La stessa cosa, se non si ha una buona tecnica poi non si riesce a trasmettere, no? la bellezza così dell'opera. Le parole sono talvolta sì, ricercate, mi si è un po' accusato di essere troppo un poeta troppo raffinato, troppo elaborato, ma a parte che direi negli anni sono andato poi riducendo questa così ricercatezza formale, verbale, anche perché credo che l'arte sia, secondo la lezione di Michelangelo, un sottrarre, no? A me piace molto la scultura, quindi la uso come modello, e per cui negli anni sono andato riducendo sempre più questa massa, no? di cognizioni, e la poesia ultima è estremamente concisa, estremamente essenziale, e, però nello stesso tempo c'è un amore per delle parole che oggi vengono considerate desuete. Ma questo non per un vezzo, perché credo che sia sempre, intanto il patrimonio linguistico appunto è un grande tesoro a cui attingere, e poi a volte per me è molto importante anche l'etimologia, cioè capire l'origine di una parola, perché se capiamo da dove veniamo sappiamo anche dove andare, questa è una lezione anche per la vita. E a volte delle parole che sono considerate un po' ormai vecchie, abbandonate, no? Possono ridarci così una piccola lezione. E del resto se badassimo solo al consueto sarebbe banale, no? Sarebbe forse troppo riduttivo, ecco, il campo d'azione. Questa ultima mia raccolta, I distici morali, ho dato così un'impronta, come dice il titolo, di poesia morale, cosa che è stata peraltro insomma, praticata da illustri autori del passato, ma proprio perché sentivo questa necessità in questi ultimi anni di sottolineare così un impegno che il poeta secondo me deve avere, cioè non deve vivere nel suo angolo, no? Nella sua torre d'avorio, distaccato dalle cose del mondo, deve essere invece aperto, deve masticarle e sapere anche esprimere la sua opinione, che deve essere un'opinione forte. A me paradossalmente una parola che mi piace molto è lievità. E peraltro ho intitolato una conferenza su Camillo Sbarbaro che terrò prossimamente all'Università di Macerata, e con i passi lievi nella vita. E quindi ecco, ho usato questa parola. Però nello stesso tempo credo che sia fondamentale che il poeta, che lo scrittore, dia un'impronta forte.

0: Taci, anima stanca di godere e di soffrire. All'uno all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena di una rassegnazione disperata. Noi non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso, se ci fosse il fiato. Invece camminiamo. Camminiamo io e te come sonnambuli, e gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne. E tutto è quello che è, soltanto quello che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca, perduta alla sua voce la sirena del mondo. E il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo, con asciutti occhi, me stesso.
1: Mi piacciono per esempio ecco, anche gli autori del Settecento, che si esprimevano con le massime. Amo molto i latini, Seneca, e un libro precedente a Distici Morali è Orazioni, che sono poesie appunto in cui già c'è questa, l'orazione è intesa come un po' come preghiera, non nel suo doppio significato, come preghiera e anche come piccolo discorso, come apologo, quindi, quindi anche ciceronianamente, no? come espressione così di un discorso forte, pubblico. C'è più che mai bisogno che le nostre posizioni non restino nell'intimo di una lettura domestica, ma invece vengano allo scoperto. È un tempo che non dovrebbe permettere all'artista di rimanere così distaccato e segregato dalla realtà pubblica, anche perché si fa un grande spreco di parole. Un po' in questo devo dire che i media hanno una responsabilità perché hanno dato largo spazio.

spazio a questo abuso così della parola, no? Per cui si è banalizzata e questo fiume di talk show, no? Che ci sono in televisione, in cui soprattutto si litiga poi, per cui si dà soltanto, come dire, si offre soltanto un registro, forse quello più capriccioso, no? Della comunicazione. Invece direi che è importante riscoprire l'importanza, il valore della conversazione tranquilla, di una conversazione soprattutto che sia anche scambio e rispetto, no? Reciproco di opinioni, di ideali.

0: sembra sempre presto detto. E quanto è facile chiosare per colui che mai costretto prende spesso scorciatoie. Non è semplice parlare, frasi fatte, zeppe di pastoie sono alquanto ricorrenti. Stiamo zitti. Stringiamo i denti. Montreal, maggio 2001.
1: Questo libro, Orazioni, è anche un libro sui luoghi, è un libro che avevo cominciato a scrivere quando sono stato a Montréal, nella capitale quindi del Canada francofono, il Quebec, e ero lì, devo dire, già perché avevo conosciuto dei poeti con cui ho avuto degli scambi fecondi, abbiamo fatto insieme all'Università di Roma con la rivista Ritmica un numero tutto dedicato alla poesia contemporanea di quel paese e nel 97 ebbi un premio proprio alla poesia che mi fu conferito dal Ministero degli Affari Esteri, il premio Erato Farnesina e grazie a questo premio io ebbi la possibilità di andare a Montréal, scelsi questa destinazione. Perché insieme a me c'erano altri artisti, c'era Sollina che chiese, mi pare, New York, non soltanto scrittori, quindi anche musicisti, anche registi teatrali. E io scelsi Montréal perché avevo già familiarità con questa città e con questa lingua, il francese soprattutto, anche se lì la situazione è totalmente bilingue. E in quella circostanza di quel soggiorno, ecco, nacque un po' questo libro. E cominciai proprio a scriverlo lì. E, non so, penso che potrei leggerne una, forse la prima in particolare, che è anche un po' un piccolo manifesto così di vita. Là sotto gli occhi, guardavo i piedi massaggiare la terra, le mani sprimacciare l'acqua. E ho compreso che non c'è terreno impervio, siamo i semplici miei passi, e non c'è tempesta in aria o in mare che mi rechi in odio la natura. Mi piace camminare e non temo di ripetermi. Questo e pochi altri sono gli elisir di lunga vita. Questa era una poesia appunto del 98 che apriva il libro. E poi ce n'è un'altra che leggo anche per un piacere particolare che ho a citare l'acqua, perché ecco, prima parlavo del mare che per me è stato quasi costituzionale. E io peraltro sono così un nuotatore, continuo a nuotare diverse volte alla settimana, quindi ho un rapporto proprio fisico con l'acqua. E questa si intitola Salmo delle acque. O alga bruna, tu fedele all'arenile, dimmi quale mare e quali onde io consacro in queste mie preghiere e perché fatico a fare parte del creato, se non quando mi comunico nell'acqua. Anima dagli occhi verdi, giovanile, come posso la corrente non vedere e da qualcosa io sentirmi separato? Insegnami a sondare le distanze più profonde, che da niente

sa dirmi non toccato. Ecco, quindi c'è questa dichiarazione vera e propria di amore per l'acqua e di un rapporto panico, no, con essa, e la sua capacità anche di avvicinarci al divino, quindi al trascendente. Questo è anche un libro in cui io ho rielaborato una fede che avevo trascurato così negli anni, e quindi è anche un libro in cui rinnovo e rinforzo questo rapporto con Dio e soprattutto con il messaggio evangelico di Cristo.

0: Nave va su rotta di pietà. È calma piatta in cielo fra predoni, e se una stella è segno di bontà, c'è da fare luce sulle azioni. Così che la marea scopra il passaggio del serpente, dell'arcangelo Michele, ed io, devoto, sempre meno saggio, affido il nome mio al mare e alle sue vele.
1: Cos'è la fede nella mia vita? Una luce, direi una luce che a volte è davanti agli occhi, che abbaglia e quindi può anche confondere, ma la fede è anche fatta di dubbi, di continue, conquiste e perdite. E a volte è una luce invece posteriore, una luce che illumina il nostro cammino e quindi, anzi al contrario, ci rassicura, ci dà forza. Ci guida. Quindi direi che è un po' in questa doppia funzione che io la sento così nella mia vita. Si chiede spesso al poeta, allo scrittore, cosa sia l'ispirazione, ma secondo me ci guida la parola stessa, no? Che appunto ci rimanda al nostro atto involontario di respirare, di inspirare aria. E quindi cosa facciamo? Il problema però poi è renderlo consapevole, no? Io ho fatto molti anni dello yoga e della meditazione, quindi mi sono così molto esercitato sul ritrovare, ecco, un respiro consapevole. E questa è un'altra parola che io amo molto, una parola chiave della mia vita. L'ispirazione per me è appunto questa apertura al mondo, no? Questo essere proprio quasi un nido, no? In cui vanno poi a depositarsi quei piccoli tesori che cogliamo ogni giorno, perché le epifanie possono appunto verificarsi anche nella vita di tutti i giorni, non c'è bisogno di grandi avvenimenti. Io non credo molto, così come dicevo prima della parola, non credo alla magniloquenza, altrettanto, ecco, non credo al clamore, no? Con cui vengono spesso circondati gli eventi. Penso che possiamo scoprire i grandi antichi segreti della vita da piccole circostanze e soprattutto attraverso il contatto con gli altri, quindi l'altro è fondamentale. Con la poesia soprattutto. Mi pare che proprio un poeta come Paul Celan diceva che la poesia è una stretta di mano, no? Quindi questo è molto importante, cioè ci fa capire come sia soprattutto andare verso gli altri. Con amicizia, no? In fondo scrivere è anche farsi degli amici, farsi lettori amici. E credo quindi molto nella corrispondenza, nella partecipazione, non in un solipsismo che poi diventa, no, quasi un autismo. E questo ci fa anche capire direi focalizzare quello che è un rapporto importante

avviene appunto nel mondo. Il mondo è natura, è physis, no? E quindi se rispettiamo la natura, rispettiamo anche l'uomo, rispettiamo anche noi stessi. Purtroppo ai noi, insomma, ci sono tendenze così, questa natura viene molto calpestata, così come dicevo prima del linguaggio, di cui si abusa, di cui si fa sperpero, lo si sciupa, no? E altrettanto della natura. Se tutti fossimo un po' più compassionevoli, nel senso buono del termine, cioè capissimo che le piante soffrono per i nostri. Per le nostre malefatte, no? Che le colture si vendicano poi offrendoci dei prodotti alterati, se appunto le cibiamo in maniera sbagliata, tutto sarebbe più vivibile anche. E poi naturalmente la natura è anche una fonte di straordinaria ispirazione, ecco, di straordinaria evocazione di contenuti. Quindi natura e morale sono in realtà molto, molto collegate. E a questo proposito mi sento di citare un'ultima raccolta che ho composto, che è dedicata ai fiori, si intitola appunto Florario. Quindi il rapporto con la natura si è fatto veramente esplicito. I fiori che sono queste meravigliose creature, no? Che sbocciano quasi come una eccezionale epifania, no? della natura stessa. Ne ho scritta una in particolare che ho a cuore e vorrei leggere, che si intitola Lantana. E la lantana è un fiore, è un'infiorescenza in realtà, è fatta tutta come ombrellini, no? Di tanti piccoli fiori, gialli, rossi, hanno colorature diverse. E, ecco, questa la dedicai anche a La diedi per una rassegna sulle isole, proprio perché mi ricordava appunto così, l'effigie di un'isola. Potrei essere quell'isola che è il fiore di Lantana, un ombrellino variopinto, un capriccio di natura, una farfalla che non sdegna la crisalide da cui proviene. Potrei essere un'inezia, un sassolino nella cava, un incidente del creato. Ma diamine, sarei già via nell'ampia bocca dello spazio, nel mare vasto senza approdi e un salvataggio senza mani. Credo d'essere ancora caro a chi batte il tempo della vita e concede acqua e terraferma. E i fiori mi fanno anche giungere così a dire qualcosa sui colori, appunto, sulle immagini. Io ho avuto un rapporto molto assiduo con le arti visive, quindi oltre la musica c'è stata nella mia vita, nella mia esperienza di scrittore, questa corrispondenza con l'arte. Ho avuto dei rapporti anche di amicizia e di collaborazione con artisti come Ettore Spalletti, come Carla Cardi, di cui vi mostro l'ultimo libro, appunto a quattro mani, che si intitola Distici Morali, l'avevo già citato, ed è un libro, questa è l'edizione piccola, tascabile, diciamo così, ne esiste una tirata in 75 esemplari con delle le incisioni originali, e qui sono un po' riportate, ecco, sono le mie poesie intervallate alle immagini. Sono in realtà disegni a biro, in cui è riconoscibile così il segno della Cardi.

0: Meglio pascerlo nel sonno, questo amore senza frutto. Dormire pure fino a giorno. Il risveglio è meno brutto. Luce bianca, luce, siero. Per il morso della sposa in nero, levati, serpente, via di torno. Non c'è nulla da sentirsi in lutto.
1: Giulio Paolini è un altro artista che io amo molto e che mi ha fatto dono così di più che un'immagine, una grafica, insomma, per il mio libro di prose, ha preso i singoli titoli delle prose contenute nel volume e le ha compattate quasi in un fregio, no? Che è anche uno scarabocchio, lui diceva. Quindi la cosa ha anche un risvolto ironico. Se ho amato molto anche Fausto Melotti, che era un artista con cui avevo delle affinità perché ci univa l'amore per la musica, per il ritmo, per la forma breve anche, per questa sua concisione, questa sua grande ironia. Andavo spesso a trovare dietro a Via del Babuino, nella salita di San Sebastianello, ed erano incontri molto pacati in cui lui mi leggeva questi suoi quadernetti che aveva così sul tavolo. E mi parlava della sua vita familiare, mi diceva di come venisse dileggiato da figli e nipoti. Ci scherzava su una cosa che poteva invece anche essere di una certa gravità. Ma insomma, bisogna spesso sdrammatizzare, ecco, perché questo ci aiuta così a vivere con maggiore disinvoltura, con maggiore leggerezza. Anche perché se ci si prende troppo sul serio poi si rischia di sbattere la testa. E una cosa che per me così mi fa ricordare ora un artista che allora già era anziano come Melotti, è questa perdita un po' del rispetto per la vecchiaia, no? Che viene vista come un'età pensionabile, appunto, e basta, no? Un'età da mettere nel cantuccio, da mettere nell'archivio. Invece, abbiamo perso invece quel rapporto che esiste ancora, per esempio, nelle popolazioni asiatiche o un po' anche sudamericane, in cui il vecchio è davvero la persona da ascoltare, no? La persona saggia. Io ho avuto due nonne, non i nonni che non ho conosciuto quasi, invece ho avuto due nonne importanti che mi hanno dato tante lezioni di vita da cui spesso tornavo così ad ascoltare consigli. E mi dispiace, ecco, che invece nella nostra società ci sia questa poca considerazione. Un grande autore come James Hillman ha dedicato a questo tema un libro importante, straordinario, che si intitola La forza del carattere, e in cui invece così ricorda quali siano tutti i pregi, no? Di questa età, che può essere estremamente invece istruttiva. E a questo proposito, pensando a un grande vecchio, io e alla poesia, di cui è peraltro, insomma, poesia che è poco conosciuta rispetto alla sua grandezza come artista, parlo di Michelangelo, alla poesia di questo grande artista dedicherò un recital. Un recital in cui io sceglierò delle rime in concerto con un violoncellista. Questo accadrà a

0: Pescara il 27 dicembre del 2009, nella sede dell'Auditorium Flaiano, cade in concomitanza con una celebrazione, una ricorrenza, che è quella dei 500 anni dalle nozze di Vittoria Colonna, che fu marchesa di Pescara grazie all'aver sposato appunto il marchese d'Avalos. Vittoria Colonna, quindi famosa per essere stata amica, mecenate, grande così, corrispondente intellettuale di Michelangelo. Quindi sarà anche un omaggio alla poetessa intellettuale, una dei primi intellettuali donne della nostra storia letteraria. E questo anche per dire come, insomma, in questo recital io compongo un po' tutti i tasselli, ecco, che ho elencato in questa mia chiacchierata. E quindi c'è la musica, c'è la poesia naturalmente, c'è l'arte, perché insomma poi Michelangelo comunque è soprattutto uno scultore, no? Oltre che l'autore della Sistina, insomma. E io avevo scritto già un libretto per l'opera lirica dedicato a Michelangelo, all'amicizia tra Vittoria Colonna e Michelangelo, si intitola appunto Vittoria Colonna e Michelangelo. Un'opera ballet in realtà, perché c'è una parte coreografica molto così importante, e sulle musiche di Donatella Giancaspero, che speriamo così di mettere in scena. Abbiamo dato un piccolo saggio in forma di concerto al Museo Vittoria Colonna di Pescara. E quindi questo è un po' un proseguire questa mia attenzione, ecco, verso quel periodo così, insomma, esimio, no? della cultura italiana. E anche portare a compimento, ecco, un po' tutte queste sollecitazioni che mi sono venute da arti diverse. Quindi la musica è fondamentale, sarà un vero e proprio concerto insieme a Giuseppe Mulè, che è un violoncellista molto preparato, e con il quale abbiamo scelto passo per passo, brano per brano, delle musiche diverse che vanno dal 500 fino a Debussy.
1: Thank you.

0: Diciamo sinistro un uomo sospetto e chiamiamo maldestro un altro in errore. In marcia però non v'è preferenza, battiamo ugualmente l'uno e il due, con buona pace di piedi e lingua, enorme potere di umana concordia. E così procediamo senza fardelli, inseguendo un maestro di grande coerenza. Ci ha insegnato a parlare a viso aperto, a non temere gladio e garrota, a restare uniti nella sventura e a confidare nella reversione del bene. L'unione fa la forza, è il motto. E basta una stretta di mano a conferma, o i seguaci di uno stesso idillio, una face che brilla e che precede l'esta, per l'oggi, il domani, gli occhi lontani, il passo perso, nella passata claudicazione.
1: E questo recital mi pone in un ruolo diverso dal consueto, cioè quello di quasi attore, insomma. E anche se in realtà mi sento più un recitante nel senso musicale del termine. Però non è altro che in fondo un'altra versione. Di quello che è comunque il rapporto con la parola che io coltivo e col suono, quindi che è la sua quintessenza poi, perché la poesia è fondamentalmente poi canto. E la poesia, secondo me, appunto, in questo modo dimostra anche di non avere confini, di non avere dei limiti restrittivi. È come un'onda, no? Un'onda del mare che si distende. Certamente nasce da dentro e nell'intimo di altri va poi a finire. Questo deve essere il suo magistero, il suo magistero, così direi, anche non soltanto culturale, ma anche esperienziale, insomma. Mi viene in mente un'immagine che Kafka, un autore che ho amato fin da quando ero ragazzino, è stato forse il primo grande scrittore che ho letto, e diceva appunto di quello che doveva essere la poesia, in generale un buon libro. Diceva: un buon libro deve essere come un'ascia per rompere il ghiaccio che abbiamo dentro di noi. E questo mi sembra anche così un'immagine adatta per concludere questa mia lezione. Vi ringrazio.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che, prima di tutto, possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Direi oggi in particolare che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato, cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso. Per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte.

tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così. Perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima. L'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi, perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro, che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto. L'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golf che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, ma ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualche cosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni, o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose, non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfico: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco,
di prendere congedo da ciò

che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose, da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. La fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via, e però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto. E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino.

cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola, vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, però, perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco. E poi più avanti, c'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo

antico, ma una grandissima somma, sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto che un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti quei sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto ha mille altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare, e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto. No? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. E beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine, che ai nostri giorni non gira,
o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine. Beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile, e lì niente ti può togliere appunto la gioia infinita, la beatitudine che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi, che sono il denaro, il commercio, e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora, in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza, da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora, io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente. Poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico

0: basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali, e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite generic purpose technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più note, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi l'obiettivo è quello di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione che arriverà sempre più rapidamente. E tra gli obiettivi della tesi c'è anche la definizione di una governance adattiva, lo studio della governance adattiva, cioè di una governance in grado di modificare se stessa, di essere fluida abbastanza da non rimanere, da non soccombere nel momento in cui le tecnologie superano così velocemente le regole stesse. Le tecnologie considerate sono quelle dell'intelligenza artificiale, la blockchain e l'IoT, considerando un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del procedimento amministrativo, inquadrandolo sotto il profilo delle nozioni introduttive. Argomenti di questa lezione saranno quindi le funzioni del procedimento amministrativo, la tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, la legge 241 del 1990 e i suoi principi generali, e l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 1990. Partiamo quindi dal primo argomento, le funzioni del procedimento amministrativo. Come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, le attività della pubblica amministrazione consistono in attività materiali. Cosa sono queste attività materiali? Sono quelle attività di erogazione di servizi, realizzazione di infrastrutture, quindi tutto ciò che comporta un'attività materiale da parte dell'organizzazione, quindi degli uffici, del personale della pubblica amministrazione. Ma esiste anche un'ulteriore tipologia, che poi è l'adozione di qualsiasi provvedimento, quello che chiamiamo il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo si articola in una serie tra loro collegati di atti e di operazioni, volte ad accertare e apprezzare le circostanze di fatto rilevanti ad acquisire e bilanciare tutti gli interessi in gioco in vista di una decisione finale. Vedete quindi alla luce di questa definizione, che è la definizione classica del procedimento amministrativo, quanto l'attività amministrativa connesso all'adozione di atti giuridici e quindi tutto ciò che concerne l'esercizio del potere attraverso l'adozione poi del provvedimento amministrativo sia strettamente connessa al procedimento amministrativo, perché come vedremo è proprio il procedimento amministrativo la modalità attraverso cui prende forma l'esercizio del potere amministrativo ed è quella la modalità al cui interno gli interessi contrapposti vengono bilanciati proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Il procedimento costituisce quindi il luogo di raccolta, selezione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano questi interessi pubblici, interessi privati e interessi collettivi. Ma non solo, è anche il mezzo di conoscenza della realtà di fatto su cui l'amministrazione ha intenzione di intervenire. È altresì quindi uno strumento di razionalizzazione ed evidenziazione delle scelte compiute dall'amministrazione. Questo è un aspetto assolutamente rilevante perché, come dicevo, essendo la modalità attraverso cui l'amministrazione conosce la realtà, acquisisce gli interessi, in qualche modo è la modalità attraverso cui l'esercizio del potere amministrativo viene di fatto razionalizzato e quindi diventa conoscibile anche da parte dei destinatari dell'esercizio del potere amministrativo e quindi eventualmente, come vedremo, anche contestabile sotto il profilo della sua legittimità. La funzione del procedimento è quindi innanzitutto una funzione organizzativa. Vediamo in cosa consiste questa connessione appunto tra procedimento e organizzazione dell'amministrazione. Il procedimento infatti permette non solo di legare gli atti e i fatti in una serie che progredisce verso un risultato finale, che è appunto la decisione amministrativa, ma cuce in modo dinamico soggetti e interessi in una trama che è primariamente organizzativa. Questa è la tesi di Nigro, dove viene ben evidenziata la valenza organizzativa del procedimento amministrativo proprio in funzione appunto della sua capacità di costruire, di essere una trama al cui interno soggetti e interessi in qualche modo si intrecciano. Il procedimento indica quindi il percorso attraverso il quale la decisione amministrativa prende forma, per usare l'espressione di Feliciano Benvenuti, e quindi la forma tipica dell'estrinsecazione della funzione amministrativa. Vedete ancora una volta come l'esercizio del potere trovi nel procedimento amministrativo quindi il suo elemento

essenziale per poter diventare estrinseco e quindi per poter essere conoscibile da parte dei terzi e per dare quindi una forma effettiva all'esercizio del potere amministrativo, da un lato razionalizzandolo, ma dall'altro diventando il luogo in cui quell'attività di ponderazione, di acquisizione di interessi trova in qualche modo la sua sede naturale. Attraverso il procedimento viene coinvolto anche il privato che vi partecipa in funzione collaborativa, quindi non di mera contrapposizione, per contribuire alla diluizione del potere amministrativo e al disegno di un'amministrazione sempre più paritaria rispetto al cittadino. Dicevamo prima che il procedimento amministrativo è appunto quella forma, quella modalità attraverso cui la funzione amministrativa si estrinseca e quindi diventa visibile all'esterno, ma oltre alla visibilità è anche la condizione essenziale affinché il privato possa essere parte in qualche modo dell'esercizio della funzione amministrativa, non nel senso che si sostituisce all'amministrazione, ma nel senso che attraverso quelle situazioni giuridiche soggettive che permettono al privato di entrare in contatto con l'amministrazione, in qualche modo il privato è chiamato a partecipare all'esercizio della funzione amministrativa, portando nel procedimento, cioè in quella sede naturale di esercizio del potere che è appunto il procedimento, gli interessi che l'amministrazione è chiamata a valutare in funzione della loro rispondenza all'interesse pubblico. Altro aspetto fondamentale del procedimento è la cosiddetta continuità tra procedimento e processo. Vediamo in cosa consiste. La valorizzazione del procedimento, appunto come luogo di estrinsecazione del potere amministrativo, rende altresì maggiormente sostanziale il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere amministrativo. Lo dicevo un po' prima, e cioè proprio attraverso il procedimento amministrativo il privato non solo, come abbiamo detto poc'anzi, può partecipare, ma ha anche la possibilità di verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in funzione di quelle che abbiamo chiamato appunto la rispondenza alle cosiddette norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano l'esercizio in concreto del potere amministrativo. La disciplina della legittimità del provvedimento si focalizza quindi essenzialmente sui profili funzionali, privilegiando la corretta estrinsecazione del potere rispetto a carenze strutturali. Questo significa che quando parliamo di continuità tra procedimento e processo, evidenziamo principalmente il fatto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, proprio perché è connessa a una violazione di quelle che abbiamo chiamato le norme di azione, appunto, trova uno sbocco naturale nell'ambito del processo, cioè nella sede in cui oggetto specifico del sindacato è proprio la legittimità del potere amministrativo e quindi la coerenza dell'esercizio in concreto del potere rispetto alle norme di azione e quindi sulle modalità prescritte per l'esercizio in concreto del potere amministrativo. Da queste prime nozioni possiamo evidenziare quindi la pluralità di funzioni del procedimento, che sono appunto funzioni di garanzia, nel senso che permettono al privato di ottenere una garanzia rispetto alle proprie situazioni giuridiche e soggettive, di imparzialità, di democrazia e quindi di legittimazione dell'attività stessa dell'amministrazione, ma anche di efficienza ed efficacia. Tutto questo, quindi tutte queste funzioni del procedimento amministrativo, concorrono in qualche modo a rendere più efficace l'esercizio del potere amministrativo, ma anche a permettere al potere amministrativo di essere più rispondente nel suo esercizio a quelli che sono i principi costituzionali, sia in relazione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sia in relazione a quelle che sono le garanzie del privato rispetto appunto all'esercizio del potere pubblico. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Passando invece al secondo argomento, tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi,
dobbiamo evidenziare che alla varietà dei provvedimenti amministrativi corrisponde un'ampia varietà di procedimenti amministrativi. E qui vedete il primo legame ulteriore che possiamo evidenziare tra provvedimento e procedimento deriva dal fatto che per l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi è richiesto uno specifico procedimento proprio in funzione degli interessi coinvolti e di quelle che sono le caratteristiche del potere che l'amministrazione intende esercitare. E qui la prima distinzione è innanzitutto tra procedimenti generali, che sono quelli tesi all'adozione di atti amministrativi di portata ampia, aventi un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, per esempio nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri pianificatori, programmatori e regolatori. La caratteristica di questi procedimenti è, in altri termini, quello di essere molto in linea rispetto all'esercizio di una sorta di potere normativo dell'amministrazione, dove l'esercizio del potere non è destinato a colpire direttamente un singolo soggetto, ma appunto è destinato alla generalità oppure a una determinata categoria di soggetti. Altra caratteristica, altra tipologia di procedimento riguarda i procedimenti individuali. Sono procedimenti tesi all'emanazione di specifici provvedimenti aventi destinatari individuati o facilmente individuabili, come per esempio nei provvedimenti sanzionatori o concessori. Spesso, tuttavia, questi procedimenti si fondano su precedenti atti generali che prefigurano l'azione amministrativa in funzione della successiva adozione di provvedimenti puntuali. E quindi già da queste prime note vedete come il collegamento tra procedimenti generali e procedimenti individuali si attua nel fatto che spesso i provvedimenti, che quindi richiedono un procedimento individuale, si fondano sul rispetto di regole che sono stabilite a livello pianificatorio, programmatorio, nell'ambito all'esito di procedimenti generali. Tra procedimenti generali e procedimenti puntuali, quindi i primi mirano a determinare indirizzi di azione e presentano tratti comuni ai procedimenti legislativi nel ricercare una decisione possibilmente condivisa e nel consentire la più ampia manifestazione dei tanti interessi in gioco. La partecipazione nei procedimenti generali assicura l'inclusione però degli interessati nel processo decisionale, permettendo a chiunque si senta coinvolto di esprimere la propria opinione, per esempio nel caso della localizzazione di grandi opere pubbliche come previsto dal DPCM 76 del 2018. E quindi vedete anche qua partecipazione si atteggia in modo diverso tra procedimento generale e procedimento individuale, proprio in funzione del fatto che la funzione di garanzia tipica del procedimento, come abbiamo detto prima, si estrinseca, si esprime in modo diverso nell'ambito di queste due tipologie, proprio perché finalizzate all'adozione di provvedimenti e quindi all'esercizio di un potere che ha caratteristiche del tutto diverse. Nei procedimenti puntuali, invece, la partecipazione ha una valenza ancora più articolata, laddove alla funzione collaborativa tipica dei procedimenti generali si affianca in modo rilevante proprio la funzione difensiva. Ecco, da questo punto di vista, ancora una volta si sottolinea la differenza rispetto però a una geometria variabile delle funzioni del procedimento amministrativo che sono sempre da valutare in funzione della tipologia di esercizio e quindi sui riflessi che l'esercizio del potere ha sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli destinatari. E proprio a partire da questa considerazione, un'ulteriore distinzione tra procedimenti è quella tra procedimenti ampliativi, ovvero favorevoli. Ampliativi di cosa? Ampliativi della sfera giuridica del destinatario, che sono quindi quelli tesi all'adozione di provvedimenti autorizzatori, concessori, sovvenzionatori, abilitativi. In questo caso, gli interessi legittimi vantati dai soggetti sono di tipo pretensivo e in alcuni casi possono essere anche veri e propri diritti soggettivi.

Altra tipologia sono invece all'opposto i procedimenti restrittivi, cioè quelli funzionali all'adozione di provvedimenti ablatori o comunque sfavorevoli, cioè limitativi della sfera giuridica del privato. Sono procedimenti ordinatori, espropriativi, sanzionatori, requisitori, all'opposto degli interessi legittimi di tipo pretensivo, vantati dai privati nei confronti o nell'ambito dei procedimenti cosiddetti ampliativi, nell'ambito dei procedimenti ablatori o restrittivi, l'interesse legittimo vantato dai destinatari è evidentemente di tipo positivo e quindi in tutti questi casi quella funzione difensiva del procedimento amministrativo è portata alle sue estreme conseguenze, quindi è preordinata, evidentemente superiore rispetto a quella che è la classica funzione invece collaborativa. I procedimenti che sfociano in provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui presentano tratti in comune con il procedimento giurisdizionale. È evidente la ragione proprio perché appunto c'è una limitazione della sfera giuridica e quindi quel profilo connesso alla funzione difensiva del procedimento è più evidente, quindi al punto da configurare il procedimento e quindi la partecipazione al procedimento in funzione più difensiva, così come avviene nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali. I soggetti interessati partecipano al procedimento in una logica marcatamente difensiva, utilizzando quindi tutte le garanzie di contraddittorio che sono previste solitamente nei procedimenti di natura giurisdizionale. Altra tipologia sono i procedimenti che sfociano in provvedimenti discrezionali, esempio quelle relative al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Ancora all'opposto, i procedimenti che invece sfociano in provvedimenti vincolanti, come per esempio l'ordine di demolizione, nei quali, a differenza di quelli che sfociano in provvedimenti discrezionali, le regole procedimentali non risultano pienamente valorizzate in ragione della prevalenza del risultato. Ecco, qui anticipiamo un elemento che poi vedremo più avanti parlando dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Vedete come proprio la tipologia del potere amministrativo incide anche su quello che è l'impatto e quindi le ricadute in termini patologici di un'eventuale violazione delle regole del procedimento amministrativo nel caso di provvedimenti vincolati rispetto ai provvedimenti discrezionali. Laddove il provvedimento è vincolato e quindi l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato nei termini che abbiamo evidenziato nelle precedenti lezioni, a quel punto un'eventuale violazione delle norme procedurali non comporta delle conseguenze in termini patologiche comparabili con quelle che invece vengono in essere laddove si tratti invece dell'esercizio di un potere discrezionale, per ragioni evidenti connesse appunto alla tipologia di esercizio del potere in questione.

di integrazione, quindi fase integrativa dell'efficacia. Spunti di riflessione. Quanti tipi di procedimento esistono? Passando adesso al terzo argomento, ci focalizzeremo sulla legge 241 del 90 e sui suoi principi, generali. La legge 241 del 90 nasce grazie ai lavori della Commissione Nigro, che aveva come suo focus il rinnovamento in senso costituzionale e più paritario delle relazioni tra amministrazione e cittadino e dall'altro punto di vista in una fiducia nel diritto giurisprudenziale. Vediamo di focalizzarci un attimo su questo aspetto. Prima dell'adozione della legge 241 del 90, il procedimento amministrativo, pur essendo stato teorizzato dalla dottrina e in qualche modo enucleato nell'ambito del diritto giurisprudenziale, non aveva trovato una consacrazione a livello legislativo. Quindi la legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento e sulla trasparenza dell'amministrazione, rappresenta da questo punto di vista un salto culturale importante. Innanzitutto perché aveva come obiettivo quello di reinquadrare le relazioni tra amministrazione e cittadino in chiave più orientata dal punto di vista costituzionale e quindi riequilibrando quelli che erano i rapporti di forza tra amministrazione e cittadino alla luce invece di una visione evidentemente più paritaria e di amministrazione a servizio del cittadino piuttosto che in una logica contraria a quella che è l'impostazione costituzionale a partire dal principio della sovranità popolare che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha anche una sua implicazione sul modo di vedere e di intendere la stessa pubblica amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo disciplina, individuando alcuni principi propri dell'attività amministrativa, applicabili indipendentemente dagli effetti giuridici prodotti dall'attività, quello che è appunto il procedimento amministrativo, cioè le modalità, le fasi in cui si esplicita l'esercizio del potere amministrativo. Si caratterizza per la centralità attribuita ai principi generali che vincolano sia l'attività che l'organizzazione amministrativa. Ecco, si sarebbe portati a dire che la legge sul procedimento amministrativo è una legge che riguarda solo l'attività. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza, poiché il procedimento ha una chiara valenza organizzativa, in realtà questa legge ha un impatto che sicuramente è rilevantissimo su quello che riguarda l'attività amministrativa, quindi l'esercizio del potere amministrativo, ma dall'altra anche una funzione organizzativa perché impatta proprio sulle modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. Non può esserci infatti una buona attività amministrativa se l'amministrazione non dispone di una buona organizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo appartiene quindi anche al mondo dell'organizzazione, poiché lega tra loro soggetti e interessi in una trama che è anzitutto organizzativa. Veniamo adesso ai principi. I principi li troviamo nell'articolo 1 della legge 241 del 90, articolo che è stato oggetto di varie riforme negli anni e che in qualche modo esplicita un tentativo anche del legislatore, spinto anche dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla dottrina, di adeguare sempre di più quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa e quindi anche dell'organizzazione a quelle che è il disegno costituzionale e, come vedremo, anche a quella che è l'evoluzione della normativa eurounitaria, in particolare su quelli che sono i principi connessi al giusto procedimento e al diritto a una buona amministrazione. Il primo principio è il principio di legalità. L'abbiamo trattato varie volte, è il cuore, il perno su cui si costruisce e si è costruito tutto il sistema del diritto amministrativo. Ancora il principio di economicità, il principio di efficacia, il principio di imparzialità, principio di pubblicità, principio di trasparenza, i principi di derivazione eurounitaria, per esempio quelli connessi all'efficienza, all'efficacia,

funzione del rispetto dei vincoli di bilancio, e ancora principi civilistici come quello di collaborazione e buona fede che hanno fatto il loro ingresso nell'ambito del procedimento amministrativo alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 241 del 90, comma 2 bis. Ancora, principi ricavabili invece in via interpretativa rappresentano appunto un catalogo aperto e non esaustivo e soprattutto sempre in continua evoluzione. Questo è il principio di doverosità che si desume in via interpretativa dall'obbligo di procedere e di provvedere enucleato dall'articolo 2 della legge 241 del 90. Il principio del giusto procedimento che trova negli istituti di partecipazione diciamo lo strumento, l'ambito attraverso cui viene reso più giusto il procedimento amministrativo, e nella tutela dell'affidamento del privato. Questi principi generali agiscono in una triplice direzione. Innanzitutto vincolano il legislatore ad adottare normative rispettose di questi parametri. Dall'altro orientano l'amministrazione nell'interpretazione delle norme di legge, nel colmare lacune normative e anche nel guidare la sua attività complessivamente intesa. Quindi la funzione dei principi generali è una funzione di garanzia, ancora una volta, del privato, ma anche strumento di collaborazione, proprio perché impatta su quelle che sono le relazioni tra privato e amministrazione. Ma sono principi generali anche nel senso che sono principi che vincolano il legislatore rispetto allo sviluppo della legislazione amministrativa, ma anche l'amministrazione stessa in quelle attività spesso fondamentali di supplenza dell'amministrazione, per esempio rispetto alla definizione del precetto legislativo in relazione a casi concreti, laddove l'amministrazione nell'esercitare il proprio potere amministrativo è chiamata comunque a rispettare dei principi generali. Principi generali che, proprio perché affondano le proprie radici nella visione costituzionale dell'amministrazione, evidentemente si pongono in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto poi alle scelte concrete, alle scelte puntuali dell'amministrazione. I principi generali agiscono in triplice direzione anche sotto il punto di vista del giudice amministrativo, nel senso che anche lo stesso giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità, è chiamato a sindacare la loro osservanza da parte dell'amministrazione. E quindi legislatore vincolato, amministrazione vincolata al rispetto di questi principi, la terza gamba di questa struttura è rappresentata dal giudice, il quale a sua volta è vincolato allo stesso modo al rispetto dei principi generali in relazione tanto all'interpretazione delle norme, tanto all'interpretazione e alla valutazione del comportamento in concreto seguito dall'amministrazione nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Spunti di riflessione. Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? Passiamo ora al quarto argomento di questa lezione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 90. L'ambito di applicazione soggettivo della legge 241 del 90 si estende evidentemente alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, per esempio il caso dei concessionari privati di servizi pubblici, come previsto dall'articolo 1,1 ter della legge 241 del 90. E qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Innanzitutto dire che la legge 241 del 90 si applica alle pubbliche amministrazioni significa indirettamente non poter dare una risposta puntuale, perché, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la nozione stessa di pubblica amministrazione è una nozione che si presta e che richiede alcune specificazioni. Abbiamo parlato di amministrazione in senso oggettivo, amministrazione in senso soggettivo. Ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente
il procedimento amministrativo e la legge 241 del 90 si applica a

tutte quelle pubbliche amministrazioni che sono tali in senso soggettivo, cioè amministrazioni che sono appunto sotto il profilo formale soggetti pubblici. Ma la legge 241 del 90 si estende anche a quello che è il mondo dell'amministrazione in senso oggettivo, cioè quei soggetti che pur essendo formalmente privati esercitano poteri amministrativi e quindi da questo punto di vista rientrano nella categoria delle cosiddette amministrazioni in senso sostanziale, tra cui rientrano certamente per esempio quei soggetti privati che in quanto esercenti una concessione amministrativa in qualche modo rientrano nel perimetro oggettivo della pubblica amministrazione. Con riferimento invece alle regioni e agli enti locali, l'articolo 29, ai commi dal 2 al 2-quinquies, invece parcellizza la disciplina prevedendo che vi siano ambiti in cui la legge 241 del 90 si applica in modo differenziato. Qual è la ragione? La ragione è connessa al rispetto del principio costituzionale di autonomia di queste particolari tipologie di enti territoriali, quindi le regioni da un lato e gli enti locali. Abbiamo un'applicazione in via diretta ed esclusiva, come nel caso del danno da ritardo, degli accordi, del ricorso avverso il silenzio, del regime del provvedimento e del diritto di accesso. Questi sono ambiti in cui la legge 241 del 90 non solo si applica direttamente, indipendentemente dal fatto che sussista una legge regionale che replichi o una normativa interna all'amministrazione che disciplini queste fattispecie, ma trova diretta applicazione, ma anche un'applicazione esclusiva, nel senso che comunque non è possibile per le regioni e gli enti locali derogarvi. Mentre troviamo un'applicazione solo in via diretta, il che significa che le amministrazioni potrebbero derogarvi, sebbene soltanto in meius e mai in peius, che riguarda tutti gli ambiti attinenti ai cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Parliamo quindi degli obblighi di garanzia di partecipazione e di accesso ai documenti, l'individuazione del responsabile del procedimento, conclusione del procedimento entro un termine stabilito, eccetera, eccetera. Quindi se da un lato abbiamo un ambito rispetto al quale le amministrazioni regionali e locali non possono derogare, ma trova diretta applicazione ed esclusiva applicazione la legge 241 del 90, in questi ambiti della legge 241 del 90, laddove trova applicazione la norma soltanto in via diretta ma non esclusiva, le amministrazioni regionali e locali possono derogarvi, per esempio, prevedendo dei trattamenti migliorativi rispetto a quelli che sono gli standard, proprio in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni, identificati nell'ambito della legge 241 del 1990. Nei restanti ambiti sono le regioni, quindi gli enti locali, a dettare la disciplina, considerando le relative competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. E quindi il principio di autonomia di questi enti territoriali viene da un lato rispettato, nel senso che questi soggetti hanno la possibilità, pur nel rispetto delle norme costituzionali, di adattare le norme relative ai loro procedimenti a seconda delle caratteristiche, delle esigenze, eccetera, ma con una garanzia specifica dettata appunto da quelli che sono ambiti generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia in termini di applicazione diretta, sia in termini di applicazione diretta e altresì esclusiva nei casi che abbiamo visto. Dal punto di vista oggettivo, invece, la legge 241 del 90 trova applicazione integralmente ai procedimenti individuali, mentre i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi o generali non si applicano le disposizioni in materia di motivazione del provvedimento, articolo 3,2, il diritto di accesso, articolo 24,1, e la partecipazione. Spunti di riflessione. La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati?

Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Quanti tipi di procedimento esistono? Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del procedimento amministrativo analizzando quelle che sono le nozioni introduttive. Vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sulla pagina del corso e io vi auguro un buono studio e alla prossima.

Bentrovati, in questa seconda lezione ci occuperemo ancora della cinematica differenziale e in particolare dell'inversione della cinematica differenziale. Gli argomenti che svilupperemo sono i seguenti: il metro della pseudoinversa, lo sfruttamento della ridondanza, le singolarità cinematiche e uno schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Il metro della pseudoinversa. La cinematica diretta sappiamo che stabilisce delle relazioni tra le variabili di giunto e le variabili di posizione d'orientamento dell'end effector. Stabilisce un legame funzionale tra queste variabili che deriva dalla struttura cinematica del manipolatore. Questo legame è un legame non differenziale, come quello che otteniamo invece nella cinematica differenziale, ma è un legame fortemente non lineare e quindi difficilmente invertibile. Questo è un problema molto importante perché nelle applicazioni di pratico interesse, molto più spesso abbiamo bisogno di calcolare soluzioni della cinematica inversa piuttosto che soluzioni della cinematica diretta. Ovvero, normalmente quando abbiamo un manipolatore, che utilizziamo in un'applicazione, noi assegniamo un task, un compito al nostro manipolatore, assegnando di fatto una traiettoria all'end effector. Immaginiamo per esempio un robot che venga utilizzato per fare delle

saldature automatiche e quindi stia saldando. Ovviamente dobbiamo assegnare una posizione che varierà nel tempo, ma anche un orientamento che varierà nel tempo all'end effector che probabilmente sarà dotato di un apposito utensile per saldare. Ecco, quello che sarà importante risolvere in questa situazione e molte altre simili, tutte di carattere applicativo, sarà appunto determinare quale configurazione delle variabili disgiunto ci permetteranno di ottenere la postura desiderata dell'end effector. Noi stabiliamo che l'end effector debba attraversare una certa regione dello spazio operativo, ma non sappiamo quale configurazione dei giunti ci permetterà di ottenere il manipolatore in quella configurazione. Questo problema è il problema della cinematica inversa, che tuttavia, ripeto, non possiamo risolvere partendo dalle equazioni della cinematica diretta, generalmente non possiamo risolverlo perché queste equazioni generalmente sono particolarmente non lineari, con forti non linearità e quindi difficilissimi da invertire. Quello che si usa fare più spesso è quindi ricorrere alla cinematica differenziale. Per invertire la cinematica differenziale, che invece si presenta con un legame lineare tra le velocità dello spazio disgiunti e le velocità dello spazio operativo. Il problema della cinematica inversa ammette soluzioni in forma chiusa e diciamo in forma diretta solo per strutture di manipolazione molto semplici. La cinematica differenziale, del resto, offre invece un'equazione lineare tra le velocità disgiunti e quelle dell'end effector. L'idea, dunque, è quella di invertire ed integrare la cinematica differenziale per risolvere proprio il problema della cinematica inversa. Consideriamo il seguente problema. Sia assegnata una traiettoria all'end effector, trovare la configurazione variabile nel tempo delle variabili disgiunto che realizza il task. Quindi stiamo immaginando di aver assegnato un compito al nostro end effector, all'end effector del nostro manipolatore, di voler calcolare per l'appunto le configurazioni nel tempo delle variabili disgiunto che ci permettano di realizzare il task assegnato. Se n è uguale ad r, n è il numero disgiunti ed r è la dimensione del task, si può invertire lo giacobiano e quindi ottenere le velocità dei giunti direttamente dal prodotto tra l'inversa dello giacobiano per il vettore v che a sua volta si può calcolare con il task assegnato. V è il vettore composto di velocità lineare ed angolare nello spazio operativo. Nota una postura iniziale integrando l'equazione precedente. Possiamo scrivere che le posizioni dei giunti nel tempo sono determinate dall'integrale tra 0 e t, ovviamente, della loro velocità più la configurazione iniziale. Sostituendo a questo punto a q punto l'espressione della cinematica differenziale invertita, otteniamo che le QDT sono uguali all'integrale tra 0 e t di j alla meno 1, lo giacobiano invertito, che dipende dalle configurazioni che a loro volta dipendono dal tempo, per il vettore v di tau in d tau, più ovviamente la configurazione iniziale. Questa equazione integrale può essere integrabile con dei metodi, integrata con dei metodi numerici. Con il metodo di Eulero, per esempio, diventa questa espressione qui, q di tk più 1 in un istante di tempo. K più 1 è l'indice temporale con cui indichiamo l'istante di tempo, quindi in un istante di tempo successivo all'istante in cui calcoliamo tutto ciò che è a destra di questa equazione, la configurazione dei giunti si ottiene dalla configurazione all'istante precedente, quindi Q di TK più l'inverso dello giacobiano valutato in Q di TK che moltiplica il vettore v di velocità lineare ed angolare valutato sempre in tk per il delta t, dove delta t è l'intervallo di integrazione. Questa equazione corrisponde ovviamente all'equazione differenziale nel tempo continuo che abbiamo visto precedentemente, cioè all'equazione cinematica inversa, cinematica differenziale inversa, qualora la derivata delle velocità disgiunti venisse approssimata con cioè la q punto con q di tk più 1 meno q di tk diviso il delta t. Ecco, approssimando le q punto in quel modo, ovvero applicando il metodo di Eulero, si arriva a questa espressione qui, che ci permette quindi di calcolare

i valori delle variabili di giunto una volta assegnato un task all'endeffector. In questo modo abbiamo chiaramente risolto il problema della cinematica inversa. Questo problema però lo abbiamo risolto non partendo da una semplice postura dell'endeffector, cioè da una posizione di un orientamento, bensì da un task assegnato all'endeffector, ovvero un insieme di configurazioni che variano nel tempo che realizzano un certo compito. Questioni da affrontare per poter applicare questa formula, ovviamente J, lo giacobiano, deve essere quadrato perché stiamo calcolando l'inversa e poi ovviamente deve essere valutato in una configurazione non singolare, altrimenti l'inversa non si può calcolare comunque. Se il manipolatore è ridondante, ovviamente J non è invertibile e la cinematica differenziale si può invertire risolvendo un problema di ottimizzazione vincolato. Si consideri questo funzionale di costo, g di q punto è un funzionale di costo definito come un mezzo per q punto trasposto w q punto, dove questa w è una matrice simmetrica e definita positiva, generalmente è addirittura una matrice diagonale che ha sulla diagonale principale dei pesi positivi che stanno a pesare sostanzialmente la norma delle velocità sui singoli giunti. Questo funzionale di costo rappresenta l'obiettivo di voler minimizzare le velocità di giunto e l'eventuale presenza di una matrice W diversa dalla matrice identità sta a significare che vogliamo minimizzare alcune velocità di giunto di più rispetto ad altre. Abbiamo detto problema di ottimizzazione vincolato con il vincolo dato definito dalla cinematica differenziale, ovvero V, vettore composto delle velocità lineare ed angolare, dell'endeffector, definito dallo giacobiano per il vettore di velocità nello spazio dei giunti. Ecco, consideriamo questo genere di problema qui, quindi con l'obiettivo di determinare quelle velocità nello spazio dei giunti che di fatto, rispondendo al vincolo, cioè soddisfacendo il vincolo, perché questo è un problema di ottimizzazione vincolato, tutte le soluzioni soddisfano il vincolo. Tutte queste soluzioni sostanzialmente soddisfano la cinematica differenziale. Quindi stiamo dicendo che cerchiamo quelle Q punto che realizzano il task e che nello stesso tempo minimizzano localmente il moto dei giunti. Si può, dimostrare che la soluzione a questo problema è data da questa espressione. Q punto uguale a una matrice che sta al posto della J alla meno 1 che abbiamo visto prima. Questa matrice è chiamata pseudo-inversa pesata per V, quindi è la stessa identica espressione vista prima, soltanto che invece dell'inversa dello giacobiano, che non possiamo più calcolare perché stiamo considerando il caso di un sistema non quadrato, quindi un sistema ridondante, calcoliamo la pseudo-inversa pesata, ovvero con la presenza di questa matrice W. Si può dimostrare che questa espressione è la soluzione del problema di ottimizzazione vincolato esposto nella slide precedente, per esempio applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Nel caso in cui la matrice dei pesi W, questa matrice che abbiamo detto che è definita positiva e spesso anche diagonale, corrisponda con la matrice identità, otteniamo un'espressione in cui riconosciamo semplicemente la pseudo-inversa destra dello giacobiano, che quindi questa soluzione, abbiamo detto, è quella che minimizza localmente le velocità di giunto. Questa matrice, la pseudo-inversa, esiste sempre, si può sempre calcolare. E normalmente per calcolarla si ricorre alla decomposizione in valori singolari, in inglese si dice singular value decomposition. Anche i comandi in MATLAB che calcolano la pseudo-inversa di una matrice, di fatto, se andiamo a guardare gli script che implementano quel comando, ritroviamo all'interno di questi script comandi che fanno esattamente questo, cioè la decomposizione in valori singolari della matrice. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Sfruttamento della ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, ovvero di manipolatori che hanno più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per realizzare un certo compito, un certo task,
ovvero

di manipolatori in cui il numero n di variabili disgiunti è strettamente maggiore del numero m, che è la dimensione del task. Per esempio, immaginiamo un manipolatore planare a 5 gradi di mobilità con 5 giunti, il cui compito sia quello di posizionare ed orientare l'end effector nel piano. Ovviamente il task è a dimensione 3, ovvero abbiamo il problema di posizionare la x e la y e poi l'orientamento, no? Quindi abbiamo dimensione 3 per il task, ma abbiamo una dimensione nello spazio di giunti che è 5, per cui il manipolatore in questo caso è ovviamente ridondante. Si parla anche di grado di ridondanza, che è definito come la differenza tra la dimensione dello spazio di giunti e la dimensione del task. In questo caso sarebbe 5 meno 3, quindi 2. 2 gradi di ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, i gradi di ridondanza in generale ci permettono di riconfigurare liberamente il robot, mentre sta eseguendo il task, per assolvere dei compiti ausiliari, quindi degli obiettivi secondari rispetto a quello principale. Immaginiamo ancora una volta di avere un manipolatore che sta eseguendo un compito di saldatura, per esempio anche di taglio automatico con un tool applicato sull'organo terminale. Un manipolatore ridondante potrebbe eseguire il compito di posizionare nel tempo il tool per il taglio di un qualche materiale e orientare correttamente contemporaneamente l'end effector e nello stesso tempo riconfigurarsi per esempio massimizzare la distanza da certi ostacoli, massimizzare la distanza da un operatore che entra nel suo spazio di lavoro mentre si sta muovendo. Questi sono degli obiettivi secondari rispetto ad un obiettivo principale. Questo è possibile proprio perché i gradi di ridondanza ci permettono di muovere la struttura, pur mantenendo l'end effector, il suo orientamento, sulla configurazione desiderata. Ecco, lo sfruttamento della ridondanza è un argomento che viene, trattato, nell'ambito dell'inversione della cinematica differenziale, perché è nelle forme dell'inversione della cinematica differenziale che, vediamo come, sfruttare appunto la ridondanza. Se il manipolatore è ridondante, cioè n è maggiore di r, dove r è la dimensione del task ed n è la dimensione dello spazio di giunti, la soluzione può essere modificata, la soluzione che abbiamo visto nelle slide precedenti, per soddisfare un ulteriore vincolo. Ci sono n-r gradi di mobilità ridondanti. È facile dimostrare che se q.star è una velocità disgiunto, soluzione della cinematica differenziale, ovvero v uguale a j per q punto, allora lo è anche q punto star più p per q punto di a, dove p è un proiettore del nullo di j e q punto di a è un vettore di velocità ausiliario del tutto arbitrario che possiamo liberamente scegliere. Il proiettore nel nullo dello giacobiano è infatti una matrice che premoltiplicata dallo giacobiano dà origine al vettore nullo, per cui semplicemente qualunque altro vettore velocità noi moltiplichiamo, poi otteniamo 0. Dunque, questo termine qui, p per q punto di a, produce come effetto una velocità sui giunti che non va ad influenzare il vettore v. Ovvero la postura, la velocità generalizzata, cioè lineare ed angolare, dell'end effector. Si consideri ora il nuovo funzionale di costo definito da questa funzione g di q punto, quindi un funzionale di costo che dipende dalla velocità delle variabili disgiunto, definito il prodotto di q punto meno q punto di a, dove questo q punto di a è un vettore di velocità disgiunti ausiliario, per v doppio e ancora per q punto meno q punto di a. Questo è un funzionale quadratico, nella differenza tra q punto e q punto di a. Con il vincolo, quindi consideriamo ancora un problema di ottimizzazione vincolato, con il vincolo dato dalla cinematica differenziale. La soluzione di questo problema di ottimo è una soluzione che si avvicina quanto più possibile a questo q punto di a. Si può dimostrare che la soluzione è data da questa espressione. Quindi q punto è la pseudoinversa
per

tra il vettore v, che è il termine che sostanzialmente produce velocità a norma minima, più un pezzo che è i meno pseudo-inversa di j per j, i meno pseudo-inversa di j per j è il proiettore nel nullo di j che moltiplica un vettore di velocità ausiliario. Questo addendo, tutto questo termine dentro questo cerchio, è un vettore di velocità che produce, si chiama soluzione omogenea e produce automovimenti. Un automovimento è una riconfigurazione del robot, dell'intero manipolatore che vede inalterata la postura dell'end effector, cioè la posizione e l'orientamento dell'end effector non vengono alterati da questo movimento del manipolatore. È qualcosa facile da immaginare anche se pensiamo al nostro braccio e immaginiamo di dover tenere fisse, per esempio, le dita della mano, essendo il nostro braccio ridondante rispetto al compito di posizionamento delle dita, perché abbiamo più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per posizionare le dita nello spazio, quindi di dimensione 3, ovviamente. Ecco, noi possiamo riconfigurare il nostro braccio lasciando ovviamente le punte delle dita nella stessa posizione. Questo è un automovimento, ovvero una riconfigurazione che non altera la postura dell'end effector. Questo termine è responsabile, che si chiama appunto soluzione omogenea, degli automovimenti ed è ovviamente possibile considerarlo per i manipolatori ridondanti. Il vettore è Q, appunto, abbiamo detto, è un vettore ausiliario che si può scegliere per soddisfare un ulteriore vincolo, un vincolo secondario. La scelta tipica che si fa per Q di appunto è quella di porlo uguale a la derivata al gradiente di una funzione obiettivo secondaria. Questa scrittura corrisponde al metro del gradiente, non dell'antigradiente, qualora il parametro k venisse scelto con il segno positivo. Quindi, scegliendolo con il segno positivo, corrisponde a massimizzare questa funzione obiettivo secondaria, omega di q. Ora, possibili funzioni obiettivo secondarie sono, per esempio, la misura della manipolabilità. La misura della manipolabilità è definita come la radice del determinante del prodotto tra J e J trasposta. Questa funzione è una funzione scalare e il prodotto tra J e J trasposto dà origine ad una matrice quadrata di cui è possibile calcolare il determinante. Il determinante è semplicemente una funzione della configurazione, con termini quadratici di cui poi calcoliamo la radice quadrata. Quella espressione misura la manipolabilità. Un'altra funzione che viene spesso utilizzata, che desideriamo massimizzare come funzione obiettivo secondaria, per esempio, è la distanza da un ostacolo, che potremmo calcolare come il minimo della norma, tra il vettore posizione P di un punto della catena cinematica del manipolatore, un punto qualsiasi, che ovviamente dipende dalla configurazione, o meglio ancora, dipende dalla configurazione di tutti i giunti che sono a monte prima, del punto stesso, meno la posizione di un punto O dell'ostacolo, che ovviamente non dipende dalla configurazione del manipolatore, ma che potrebbe dipendere dal tempo. Questa è la distanza da un ostacolo. Ancora, un altro esempio, la funzione omega di Q potrebbe essere la distanza dai fine corsa dei giunti. In questo caso la funzione si scrive così, è una sommatoria premoltiplicata da questo fattore meno 1 su 2n, perché il nostro obiettivo è quello di massimizzare la distanza da fine corsa, quindi ci deve essere questo fattore con il segno negativo davanti, è una sommatoria di termini quadratici che sostanzialmente sono la differenza tra QD e QD segnato, ovvero la distanza tra il valore corrente della variabile disgiunto e il suo valore medio, diviso l'escursione massima che può avere quella variabile disgiunto, ovvero la differenza tra il valore massimo della variabile disgiunto ed il suo valore minimo. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria omega di Q per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso l'argomento delle singolarità cinematiche. Abbiamo già detto, quando abbiamo visto nella sezione della cinematica differenziale, che le singolarità cinematiche sono,
configurazioni del

nello spazio delle configurazioni, quindi sono configurazioni del nostro manipolatore in cui si ha una perdita di mobilità. Sono configurazioni irraggiungibili, ma nelle quali il manipolatore non ha più possibilità di muoversi come in qualunque altra configurazione. Il problema delle singolarità viene affrontato nell'ambito del problema dell'inversione della cinematica differenziale, perché nell'ambito dei metodi utilizzati per invertire la cinematica differenziale si possono proporre tecniche per aggirare le singolarità e ridurre l'effetto del passaggio vicino a una singolarità. La pseudoinversa dello giacobiano può essere calcolata, ricordiamo, solo se J, lo giacobiano, è di rango pieno. Le configurazioni in cui cade di rango sono dette configurazioni singolari ed ovviamente in queste configurazioni J alla meno 1, nel caso in cui J è quadrato, oppure la pseudoinversa, oppure la pseudoinversa pesata, non sono calcolabili. Nelle configurazioni singolari, cosa succede? Succede che l'equazione cinematica differenziale di fatto contiene delle equazioni linearmente dipendenti, il che vuol dire che questo vettore V, che troviamo nella parte sinistra dell'equazione cinematica differenziale, che rappresenta, il vettore composto di velocità lineare ed angolare dell'end effector, che noi abbiamo assegnato assegnando un task al nostro end effector, sarà fisicamente eseguibile solo se appartiene all'immagine di J. Ovvero, che vuol dire se appartiene all'immagine di J? Vuol dire se esiste una qualche Q punto tale per cui J per Q punto è uguale a V, ovviamente. Quindi se appartiene all'immagine di J, il task è fisicamente eseguibile. Se V non appartiene all'immagine di J, il task non è fisicamente eseguibile. Consideriamo l'esempio di un manipolatore 2R planare. Supponiamo il manipolatore qui raffigurato con i due bracci di lunghezza L1 e L2 e supponiamo che abbiano lunghezza uguale e uguale ad 1, cosa che semplifica la scrittura dello giacobiano. Supponiamo che siamo interessati al solo posizionamento dell'end effector, quindi che lo giacobiano sia una matrice 2x2 relativo unicamente alla posizione dell'organo terminale. L'espressione che assume, che già conosciamo, è questa. Possiamo calcolare le configurazioni in cui cade di rango semplicemente calcolandoci il determinante. In particolare, quando Q2 è uguale a 0, quando cioè il manipolatore è tutto esteso, come nella figura sottostante, e il rango dello giacobiano è uguale ad 1, come si può vedere da questa figura, esistono delle direzioni di moto nello spazio operativo che non sono direzioni ammissibili. Infatti, ecco questa linea verde che rappresenta un sottospazio dello spazio vettoriale nello spazio operativo, di velocità nello spazio operativo, è il nullo del trasposto di J, corrisponde al nullo del trasposto di J, è proprio la direzione delle velocità non ammissibili. In effetti il manipolatore è già tutto esteso e non può andare oltre, quindi allungarsi in questa direzione, e tantomeno può ritrarsi lungo questa direzione. Può ritrarsi ma deviando da questa direzione. Mentre la direzione ortogonale, rappresentata da questa linea tratteggiata rossa, è la direzione delle velocità ammissibili e corrisponde all'immagine dello giacobiano. Il problema delle singolarità sussiste anche nell'intorno delle configurazioni singolari, perché nell'intorno di una configurazione singolare, per esempio nel caso in cui lo giacobiano sia una matrice quadrata, il determinante tende a zero. Diventa 0, quindi cade di rango nella configurazione singolare, ma tende a 0 anche nel suo intorno. Nel caso di un manipolatore ridondante, quindi di uno giacobiano non più quadrato, non più invertibile, del quale non possiamo calcolare il determinante, si parla del determinante di JJ trasposto, che a sua volta tende a 0. Queste quantità che tendono a 0 sono un problema, e quindi il problema per l'appunto sussiste nella prossimità, anche nella prossimità di una configurazione singolare, perché le velocità d'aggiunto che si ottengono dall'inversione della cinematica differenziale tenderebbero a valori molto alti, cioè tendono ad infinito. Si consideri ancora una volta
un manipolatore planare 2R al quale sia assegnato questo task di posizionamento dell'end effector. Supponiamo che debba partire da questo punto, dal punto esterno dove si trova ora il mouse, c'è scritto start di questa linea, e debba percorrere questo segmento fino al punto, all'altro punto estremo del segmento dove è scritto end. Questo segmento passa vicino alla configurazione

singolare che è l'origine in cui è l'origine, diciamo, del piano, in cui immaginando chiaramente che la base del primo link si trovi nell'origine, perché in quel punto il manipolatore, stiamo parlando di un manipolatore con le due lunghezze di braccio uguali, lì avrebbe una singolarità. Quindi questo task passa vicino a una configurazione singolare, che è quella in cui il manipolatore è completamente ripiegato su se stesso. Ecco, se proviamo ad invertire la cinematica differenziale, otterremmo un moto che in una immagine stroboscopica del manipolatore potrebbe corrispondere a questo. Ecco, questa configurazione. Qui corrisponde alla configurazione iniziale, poi il manipolatore che si trova con il gomito alto si ripiega su se stesso fino ad avvicinarsi ad una configurazione, alla configurazione singolare, poi passa molto velocemente ad una riconfigurazione che lo vede con il gomito basso. Avevamo già detto che le configurazioni singolari sono configurazioni che dividono lo spazio delle configurazioni in regioni caratterizzate da soluzioni al problema della cinematica inverso con caratteristiche molto diverse. In questo caso si parla di soluzioni a gomito alto e a gomito basso. Come possiamo vedere dall'immagine, una parte del moto del manipolatore, prima di raggiungere la configurazione singolare, la prossimità della configurazione singolare, avviene con il gomito alto e la restante parte del moto avviene invece con il gomito basso. In questa immagine vediamo l'andamento delle variabili disgiunto ed anche nell'immagine adiacente, questa sulla destra, l'andamento delle velocità disgiunto e possiamo osservare che più o meno a metà del percorso, quando cioè il manipolatore si riconfigura e passa dalla configurazione con gomito alto a quella a gomito basso, perché si trova in prossimità della configurazione singolare, ci sono dei picchi di velocità sul primo giunto molto elevati. Stiamo parlando di valori che sono intorno ai 600 gradi al secondo, quindi velocità molto elevate, sebbene non abbiamo toccato la configurazione singolare. Quindi il problema che abbiamo detto all'inizio, la singolarità, è un problema anche per una regione, circostante, cioè la limitrofia della singolarità è una regione problematica per il moto del manipolatore. Per aggirare il problema nell'intorno delle singolarità si usa l'inversa ai minimi quadrati smorzata, in inglese si chiama damped least squares. L'espressione, diciamo, della soluzione Q punto è questa qui, in cui riconosciamo una matrice. Che praticamente si può scrivere in due modi, diciamo così, in cui il termine di cui calcoliamo l'inverso potrebbe essere composto dalla somma di J trasposto J più una certa matrice identità che moltiplica uno scalare, che è il fattore di smorzamento lambda, una quantità sempre maggiore di zero, oppure JJ trasposto. Se calcoliamo J trasposto J, ricordando che J ha dimensioni M, dove M è la dimensione del task, per N, dove N è la dimensione dello spazio, delle configurazioni, il J trasposto è a sua volta N per M, quindi questo J trasposto J è una matrice quadrata N per N, e dunque dobbiamo sommare a questo prodotto la matrice entità di ordine n moltiplicata per il fattore di smorzamento. Facciamo l'inverso di questa somma e poi moltiplichiamo per J trasposta. Oppure similmente, scambiando l'ordine di prodotto tra la matrice che facciamo l'inversa e J, ok? Quindi facciamo prima J trasposta e poi facciamo l'inversa, e il termine di cui facciamo l'inversa a sua volta pure cambia, perché invece di avere J trasposta J abbiamo JJ trasposta, che però a questo punto è una matrice quadrata di ordine M, ovvero dimensione dello spazio del task, e quindi dobbiamo sommarla ad una matrice di identità di ordine M moltiplicata sempre per un fattore di damping, del fattore di smorzamento lambda positivo. Questa matrice qui, nella prima forma o nella seconda forma, equivalentemente si chiama J damped least squares, cioè matrice inversa ai minimi quadrati smorzata. Le due forme sono equivalenti, le due espressioni si equivalgono del tutto, anche se la seconda è considerata conveniente nel caso di robot ridondanti. Questa espressione corrisponde alla soluzione di un problema di ottimo non vincolato, mentre nei casi precedenti abbiamo visto che le soluzioni alla cinematica
al problema dell'inversione della cinematica differenziata.

corrispondevano a problemi di ottimo vincolato. In questo caso parliamo di soluzione di un problema di ottimo non vincolato, dove la funzione obiettivo è la somma di due addendi, è la somma pesata di due termini, la norma delle velocità, il primo termine, questo, e la norma dell'errore sulle velocità aggiunti. In questo secondo termine ritroviamo

correnti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico, si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilkhanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire. Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashiduddin. Rashiduddin compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo, descrive il mondo latino, descrive il mondo indiano, descrive il mondo cinese, e quest'opera è un'enciclopedia straordinaria della conoscenza dell'universo. In qualche modo fa da contraltare anche alla testimonianza di Marco Polo, soprattutto grazie a informazioni di vario tipo. Gli ultimi Ilkhanidi segnano decisamente un declino della dinastia. Da una parte adottano forme di Islam piuttosto esoterico in certi casi e comunque venato dal sufismo, cioè da quella dottrina che dà molto peso all'ascetismo, all'individualismo religioso, contro quel spirito comunitario che era caratteristico delle dottrine ufficiali dell'Islam. Dall'altra aumenta il potere di numerosi signori della guerra, e questo fa sì che gli ultimi due dinasti mongoli, Ilkhanidi, siano abbastanza in balia, soprattutto l'ultimo. Qui vedete il mausoleo del Khan Ilkhanide Öljeitu, che si trova a Sultanieh in Iran. È un edificio estremamente interessante dal punto di vista architettonico e soprattutto molto imponente, ma è chiaro che ormai la dinastia ha perso il suo mordente e si dividerà in vari stati che prenderanno il posto che era stato occupato dagli Ilkhanidi dopo che nel 1335 finirà il potere sull'Iran e sulla parte dell'Anatolia orientale. Per esempio troviamo lo stato Chobanide, dal nome di un generale mongolo che si chiamava Choban, nell'alta Mesopotamia e nell'Azerbaigian. I Jalairidi, un'altra famiglia mongola, si stabilirà nella regione di Baghdad e nel meridione, e i Muzaffaridi occuperanno tutto l'Iran meridionale progressivamente, andando a praticamente a frammentare tutto questo stato. Alcuni spunti di riflessione. Nasiruddin Tusi fu un traditore del suo popolo, piuttosto cercò di trattarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? Vi faccio un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola

prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251. Nasreddin Tusi fu un traditore del suo popolo o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo? Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilcanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? La lezione termina qui. Potrete trovare sulle pagine web del corso ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche per fare degli approfondimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione di Semiotica dei Media che è dedicata ai media vocali, la canzone. Iniziamo a considerare, al di là dei media audiovisivi, i diversi tipi di media che, a partire dalla modernità, hanno mano a mano occupato, conquistato tanti spazi all'interno della nostra vita sociale. Partiamo appunto dai media vocali e introduciamo una breve storia dei media vocali, in particolare della musica. L'analisi semiotica della canzone costituisce il secondo oggetto di questa lezione, per poi introdurre un esempio di analisi. Bene, una breve storia dei media vocali è intesa qui come una storia soprattutto della musica registrata. Un medium che ha occupato l'attenzione fin dall'introduzione dei media moderni, che lo ricordiamo avviene nella seconda metà dell'Ottocento e che è andato poi sviluppandosi e che ancora oggi mantiene una egemonia in alcuni settori dei media e comunque un ruolo essenziale all'interno del sistema dei media. A partire dalla fine dell'Ottocento, la musica cambia le proprie modalità di circolazione. Infatti, in precedenza, la musica aveva circolato soprattutto nella forma degli spartiti oppure dei piani meccanici. Invece, a partire dalla fine dell'Ottocento, vengono introdotti dei nuovi strumenti che consentono una riproduzione automatica della musica, in particolare il fonografo di Edison, 1876-77, e poi soprattutto il grammofono a dischi piatti di Emil Berliner, introdotto nel 1887. Che vediamo riprodotto nel logo della Victor Talking Machine Company, questo è un logo più tardo, del 1920 circa. L'ingresso in scena della musica registrata fa subito esplodere i generi e i filoni della musica che circola, che si ascolta. Da principio vengono registrate e diffuse registrazioni soprattutto di opere liriche o di arie di opere liriche, come quelle per esempio di Beniamino Gigli, che furono per la verità rubate a un suo concerto e Gigli fece causa contro questi registratori abusivi e vinse questa causa. Tuttavia la musica lirica è soltanto uno dei settori perché si fanno strada ben presto le musiche proprie dei musical, dei grandi spettacoli musicali di Broadway, come quelle che componeva George Gershwin in questa immagine circa del 1925. Ma a partire da questo tipo di musica, ecco arrivare una nuova generazione di cantanti, i cosiddetti crooner, i sussurratori, i cantanti intimi, tra cui spicca la figura di Frank Sinatra, in questa immagine all'incirca nel 1950, ma anche altri come per esempio Bing Crosby. Al tempo stesso però anche altri generi musicali inizialmente marginali vengono recuperati, soprattutto la tradizione della musica afroamericana, il jazz, ma anche il rhythm and blues. Dunque, la musica diventa centrale grazie anche all'alleanza con la radio e dunque con la trasmissione in modalità broadcasting che assicura una estrema diffusione della musica. La musica diventa, soprattutto a partire dagli anni 20 e 30, una colonna sonora portante della vita sociale. Qualcuno ricorderà un film di Woody Allen che si chiama Radio Days, in cui appunto la musica di quegli anni come sottofondo della vita quotidiana è ben illustrato. Il secondo dopoguerra vede una serie di rivoluzioni nel campo musicale. La principale di queste rivoluzioni, la più emblematica, è l'avvento del rock, che si fa risalire tradizionalmente al brano Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets nel 1955. Il rock deriva dalla fusione di vari generi, c'è la ballata romantica, ma c'è anche il rhythm and blues,
c'è un uso molto spinto di nuovi strumenti, c'è un uso centrale soprattutto della chitarra elettrica e dunque è molto importante la elettrificazione degli strumenti. Questo porta al successo un nuovo tipo di personaggio come quello ben rappresentato da Elvis Presley. Elvis Presley, insieme ad altri grandi artisti come Chuck Berry, come Fats Domino, esprimono una vitalità nuova, soprattutto attraverso un uso del ballo, del corpo, della performance estremamente spettacolare, estremamente energico. Questa centralità del corpo del cantante rock si lega poi anche alla spettacolarizzazione complessiva della musica e dunque alla nascita di culture giovanili che fanno riferimento a questo nuovo tipo di musica. Il rock è legato alla ribellione giovanile che si profila già negli anni 50 e che esploderà poi nel corso degli anni 60. Questa nuova ribellione giovanile naturalmente coinvolge nuove figure, mette al centro nuovi idoli, nuovi cantanti dotati di stili molto particolari. Un caso emblematico è quello di Bob Dylan, in questa immagine del 1962 circa. Bob Dylan parte da un recupero e una reinterpretazione della canzone folk americana, ma gradualmente la contamina sempre di più con il rock, adottando quindi anche una strumentazione elettrica. Ugualmente centrali figure come quelle dei Beatles,

che nel 64 con la canzone I Want to Hold Your Hand, in una performance live all'Ed Sullivan Show, vengono lanciati sul panorama americano e conoscono subito un immediato successo. Ma insieme ad essi ci sono tanti altri gruppi, ricordiamo soltanto evidentemente i Rolling Stones. A partire dall'inizio, direi, degli anni 70, la musica pop e rock è estremamente vitale e conosce un ulteriore salto di spettacolarizzazione. Questo avviene sostanzialmente per due ragioni. Da un lato, cominciano a diffondersi dei grandi concerti live, cioè concerti dotati di grandi apparati spettacolari. I pionieri sono senza dubbio i Pink Floyd, soprattutto a partire dal tour The Dark Side of the Moon del 1973. E poi l'altra ragione è l'avvento della rete televisiva MTV, Music Television, che traina un nuovo, potremmo dire, medium, che è il videoclip, il clip musicale. Un esempio sintomatico è quello di Michael Jackson, che con Thriller e con il video collegato alla canzone riesce a rendere il suo disco nel 1983-84 il disco più venduto nella storia del rock. A partire dagli anni Ottanta assistiamo ad una profonda trasformazione del mercato musicale e delle pratiche di produzione musicali legate evidentemente all'avvento del digitale. Cambiano i supporti, cambiano i meccanismi di distribuzione. Con l'avvento del CD audio, poi con le formule di distribuzione più, potremmo dire, piratesca o illegale, come quella di Napster 99-2001, e poi con il formalizzarsi di store, di negozi digitali di musica come iTunes dal 2000 fino a oggi e dal 2008 fino a oggi la nascita di servizi esplicitamente dedicati allo streaming musicale come Spotify. Sono soltanto degli esempi che indicano le trasformazioni che si stanno verificando, che sono verificate e che ancora oggi si verificano nel mercato musicale. In sostanza, queste trasformazioni danno accesso ad una quantità di musica prima impensabile. Le conseguenze sono che mentre alcuni artisti si caratterizzano per la fedeltà ad un genere musicale, per esempio Bruce Springsteen rimane fortemente fedele alle sue ballate rock, altri artisti invece come Lady Gaga o come Madonna o altri lavorano piuttosto sulla commistione, la ibridazione di generi differenti, anche cambiando costantemente il proprio stile e cambiando parallelamente la propria immagine, cambiando costantemente il modo di truccarsi, di vestirsi, lo stile dei propri spettacoli e così via. Ora, questo implica una estrema complessità dei generi della musica contemporanea. Alcuni generi rimangono indubbiamente importanti, alcuni generi rimangono indubbiamente centrali, per esempio il pop, oppure il rock, o tutte le loro contaminazioni, il pop rock, eccetera. Però fanno anche la loro comparsa nuovi generi che diventano sempre più importanti, per esempio l'hip hop, la musica rap, la musica trap, oltre alla sopravvivenza di generi, diciamo, più arcaici, potremmo dire, come il rhythm and blues o come la musica latina, molto più melodica. Dunque, abbiamo un universo estremamente ampio ed estremamente composito, estremamente complesso e anche molto aperto in alcuni casi a commistioni e ibridazioni. Possiamo allora arrivare a formulare qualche spunto di riflessione. Come si organizza l'industria musicale delle origini?

in cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra. In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica. Bene, possiamo dunque passare, dopo questa panoramica, all'analisi semiotica della canzone. Come analizzare con strumenti semiotici la canzone, in particolare la canzone pop? Lo studente è invitato a rifarsi evidentemente agli strumenti che abbiamo introdotto a proposito dell'audiovisivo, che riguardano più in generale i meccanismi di analisi semiotica. In modo particolare possiamo analizzare le varie produzioni dei soggetti del discorso a partire dal soggetto del formato. Il soggetto del formato si manifesta nella durata della canzone e la sua organizzazione. Si può trattarsi di un singolo, di un album, della registrazione di un concerto live. Ci sono naturalmente varie possibilità per, diciamo così, per la cronaca. La canzone più breve del mondo è probabilmente You Suffer dei Napalm Death, che dura 2 secondi, e quella considerata la più lunga è Dogs dei Pink Floyd, un brano piuttosto noto che dura 17 minuti e 7 secondi. Il secondo tipo di soggetto del discorso è il soggetto dell'intreccio, che è responsabile della composizione e della costruzione della canzone. Il primo aspetto che riguarda il soggetto dell'intreccio e mediante cui il soggetto si manifesta è la struttura della canzone. Una canzone non si compone liberamente, ma si basa sulla costruzione in base a 3 tipi di moduli: il verse, il bridge, il chorus. Esaminiamoli uno per uno. Il verse è quella che in italiano si chiama anche la strofa e espone il contenuto narrativo della canzone in maniera progressiva. Ogni strofa è diversa dall'altra. Il bridge è un punto di passaggio in cui qualche volta si introducono dei commenti rispetto alla narrazione sviluppata nel e nei verse. E infine il chorus, ritornello, chiamato anche refrain in inglese, introduce alcune considerazioni tematiche, una illustrazione tematica, il tema, i topic della canzone, e si ripete più volte. Il chorus rende l'intera canzone riconoscibile e dunque contiene anche alcuni elementi che vengono chiamati hooks, che appunto agganciano l'attenzione dell'ascoltatore. I modi di comporre verse, bridge e chorus sono diversi. Alcune canzoni li comprendono tutti e 3. Altre invece preferiscono alternare verse e bridge, escludendo quindi il chorus, con una struttura sostanzialmente di verse che introduce prima dell'ultimo verse un bridge, è la struttura della canzone americana rock classica. Oppure si evita completamente il bridge e quindi si hanno solo verse, come nel caso della ballad, della ballata. Oppure si alternano verse e chorus, strofa e ritornello, come nella tradizionale struttura della canzone latina o all'italiana. L'altro elemento mediante cui il soggetto dell'intreccio si manifesta è dato dalle diverse caratteristiche musicali della canzone. Troviamo anzitutto la tonalità e la struttura armonica, data dal tono di base in cui viene eseguita la canzone, dal tipo di accordi e dalle loro progressioni. Poi troviamo la melodia, la linea melodica, che è l'elemento forse più immediatamente riconoscibile. Quindi troviamo un certo tempo e un certo ritmo che vengono codificati all'inizio e possono anche essere un pochino modificati nel corso dell'esecuzione, ma su questo torneremo tra poco. Quindi abbiamo il timbro, meglio ancora i timbri, i tipi di suoni che intervengono. La voce umana si intreccia con i suoni degli strumenti,
ciascuno dei quali è dotato di un timbro particolare. Possiamo fare riferimento qui a quegli elementi qualitativi del suono che abbiamo introdotto a proposito del livello della sensazione, del livello del sentire. E infine abbiamo l'intensità, cioè il volume della canzone, che naturalmente può essere variabile, normalmente è variabile nel corso dello sviluppo e dell'esecuzione. Il terzo tipo di soggetto del discorso di una canzone è il soggetto della produzione. Con il soggetto della produzione effettuiamo un passaggio. Non consideriamo più la canzone come una canzone scritta, ma la consideriamo in quanto canzone eseguita. Dunque prendiamo in esame un soggetto della performance canora. Bene, questo soggetto della produzione, che si manifesta soprattutto come una voce, manifesta anzitutto una relazione con il mondo indiretto. La voce che canta, che esegue, che espone la canzone, intreccia delle relazioni con il mondo indiretto. Queste relazioni possono essere anzitutto quelle di un racconto alla terza persona, di uno showing, come si dice in inglese, accompagnate o meno da alcuni commenti rispetto alla storia che viene esposta, che viene descritta, che viene mostrata, appunto, come il termine showing indica. Prendiamo per esempio una famosa canzone di Bob Dylan, All Along the Watchtowers, del 1968, The Hour's Getting Late, All Along the Watchtower, Princess Kept the View, While All the Women Come and Went, Barefoot Servants 2, Outside in the Distance, A Wild Cat Did Growl, Two Riders Were Approaching, The Wind Began to Howl. È tutto alla terza persona, è un racconto come quello di un romanziere che non interferisce, non interviene, rimane escluso, rimane guarda dall'alto quello che avviene e lo descrive all'ascoltatore. Un secondo tipo di racconto è invece quello alla seconda persona. Qui la voce mescola uno showing con il telling, cioè prende la parola di qualcuno, di un personaggio e spesso si rivolge a qualcuno dei personaggi per interpellarli. Parleremo dunque di un racconto alla seconda persona, show and telling, con interpellazione al personaggio. Possiamo anche qui trarre dall'opera di Bob Dylan un esempio, in questo caso da Like a Rolling Stone, in cui, del 1965, in cui soprattutto nel ritornello, diciamo, nel chorus, la voce del cantante interpella il personaggio femminile, quello di una ragazza ricca e viziata che si ritrova drogata per la strada. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a Rolling Stone? Una terza soluzione è infine quella del racconto alla prima persona, cioè un vero e proprio telling. Qui in questo caso abbiamo una interpellazione a personaggi o ascoltatori da parte di una voce che è completamente la voce di uno dei personaggi che agiscono sulla scena. Per esempio Bob Dylan in Romance in Durango del 1976 ci descrive certamente quello che vede, quello che c'è nel mondo indiretto, però lo fa dal punto di vista e con la voce di uno dei personaggi. Hot chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape, me and Magdalena on the run, I think this time we shall escape. Non l'ores mi querida, Dios no vigila, soon the horse will take us to Durango, mescolando lo spagnolo con l'inglese. Qualcuno ricorderà la versione che De André ha fatto di questa bella canzone, in cui usa il napoletano al posto dello spagnolo messicano adoperato da Bob Dylan. In ogni caso è un personaggio che sta parlando e sono le sue parole quelle che il cantante assume e fa proprie.
Infine, il soggetto della produzione discorsiva è la voce, questa volta

con le sue qualità più embodied, più incarnate e la sua espressività in modalità di simulazione incarnata. La voce umana non soltanto ci raggiunge e ci comunica qualcosa, come abbiamo visto poco fa, ma ci colpisce intimamente, la voce umana ci tranquillizza, ci avvolge, oppure al contrario ci irrita, ci inquieta, proprio come se fosse un gesto. E in un certo senso la voce è una sorta di gesto immateriale, perché rappresenta un protendersi del nostro corpo al di fuori di noi stessi, nello spazio, fino a raggiungere gli altri soggetti che ci circondano. Questa voce come produzione si innesta su un sistema delle proprie qualità tonali e ritmiche. Le voci si caratterizzano per ripresentare alcune qualità tonali e ritmiche, voci sottili, rauche, voci dolci, squillanti, voci che tendono ad andare veloci, a rallentare, così via. Tutta una serie di qualità ritmiche che costituiscono lo stile, la riconoscibilità stilistica di una voce, ed è quello che chiameremo lo stile 1 della voce. Per esempio, per restare al nostro esempio, la voce di Bob Dylan è una voce molto riconoscibile. Esiste poi uno stile 2 in cui la voce si lega al corpo e alle performances del cantante, costruendo quindi un vero e proprio personaggio complessivo. E infine la voce appartiene a un certo contesto stilistico. Le voci non sono soltanto, diciamo, private, soggettive, appartengono anche ad una certa epoca. In questo caso la voce di Bob Dylan si lega a quel particolare momento di sviluppo della canzone che abbiamo inquadrato nella prima parte di questa lezione. Dunque, passando agli spunti di riflessione, possiamo chiederci in cosa consistono le particolarità espressive della voce. Quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi? E quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce. Guardiamo allora ad un esempio di analisi. Questo esempio di analisi è tratto da una canzone italiana, La leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori, presentata per la prima volta nell'album Titanic nel 1982. Ascoltiamo questa canzone e intanto ripercorriamo lo spartito in maniera da averne una idea più precisa.

Bene, possiamo cominciare a considerare la struttura, la costruzione di questa canzone da parte del soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Vediamo che dopo una parte di introduzione musicale abbiamo un primo verse, quello che racconta l'arrivo del bambino sul campo di pallone. Dopo questo primo verse abbiamo quello che possiamo chiamare un bridge, un momento di passaggio, in cui troviamo una nuova struttura melodica, una nuova struttura armonica. Quindi abbiamo quello che possiamo chiamare un ritornello, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, che prelude al ripetersi di questa struttura in un nuovo verse che continua la narrazione, un bridge e di nuovo un chorus, fino ad una conclusione musicale che va a sfumare. Vediamo adesso come all'interno di questa costruzione della canzone agiscono le varie voci narranti che, come abbiamo detto, possono restare alla terza persona oppure assumere la voce di uno dei personaggi. Nella prima strofa, nel primo verse, la voce narrante rimane una voce impersonale, una voce di showing, potremmo dire, alla terza persona. Ma le cose cambiano poi nel passaggio al bridge. Qui subentra la voce di un personaggio che raccomanda a Nino di non aver paura, di sbagliare un calcio di rigore, una voce rassicurante, la voce, potremmo dire, di un allenatore padre che vuole rassicurare il ragazzo. Poi c'è, nella parte del ritornello, abbiamo la voce di un secondo personaggio, il cui atteggiamento è molto diverso, un atteggiamento disilluso, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, eccetera, eccetera. Nella ripresa del secondo verse ritroviamo la voce narrante impersonale, la voce narrante alla terza persona, che racconta la piccola, grande, epica azione di Nino che fa gol. Poi rientra a questo punto la voce del personaggio che abbiamo già visto, la raccomandazione di non aver paura. Nel momento in cui noi ci aspetteremmo il ritorno del secondo personaggio, quello invece stanco, disilluso, che denuncia il fallimento in fondo dei sogni della fanciullezza, ci troviamo di fronte ad una voce muta. De Gregori non canta questa parte per poi far irrompere un ultimo ulteriore personaggio, un terzo personaggio che è, diciamo così, l'ingaggiatore incaricato di scegliere Nino per la squadra, che conclude denunciando appunto che Nino verrà preso in squadra. L'ultima parte naturalmente è una lunga coda. Dunque una struttura non solo di bridge, di verse, bridge chorus, ma anche una struttura che vede la presenza di varie voci narranti. D'altra parte, sullo sfondo di queste voci narranti permane la presenza del, virgolette, personaggio De Gregori, che si manifesta anzitutto attraverso una voce dotata di particolari e riconoscibili qualità sonore di tipo sia tonale che ritmico, un certo tono di voce un pochino nasale, la tendenza a trascinare alcune parole e così via. Ciò che appunto determina il personaggio De Gregori. Personaggio De Gregori che però si alimenta poi anche di altri elementi, appunto una certa iconografia, un certo modo di condurre i concerti, che si rifà a sua volta a un contesto che è quello della canzone d'autore italiana, la generazione dei cantautori che De Gregori rappresenta in maniera estremamente calzante. Dunque, gli spunti di riflessione sono i seguenti. Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante
e i personaggi. Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Possiamo allora procedere a un riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si organizza l'industria musicale delle origini? In cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica? In cosa consistono le particolarità espressive della voce? Quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce? Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento sono disponibili sul sito del corso. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il

telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a questa nuova lezione in cui parleremo di sclerosi multipla. Questi gli argomenti. Parleremo della fisiopatologia della sclerosi multipla, delle caratteristiche cliniche e radiologiche di questa malattia. Infine concluderemo con la diagnosi e la classificazione della sclerosi multipla. Iniziamo a parlare della fisiopatologia della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è stata descritta più di 150 anni fa da Charcot e Vulpian, che identificarono delle placche sclerotiche disseminate nella sostanza bianca dell'encefalo e del midollo spinale in pazienti che si erano ammalati durante la loro vita di una malattia neurologica evolutiva e disabilitante, che arrivavano poi alla loro morte al tavolo autoptico, permettendo quindi per la prima volta l'osservazione dell'encefalo danneggiato da questa malattia, che appunto per la presenza di placche e di demielinizzazione di cicatrici nel midollo e nel cervello fu chiamata sclerosi multipla. Oggi sappiamo che la sclerosi multipla è una malattia a patogenesi autoimmunitaria, che significa sostanzialmente che è mediato da una reazione aberrante, abnorme del sistema immunitario, che attacca alcune componenti del sistema nervoso centrale dei pazienti e principalmente gli oligodendrociti, quel tipo di cellule che contribuiscono alla formazione della mielina. È una malattia che condivide con le altre malattie autoimmunitarie che conosciamo, non soltanto quelle che interessano il sistema nervoso centrale, ma anche quelle sistemiche, sono più frequenti tutte le malattie autoimmunitarie nel genere femminile. Colpisce prevalentemente giovani adulti, anche questa è una caratteristica che condivide con altre malattie autoimmunitarie. In genere si tratta di soggetti tra i 20 e i 40 anni che vengono colpiti per la prima volta dalla sclerosi multipla, che si caratterizza da un punto di vista clinico, nella sua forma più tipica, nella forma che definiamo remittente recidivante, da attacchi ricorrenti di disfunzione neurologica, che significa di fatto che i pazienti vanno incontro a delle manifestazioni di perdita di forza, di sensibilità, di vista, visione sdoppiata, eccetera, che possono poi regredire spontaneamente, di fatto nelle fasi iniziali della malattia accade proprio così, per poi eventualmente mesi e anni dopo la malattia ricomparire con altre manifestazioni.

Magari se l'inizio è stato un disturbo sensitivo, il secondo attacco sarà un disturbo motorio e così via. Da un punto di vista della causa della sclerosi multipla dobbiamo riconoscere una responsabilità di fattori genetici e di fattori ambientali. Quindi non basta la genetica da solo, non basta l'ambiente, ci deve essere un incontro sfortunato tra una predisposizione genetica e un fattore ambientale. Oggi pensiamo ai virus come principali cause di fattori ambientali che scatenano in soggetti predisposti alla sclerosi multipla. L'epidemiologia della sclerosi multipla è molto particolare perché sappiamo che la malattia è praticamente assente o ha una prevalenza comunque molto bassa all'equatore e tende ad aumentare spostandoci verso il polo nord o verso il polo sud. Per esempio, nel nostro emisfero è molto frequente nei paesi scandinavi. E questo ci ha permesso, tra l'altro, anche a ipotizzare delle cause di sclerosi multipla, perché, per esempio, i primi dati epidemiologici di qualche anno fa facevano vedere che soggetti che provenivano da regioni ad alta prevalenza, per esempio dai paesi scandinavi, e si spostavano più vicini all'equatore, continuavano a conservare il loro rischio di ammalarsi di sclerosi multipla nel caso in cui si fossero spostati dopo l'età adolescenziale, quindi dai 14-15 anni o oltre, mentre assumevano il rischio tipico della regione di arrivo, quindi un basso rischio nel caso di spostamenti dal nord verso l'equatore, nel caso in cui si spostasse invece prima dei 2 o 3 anni. Evidentemente questo strano fenomeno chiama in causa il possibile contatto con un fattore ambientale tipico dei primi anni di vita. Quindi, cosicché se uno si spostava, per esempio, immaginiamo un virus, se uno si spostava dopo che il contagio è avvenuto, quindi nell'età adolescenziale, il rischio continuava a essere elevato perché ormai l'esposizione al fattore di rischio si era verificato. Se invece ci si spostava in età più precoce, prima del contagio con questo ipotetico virus, evidentemente si assumeva il rischio tipico della regione di arrivo. Questa ipotesi in realtà è stata poi confermata da molti dati che riconoscono, come abbiamo già accennato, nei virus un fattore importante per lo sviluppo della sclerosi multipla, principalmente virus come il virus di Epstein-Barr, per esempio. Quindi c'è una suscettibilità genetica alla sclerosi multipla che è una particolare predisposizione della malattia a colpire alcune fasce di età, alcuni soggetti di genere femminile più che soggetti di genere maschile e pazienti e soggetti che hanno delle caratteristiche etniche particolari. Per esempio è molto bassa, come abbiamo detto, nei neri africani e molto più elevata nei pazienti, nei soggetti nordeuropei bianchi. Quindi i dati genetici, l'importanza dei fattori genetici viene sostenuta da altre osservazioni, per esempio in un parente di primo grado di un paziente con sclerosi multipla, il rischio di sclerosi multipla è comunque inferiore al 5%, quindi non possiamo dire che esiste una famiglia, una ereditarietà della malattia, però comunque è circa 20-40 volte superiore a quello della popolazione generale. Quindi sebbene il rischio di ammalarsi di sclerosi multipla di parenti di primo grado di ammalati è comunque basso, inferiore al 5%, tuttavia è ben più elevato rispetto alla popolazione generale, indicando comunque che un certo substrato genetico è importante per lo sviluppo della sclerosi multipla. Peraltro, nei gemelli monozigoti, quindi nei gemelli identici che hanno lo stesso identico patrimonio genetico, la concordanza per la sclerosi multipla è più elevata, circa il 31% rispetto ai gemelli eterozigoti che invece hanno un rischio del 5%. Quindi vedete comunque i soggetti che hanno, condividono gli stessi geni, esattamente gli stessi geni, non si ammalano invariabilmente, ma hanno comunque un rischio di ammalarsi entrambi dell'ordine del 30%, indicando quindi che un 70% delle cause della malattia sono da ricercare in fattori ambientali.
Il fattore genetico più importante è questo, un allele che si trova nel complesso maggiore di istocompatibilità, che è un complesso di geni importante per il controllo della risposta immunitaria, e questo avvalora l'ipotesi autoimmunitaria della malattia, perché è

evidentemente alcuni geni coinvolti nel controllo della risposta immunitaria predispongono alla malattia e quindi la malattia ha certamente un'origine in una disfunzione del sistema immunitario. Da un punto di vista patogenetico, questa figura un po' fa vedere gli aspetti un po' più tipici. Schematicamente vedete per esempio che i linfociti attivati dopo aver presentato, aver riconosciuto l'autoantigene coinvolto, un autoantigene di derivazione mielinica, abbiamo detto, la malattia, la sclerosi multipla, anche se non sappiamo qual è l'epitopo, l'antigene contro cui i linfociti si attivano, sappiamo comunque che è un antigene che appartiene agli oligodendrociti, alle cellule, cioè gliali che formano il rivestimento mielinico degli assoni all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi questi antigeni vengono presentati ai linfociti T, linfociti T attivati dalla presentazione dell'antigene vanno nella circolazione ematica e poi passano all'interno del sistema nervoso centrale, dove vengono nuovamente riattivati e quindi avendo loro la capacità di riconoscere e di distruggere gli antigeni mielinici si rivolgono, attaccano la mielina e quindi causano quella che si chiama demielinizzazione, che è la caratteristica più specifica della sclerosi multipla, in cui cioè si rimuove i linfociti attivati e che poi chiamano a loro volta altri tipi cellulari, rimuovono, distruggono la mielina denudando gli assoni che si trovano quindi privati di un supporto fondamentale non soltanto per la conduzione degli stimoli nervosi ma anche come per il loro trofismo, quindi all'inizio c'è una perdita della funzione assonale perché la mielina permette la conduzione degli stimoli in modo rapido ed efficiente, successivamente la mielinizzazione porta a neurodegenerazione, a morte dell'assone, perché la mielina, oltre che a permettere un'ottimale funzione assonale, permette anche un trofismo, quindi un benessere dell'assone stesso. Quindi riconosciamo come insomma, nell'evoluzione della formazione delle placche della sclerosi multipla diversi stadi. Inizialmente questa è una figura che rappresenta una sostanza bianca normale, vedete gli oligodendrociti, la mielina è rappresentata in verde, in rosso sono rappresentati gli assoni che sono avvolti dalla mielina. Qui al centro vedete una venula, cioè un piccolo vaso sanguigno che penetra nel cervello e che ovviamente è il punto di partenza poi dell'invasione da parte dei linfociti attivati, dei linfociti autoreattivi, dei linfociti che sono stati istruiti a riconoscere e distruggere la mielina. Quindi ovviamente come il rappresentante diciamo iconografico alla risonanza magnetica dell'integrità, come vedete in questo caso, della mielina, è una immagine di un cervello perfettamente normale. Tuttavia nella sclerosi multipla a un certo punto i linfociti iniziano ad aderire alla superficie dell'endotelio, delle venule, quindi e a stravasare passando quindi nel tessuto cerebrale, come vedete in queste diapositive, in cui due linfociti stanno attraversando l'endotelio, la barriera ematoencefalica, e per penetrare all'interno del sistema nervoso centrale. La penetrazione dei linfociti causa una rottura della barriera ematoencefalica che dà luogo a dei reperti di risonanza magnetica abbastanza tipici, in cui vedete qui queste placche che indica appunto la presenza di una infiammazione, quindi la presenza di linfociti all'interno del cervello che quindi si organizzano a costituire appunto delle lesioni focali e che indicano appunto la presenza di questa reazione infiammatoria. Man mano che l'infiammazione e i linfociti continuano a entrare nel cervello, vedete che il bordo della lesione si propaga, si sposta sempre più perifericamente, vedete quindi un potenziamento, una infiammazione che
preferenzialmente localizzata alla periferia della lesione, mentre al centro della lesione iniziano dei fenomeni distruttivi dell'assone che poi esitano nella disabilità permanente tipica. E questo è quando la lesione è spenta. Vedete qui, a un certo punto in questa lesione non ci sono più mielina, lo vedete, il verde che indica appunto la mielina è completamente scomparsa, ci sono soltanto degli assoni denudati, degli assoni privi del supporto mielinico e la mielina che manca viene sostituita da una reazione cicatriziale. Qui queste cellule in giallo sono degli astrociti che sono un po' i responsabili della formazione delle cicatrici e che appunto danno luogo a queste immagini di risonanza magnetica in cui non c'è più infiammazione, non c'è più

tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla. Passiamo adesso a presentare le caratteristiche cliniche e radiologiche della sclerosi multipla. Quindi, da un punto di vista molto generale, questa figura ci rappresenta la storia naturale della malattia. Vedete, nei diversi colori sono rappresentati diversi eventi, diversi fenomeni che hanno simultaneamente luogo durante il decorso clinico della sclerosi multipla, che dura molti anni ovviamente. Abbiamo detto che i soggetti si ammalano in genere in età giovanile, 20, 30, 40 anni, e quindi hanno una storia di malattia destinata a durare 40-50 anni, perché comunque la sclerosi multipla per fortuna non riduce la vita media, insomma non è una malattia mortale, è una malattia certamente gravemente invalidante ma non mortale. Quindi da un punto di vista clinico, quindi queste rappresentazioni in verde, la malattia si caratterizza per degli episodi rappresentati da questi blocchi verso l'alto, quindi di riattivazione del sistema immunitario e quindi di infiltrazione nel cervello, formazione delle placche che abbiamo descritto in passato, e quindi comparsa di sintomi tipici a seconda della localizzazione delle placche, no? Abbiamo imparato a riconoscere nel cervello una precisa topografia, così che ad alcune regioni specifiche del cervello corrispondono certe specifiche funzioni. Una lesione che si forma in una determinata regione, per esempio nella capsula interna del cervello, darà origine a disturbi motori, perché sappiamo che nella capsula interna, per esempio, ci sono i fasci piramidali, la principale via motoria del sistema nervoso centrale. Quindi un primo attacco a cui segue una completa remissione, quindi una scomparsa dei sintomi per fenomeni comunque riparativi e fenomeni di plasticità compensatoria. Il cervello comunque è dotato di capacità plastiche di compenso della formazione di lesioni. Dopo un certo numero di mesi o anni compare un secondo attacco, poi un terzo attacco e così via. A partire da 2, 3, 4 anni dopo la malattia, dopo l'esordio della malattia, in genere il recupero dagli attacchi non è più completo e vedete, quindi si accumula una disabilità permanente che permane, quindi che purtroppo diventa quindi stabile e quindi evidente anche nell'intervallo tra due diversi attacchi. Quindi la disabilità inizia a diventare permanente, ad accumularsi, finché poi a un certo punto nella maggior parte dei pazienti dalla fase cosiddetta remittente recidivante si passa a una fase secondariamente progressiva in cui scompaiono gli attacchi, ma con la malattia ha un decorso progressivo in cui un determinato sintomo, per esempio una paraparesi, si sviluppa, continua a evolvere nel tempo, mimando in qualche modo una malattia neurodegenerativa. La fase secondariamente progressiva è quella che dobbiamo cercare di evitare, perché abbiamo oggi a disposizione pochi strumenti terapeutici. Alla base di questa fenomenologia clinica ovviamente ci sono dei fenomeni fisiopatologici e sottostanti. Quindi intanto in giallo vedete questi che gli eventi che indicano gli eventi infiammatori visibili con la risonanza magnetica sono molto di più degli attacchi clinici. Questo indica, per esempio, che molti attacchi nel cervello sono per fortuna asintomatici e soltanto in concomitanza di alcune di queste fasi infiammatorie, come in questo caso, in quest'altro caso, in quest'altro caso ancora, raggiungono la soglia clinica e quindi danno origine a delle manifestazioni. Ma il più delle volte la risonanza magnetica ci permette di cogliere degli eventi infiammatori che non vengono percepiti clinicamente. Quindi la risonanza magnetica è ben più sensibile della clinica nel rilevare ondate di infiammazione e quindi formazione di danno nel sistema nervoso centrale. Non è un caso infatti che i pazienti che hanno un primo episodio clinico, per esempio di neurite ottica, che è una manifestazione frequentemente iniziale della sclerosi multipla, poi fanno una risonanza magnetica e oltre alla lesione che ha dato origine al disturbo attuale si trovano 10-30 nuove altre lesioni che si sono accumulate negli anni precedenti e che non hanno dato origine ad altre manifestazioni. Accanto a fenomeni infiammatori ci sono poi fenomeni neurodegenerativi, qui indicati come perdita assonale, che sono abbastanza progressivi e quindi che in qualche modo sono anche indipendenti da
alla formazione delle lesioni di demielinizzazione e che sono poi quelli che hanno un ruolo particolarmente importante poi nella fase secondariamente progressiva di sclerosi multipla. Vedete che la soglia clinica di questa perdita assonale, di questa neurodegenerazione sovrapposta, viene raggiunta dopo

15 anni, in media 15-20 anni dalla malattia, dando origine poi alla fase secondariamente progressiva della sclerosi multipla. Quali sono i primi sintomi della sclerosi multipla? Abbiamo detto diverse ondate infiammatorie, manifestazioni cliniche associate alla formazione di lesioni in specifiche aree cerebrali. Quali sono questi sintomi in queste aree cerebrali coinvolte? Quindi intanto la debolezza, la perdita di forza per interessamento nel cervello o nel midollo in genere della via corticospinale e corticobulbare. Disturbi della minzione, quindi disturbi vescicali, tra cui principalmente l'urgenza minzionale o l'incontinenza minzionale, disturbi della sensibilità a tipo parestesie, quindi vedete accanto a questi le percentuali con cui si manifestano inizialmente, quindi spesso nel 40% dei casi i sintomi iniziali sono la debolezza, i disturbi della minzione, disturbi parestesici, grande importanza, grande frequenza nell'esordio della malattia, la neurite ottica. Quindi perché il nervo ottico, come abbiamo detto, non è un nervo con delle caratteristiche di mielinizzazione comparabili a quelle degli altri nervi, che è la cui mielina è composta da cellule di Schwann. Nel nervo ottico invece, che possiamo considerare una vera estensione fuori dal nevraz del sistema nervoso centrale, la mielina è costituita da oligodendrociti, quindi siccome la sclerosi multipla è una malattia degli oligodendrociti, anche il nervo ottico può essere colpito. Non gli altri nervi, nessun altro nervo, ma il nervo ottico può essere colpito in corso di sclerosi multipla, e vedete, di fatto lo è nella forma della neurite ottica, che rappresenta nel 22% dei casi la manifestazione iniziale di malattia. Altre caratteristiche cliniche, la diplopia, la visione sdoppiata per un'alterazione della motilità oculare coniugata, le vertigini per interessamento della fossa cranica posteriore del cervelletto. E andando un po' più nel dettaglio nella descrizione di questi sintomi, i sintomi sensitivi spesso hanno delle caratteristiche non deficitarie, almeno all'inizio, quindi non sono perdita di sensibilità, ma sono dei sintomi irritativi sotto forma di parestesie, quindi formicoli che vengono avvertiti anche in assenza di una stimolazione, oppure la cosiddetta allodinia, per esempio, cioè uno stimolo sensitivo tattile normale viene percepito come doloroso. E questo è un effetto specifico della demielinizzazione, perché aver eliminato la mielina dagli assoni rende gli assoni più eccitabili e quindi non ci sono sintomi deficitari che poi vengono dopo, quando l'assone degenera e muore, quindi la sensibilità viene persa. All'inizio l'ipereccitabilità, la normale ipereccitabilità degli assoni colpiti da demielinizzazione possono dare sintomi irritativi come parestesie. Più tardi, abbiamo detto, la lesione danneggia gli assoni e quindi la sensibilità viene persa, ma continuano a esserci fenomeni di dolore cronico, di dolore acuto. La neurite ottica invece ha delle altre caratteristiche cliniche, in cui abbiamo perdita di vista associato a un dolore periorbitario, in genere durante i movimenti dell'occhio, perché il nervo infiammato durante i movimenti dell'occhio viene trascinato ovviamente sul piano dell'orbita, e questo può generare dolore. Ovviamente non soltanto il dolore periorbitario, ma per fare diagnosi di neurite ottica dobbiamo avere una perdita dell'acuità visiva. I sintomi invece motori, quelli più tipici, abbiamo detto, derivano da lesioni del sistema piramidale, del sistema corticospinale, e si caratterizzano con la perdita della forza muscolare, spasticità, che è un sintomo, un'alterazione del tono muscolare che consegue alla lesione del primo neurone di moto, del neurone appunto della via corticospinale. Ci sono fenomeni di spasmo, spesso anche dolorosi. I sintomi cerebellari da lesioni cerebellari si caratterizzano per una cosiddetta atassia, che è un termine che descrive una perdita della coordinazione motoria, oppure fenomeni di tremore intenzionale, in cui cioè i movimenti volontari perdono la loro fluidità, ma compaiono delle incertezze durante l'esecuzione del movimento, che assumono le caratteristiche del tremore. Disartria, difficoltà nell'articolazione della parola, che è un'altra importante funzione controllata dal cervello.
cervelletto. Ci sono poi fenomeni e alterazioni anche a carico del sistema neurovegetativo, con alterazioni della funzione vescicale, disturbi intestinali e disfunzioni sessuali. Quindi vedete, ci sono tantissimi possibili sintomi a seconda delle localizzazioni.

delle lesioni. Ci sono poi accanto ai sintomi, diciamo, lesionali, quelli che dipendono dalla formazione delle lesioni in specifiche aree del cervello, alcuni sintomi cosiddetti aspecifici, quindi che un po' sono indipendenti dalla localizzazione della lesione, ma riflettono la presenza comunque di un substrato infiammatorio all'interno del cervello. Quindi la fatica, la percezione di essere continuamente affaticati è un sintomo molto frequente nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi, un senso così di intorpidimento mentale, di perdita di lucidità, all'inizio erano sottostimati, lo stesso Charcot li descrive come molto rari, perché dice una malattia che colpisce la sostanza bianca, quindi una malattia sottocorticale, la corteccia, almeno nelle descrizioni iniziali, sembrava essere risparmiata e quindi non ci si aspettava disturbi cognitivi. In realtà, guardando più attentamente, i disturbi cognitivi sono anche molto frequenti e danno poi sono anche origine, causa della disabilità cognitiva in fasi avanzate di malattia. Ci sono poi frequentemente anche disturbi di tipo psichiatrico. Questo in genere sono caratterizzati da ansia e depressione. Certamente avere una malattia cronica grave è di per sé causa di una reazione ansiosa e depressiva, ma oggi sappiamo qualcosa di più sull'origine dei sintomi psichiatrici in corso di sclerosi multipla. Quindi non è soltanto la reazione soggettiva a una malattia potenzialmente invalidante che causa ansia e depressione, ma c'è un ruolo dell'infiammazione nella causa come momento patogenetico rilevante nello sviluppo di ansia e di depressione. Quindi le citochine infiammatorie stesse che vengono rilasciate dai linfociti che infiltrano il cervello sono in grado di interferire con i sistemi, per esempio, monoaminergici, con quei sistemi di controllo dell'umore, dando origine a sintomi neuropsichiatrici. Quindi non soltanto sintomi reattivi, quindi, ma anche veri e propri sintomi neurobiologicamente spiegati dalla presenza dell'infiammazione all'interno del sistema nervoso centrale. Ci sono poi altre manifestazioni, il nistagmo, vale a dire movimenti oscillatori e oculari che sono causati da lesioni che si formano nel cervelletto, nel tronco dell'encefalo, in genere diplopia, visione sdoppiata, l'abbiamo detto, per fenomeni di perdita dei movimenti coniugati oculari, oftalmoplegia internucleare, che è una manifestazione dovuta a una perdita della coordinazione dei movimenti oculari sul piano orizzontale. La diagnosi di sclerosi multipla, oltre che sulla base delle tante caratteristiche cliniche, che ripeto sono sintomi neurologici vari, li abbiamo visti quanti possono essere vari, che compaiono, tendono poi a regredire completamente o parzialmente per poi ricomparire dopo anni con altre manifestazioni a carico magari di altri arti o della vista, eccetera. Però abbiamo bisogno di un supporto, quindi di neuroimmagine per attribuire questi sintomi alla formazione delle placche di demielinizzazione. Il supporto principale ci viene dalla risonanza magnetica, che intanto ci permette di fare delle diagnosi differenziali rispetto ad altre cause, ad altre malattie neurologiche che pure possono mimare nelle loro manifestazioni cliniche la sclerosi multipla. Qui ne vedete elencate tantissime, quindi dall'ADEM fino all'emicrania, il lupus eritematoso sistemico, le vasculiti cerebrali, eccetera. Quindi tante malattie devono andare in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla ed è fondamentale questo per non sbagliare diagnosi e quindi non sbagliare terapia. Il criterio fondamentale per la diagnosi della sclerosi multipla è qui indicato come la dimostrazione di una disseminazione spaziale, quindi più lesioni nel cervello e più sintomi associati a questi, e temporale, quindi che compaiono in tempi diversi, dopo mesi o anni, o alla risonanza magnetica si manifestano come lesioni captanti o nuove. Quindi è chiaro che se facciamo un'unica risonanza magnetica possiamo vedere non soltanto più lesioni in più sedi, no? Caratteristica tipica della sclerosi multipla, ma alcune di queste lesioni saranno captanti il gadolinio, il mezzo di contrasto, e sono quelle lesioni
nuove, quindi le lesioni nuove captano gadolinio e quindi molto frequentemente in una risonanza magnetica di pazienti di sclerosi multipla, quando insieme alla risonanza magnetica iniettiamo un mezzo di contrasto, il gadolinio per l'appunto, possiamo anche datare approssimativamente le lesioni o quantomeno distinguerle tra nuove e vecchie sulla base della possibilità che queste lesioni

si impregnino o meno di mezzo di contrasto. Quindi le lesioni captanti gadolinio che si impregnano di mezzo di contrasto sono nuove, le lesioni più vecchie invece non si impregnano di mezzo di contrasto e sono vecchie cicatrici. Quindi vedete che la risonanza magnetica ci permette anche non soltanto di darci un'idea della disseminazione spaziale, cioè della presenza di lesioni disseminate in diverse sedi del cervello e del midollo, ma anche una idea della disseminazione temporale, permettendoci appunto di distinguere lesioni nuove da lesioni vecchie. Quindi, e questo è fondamentale, oltre che la clinica, per la diagnosi della disseminazione temporale e spaziale, quindi ricorre alla risonanza che ci dà ovviamente una maggiore sicurezza diagnostica, oltre che permetterci una diagnosi più precoce. Molto spesso i pazienti arrivano all'osservazione dei clinici dopo un primo iniziale sintomo, quindi non abbiamo clinicamente la possibilità di dimostrare la disseminazione temporale e spaziale delle lesioni. La risonanza magnetica ci permette, facendo una risonanza magnetica a questo paziente, di identificare non soltanto la lesione che ha dato origine al sintomo, ma anche altre lesioni che si sono formate nei mesi e negli anni precedenti e che sono passate inosservate, asintomatiche, e identificare poi eventualmente col mezzo di contrasto lesioni nuove e vecchie, arrivare quindi alla diagnosi della disseminazione temporale e spaziale che è fondamentale per la sclerosi multipla, per porre diagnosi di sclerosi multipla. La risonanza poi ha delle caratteristiche morfologiche molto specifiche che è fondamentale conoscere per non sbagliare, per non fare diagnosi sbagliate. Quindi vedete intanto la sede. Queste lesioni bianche, tutte qui le vedete, sono le tipiche lesioni, le tipiche placche di demielinizzazione. Questa risonanza magnetica invece col mezzo di contrasto ci fa vedere, per esempio, è lo stesso paziente, la stessa risonanza magnetica, questa è un'immagine in T2 che ci fa vedere tutte le lesioni vecchie e nuove in bianco. Quando iniettiamo il mezzo di contrasto vedete che soltanto alcune di queste lesioni, certamente questa grossa che vedete qua, si impregna di mezzo di contrasto, altre invece non si impregnano, vedete? Quindi questa risonanza magnetica ci permette quindi di porre diagnosi di disseminazione temporale e spaziale perché più lesioni, quindi più aree cerebrali interessate, quindi disseminazione spaziale, ma anche disseminazione temporale perché di queste lesioni soltanto alcune prendono contrasto, qui identificate, e non tutte, quindi si sono formate in epoche diverse. Quindi le sedi più tipiche sono le regioni periventricolari, le regioni qui in nero vedete i ventricoli laterali, le lesioni, vedete, tendono a distribuirsi intorno ai ventricoli piuttosto che alla periferia degli emisferi, lo vedete, tendono a concentrarsi nella regione periventricolare. Oppure nel corpo calloso, vedete qui il corpo calloso, con questa immagine sagittale, vedete tante lesioni che hanno una distribuzione pericallosa e anche juxtacorticali vicini alla corteccia, che è un'altra sede elettiva delle lesioni. Lo vedete qui, per esempio, queste lesioni che si distribuiscono vicino alla corteccia. Oltre che alla distribuzione, dobbiamo riconoscere un potere di diagnostico anche alla morfologia delle singole lesioni, che hanno in genere una morfologia ovoidale, lo vedete qui come delle piccole lesioni ovoidali con l'asse maggiore trasversale, che quindi indicano, sono tipiche delle lesioni di sclerosi multipla. Vedete qua intorno al corpo calloso, vedete ancora le lesioni ovoidali con questa struttura un po' allungata, per esempio ci sono poi anche delle immagini, le cosiddette digitazioni di Dawson che si formano intorno al corpo calloso, che sono appunto delle lesioni multiple che sono assimilate nella descrizione proprio alle impronte digitali che vengono lasciate. Che vengono lasciate appunto in corrispondenza del corpo calloso, dove le lesioni le digitazioni di Dawson caratteristicamente si localizzano. Però a parte le lesioni periventricolari, le lesioni del corpo calloso e altre lesioni più recentemente riconosciute sono quelle intracorticali. Abbiamo bisogno di fare delle indagini di risonanza magnetica più sofisticate per identificare anche le lesioni all'interno della corteccia,
Ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia prevalentemente della sostanza bianca, perché colpisce la mielina e la sostanza bianca è composta da mielina, ma noi sappiamo che c'è mielina anche nella sostanza grigia, in minore quantità, ma anche lì le lesioni possono formarsi ed è

Effettivamente abbiamo oggi certamente dimostrazione della presenza di tante lesioni anche all'interno della corteccia o nel punto di passaggio tra sostanza bianca e sostanza grigia. E queste lesioni sono oggi molto valorizzate perché spiegano anche meglio delle lesioni della sostanza bianca, per esempio la disabilità non soltanto motoria ma anche cognitiva di molti pazienti. Ancora una volta vedete, le lesioni corticali hanno bisogno comunque di magneti a 3 Tesla di alto campo perché possano essere evidenziate. Non soltanto il cervello, ma anche il midollo, ovviamente, anche il midollo sappiamo fa parte del sistema nervoso centrale e può essere, spesso lo è colpito dalla sclerosi multipla. Le lesioni midollari, vedete qui, per esempio questa era in bianco, quest'altra e quest'altra lesione qua, hanno delle caratteristiche morfologiche anche abbastanza tipiche che un neurologo esperto, un neuroradiologo sa riconoscere, per esempio, non soltanto per le dimensioni, ma anche per la sede, la morfologia delle lesioni, oltre che delle caratteristiche proprio del segnale di risonanza magnetica. Bene, anche questa seconda parte della lezione è conclusa e facciamo quindi uno spunto di riflessione. Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? Passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione, parlando della diagnosi e della classificazione della sclerosi multipla. La diagnosi clinica della sclerosi multipla si caratterizza, come abbiamo detto, per le lesioni della sostanza bianca che non vengono giustificate da altre patologie. Abbiamo visto in passato come è importante non soltanto identificare le lesioni, ma anche escludere che quelle lesioni siano causate da altre malattie. È un compito spesso difficile che ha il clinico, quello cioè di attribuire con certezza la causa di un certo danno, di un certo sintomo alla sclerosi multipla o ad altre malattie. Abbiamo detto che la sclerosi multipla per la sua diagnosi ha bisogno della dimostrazione della disseminazione spaziale delle lesioni che si può ottenere o attraverso segni e sintomi clinici che rimandano a più sedi. No? Là abbiamo detto più volte che nel cervello a una determinata regione corrisponde una funzione, quindi la comparsa di disfunzioni che rimandano a due sedi diverse già ci può dare un'idea della disseminazione spaziale, per esempio una neurite ottica, l'occhio destro che viene colpito a un certo momento della storia di un paziente, poi un anno dopo una formicolia alla mano sinistra, già questo ci dà conto della disseminazione spaziale della malattia, perché l'area di controllo, le vie di controllo della vista, le vie di controllo della sensibilità e della forza della mano sinistra o della mano destra sono segregate in punti diversi, quindi non può esserci un'unica lesione che ci spiega tutti e due i sintomi, ma ci devono essere almeno due lesioni, quindi la malattia è in questo caso disseminata nello spazio, ma anche disseminata nel tempo, perché appunto le lesioni e i sintomi devono comparire in fasi diverse dell'evoluzione, quindi una comparsa monofasica in una malattia che colpisce in maniera monofasica magari più sistemi, caratterizzata da più lesioni che si formano contemporaneamente, non sono queste manifestazioni tipiche della sclerosi multipla, ma chiamano in causa altre malattie come per esempio l'ADEM, che è una forma di sclerosi multipla tra virgolette monofasica in cui tutte insieme si formano delle lesioni infiammatorie. Oltre che per le sue caratteristiche cliniche, la sclerosi multipla viene riconosciuta dai clinici anche sulla base di alcune indagini specifiche, tra cui certamente la risonanza magnetica, abbiamo visto, ha un ruolo fondamentale, ma un ruolo importante lo hanno anche le indagini neurofisiologiche. Le indagini neurofisiologiche e la risonanza magnetica ci permette magari di riconoscere la disseminazione spaziale, identificando per esempio lesioni asintomatiche, lesioni che non hanno dato origine a dei sintomi,
la risonanza magnetica ovviamente è più precisa, abbiamo visto con quanta sensibilità vede le lesioni specifiche nella sostanza bianca, però anche i potenziali evocati, che sono delle indagini neurofisiologiche che indagano la velocità con cui uno stimolo nervoso viene trasferito a distanza dal punto di insorgenza, può darci un'idea che ci sia un

danno di quella via, no? I potenziali evocati sensitivi, per esempio, che indagano la velocità con cui lo stimolo sensitivo ha portato in una regione della cute, raggiunge la corteccia somatosensoriale primaria, per esempio, se rallentati, se i potenziali evocati, cioè se la latenza tra il momento in cui viene stimolato la mano, per esempio, e la misurazione neurofisiologica a livello dello scalpo, corrispondente all'area somatosensoriale, è rallentata, ci possiamo in questo modo identificare una lesione demielinizzante, perché abbiamo detto la mielina è importante per aumentare la velocità di conduzione dello stimolo. Quando la mielina manca, abbiamo un rallentamento della velocità di conduzione, velocità di conduzione che possiamo stimare con una grande precisione a carico della via sensitiva, ma anche a carico della via visiva e a carico della via motoria attraverso i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati visivi e i potenziali evocati motori. La risonanza magnetica e le metodiche neurofisiologiche ci danno anche conto della disseminazione temporale, quindi della formazione eventuale di nuove lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica o con alterazioni dei potenziali evocati. A questi si associano le indagini liquorali, che sono fondamentali per riconoscere l'origine autoimmunitaria della malattia. Quindi facciamo la puntura lombare nel sospetto di sclerosi multipla alla ricerca di alcuni indici di infiammazione che sono ovviamente un correlato dell'attacco immunitario a carico della mielina. Nel liquor cosa cerchiamo? Cerchiamo le bande oligoclonali. Le bande oligoclonali sono delle immunoglobuline di tipo G che normalmente non dovrebbero trovarsi nel cervello, nel liquor, ma che quando troviamo indicano la sintesi intratecale, la sintesi, cioè la formazione all'interno del cervello di immunoglobuline, di anticorpi, indicando quindi la presenza di cellule infiammatorie nel cervello. Quindi, le bande oligoclonali e la sintesi intratecale di immunoglobuline identificato con l'IgG index ci permettono quindi di attribuire le lesioni che abbiamo visto alla risonanza magnetica, il danno che abbiamo documentato con i potenziali evocati e i sintomi che abbiamo rilevato con l'ascolto del paziente e con l'esame neurologico a un'origine chiaramente infiammatoria, autoimmunitaria. Quindi l'identificazione clinico-anamnestica della disseminazione spazio-temporale della malattia è il cuore della diagnosi della sclerosi multipla e viene fatto con l'anamnesi, l'esame obiettivo, oltre che sulla base clinica la disseminazione temporo-spaziale della sclerosi multipla la possiamo identificare attraverso le indagini neurofisiologiche, abbiamo detto, i potenziali evocati visivi, i potenziali evocati acustici, i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati motori. Ci danno conto della velocità delle vie sensitive, motorie, acustiche e visive nel condurre lo stimolo nervoso. Abbiamo detto, nella sclerosi multipla c'è un rallentamento di queste vie che, se documentato, ci dà conto della presenza di una demielinizzazione in quelle aree. E poi l'esame del liquor, che è fondamentale per dimostrare la natura infiammatoria delle lesioni, oltre che naturalmente la risonanza magnetica, che è il punto, è il momento fondamentale della diagnosi. L'esame del liquor è una metodica relativamente semplice, assolutamente non invasiva, richiede ovviamente delle attenzioni, tra cui la sospensione di eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti, ovviamente detersione e disinfezione cutanea per impedire ovviamente a dei batteri di essere trasferiti all'interno del canale con l'ago, e vedete in genere con l'ago raggiunge il midollo attraverso pungendo uno spazio intervertebrale a livello lombare. È fondamentale ovviamente tutta la pulizia, il taglio dei peli eventualmente vicino alla lesione, e chiaramente non deve essere punta un'area in cui c'è una infezione, una lesione cutanea. E poi i pazienti devono chiaramente stare bene e sopportare questa procedura, che in realtà più che
stressante da un punto di vista fisico e può essere stressante da un punto di vista emotivo. Qui vedete, abbiamo detto, è lo spazio lombare tra le 3 e le 4 che viene normalmente punto, e si preferisce uno spazio basso ovviamente perché il midollo

sappiamo finisce come sua estensione in genere L2, L3 e quindi la puntura lombare viene fatta in tutta sicurezza perché viene, l'ago viene inserito in uno spazio in cui non c'è più il midollo e quindi non corriamo il rischio di pungere il midollo e dare origine a dei deficit neurologici. L'esame del liquor che noi estraiamo con la puntura lombare documenta in genere una situazione infiammatoria attraverso un moderato aumento del livello di proteine, livelli aumentati di immunoglobuline, la presenza delle bande oligoclonali di tipo IgG, che si trovano in oltre il 95% dei pazienti con sclerosi multipla definita clinicamente, e anche una modesta pleiocitosi, vale a dire la presenza di linfociti, di cellule infiammatorie, che però è in genere molto bassa, non supera in genere le 10-20 cellule, ma spesso non è neanche presente. Questo è giusto un immunoblot, una corsa elettroforetica del liquor che ci fa vedere rispetto al quadro normale, in cui vedete non ci sono particolari bande discrete nel liquor, vedete questo è il sangue, questo è il liquor in un soggetto normale, nei pazienti di sclerosi multipla il sangue non presenta nessun tipo di bandeggio, il liquor invece evidenzia queste bande che indicano appunto la presenza di immunoglobuline specifiche soltanto nel liquor e quindi prodotte infiltrati infiammatori linfocitari all'interno del sistema nervoso centrale. La diagnosi elettrofisiologica, cioè l'impiego delle tecniche elettrofisiologiche, è importante perché, come vedete, i potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali vengono alterati, si riscontrano essere alterati in una percentuale molto elevate, significative di pazienti con sclerosi multipla. E oltre che chiaramente nel momento posta la diagnosi, una volta abbiamo posto la diagnosi, dobbiamo un po' cercare di identificare qual è la cura dei nostri pazienti. E per fortuna oggi abbiamo a disposizione tante terapie, è fondamentale utilizzarla nel modo accurato e quindi è inutile somministrare farmaci in ritardo rispetto alla diagnosi solo sulla base del fatto che magari una lesione è stata perfettamente compensata. Dobbiamo fare una stima accurata dei fattori prognostici che qui sono identificati, ci sono fattori prognostici positivi, il sesso femminile, l'esordio remittente recidivante, il recupero completo degli attacchi, eccetera, ma ci sono anche dei fattori prognostici positivi, negativi purtroppo, come il sesso maschile. Gli uomini sono colpiti di meno frequentemente, ma si ammalano più gravemente della sclerosi multipla e altre caratteristiche cliniche che dobbiamo riconoscere e stimare nel momento in cui facciamo diagnosi e pensiamo. Siamo quindi al momento terapeutico. Quindi, una volta fatta la diagnosi, stimato qual è il rischio evolutivo della malattia in quel determinato paziente, dobbiamo pensare al trattamento. Esistono diversi tipi di farmaci immunomodulanti o immunosoppressori che sono raccolti all'interno di questa categoria che identifichiamo trattamenti che modificano il decorso di malattia, sono il caposaldo della terapia della sclerosi multipla che permette in molti casi una vita perfettamente normale proprio perché è in grado questi farmaci di modulare, di impedire al sistema immunitario di danneggiare il cervello. Ma accanto ai trattamenti che modificano il decorso ci sono trattamenti sintomatici che quindi curano il sintomo quando si presenta, per esempio le ricadute cliniche vengono trattate in genere con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, si fa in genere in vena una somministrazione ripetuta per più giorni di steroidi, quindi di cortisonici, che sono in grado di ridurre il tempo di persistenza dei sintomi. Oggi, quindi, diversi trattamenti, oltre ai trattamenti specifici di disease modifying, quindi che modificano il trattamento della sclerosi multipla, vengono utilizzati come trattamenti sintomatici. Vedete, i sintomi più frequentemente presenti nella sclerosi multipla che richiedono interventi farmacologici e trattamenti specifici sono la fatica, i disturbi dell'umore, spesso non diagnosticati e non trattati, il dolore, i problemi di sensibilità.
è come per esempio l'allodinia, abbiamo detto, il tremore, la spasticità, problemi gastrointestinali e degli sfinteri. Oggi quindi la gestione della sclerosi multipla è da considerarsi una gestione comunque multidisciplinare.

che accanto al neurologo richiede l'intervento del neuroriabilitatore per i trattamenti riabilitativi, gli infermieri, l'urologo, l'oftalmologo, tutti i colleghi che devono contribuire al trattamento ottimale dei pazienti. Non ultimo è il ruolo dello psicologo, è sempre più riconosciuto il ruolo dell'assistente, dello psicologo, non soltanto per il paziente ma anche per i caregiver. E la qualità, il successo terapeutico è certamente misura della integrazione all'interno dei singoli centri di sclerosi multipla di tutte queste figure professionali. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte finale della lezione. Qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Benissimo, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? E qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Bene, io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriore materiale inerente a questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sull'agenticità umana. Gli argomenti di questa lezione sono le convinzioni di efficacia personale, misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita, le convinzioni di efficacia collettiva, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative. Veniamo al primo argomento, le convinzioni di efficacia personale. In questa lezione riprenderemo e svilupperemo temi già anticipati in una lezione precedente e faremo riferimento soprattutto al grande contributo di Albert Bandura. Io ho avuto il privilegio di collaborare con lui per oltre 30 anni. Ho appreso molto da lui e gli sono riconoscente. In larga parte condivido la sua concezione della ricerca scientifica in psicologia ed in particolare la sua visione della personalità, anche se in parte mi distingo da lui. Faccio questa premessa perché non tutto ciò che sosterrò probabilmente sarebbe approvato da Bandura, ma la maggior parte di quello che andrò dicendo riflette le riflessioni, le discussioni che abbiamo avuto insieme e l'apprendimento che io debbo a questo grande ricercatore della psicologia, che è peraltro un amico anche dell'Italia e un professore honoris causa della Università di Roma. Bandura introduce questo concetto, quantomeno usa spesso questo concetto, in inglese agency, human agency. Noi l'abbiamo tradotto agenticità e anche agentività per indicare una proprietà unica e distintiva degli esseri umani di esercitare un'azione trasformativa sull'ambiente in accordo con scopi e standard personali. Gli esseri umani fanno accadere gli eventi tramite la propria azione, conferiscono senso alle proprie esperienze, influenzano il corso e la qualità della propria vita. Essere un agente significa essere un soggetto attivo e proattivo, capace di incidere sulla realtà, capace di trasformare gli ambienti in cui ci si trova, capace di segnare significativamente il corso della propria vita. Sono proprietà dell'agenticità umana la coscienza. Le persone sono consapevoli di sé e del mondo attorno a loro. L'intenzionalità. Le persone operano intenzionalmente, elaborando piani di azione e strategie di realizzazione. L'autoriflessività. Le persone riflettono sull'adeguatezza dei loro pensieri e comportamenti e sul valore delle loro mete. L'autoreattività. Le persone monitorano e regolano le loro azioni in accordo a standard personali tramite autovalutazioni alle quali si associano reazioni affettive positive di autoapprovazione, di compiacenza, di soddisfazione personale e negative di autoriprovazione, colpa, vergogna. Tali proprietà si manifestano in concomitanza con lo sviluppo di capacità agentiche, capacità di simbolizzazione, ragionamento, apprendimento, anticipazione e programmazione, che permettono di regolare la propria condotta in conformità di scopi e standard personali e collettivi. Della personalità, il sé è il sistema mentale
che assicura l'orchestrazione delle diverse funzioni cognitive, affettive, motivazionali e comportamentali. Sovrintende ai processi di autoriflessione, autoregolazione ed autodirezione e rende conto della identità e continuità dell'esperienza personale. Tra i meccanismi attraverso cui opera il sistema del sé, nessuno ne attesta le proprietà ed ha un'influenza pervasiva sui modi in cui le persone interagiscono con l'ambiente e si relazionano tra loro, più delle percezioni che esse hanno della propria efficacia e quindi del grado in cui sono convinte di esercitare un effettivo controllo sulle proprie azioni e sull'ambiente. Nell'insieme delle convinzioni di efficacia personale si riflette la proprietà della persona di essere cosciente di sé e del suo potere di modificare gli ambienti e di indirizzare il corso della propria vita. Nelle differenti convinzioni si riflette l'effettiva capacità della persona di operare con successo in particolari ambiti di attività, traendo vantaggio dall'esperienza ed impegnandosi per il raggiungimento di obiettivi che sono alla propria portata. In letteratura vi sono autori che parlano di una efficacia generale, di un'autoefficacia in senso molto generale. Secondo Bandura, questa impostazione è problematica. In realtà, le persone sono differentemente efficaci nei diversi contesti e lo sanno. Ciascuno di noi sa di poter padroneggiare certe attività, di poter dominare certe situazioni e non altre. Per questo lo studio dell'autoefficacia, secondo Bandura, è strettamente ancorato alle situazioni e alle condotte e ai problemi specifici che la persona si trova ad affrontare, che la persona si trova a dover risolvere. E pertanto si può parlare di autoefficacia personale sempre contestualmente ancorata, relativa a particolare tipo di situazioni, a particolare tipo di attività, a particolare tipo di prestazioni o prove che la persona deve essere in grado di affrontare. Le persone si impegnano nelle attività che intraprendono e perseverano di fronte alle difficoltà se ritengono di essere in grado di poter incidere sul corso degli eventi. E ciascuno di noi sa quando può o quando ha maggiori probabilità di riuscire a realizzare certe attività o a conseguire certi obiettivi. Ciò che è distintivo delle convinzioni di efficacia, oltre al sapere, è il particolare stato mentale di padronanza e fiducia nelle proprie competenze che deriva dall'esperienza. Non è sufficiente sapere come si fanno le cose, conoscere gli ingranaggi, conoscere le procedure, conoscere le sequenze. È importante il sentimento di padronanza che si associa al nostro fare, al nostro agire e che deriva dalla pratica. Quanto più siamo capaci, quanto più siamo efficaci, quanto più riteniamo di poter dominare una certa attività, tanto meno ci pensiamo nel farla, tanto più la sequenza delle nostre azioni è quasi automatica, è diretta, immediata. Le convinzioni di efficacia personale influenzano le mete e gli obiettivi perseguiti, gli sforzi profusi, la perseveranza di fronte alle difficoltà e le reazioni ai fallimenti. Le persone con alta autoefficacia tendono a scegliere attività e compiti impegnativi come occasioni di crescita personale. Hanno livelli di aspirazione ambiziosi e realistici. Si impegnano a fondo e perseguono gli obiettivi con determinazione. Reagiscono positivamente ai fallimenti, nel senso che non si compiacciono del fallimento,
ma vedono, intravedono la possibilità di superare i fallimenti. Di fronte alle difficoltà impreviste non si fanno sopraffare dall'ansia, dalla paura, dallo sconforto. Nelle avversità non cedono allo sconforto. Al contrario, le persone con bassa autoefficacia tendono ad evitare i compiti impegnativi, hanno bassi livelli di aspirazione, esitano di fronte ai primi ostacoli e tendono alla rinuncia precocemente. Sono infine maggiormente vulnerabili alle frustrazioni e allo stress. Come ho accennato prima, Bandura, almeno nei suoi primi lavori, ha sempre sottolineato l'importanza di ancorare le convinzioni di efficacia a condotte, situazioni, problemi, difficoltà, ostacoli specifici. E ha raccomandato di indagare come le persone, nelle diverse situazioni, di fronte a diversi problemi, sono capaci, apprendono a regolare il proprio pensiero e i propri comportamenti. D'altro canto, è risultato evidente che l'essere capace e l'essere convinto di dominare certi problemi può trasferirsi da un'attività all'altra. L'esperienza di riuscire, l'esperienza del successo, l'esperienza di potercela fare, l'esperienza di essere capace di, si trasferisce e può trasferirsi da un'attività all'altra, sia perché molte attività sono simili, sia perché anche attività diverse comportano modalità di pensiero, strategie comportamentali che sono, se non le stesse, abbastanza simili. Le persone traggono vantaggio dalle esperienze e da un'esperienza all'altra trasferiscono delle condotte, adattano le condotte alle nuove circostanze. Le convinzioni di efficacia non operano indipendentemente perciò l'una dall'altra e possono generalizzarsi tra diverse attività e situazioni. Le persone affrontano sfide complesse in diverse circostanze di vita, riflettono sulle proprie esperienze e traggono da esse convinzioni di efficacia che si estendono a tutta una varietà di circostanze e che impegnano i medesimi processi di autoregolazione. Questo ha portato a uno sviluppo della teoria e a tenere in conto non soltanto le convinzioni di efficacia relative a particolari tipi di attività o a particolari tipi di problemi, in particolari tipi di situazioni, ma a considerare l'importanza delle convinzioni di efficacia relativamente, ad esempio, alla gestione delle proprie emozioni. Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni? Ma quali emozioni? Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni positive, la gioia? Quanto siamo capaci di regolare, di far fronte alle nostre emozioni negative? Di moderare, di incanalare, di controllare le nostre emozioni negative, le nostre reazioni emotive avversive, come la rabbia, la tristezza, la paura. Non solo, come siamo capaci di gestire le nostre relazioni? E le nostre relazioni sono molteplici. Non è la stessa cosa gestire la relazione in famiglia, gestire la relazione nel luogo di lavoro, gestire la relazione con gli amici. Beh, ci sono diversi contesti in cui la capacità di gestire le proprie emozioni, la capacità di gestire le proprie relazioni rappresentano dei comuni denominatori alla capacità di affrontare certi problemi, di dare risposta a certe situazioni, di riuscire a perseguire, a realizzare certe mete. Questo ci ha portato a un nuovo modello concettuale in cui parliamo di autoefficacia emotiva, la capacità di gestire le emozioni positive e le emozioni negative e le convinzioni associate a queste capacità, la capacità di gestire le relazioni interpersonali e le convinzioni di autoefficacia associate alle diverse relazioni in ambito familiare,
con gli amici e colleghi e con altri. Secondo tale modello, la capacità di gestire le emozioni di concerto con la capacità di gestire le relazioni ha un effetto importante sul funzionamento psicosociale nei diversi contesti in cui si declina, in cui si dispiega la vita umana. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare? Veniamo ora al secondo argomento della lezione: misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita. In questa seconda parte della lezione darò alcuni esempi di scale per la misura dell'autoefficacia. Farò riferimento a come si può promuovere l'autoefficacia e infine darò alcuni esempi dell'impatto dell'autoefficacia in diversi contesti in contesti di vita. Vediamo il problema della misura. Le scale di autoefficacia percepita devono essere progettate e costruite in funzione dei particolari contesti, attività ed esperienza in cui sono abitualmente messe alla prova la capacità delle persone di gestire le situazioni, i problemi e se stesso tramite capacità di pensiero, apprendimento, autoriflessione, regolazione della condotta, cioè come le persone sono efficaci in quanto capaci di orchestrare al meglio queste diverse capacità agentiche. I compiti e le situazioni che si prospettano per misurare le convinzioni di efficacia, quelle su cui le persone sono sollecitate ad indicare il grado in cui ritengono di poterle padroneggiare, debbono essere molto impegnativi, ma non impossibili. Le asserzioni delle scale devono centrare accuratamente l'efficacia personale percepita e pertanto devono essere formulate in modo da rilevare la effettiva capacità di padroneggiare l'esperienza che è oggetto di indagine. Le scale evidentemente variano a seconda dei contesti, delle applicazioni per cui vengono utilizzate. Come vedremo, tra i diversi ambiti in cui sono state studiate ed è stato indagato l'importanza, l'utilità delle convinzioni di efficacia, sono ambiti legati alla tutela, ambiti associati alla tutela della salute. Ad esempio, ambiti connessi al trattamento di disturbi alimentari o al trattamento di dipendenze, abuso di sostanze, dipendenze, diciamo, fisico-comportamentali. In questo caso, un esempio di scala è quello, una misura sviluppata per valutare l'autoefficacia percepita nel regolare le abitudini alimentari. Di seguito viene descritta una serie di situazioni che possono rendere difficile mantenere una dieta a basso contenuto di grassi. Indichi per cortesia per ciascuna frase il grado in cui è convinto di essere capace di mantenere regolarmente una dieta salutare. Qui vedete una scala che va da 0 a 100. 0 sono assolutamente convinto di non essere capace, 100 sono assolutamente convinto di essere capace. La persona è invitata a indicare qual è la valutazione che dà di se stessa rispetto a una serie di situazioni che possono accadere, che mettono alla prova la capacità effettivamente di attenere il proprio comportamento a una dieta raccomandabile, a dei principi, a dei criteri salutari. Se ti senti irrequieto e depresso, in quale grado sei capace di astenerti
da consumi che possono rivelarsi nocivi. Durante le feste, quando tutti bevono, mangiano allegramente, quanto sei capace di trattenerti da? Se sei ospite di amici che hanno preparato cibi piuttosto pesanti, quanto sei capace di astenerti da ciò che evidentemente potrebbe risultare per te nocivo? Quando sei seccato e arrabbiato, quando sei molto affamato. Cioè si prospettano delle situazioni in cui è meno facile aderire alle raccomandazioni, in cui è meno facile seguire dei comportamenti salutari. Un'altra scala è quella che è stata prodotta per misurare l'autoefficacia percepita nell'allenamento o l'esercizio fisico. La persona è invitata a indicare quanto è convinto di intraprendere l'allenamento abituale raccomandato con regolarità, 3 o più volte alla settimana. In questo caso la persona è un paziente che non ama fare l'esercizio fisico, lo fa perché lo deve fare, perché è opportuno che lo faccia, non sta nelle sue preferenze. Anche qui abbiamo una scala che dice da assolutamente convinto di non essere capace ad assolutamente convinto di essere capace. Quanto sei capace di fare un allenamento fisico 3 volte alla settimana quando sei sotto pressione sul lavoro, quando ti senti depresso, quando ci sono delle cose molto più interessanti da

la scala non è più da 0 a 100, ma è una scala tipo Likert, frequentemente utilizzati nell'ambito della psicologia della personalità e della psicologia sociale, in cui la persona deve indicare la sua valutazione per nulla, da 1 a 5, per nulla capace, del tutto capace. Perciò in quale grado le persone ritengono di essere capaci di fare ciò che è indicato. Qui abbiamo l'autoefficacia nella gestione delle emozioni positive, l'autoefficacia nelle emozioni negative, l'autoefficacia regolatoria, l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia filiale. Cinque tipi di scale che abbiamo prodotto e che poi abbiamo impiegato in diverse ricerche, di cui abbiamo mostrato l'utilità sul piano pratico. Nel caso delle emozioni positive, quanto sei capace, la persona è invitata a indicare quanto è capace di godere pienamente delle cose belle che succedono, di un buon risultato raggiunto, ad esempio, o di esprimere apertamente la simpatia nei confronti di altre persone, la capacità di esprimere le proprie emozioni positive, di dichiarare, di manifestare. Nel caso delle emozioni negative, quanto sei capace di mantenerti calmo in situazioni di forte stress, quanto sei capace di dominare la rabbia quando gli altri ti trattano male ingiustamente. Entrambe queste scale di autoefficacia sono state largamente utilizzate e hanno mostrato la loro validità. Cioè la capacità di gestire le emozioni positive se è associata a dei comportamenti desiderabili, a un migliore funzionamento psicologico-sociale, la capacità di gestire le emozioni negative è risultata associata a tutta una serie di esiti positivi sul piano della salute, sul piano della relazione sociale, sul piano anche della riuscita nei vari contesti operativi. La capacità, l'autoefficacia regolatoria, la capacità, quanto sei capace di resistere alle pressioni degli amici a fare cose che rischiano di metterti nei guai, quanto sei capace di sottrarti all'insistenza degli amici che ti chiedono di fare cose che ritieni sarebbe meglio evitare. Ecco, questa è una scala molto importante che abbiamo utilizzato, abbiamo impiegato, soprattutto negli studi con i giovani, con gli adolescenti, per indagare qual era la loro propensione al rischio, a comportamenti devianti, a comportamenti nocivi e in quale grado le convinzioni di efficacia potevano rappresentare dei importanti elementi di contrasto, elementi su cui agire per prevenire, per evitare, per dissuadere. L'autoefficacia sociale, quanto sei capace di convincere gli altri della bontà delle tue opinioni, quanto sei capace di far valere le tue ragioni anche quando i tuoi amici non sono d'accordo con te. Infine, l'autoefficacia filiale nell'ambito familiare. Quanto sei capace di parlare con i tuoi genitori dei tuoi problemi personali? Questo può rappresentare un problema per un adolescente o anche per un giovane adulto. Quanto poi sei capace di accettare le critiche dei tuoi genitori senza sentirti offeso? Ora, come avete visto, si tratta di mettere le persone di fronte a delle prove, a delle situazioni in cui la risposta non è scontata, in cui non sempre è facile dare una risposta, diciamo così, non sempre è facile essere all'altezza della situazione. Situazioni che richiedono delle capacità di autoregolazione, delle capacità di riflessione, delle capacità di pensiero e di azione, che favorevoli a un maggiore controllo di sé, a una migliore gestione di se stessi nella relazione quotidiana. La promozione dell'autoefficacia comporta mutamenti significativi, oltre che nelle conoscenze e nei livelli di prestazione, nell'efficienza dei processi di pensiero e di decisione, nei livelli di aspirazione e negli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'impegno che viene profuso e negli stati affettivi che accompagnano l'azione. Sviluppare l'autoefficacia non è soltanto sviluppare delle conoscenze, sapere come si fanno le cose. Sviluppare l'autoefficacia significa acquisire quello stato d'animo che si associa alla conoscenza e che insieme alla conoscenza si traduce in una pratica efficace, in una pratica che ci permette di sentirci ed agire

all'altezza di ciò che viene richiesto dalle situazioni per riuscire, per avere degli esiti positivi. Come si sviluppa l'autoefficacia? Si comincia con la persuasione, si comincia con l'informazione. Molto importante è l'imitazione e il modellamento. Impariamo da ciò che fanno gli altri, vediamo ciò che fanno gli altri. Ma l'imitazione non è una mera copiatura. L'imitazione è una costruzione adattata a se stesso, è una ricostruzione di ciò che si vede, è un adeguamento a sé, è un'assimilazione di ciò che gli altri ci propongono. Questo è molto importante perché sul discorso imitazione e modellamento, poi dalle idee di Bandura sono scaturiti programmi molto importanti di diffusione di nuove pratiche, di educazione collettiva a comportamenti salutari e socialmente desiderabili. La pratica diretta ed assistita è molto importante. Nulla è più importante della pratica, si impara facendo. È indispensabile conoscere, ma applichiamo le nostre conoscenze e dominiamo le nostre conoscenze nel momento in cui riusciamo a risolvere i problemi, a cambiare le cose per cui quelle conoscenze servono, per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Pratica diretta ed assistita, nel senso che il buon educatore non soltanto fornisce delle informazioni, fornisce delle conoscenze, fornisce dei modelli, ma assiste, guida, aiuta la persona e sostiene la persona a riconoscere i punti di forza, i punti di debolezza, quando sta sbagliando, quando sta andando bene. E una pratica che negli anni si è rivelata estremamente utile ed efficace è quella del goal setting e del feedback. Feedback associato al goal setting, cioè una pratica in cui gradualmente, attraverso il raggiungimento di obiettivi di sempre maggiore difficoltà e fruendo di un feedback accurato, di un'informazione di ritorno che ci viene evidentemente da chi ci assiste, di chi ci aiuta, di chi ci sostiene, la persona si impadronisce gradualmente, no? di una capacità, di un'effettiva dominio di un effettivo dominio della situazione o dei problemi. Veniamo all'impatto. Queste ricerche che vi propongo sono i risultati di ricerche che abbiamo fatto anche con Bandura nel corso di questa lunga collaborazione ultraventennale. Questa è stata una ricerca, è il risultato di una ricerca fatta, una ricerca longitudinale condotta insieme, in cui vediamo come l'autoefficacia dei genitori rispetto alla loro capacità di seguire il successo dei figli e le aspirazioni scolastiche dei genitori possono agire sull'autoefficacia scolastica dei figli e sulla loro autoefficacia regolatoria e insieme determinare, contribuire a favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali, a contrastare per quanto possibile comportamenti antisociali e a favorire il successo scolastico in diversi momenti. Cioè, come vediamo come l'autoefficacia dei genitori e l'autoefficacia dei figli insieme contribuiscono al buon comportamento dei figli e al successo scolastico dei figli. In quest'altra ricerca, una ricerca ripetuta più volte, anche questa è una ricerca longitudinale in cui abbiamo seguito una popolazione di giovani adolescenti. Nel corso del tempo vediamo come la capacità, le convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative ha un'influenza importante, ha un impatto importante sulla autoefficacia scolastica, l'autoefficacia regolatoria e l'autoefficacia empatica. E queste, a loro volta, impattano significativamente sulla depressione, sulla delinquenza e sul comportamento prosociale. Cioè, vedete come la capacità di gestire le emozioni, la capacità di gestire le relazioni insieme contribuiscono a contrastare esiti indesiderabili come la depressione e la delinquenza e a favorire invece esiti desiderabili come il comportamento prosociale. Questo è un altro tipo di, un'altra, in un'altra ricerca in cui vediamo come la capacità di gestire le emozioni positive e negative contribuisce alla capacità, alle convinzioni di efficacia di gestire
le proprie relazioni sociali e in famiglia e insieme contribuiscono, concorrono a sostenere la soddisfazione di vita in momenti diversi dello sviluppo, dall'adolescenza all'inizio dell'età adulta. Questi sono i risultati di una ricerca condotta in una grande organizzazione italiana. La ricerca è stata condotta da alcuni colleghi, il professore Alessandri, Borgogni e Latham, ed è particolarmente interessante perché nel corso del tempo è stato valutato come l'autoefficacia nei contesti lavorativi influenza non soltanto la prestazione, ma anche la carriera professionale dei lavoratori. Abbiamo visto come l'autoefficacia lavorativa nel corso del tempo ha degli effetti, ha un impatto positivo sulla prestazione e attraverso la prestazione anche sulla progressione di carriera. Veniamo ora agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Fornite un esempio di item per la misura dell'autoefficacia percepita nei contesti familiari, scolastici e lavorativi. In quali contesti è stata valorata l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale? Passiamo ora al prossimo argomento, l'efficacia collettiva. Si può parlare di agenticità non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo. La convinzione condivisa delle persone nel loro potere collettivo di produrre risultati desiderati è un elemento chiave dell'agenticità collettiva. È una proprietà emergente del funzionamento dei gruppi e delle comunità che rende conto di larga parte delle loro realizzazioni. Ed essa, questa agenticità collettiva, questa efficacia collettiva, deriva dal grado in cui tutti i membri ritengono se stessi e gli altri all'altezza dei propri compiti e si impegnano per il raggiungimento di scopi comuni. Da un lato è importante essere all'altezza, dall'altro è importante confidare che tutti si impegnano allo stesso modo, perseguono gli stessi fini, sono sintonizzati sulle stesse mete. Come misuriamo l'efficacia collettiva? La misura dell'efficacia collettiva risulta dalla combinazione delle convinzioni di efficacia individuale dei membri sulle loro capacità personali nell'eseguire le specifiche funzioni che svolgono nel gruppo e delle valutazioni dei membri sulla capacità del gruppo di operare come un tutto. Da un lato è importante che ciascuno si ritenga all'altezza della situazione. Dall'altro è importante che tutti siano convinti che il gruppo nel suo insieme è all'altezza dei compiti che persegue. Il modello concettuale che abbiamo proposto perciò implica delle convinzioni di efficacia a livello personale, delle percezioni dell'efficacia degli altri, delle convinzioni relative alle percezioni di efficacia delle altre persone e quindi una delle convinzioni relative alla efficacia complessiva del gruppo, della comunità, nel suo insieme. Abbiamo fatto degli studi in ambito scolastico che esemplificano queste nostre considerazioni. Da un lato abbiamo l'efficacia personale di ciascun membro, che può essere nell'ambito scolastico, può essere il personale ATAC, o piuttosto l'insegnante, o piuttosto lo studente, o piuttosto il genitore. Poi abbiamo le componenti importanti del contesto scolastico, che sono la dirigenza, i colleghi, gli studenti e i familiari e lo staff. Questo è uno studio mirato a indagare il grado di coinvolgimento e di soddisfazione degli insegnanti. È stato uno studio che abbiamo fatto in numerose scuole medie italiane. E vedete come l'efficacia personale dei docenti contribuisca significativamente alla percezione che essi hanno dell'efficacia del dirigente, dei colleghi, degli studenti familiari e del personale ATA. E queste diverse percezioni
contribuiscano alla

percezione che poi si ha dell'efficacia collettiva, la quale agisce poi sul coinvolgimento organizzativo e sulla soddisfazione lavorativa. È interessante vedere qual è il contributo dell'efficacia personale all'efficacia collettiva, qual è il contributo della percezione dell'efficacia delle altre componenti all'efficacia collettiva e infine qual è il contributo dell'efficacia personale e dell'efficacia collettiva. Perciò c'è un contributo diretto e contributi mediati al coinvolgimento organizzativo e alla soddisfazione lavorativa. Spunti di riflessione. Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative. Seppure è verosimile che le convinzioni di efficacia rappresentino le manifestazioni più eloquenti dell'agenticità umana, cioè di ciò che rende gli esseri umani responsabili delle proprie azioni, esse non rendono conto pienamente del funzionamento della personalità. In particolare, non rendono conto di disposizioni comportamentali e valutative che preesistono ad esse, ne condizionano lo sviluppo ed operano insieme ad esse nel corso di vita. Verosimilmente, le convinzioni di efficacia operano insieme e si influenzano reciprocamente con le disposizioni, seppure diversamente nel corso di vita. È compito della ricerca indagare come e quando ciò avvenga e quale impatto esse abbiano sull'adattamento, sul benessere e sulla realizzazione personale. In questa ultima parte voglio perciò presentare alcuni risultati di ricerca in cui abbiamo indagato il contributo delle convinzioni di efficacia insieme al contributo di altre espressioni della personalità, di altri aspetti della personalità, di cui abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti, come le disposizioni comportamentali, ad esempio i B5, e le disposizioni valutative, ad esempio quelle che abbiamo ricondotto all'orientamento positivo nei confronti della vita, l'autostima, l'ottimismo e la soddisfazione di vita. La personalità è unica, è unitaria. Quello che noi dobbiamo capire è qual è il contributo di queste diverse differenze individuali che possiamo misurare, su quale possiamo agire, e capire come esse insieme ci forniscano una visione comprensiva del funzionamento della personalità ed anche ci diano delle indicazioni su dove e come poter inserire per ottenere i cambiamenti desiderabili a livello di relazione col mondo, a livello di prestazione, a livello di benessere e di salute. Questa è una ricerca in cui abbiamo indagato in quale grado i Big Five, cioè le disposizioni comportamentali e le convinzioni di efficacia, possano contribuire alla influenza delle disposizioni comportamentali. Cioè, quello che noi dobbiamo cercare di capire è come le disposizioni comportamentali che più contano per un certo tipo di esiti si associano alle convinzioni di efficacia, in quale rapporto questi operano. È verosimile che le disposizioni comportamentali siano influenzate dalle convinzioni di efficacia ed esse stesse influenzino le convinzioni di efficacia. Perciò certe tendenze a reagire, ad agire in un certo modo, operano insieme a delle convinzioni che le sostengono e le rafforzano. E in questo caso vediamo come i risultati scolastici derivano in parte da disposizioni comportamentali e da convinzioni di efficacia. In questo altro studio che è stato condotto in Spagna, noi vediamo il contributo delle disposizioni valutative, cioè autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e la dimensione ad essi latente, l'atteggiamento positivo nei confronti della vita, la positività, possono contribuire alla qualità di vita di pazienti affetti da patologie cardiovascolari. E vediamo come la positività agisca sulla comportamenti, sulla qualità della vita, insieme e tramite le convinzioni di efficacia, cioè quanto le persone sono convinte di poter gestire adeguatamente i propri sentimenti, di attenersi adeguatamente
alle prescrizioni, alle indicazioni che vengono

dal personale sanitario. Per cui in questo caso noi vediamo come la possibilità di non soltanto di misurare e di conoscere qual è la concertazione, quali sono i nessi tra le diverse variabili, ma possiamo anche decidere su quali variabili intervenire per poter avere dei cambiamenti a livello di tutto il sistema. Un'altra ricerca fatta in Italia in periodi di pandemia è questa, in cui si è visto come la positività e le convinzioni di efficacia emotiva, la capacità di gestire le convinzioni, di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative, contribuiscano a stati di benessere o di malessere nel corso della pandemia. Le tre misure sono relative a popolazioni di età differenti, cioè il modello che vi proponiamo è un modello che si è mostrato valido in popolazioni giovani, adulti e persone già in età relativamente avanzata. Vediamo come la positività favorisca la capacità di gestire le emozioni positive e negative e come attraverso la capacità di gestire positive e negative si abbiano degli effetti positivi a livello nel moderare, nell'attenuare gli stati di ansia, nell'evitare o contrastare i sintomi depressivi e nell'efficacia nel seguire le raccomandazioni salutari. Infine, l'ultimo modello che vi propongo è un modello molto, io credo, molto interessante, perché ci mostra come le disposizioni valutative di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e perciò un atteggiamento che definiscono poi, che indicano poi un orientamento positivo nel confronto della vita, operano insieme alle convinzioni di efficacia e si influenzino reciprocamente. Da un lato la positività sostiene l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia emotiva relativa alle emozioni positive e negative, e nello stesso tempo l'autoefficacia contribuisce a rafforzare, a sostenere, a mantenere un orientamento positivo nei confronti della vita. Con questo terminiamo la lezione e gli spunti di riflessione di quest'ultima parte sono: quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale? In quale grado le convinzioni di efficacia personale possono contribuire a modificare le disposizioni? Riepilogo generale, gli spunti di riflessione di questa lezione: quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare? Provate a fornire un esempio di item per la misura dell'autoefficacia percepita nei contesti familiari, scolastici e lavorativi. In quali contesti è stata valorata l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale? Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale? E infine, in quale grado le convinzioni di efficacia personale possono contribuire a modificare le disposizioni? Con questo terminiamo la lezione, vi ringrazio e, come al solito, potete rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti i necessari approfondimenti. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Nelle lezioni ultime che abbiamo svolto, mi ricordo quella sullo strutturalismo, quella su Heidegger e sul nichilismo, è sempre venuto più in chiaro un sentimento che si diffonde nella filosofia degli ultimi decenni, l'idea di trovarsi ad una

svolta epocale, di star vivendo un momento di cambiamento radicale. Questa che comporta addirittura talvolta anche l'idea di una fine imminente della stessa filosofia o comunque di questo genere di attività, di pensiero, di disciplina scientifica o quale che sia. Questo sentimento è stato vivo nella cultura europea fin dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma si è accentuato effettivamente probabilmente a partire dai primi anni 70 e si esprime oggi in un gruppo di pensatori anche, si esprime in modo speciale ma non soltanto, in un gruppo di pensatori che parlano tematicamente di postmoderno o di fine del moderno. Intorno sotto questo tema oggi vi propongo di incontrare alcuni filosofi, uno dei quali parla esplicitamente di postmoderno, che è un filosofo francese, Lyotard, e altri invece come Ricoeur o Derrida, che pur non parlando tematicamente della postmodernità, lavorano nell'ambito di questo tipo di pensiero e sono considerati generalmente, anche se talvolta essi stessi non si chiamano così, filosofi postmoderni. Vediamo un momento allora lo schema generale di questa lezione. Cominceremo a parlare di Lyotard, parleremo poi del pensiero debole alla fine della modernità, dove sono coinvolto anch'io, e poi di Ricoeur, infine di Derrida. Ecco, veniamo dunque allora al punto 1. Il filosofo che ha introdotto nella filosofia contemporanea, in modo tematico, terminologicamente definito, la nozione di postmoderno è Jean-François Lyotard. Vediamo in un momento, ecco, la data di nascita: è nato nel 1924, ha insegnato a lungo a Parigi e adesso non insegna più in Francia, fa dei corsi invece in alcune università americane periodicamente. Ebbene, Lyotard ha pubblicato nel 1979, dopo altri libri sui quali non ci fermiamo perché non rientrano strettamente nella tematica del postmoderno, ha pubblicato nel 1979 un libro intitolato La condizione postmoderna, che è stato tradotto pochi anni dopo in Italia, in italiano, e che era una sorta di ricerca sociologica commissionata in origine dal governo di una regione del Canada sulle condizioni del sapere nelle società tardo-industriali, nelle società sviluppate occidentali. Dunque si trattava originariamente di una specie di indagine su come si organizzano le discipline scientifiche e come si organizza in generale il sapere nelle società industriali avanzate, per così dire. Questo legame con la sociologia, in qualche modo, con il discorso delle società industriali avanzate, con la situazione sociale, eccetera, l'idea di postmoderno lo ha conservato anche al di là di questo libro, di questo primo libro di Lyotard. Che cos'è la condizione postmoderna? Perché si parla di postmodernità? Intanto ricordiamo, prima di venire alle tematiche specifiche di Lyotard, che il termine postmoderno non l'ha inventato Lyotard, è stato originariamente adoperato negli anni 20-30 di questo secolo, prima da critici letterari che definivano postmodernista una letteratura opposta a quella modernista, che era una poetica, un programma letterario principalmente del mondo iberoamericano, spagnolo, e poi è stato adoperato anche negli anni 30 da un importante storico che si chiama Arnold Toynbee, il quale, scrivendo dei saggi sulla struttura generale, sul modo di procedere della storia dell'Occidente, aveva parlato di postmoderno in relazione al fatto che l'Europa del Novecento sembrava divenire sempre meno legata alla, diciamo, sembrava liberarsi sempre di più dall'idea dello Stato nazionale che aveva caratterizzato la modernità europea dalla fine del Medioevo fino alla fine dell'Ottocento è sostanzialmente una storia di stati nazionali. Il Novecento appariva a Toynbee come non più considerabile sotto questo profilo del rapporto tra stati nazionali, si aprivano delle situazioni di globalità della politica europea e in questo senso Toynbee parlava di postmodernità. È stato poi usato il termine postmoderno prima che dai filosofi, prima che da Lyotard, soprattutto da certi architetti contemporanei come Philip Johnson, Robert Venturi che lavorano in America, o l'italiano Paolo Portoghesi è considerato generalmente un architetto postmoderno, e quindi l'uso filosofico non è il

principale o il primo uso del termine postmodernità. Lyotard, come dicevo, scrive e pubblica nel 1979 questo libro intitolato La condizione postmoderna, chiamando postmodernità un'epoca in cui, come dice lui, vengono meno le grandi narrazioni. Cosa sono le grandi narrazioni? Sono, come dire, dei grandi modi di concepire l'insieme della storia umana che, secondo Lyotard, caratterizzano la modernità. Diciamo che la modernità si può pensare come un'epoca in cui la cultura e il modo di vedere il mondo da parte dell'umanità, diciamo l'umanità occidentale, naturalmente parliamo sempre di quell'ambito, di quell'area del mondo dove si è sviluppata la filosofia greca, anche la storiografia, le letterature europee moderne, eccetera. Ebbene, in questo ambito la modernità sembra caratterizzata soprattutto dal fatto di inquadrare la vicenda umana in certi grandi schemi che non sono, che non sono uno solo, che sono riconoscibili e che per qualche ragione, dice Lyotard, si sono dissolti, non ci si crede più in qualche modo oggi. Ma se facciamo l'esempio di che cosa sono questi grandi racconti o, come dice anche lui, queste metanarrazioni, meta vuol dire sempre narrazioni globali che vanno al di là delle specifiche piccole narrazioni della nostra vita, delle nostre vicende di gruppi sociali o di piccole porzioni di società, ebbene, se andiamo a cercare quali sono queste metanarrazioni, vediamo che Lyotard ne individua poi principalmente alcune, che sono il racconto, il metaracconto illuminista, come dice lui, il metaracconto idealista, il metaracconto marxista. Se pensate a questo, capite già un po' di più che cosa significa, secondo Lyotard, grande narrazione o metaracconto. Per esempio, che cos'è il metaracconto illuminista dell'illuminismo? È l'idea che la storia umana è la storia del rischiaramento progressivo della coscienza attraverso un progresso dei saperi positivi, delle scienze. In fondo, dal punto di vista di Lyotard, la grande narrazione illuminista è, poi confluisce in quella positivistica, per così dire, cioè l'idea che la storia umana ha un senso, questo senso è la progressiva presa di possesso del mondo attraverso la scienza e le tecniche che ne dipendono e che migliorano l'esistenza umana in generale, ci rendono più facile vivere, eccetera, eccetera. E questo è il metaracconto illuminista. Che cos'è il metaracconto idealista? Il metaracconto idealista l'abbiamo anche un po' più incontrato nelle lezioni passate, è quello che, diciamo, risale ai grandi filosofi idealisti dell'Ottocento tedesco, Fichte, Schelling, Hegel, e che per esempio in Hegel prende la forma della visione, di una visione della storia umana come caratterizzata dalla progressiva, certo è un po' somiglia al racconto illuminista, per così dire, nel senso che anche qui la storia umana è vista come un processo di progressivo sviluppo della coscienza, ma mentre in fondo il racconto illuminista badava di più, e soprattutto nel suo sviluppo positivistico, a pensare lo sviluppo della coscienza umana, diciamo lo sviluppo della storia umana come sviluppo del sapere sugli oggetti, sulle cose del mondo, per poterle dominare meglio, per potersi liberare dalle necessità, e dalle schiavitù della naturalità, insomma, organizzare meglio il mondo fisico, i bisogni, eccetera. Il metaracconto idealista è piuttosto orientato a vedere la storia umana come un progressivo spiritualizzarsi dell'uomo, un progressivo diventare consapevole di sé, che certo implica anche, come dire, un miglior dominio della natura esterna, ma che non ha il suo scopo in quello, e invece è piuttosto come un potenziamento della spiritualità umana. Vi ricorderete forse che quando abbiamo alluso a Hegel abbiamo parlato del fatto che Hegel vede la storia appunto come una sorta di progressivo identificarsi dell'uomo singolo con l'umanità in generale, dell'umanità con quello che è sempre stato considerato Dio, cioè il diventare spirito assoluto degli spiriti finiti che siamo noi, eccetera, eccetera. E questo è il metaracconto secondo Lyotard, è quello che si può chiamare il metaracconto idealistico. Il metaracconto marxista, che probabilmente è ancora il più noto oggi, è una sorta di mistura, di mescolanza di queste due prospettive generali, illuministica e idealistica, perché in fondo il marxismo, nella misura in cui parla di una fine dell'alienazione, cioè di una riappropriazione di sé da parte dell'uomo,
ha qualcosa del metaracconto idealistico. Il fine della storia.

storia è quello di far sì che l'uomo si senta totalmente padrone di sé, che non abbia schiavitù, dipendenze, eccetera. Però questo, mentre per l'idealismo in fondo questo processo appare soprattutto un processo spirituale, per il marxismo appare invece soprattutto un processo materiale, dunque anche comprende anche una quantità di elementi del metaracconto illuministico, nel senso che implica il lavoro sulla natura, implica la presa di dominio sulla natura, la liberazione delle catene materiali, eccetera, eccetera. Bene, questi metaracconti, dice Lyotard, per qualche ragione sono andati in crisi. E se vogliamo capire perché, possiamo riferirci a un'altra opera di Lyotard che adesso vado a prendere, e che è il libro intitolato Il postmoderno spiegato ai bambini. Prendo anche la condizione postmoderna. Eccolo qua, vediamolo un po'. Il postmoderno spiegato ai bambini, che è un titolo un po', un titolo alquanto ironico che Lyotard ha dato a questo libro, che è del 1986, e cioè già di 10 anni, quasi 10 anni dopo, no, 7-8 anni dopo la condizione postmoderna, in un periodo in cui lui stesso ha cominciato a prendere un po' le distanze dal termine postmoderno e dall'importanza che gli aveva conferito, forse perché nel frattempo era diventato troppo popolare. C'è stato un periodo che forse a voi è sfuggito, ma noi filosofi ce ne siamo accorti, in cui tutti parlavano di postmodernità, confondendo molto le idee e finendo per non attribuire più al termine un significato rigoroso, praticabile, riconoscibile. Ebbene, in una pagina di questo libro intitolato Il postmoderno spiegato ai bambini, che appunto è un discorso che semplifica alquanto la tematica del postmoderno e la considero un po' ironicamente in questi termini, a pagina 38 di questa edizione Feltrinelli, possiamo leggere un pezzettino dove vediamo che cosa vuol dire questa confutazione. Per esempio, il dogma idealistico di Hegel, secondo cui tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, cioè che la storia cammina verso, diciamo, un progressivo identificarsi della razionalità con i fatti. Ebbene, questo ottimismo storico, dice Lyotard, è stato confutato da Auschwitz. Almeno questo crimine, Auschwitz, cioè i campi di sterminio nazisti, eccetera, almeno questo crimine non è razionale, è reale ma non è razionale. Cioè l'ottimismo della filosofia che pretendeva di dare una visione, diciamo, razionale del divenire della storia, spiegando anche il male come qualcosa che poi doveva servire al bene. Certo, le guerre sono brutte, però tutto sommato attraverso le guerre i popoli si unificano, eccetera, eccetera, come noi abbiamo spesso imparato, abbiamo cercato di pensare, abbiamo imparato a pensare talvolta che c'è una provvidenzialità nella storia. Ebbene, questo davanti a certi grossi eventi negativi, a certi grossi crimini come quelli del nazismo nel Novecento, dice Lyotard, questo metaracconto idealistico della storia umana cade, viene confutato, non ha più senso. Lo stesso si può dire del metaracconto marxista, dice Lyotard. Perché? Perché gli anni 60, soprattutto la fine degli anni 60, l'invasione della Cecoslovacchia nel 68, tutti fatti che forse voi a scuola non avete più studiato, ma che sarebbe bene che vi ricordaste. Ebbene, attraverso queste accentuazioni dell'aspetto autoritario, totalitario, eccetera, dei regimi comunisti, è stato smentito, secondo Lyotard, il metaracconto marxista. Diciamo, il metaracconto illuminista, che è più difficile da individuare, per esempio, come in rapporto con qualche regime politico, come il caso del marxismo, però è smentito da che? Dalla complessiva consapevolezza che le scienze, le tecnologie che ne derivano non servono necessariamente al migliorare l'esistenza dell'uomo, ma anzi oggi sempre più creano dei problemi di autocontraddizione in qualche modo, cioè la società scientifica e tecnologica crea al suo interno dei problemi più grossi di quelli che, almeno talvolta, dei problemi più grossi di quelli che risolve invece con i suoi strumenti, con le sue trovate, eccetera. C'è dunque un insieme di ragioni che sono talvolta fatti, come questi che cita Lyotard,
e talvolta anche semplici, o semplici no, più profonde debolezze interne dei metaracconti stessi che oggi li hanno resi impraticabili. Ebbene, se si può parlare di postmoderno, secondo Lyotard, ciò accade perché sono caduti, hanno perso di autorità, hanno perso di credibilità questi metaracconti, queste grandi prospettive che davano una spiegazione, davano un quadro del divenire della storia e che hanno caratterizzato la modernità. Quando si dice metaracconto illuminista, si parla dell'illuminismo anche come una posizione maturata nell'Europa del tardo Settecento. L'idealismo e il materialismo storico marxista sono, o il positivismo che riprende le tematiche dell'illuminismo nell'Ottocento, sono grandi posizioni culturali che in qualche modo dominano le coscienze in grandi parti della società dell'Ottocento e del Novecento. Tutti questi, diciamo, queste ideologie globali, se vogliamo chiamarle così, hanno per qualche motivo o interno o anche esterno di carattere proprio fattuale, come l'Olocausto, come la crisi del comunismo reale, eccetera, hanno perso di significato, hanno perso di autorità e con ciò in qualche modo siamo entrati nell'era postmoderna. Ma positivamente, come si definisce l'era postmoderna? Cioè, se questo è, diciamo, la condizione, quello che è caduto per passare alla postmodernità, com'è poi, cosa resta nella postmodernità? Beh, resta una sorta di pluralità non dominabile da un punto di vista centrale, secondo Lyotard, e anzi, questa pluralità diventa anche in qualche modo il quadro di un altro tipo di legittimazione, perché i metaracconti nella modernità non servivano solo a, come dire, a darsi una specie di spiegazione complessiva degli eventi passati, ma orientavano anche le scelte e le posizioni attuali, i giudizi di valore. L'illuminismo, l'idealismo e il marxismo sono stati dei modi in cui la gente si divideva, cioè diceva io sono marxista e quindi agisco così, io sono idealista, vabbè, gli idealisti era più difficile riconoscerli, ma insomma, certamente erano anche dei principi di legittimazione, cioè dei principi di scelta. Ebbene, la legittimazione, e cioè diciamo la nuova razionalità postmoderna, secondo Lyotard, è una razionalità più locale. Non ci sono più, e qui il prefisso meta di metaracconto c'entra, non ci sono più grandi narrazioni complessive che ci danno diciamo il filo conduttore sia per interpretare il passato sia per prospettarci il futuro e le scelte. Ci sono soltanto delle forme di razionalità locale stabilite di volta in volta con una sorta di validità limitata anche nelle scienze in fondo. Anche le scienze fisiche oggi non guardano più al proprio lavoro come se fosse un lavoro cumulativamente abbracciante via via tutti gli aspetti della realtà. Sono diciamo, dei risultati che certo preparano altri risultati, ma che non si prospettano più come abbraccianti tutto il mondo via via. Ecco, adesso abbiamo fatto un altro passo per un complessivo sapere sul mondo che un bel giorno si compirà. In realtà sono sempre delle riuscite parziali che valgono entro certi limiti fino a che, vi ricordate che abbiamo parlato anche in una delle lezioni passate del principio di falsificabilità di Popper, cioè le ipotesi scientifiche, le formule della scienza valgono fino a quando non sono falsificate. E questo è il modo di procedere della scienza, sicché c'è sempre un atteggiamento di maggiore provvisorietà, di riconosciuta pluralità delle prospettive. Questo è il discorso lyotardiano sul postmoderno. Parla anche lui, a un certo punto, nelle ultime pagine della condizione postmoderna, di contratti a termine. Oggi li vede realizzarsi persino nella vita delle persone. Ci sono dei matrimoni a termine, dei modi di partecipare a delle comunità, a delle associazioni, fino a che, eccetera. Questo, naturalente, crea anche dei problemi in qualche modo. Lyotard però, almeno nella condizione postmoderna, guardava a questi fenomeni come complessivamente fenomeni positivi, emancipativi, nel senso che indicano in qualche modo una minore dipendenza della libertà individuale da appartenenze definitive, da identificazioni troppo profonde, eccetera. Il postmoderno
Lyotardiano, è stato da molti critici accusato di aprire la via all'irrazionalismo, cioè non c'è più una razionalità centrale, forte, strutturata, dunque in qualche modo non c'è più nessun principio né di scelta né di giudizio, eccetera. Questa risposta che Lyotard ha elaborato poi nelle opere successive, anche a queste che ho citato, sembra invece comunque una risposta al problema della razionalità. La razionalità forse non è una razionalità globale, metafisica, totale, divina, potremmo dire, è una razionalità umana che di volta in volta si rimette in discussione, ma non per questo non permette giudizi, non per questo non ci permette di assumere delle posizioni chiare nei confronti del passato, degli eventi e anche delle scelte che si devono fare. Questo discorso sul postmoderno è stato ripreso presso poco negli stessi anni, devo dire, anche nella filosofia italiana. Qui devo parlare persino di me, insomma questa storia tocca anche gli aspetti più umili della storia del pensiero novecentesco, perché io sono autore di un libro che io considero molto importante, che si chiama, ora ve lo mostro, si chiama La fine della modernità, eccolo qui, prendo anche tutto il resto che mi serve, lo inquadriamo se possiamo. La fine della modernità, che è stato pubblicato, sono dei saggi scritti tra il 79 e l'85 che sono usciti in volume nel 1975 presso l'editore Garzani, 85 scusate, se no sarebbe addirittura prima del libro di Lyotard, non voglio attribuirmi troppi meriti. Ebbene, in questa elaborazione che poi è stata proposta da me, ma si è discussa molto in Italia anche da parte di altri filosofi relativamente giovani, che cosa si propone di aggiungere o di modificare al discorso lyotardiano sulla postmodernità? Beh, intanto soprattutto questo, mi pare che ciò che manca nella filosofia di Lyotard sul postmoderno è la consapevolezza che anche il suo, la tesi secondo cui non viviamo più nella modernità, ma siamo passati alla condizione postmoderna, anche questa tesi è un racconto. Quando nelle pagine del postmoderno spiegato ai bambini, Lyotard dice che lo stalinismo, per esempio, ha smentito il metaracconto marxista, che Auschwitz ha smentito il metaracconto idealista, l'ottimismo hegeliano, eccetera. Ebbene, questo che lui dice è ancora una volta una forma di metaracconto. Non è come, cosa vuol dire? Che è accaduto un evento e questo evento ha un certo senso e questo senso viene da me proposto, interpretato, illustrato. Questo è ancora una forma di narrazione. Un'osservazione come questa naturalmente non viene avanzata per dire ecco, abbiamo preso in castagna anche Lyotard, ovviamente, non servirebbe a granché. No, il punto è che se riconosciamo che anche la teoria del postmoderno si presenta come un metaracconto, come un racconto, probabilmente dobbiamo allora non semplicemente dire non ci sono più, non ci sono più i metaracconti della modernità, non c'è più l'idealismo, non c'è più il marxismo, non c'è più l'illuminismo. Ma dobbiamo e possiamo domandarci come mai è successo che questi metaracconti hanno perso autorità. Cioè, se prendiamo Lyotard troppo come troppo alla lettera e diciamo bene, non c'è più né questo né questo né quest'altro, ci ritroviamo sostanzialmente senza un filo conduttore, ci ritroviamo probabilmente in una situazione in cui tendenzialmente le diverse prospettive si presentano come in lotta l'una contro l'altra e certo si possono cercare di giustificarsi in relazione a dei bisogni via via riconoscibili. Questa teoria funziona di più se vogliamo che quest'altra, però sotto sotto sembra sempre esservi una totale arbitrarietà e non argomentabilità delle posizioni. Non ci sono più i metaracconti, ognuno presenta il suo piccolo racconto e poi ci pensa chi, come succede. Possiamo eventualmente pensare di fare a pugni per far valere un racconto piuttosto che un altro. Non sono queste ovviamente le conseguenze che trae Lyotard, ma sono possibili conseguenze della sua posizione. Se, come io ho proposto in questo libro, pensiamo invece che lo stesso avvento della postmodernità è una vicenda che noi continuiamo a raccontare domandandoci come è accaduta e se c'è in essa una qualche razionalità, un qualche filo conduttore che possa valere ancora per noi, probabilmente abbiamo
un principio anche per le scelte future, proprio sulla base ancora di una concezione dell'avvento del postmoderno come una continuità alla quale ci possiamo ricollegare per dare un significato alle nostre azioni, un significato argomentabile. Se devo spiegare a qualcuno perché deve preferire la posizione postmoderna piuttosto che quella idealista, quella illuminista, bene, gli racconto una serie di esperienze che secondo me vanno interpretate così e così e che danno luogo a questo e a questo. Per esempio, una pura diciamo, liquidazione dei metaracconti moderni a favore della pluralità delle ragioni, delle razionalità locali, ci mette nella condizione che si è verificata negli anni passati di sopravvalutare, per esempio, certi regimi politici che si sono instaurati in paesi ex coloniali e che si sono poi rivelati ancora più oppressivi di quelli coloniali da cui venivano. Ma davanti, come dire, davanti all'idea che è sempre meglio una pluralità di prospettive piuttosto che il racconto unitario della modernità, beh, noi non abbiamo poi criteri per dire che quel tipo di regime è meglio o peggio di quest'altro. Ci sembra, come dire, più regimi, più culture diverse si affermano, tanto meglio è. No. Se invece, per esempio, concepiamo la storia della modernità come la storia di una dissoluzione delle strutture centrali, delle strutture forti, ma come una storia di questa dissoluzione, come quindi indicante una specie di orizzonte normativo, verso dove andiamo? Andiamo verso la dissoluzione delle strutture forti della razionalità, delle pretese universalizzanti del discorso, delle pretese imperialistiche, per esempio, dell'Occidente europeo. Ebbene, questo è un modo di pensare il passaggio dal moderno al postmoderno che ci dà anche alcuni fili conduttori per fare delle valutazioni, per fare dei giudizi. Non diremo che allora qualunque regime si instauri nei paesi ex coloniali, purché sia autoctono, non dominato dall'Occidente, eccetera, va bene. Perché questa pluralizzazione che il postmoderno ha aperto non è senza direzione. È stata promossa dal punto di vista di una, per esempio, di una distruzione degli autoritarismi, dei centralismi, delle strutture gerarchiche. Allora, quello che corrisponde a questo tipo di dissoluzione funziona, è davvero postmoderno. Il resto magari non ci va bene, è premoderno, è barbarico, è un ritorno indietro. E tutto questo è ancora, diciamo, incastonato dentro a un tipo di metaracconto. Io ho scritto in questo libro una cosa di cui vado molto orgoglioso, anche se sembra un gioco di parole, che noi abbiamo pur sempre bisogno di un metaracconto, che è il racconto della fine dei metaracconti, ma dove i metaracconti sono le grandi narrazioni di Lyotard. Però anche di questo abbiamo bisogno per dare ancora una qualche razionalità ai nostri discorsi. Tutta questa faccenda del fatto che il postmoderno si afferma come processo di dissoluzione delle strutture centrali, forti, delle razionalità, delle grandi ideologie totalizzanti, che è già anche quello che dice Lyotard, tutto questo discorso si è poi concentrato in un'altra teoria che è diventato uno slogan nella cultura italiana degli ultimi 10 anni, che si è riassunto nell'espressione pensiero debole. Ecco qua un bel libro ancora una volta dove c'entro io, mi dispiace, ma poi non parlerò più di me. Il pensiero debole, che è una serie di saggi che io ho curato insieme a Pieraldo Rovatti, con scritti di vari autori, tra cui anche Eco, che ci aveva dato un suo testo a quell'epoca, che è uscito nel 1983, ha avuto moltissime edizioni finora, lo dico compiacendomi, ma anche per far vedere che non è proprio l'ultima sciocchezza, il quale più o meno questa espressione significava, sebbene poi gli autori dei vari saggi che compongono il libro non siano tutti completamente d'accordo su tutte queste tesi, era però un modo di affrontare, diciamo, il passaggio dalla modernità alla postmodernità, o insomma il senso della vicenda culturale di questi ultimi decenni, e legandola anche alla storia della modernità più in generale, come una storia che manifestava una tendenza, anche se non necessaria, univoca, alla dissoluzione del pensiero forte, cioè struttura autoritaria, per esempio, del potere politico, e questo è quello che si vede nella modernità, dalle monarchie assolute alle democrazie costituzionali.

0: attenzione, ecco, verso quel periodo così, insomma, esimio, no? Della cultura italiana. E anche per portare a compimento, ecco, un po' tutte queste sollecitazioni che mi sono venute da arti diverse. Quindi la musica è fondamentale, sarà un vero e proprio concerto insieme a Giuseppe Mulè, che è un violoncellista molto preparato, e con il quale abbiamo scelto passo per passo, brano per brano, delle musiche diverse che vanno dal 500 fino a Debussy.
1: Diciamo sinistro un uomo sospetto e chiamiamo maldestro un altro in errore. In marcia però non v'è preferenza, battiamo ugualmente l'uno e il due, con buona pace di piedi e lingua, enorme potere di umana concordia. E così procediamo senza fardelli, inseguendo un maestro di grande coerenza. Ci ha insegnato a parlare a viso aperto, a non temere gladio e garrota, a restare uniti nella sventura e a confidare nella reversione del bene. L'unione fa la forza, è il motto. E basta una stretta di mano a conferma, o i seguaci di uno stesso idillio, una face che brilla e che precede l'esta, per l'oggi, il domani, gli occhi lontani, il passo perso, nella passata claudicazione.
0: E questo recital mi pone in un ruolo diverso dal consueto, cioè quello di quasi attore, insomma. E anche se in realtà mi sento più un recitante nel senso musicale del termine. Però non è altro che in fondo un'altra versione di quello che è comunque il rapporto con la parola che io coltivo e col suono, quindi che è la sua quintessenza poi, perché la poesia è fondamentalmente poi canto. E la poesia secondo me appunto in questo modo dimostra anche di non avere confini, di non avere dei limiti restrittivi. È come un'onda, no? Un'onda del mare che si distende. Certamente nasce da dentro e nell'intimo di altri va poi a finire. Questo deve essere il suo magistero, il suo magistero così direi anche non soltanto culturale, ma anche esperienziale, insomma. Mi viene in mente un'immagine che Kafka, un autore che ho amato fin da quando ero ragazzino, è stato forse il primo grande scrittore che ho letto, e diceva appunto di quello che doveva essere la poesia, in generale un buon libro. Diceva: un buon libro deve essere come un'ascia per rompere il ghiaccio che abbiamo dentro di noi. E questo mi sembra anche così un'immagine adatta per concludere questa mia lezione. Vi ringrazio.

internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro c'erano, innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che, prima di tutto, possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose
direi molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone, non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera, ma insomma sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi, perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro, che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto, l'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golf che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, ma ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualche cosa, appunto, che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni, o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose, non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via
ciò che è in essenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è in essenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. E la fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire, come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via. E però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto. E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte
che risplende, risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola, ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco. E poi più avanti c'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno.
sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma, sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto che un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti questi sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero, neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto a 1.000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi, perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del dout des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. E beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine, che ai nostri giorni non gira,
o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine. Beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile, e lì niente ti può togliere appunto la gioia infinita, la beatitudine che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi, che sono il denaro, il commercio, e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora, in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza, da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora, io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Una tesi triennale riguarda un argomento a cui io sono molto vicino, che è l'ontogenesi del significato, ciò nonostante una tesi in estetica, perché si vede un po' l'estetica come lo studio delle condizioni di possibilità del senso, che proprio riassumendo tantissimo in questa tesi trova le sue radici nella creatività umana, cioè nella capacità di inventare concetti, schemi. È una tesi che parte un po' da De Mauro e Garrone, in realtà parla di Heidegger, di tutta una serie di cose di cui non credo potrà parlare perché sennò
1: No,
0: non facciamo tempo.
1: assolutamente non.
0: E il punto rilevante è quello su cui c'è anche una, cioè sono tutti rilevanti, ma c'è una parte diciamo anche sperimentale che è collegata all'idea che fa parte della creatività umana saper prendere le distanze anche dai propri presupposti, significati, strutture. E anche questa è un'idea diciamo tra Garrone e De Mauro. Do la parola alla candidata.
1: Allora, come possiamo vedere subito dalla slide, abbiamo un argomento di carattere generale che è l'ontogenesi del significato e qui stiamo parlando di un processo con il quale veramente si vede come dalle prime fasi di vita l'individuo comincia ad organizzare delle strutture, degli schemi e comincia anche con questa attività combinatoria. Quindi questo è un lungo processo del quale appunto il professor Gargani intanto è un esponente comunque di spicco e si rifà appunto alle teorie di Garroni. Quindi la mia tesi si è strutturata fondamentalmente in due parti. Una prima parte che ha determinato un roadmap per quanto riguarda tutti gli aspetti teorici, quindi sia di carattere prettamente filosofico e poi di carattere linguistico e semiotico. Quindi quando parlo di questa attività combinatoria ci stiamo riferendo a come viene strutturato il linguaggio e quindi naturalmente, a proposito della linguistizzazione del pensiero, chiaramente sono partita anche da autori tipo Piaget, Brunner, cioè c'è stato un lungo percorso proprio per definire esattamente questa ontogenesi. Siccome l'argomento era piuttosto complesso, ecco che ho affrontato in questo modo. Poi mi sono veramente concentrata su quella che è l'aspetto del pensiero discorsivo. E quindi si vedranno delle slide che sono particolarmente concentrate su tutta una serie di fasi. Io qui sarò molto breve e le citerò soltanto perché, come mi suggeriva il professor Gargani, l'aspetto che probabilmente è più evidente è quello legato proprio alla sperimentazione, che ha riguardato appunto circa 100 alunni più le classi, i gruppi di controllo, proprio per verificare l'incidenza pratica in riferimento alla costruzione del pensiero personale, in riferimento a quello che è il pensiero discorsivo, quindi al confronto tra persone, tra coetanei, ma anche con

persone appartenenti ad archi di tempo, quindi con età diverse, ecco, è in grado di determinare. Quindi qui abbiamo il confronto con due fasi fondamentali, la fase contestuale e schematica, che fondamentalmente, proprio come sintesi, direi che determina un ruolo per quanto riguarda gli aggregati, le immagini sincretiche e i complessi. Naturalmente stiamo parlando di reazioni circolari primarie, in cui ovviamente è un po' l'istinto comunicativo e combinatorio schematico che emerge. Poi c'è un'altra fase che è legata alle reazioni circolari secondarie, in cui abbiamo proprio una corrispondenza fra i diversi schemi. Poi invece, dopo questa contestualizzazione, abbiamo una fase di decontestualizzazione che va dagli 8 ai 24 mesi, però anche qui forse il fulcro di tutti questi passaggi è dato dalla fase di sperimentazione attiva, proprio perché ecco che abbiamo una sperimentazione linguistica che pian piano porta non solo all'applicazione di tutta una serie di principi categoriali contrastivi che sono importanti proprio ai fini della pertinentizzazione, ma soprattutto allo sviluppo della creatività con un'autocoscienza pratica del sé, con la produzione di concetti di tipo potenziale. Qui c'è una definizione molto importante: l'ontogenesi del significato è quella che determina schemi, categorizzazioni, tratti specifici di significati condivisi, con capacità aperte, quindi con una capacità creativa che determina la produzione di significati per possibili attribuzioni agli stessi fenomeni. Abbiamo poi una seconda slide che suddivide, diciamo così, altri due momenti transitori per quanto riguarda l'acquisizione del linguaggio, però direi che il fulcro è quello legato allo sviluppo delle capacità metarappresentazionali di autoriflessione e come acquisizione del linguaggio. E poi l'ultima fase, la seconda fase, diciamo così, sempre transitoria, che porta allo sviluppo della coscienza riflessiva, è quella che, per quanto mi riguarda, ha aperto la porta proprio alla sperimentazione. Come dicevo all'inizio, il traguardo è quello del pensiero discorsivo, che appunto è un traguardo del saper conoscere e distinguere il punto di vista di altri e gli aspetti del proprio punto di vista, con la comprensione del legame reciproco relativo alla formazione del proprio pensiero. È una frase del professor Gargani presente nelle diverse pubblicazioni. Quindi passiamo alla sperimentazione. Qui abbiamo parlato della sperimentazione come esperienza estetica. Il professore ha detto che la decisione di definire questa tesi per quanto riguarda una materia che è soprattutto identificata da un percorso di carattere teorico-filosofico ha avuto la sua ragion d'essere analizzando i testi di Emilio Garroni. Praticamente il professor Garroni conclude la sua attività parlando di immagine, linguaggio, figura. Per quanto riguarda l'immagine, il riferimento è alle immagini interne, che sono praticamente delle condizioni interiori comunicative che però sono particolarmente dinamiche. Il linguaggio ovviamente è una strutturazione fortemente dinamica che tiene conto appunto di tutte quelle schematizzazioni dell'esperienza, ma anche delle relazioni intercorrenti fra gli attori dei diversi contesti. Quindi

0: secondo il professor Garroni. Ecco che è necessario affinché si possa completare questa figura che comunque è esterna ed è invece piuttosto statica, è necessario che ci sia questa creatività determinata da atteggiamenti di carattere sensoriale, percettivi, una percezione di tipo interpretante. E nei suoi testi, in particolare Senso e Paradosso, ci spiega come il senso, l'attribuzione del significato è determinata da un senso completo, sia con accezioni positive che con accezioni negative. Il fatto di voler propendere e comunicarne una in realtà determina una diminuzione del senso, e quindi lui si rivolge, cioè risolve questa tematica che è stata ripresa appunto dalla terza critica di Kant, risolve questo dilemma, diciamo così, attraverso il paralogismo. Kant risolve questo attraverso le antinomie e il discorso dell'io penso, che quindi conclude questa questione. Ma
1: Rosa,
0: tutto
1: ma la
0: questo,
1: parte sperimentale,
0: sì,
1: chiedo scusa,
0: sì,
1: perché
0: sì. No, perché stavo arrivando a questo. Allora, ecco perché in riferimento proprio al piacere che suscita la conoscenza, cioè nella trasposizione, diciamo, e nell'elaborazione della terza critica di Kant, ecco che Garroni dice proprio questo, che non è solo la conoscenza di tipo sensoriale che ricade appunto nei giudizi riguardanti appunto le arti, l'estetica, ma quel piacere è determinato proprio dalla conoscenza e dal sapere. Allora, proprio per testare tutto questo di cui parlavo, ecco che è stata definita questa sperimentazione con un metodo, che è quello dell'approccio etnometodologico, che si rifà alle studiose Pontecorvo, Aiello,
2: Abbiamo già
0: Zuckerman.
2: superato di gran lunga,
0: Ok.
2: quindi le diamo un minuto
0: Un
2: per
0: minuto.
2: chiudere.
0: Allora, dicevo, la sperimentazione è stata definita su 5 classi scolastiche con 20 alunni. C'è stata una sperimentazione che ha visto il confronto tra ragazzi, ma anche tra docenti e persone operanti nella scuola, esperti delle STEM, esperti di psicologia, pedagogia e naturalmente tutte quelle conoscenze che sono tipiche di quest'arco di istruzione. Naturalmente tra i principi ispiratori abbiamo il Consiglio di Lisbona con la Knowledge
1: No, ma allora se
0: Society.
1: mi dica quali sono le domande,
0: Sì,
1: per il pubblico più.
0: allora le domande erano queste: che cosa ci fa capire, che cosa vuol dire una parola e perché parliamo? Allora, per la prima classe, come si può vedere dalla tabulazione e dalla concentrazione delle diverse percentuali, nella prima classe abbiamo soltanto una fase linguistica con uso di parole di senso generale e quindi la determinazione della prima fase di transizione. Poi per la seconda ecco che il ventaglio delle opzioni aumenta e aumenta anche quella modalità che non è più relativa a una conoscenza di tipo deduttivo, ma comincia a diventare una richiesta di trovarsi più protagonisti anche dello stesso percorso scolastico e contestuale. Questo ventaglio di opzioni con la classe terza diventa veramente notevole.

Naturalmente, la scelta di tabulare in questo modo è stata determinata dal fatto, e forse lo si può capire vedendo le slide della classe quarta e della classe quinta, poiché, le argomentazioni sono state in realtà talmente ricche e talmente, diciamo così, piene di spunti legati alle diverse

0: il pensiero appunto critico che è alla base della scelta e della libertà delle persone.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 e la Commissione poi ha espresso all'unanimità la lode, quindi 110 e lode su 110. Quindi, pertanto, per i poteri conferitivi dal Magnifico Rettore, la proclamo dottoressa in comunicazione, media e pubblicità. Congratulazione.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del procedimento amministrativo, inquadrandolo sotto il profilo delle nozioni introduttive. Argomenti di questa lezione saranno quindi le funzioni del procedimento amministrativo, la tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, la legge 241 del 1990 e i suoi

principi generali e l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 1990. Partiamo quindi dal primo argomento, le funzioni del procedimento amministrativo. Come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, le attività della pubblica amministrazione consistono in attività materiali. Cosa sono queste attività materiali? Sono quelle attività di erogazione di servizi, realizzazione di infrastrutture, quindi tutto ciò che comporta un'attività materiale da parte dell'organizzazione, quindi degli uffici, del personale della pubblica amministrazione. Ma esiste anche un'ulteriore tipologia, che poi è quella forse più rilevante, che è rappresentata da attività di natura giuridica, quale appunto l'adozione di provvedimenti, di accordi tra amministrazioni e privati, di contratti pubblici, di attività amministrativi, di atti amministrativi generali. Quando parliamo dell'attività giuridica della pubblica amministrazione, parliamo di tutta quella dimensione burocratica dell'amministrazione che sostanzialmente costituisce e si estrinseca nell'esercizio del potere amministrativo che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Nell'ambito delle attività giuridiche, assume centralità ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento quello che chiamiamo il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo si articola in una serie tra loro collegati di atti e di operazioni volte ad accertare e apprezzare le circostanze di fatto rilevanti ad acquisire e bilanciare tutti gli interessi in gioco in vista di una decisione finale. Vedete quindi, alla luce di questa definizione, che è la definizione classica del procedimento amministrativo, quanto l'attività amministrativa connesso all'adozione di atti giuridici e quindi tutto ciò che concerne l'esercizio del potere attraverso l'adozione poi del provvedimento amministrativo sia strettamente connessa al procedimento amministrativo, perché come vedremo è proprio il procedimento amministrativo la modalità attraverso cui prende forma l'esercizio del potere amministrativo ed è quella la modalità al cui interno gli interessi contrapposti vengono bilanciati proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Il procedimento costituisce quindi il luogo di raccolta, selezione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano questi interessi pubblici, interessi privati e interessi collettivi. Ma non solo, è anche il mezzo di conoscenza della realtà di fatto su cui l'amministrazione ha intenzione di intervenire. È altresì quindi uno strumento di razionalizzazione ed evidenziazione delle scelte compiute dall'amministrazione. Questo è un aspetto assolutamente rilevante perché, come dicevo, essendo la modalità attraverso cui l'amministrazione conosce la realtà, acquisisce gli interessi, in qualche modo è la modalità attraverso cui l'esercizio del potere amministrativo viene di fatto razionalizzato e quindi diventa conoscibile anche da parte dei destinatari dell'esercizio del potere amministrativo e quindi eventualmente, come vedremo, anche contestabile sotto il profilo della sua legittimità. La funzione del procedimento è quindi innanzitutto una funzione organizzativa. Vediamo in cosa consiste questa connessione appunto tra procedimento e organizzazione dell'amministrazione. Il procedimento infatti permette non solo di regare gli atti e i fatti in una serie a chi progredisce verso un risultato finale, che è appunto la decisione amministrativa, ma cuce in modo dinamico soggetti e interessi in una trama che è primariamente organizzativa. Questa è la tesi di Nigro, dove viene ben evidenziata la valenza organizzativa del procedimento amministrativo proprio in funzione appunto della sua capacità di costruire, di essere una trama al cui interno soggetti e interessi in qualche modo si intrecciano. Il procedimento indica quindi il percorso attraverso il quale la decisione amministrativa prende forma, per usare l'espressione di Feliciano Benvenuti, è quindi la forma tipica dell'estrinsecazione della funzione amministrativa. Vedete ancora

Ancora una volta, come l'esercizio del potere, trovi nel procedimento amministrativo quindi il suo elemento essenziale per poter diventare estrinseco e quindi per poter essere conoscibile da parte dei terzi e per dare quindi una forma effettiva all'esercizio del potere amministrativo, da un lato razionalizzandolo, ma dall'altro diventando il luogo in cui quell'attività di ponderazione, di acquisizione di interessi trova in qualche modo la sua sede naturale. Attraverso il procedimento viene coinvolto anche il privato che vi partecipa in funzione collaborativa, quindi non di mera contrapposizione, per contribuire alla diluizione del potere amministrativo e al disegno di un'amministrazione sempre più paritaria rispetto al cittadino. Dicevamo prima che il procedimento amministrativo è appunto quella forma, quella modalità attraverso cui la funzione amministrativa si estrinseca e quindi diventa visibile all'esterno, ma oltre alla visibilità è anche la condizione essenziale affinché il privato possa essere parte in qualche modo dell'esercizio della funzione amministrativa, non nel senso che si sostituisce all'amministrazione, ma nel senso che attraverso quelle situazioni giuridiche soggettive che permettono al privato di entrare in contatto con l'amministrazione, in qualche modo il privato è chiamato a partecipare all'esercizio della funzione amministrativa, portando nel procedimento, cioè in quella sede naturale di esercizio del potere, che è appunto il procedimento, gli interessi che l'amministrazione è chiamata a valutare in funzione della loro rispondenza all'interesse pubblico. Altro aspetto fondamentale del procedimento è la cosiddetta continuità tra procedimento e processo. Vediamo in cosa consiste. La valorizzazione del procedimento, appunto come luogo di estrinsecazione del potere amministrativo, rende altresì maggiormente sostanziale il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere amministrativo. Lo dicevo un po' prima, e cioè proprio attraverso il procedimento amministrativo il privato non solo, come abbiamo detto poc'anzi, può partecipare, ma ha anche la possibilità di verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in funzione di quelle che abbiamo chiamato appunto la rispondenza alle cosiddette norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano l'esercizio in concreto del potere amministrativo. La disciplina della legittimità del provvedimento si focalizza quindi essenzialmente sui profili funzionali, privilegiando la corretta estrinsecazione del potere rispetto a carenze strutturali. Questo significa che quando parliamo di continuità tra procedimento e processo, evidenziamo principalmente il fatto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, proprio perché connessa a una violazione di quelle che abbiamo chiamato le norme di azione, appunto, trova uno sbocco naturale nell'ambito del processo, cioè nella sede in cui oggetto specifico del sindacato è proprio la legittimità del potere amministrativo e quindi la coerenza dell'esercizio in concreto del potere rispetto alle norme di azione e quindi sulle modalità prescritte per l'esercizio in concreto del potere amministrativo. Da queste prime nozioni possiamo evidenziare quindi la pluralità di funzioni del procedimento, che sono appunto funzioni di garanzia, nel senso che permettono al privato di ottenere una garanzia rispetto alle proprie situazioni giuridiche e soggettive, di imparzialità, di democrazia e quindi di legittimazione dell'attività stessa dell'amministrazione, ma anche di efficienza ed efficacia. Tutto questo, quindi tutte queste funzioni del procedimento amministrativo, concorrono in qualche modo a rendere più efficace l'esercizio del potere amministrativo, ma anche a permettere al potere amministrativo di essere più rispondente nel suo esercizio a quelli che sono i principi costituzionali, sia in relazione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sia in relazione a quelle che sono le garanzie del privato, rispetto appunto all'esercizio del potere pubblico. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo?
Passando invece al secondo argomento, tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, dobbiamo evidenziare che alla varietà dei provvedimenti amministrativi corrisponde un'ampia varietà di procedimenti amministrativi. E qui vedete il primo legame ulteriore che possiamo evidenziare tra provvedimento e procedimento deriva dal fatto che per l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi è richiesto uno specifico procedimento proprio in funzione degli interessi coinvolti e di quelle che sono le caratteristiche del potere che l'amministrazione intende esercitare. E qui la prima distinzione è innanzitutto tra procedimenti generali, che sono quelli tesi all'adozione di atti amministrativi di portata ampia, aventi un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, per esempio nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri pianificatori, programmatori e regolatori. La caratteristica di questi procedimenti è, in altri termini, quello di essere molto in linea rispetto all'esercizio di una sorta di potere normativo dell'amministrazione, dove l'esercizio del potere non è destinato a colpire direttamente un singolo soggetto, ma appunto è destinata alla generalità oppure a una determinata categoria di soggetti. Altra caratteristica, altra tipologia di procedimento riguarda i procedimenti individuali. Sono procedimenti tesi all'emanazione di specifici provvedimenti aventi destinatari individuati o facilmente individuabili, come per esempio nei provvedimenti sanzionatori o concessori. Spesso, tuttavia, questi procedimenti si fondano su precedenti atti generali che prefigurano l'azione amministrativa in funzione della successiva adozione di provvedimenti puntuali. E quindi già da queste prime note vedete come il collegamento tra procedimenti generali e procedimenti individuali si attua nel fatto che spesso i provvedimenti, che quindi richiedono un procedimento individuale, si fondano sul rispetto di regole che sono stabilite a livello pianificatorio, programmatorio, nell'ambito all'esito di procedimenti generali. Tra procedimenti generali e procedimenti puntuali, quindi i primi mirano a determinare indirizzi di azione e presentano tratti comuni ai procedimenti legislativi nel ricercare una decisione possibilmente condivisa e nel consentire la più ampia manifestazione dei tanti interessi in gioco. La partecipazione nei procedimenti generali assicura l'inclusione però degli interessati nel processo decisionale, permettendo a chiunque si senta coinvolto di esprimere la propria opinione, per esempio nel caso della localizzazione di grandi opere pubbliche come previsto dal DPCM 76 del 2018. E quindi vedete anche qua partecipazione si atteggia in modo diverso tra procedimento generale e procedimento individuale, proprio in funzione del fatto che la funzione di garanzia tipica del procedimento, come abbiamo detto prima, si estrinseca, si esprime in modo diverso nell'ambito di queste due tipologie, proprio perché finalizzate all'adozione di provvedimenti e quindi all'esercizio di un potere che ha caratteristiche del tutto diverse. Nei procedimenti puntuali, invece, la partecipazione ha una valenza ancora più articolata, laddove alla funzione collaborativa tipica dei procedimenti generali si affianca in modo rilevante proprio la funzione difensiva. Ecco, da questo punto di vista, ancora una volta si sottolinea la differenza rispetto però a una geometria variabile delle funzioni del procedimento amministrativo che sono sempre da valutare in funzione della tipologia di esercizio e quindi sui riflessi che l'esercizio del potere ha sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli destinatari. E proprio a partire da questa considerazione, un'ulteriore distinzione tra procedimenti è quella tra procedimenti ampliativi, ovvero favorevoli, ampliativi di cosa? Ampliativi della sfera giuridica del destinatario, che sono quindi quelli tesi all'adozione di provvedimenti autorizzatori, concessori, sovvenzionatori, abilitativi. In questo caso, gli interessi legittimi
vantati dai soggetti sono di

tipo pretensivo e in alcuni casi possono essere anche veri e propri diritti soggettivi. Altra tipologia sono invece all'opposto i procedimenti restrittivi, cioè quelli funzionali all'adozione di provvedimenti ablatori o comunque sfavorevoli, cioè limitativi della sfera giuridica del privato. Sono procedimenti ordinatori, espropriativi, sanzionatori, requisitori, all'opposto degli interessi legittimi di tipo pretensivo, vantati dai privati nei confronti o nell'ambito dei procedimenti cosiddetti ampliativi, nell'ambito dei procedimenti ablatori o restrittivi, l'interesse legittimo vantato dai destinatari è evidentemente di tipo positivo e quindi in tutti questi casi quella funzione difensiva del procedimento amministrativo è portata alle sue estreme conseguenze, quindi è preordinata, evidentemente superiore rispetto a quella che è la classica funzione invece collaborativa. I procedimenti che sfociano in provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui presentano tratti in comune con il procedimento giurisdizionale. È evidente la ragione proprio perché appunto c'è una limitazione della sfera giuridica e quindi quel profilo connesso alla funzione difensiva del procedimento è più evidente, quindi al punto da configurare il procedimento e quindi la partecipazione al procedimento in funzione più difensiva, così come avviene nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali. I soggetti interessati partecipano al procedimento in una logica marcatamente difensiva, utilizzando quindi tutte le garanzie di contraddittorio che sono previste solitamente nei procedimenti di natura giurisdizionale. Altra tipologia sono i procedimenti che sfociano in provvedimenti discrezionali, esempio quelle relative al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Ancora all'opposto, i procedimenti che invece sfociano in provvedimenti vincolanti, come per esempio l'ordine di demolizione, nei quali, a differenza di quelli che sfociano in provvedimenti discrezionali, le regole procedimentali non risultano pienamente valorizzate in ragione della prevalenza del risultato. Ecco, qui anticipiamo un elemento che poi vedremo più avanti parlando dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Vedete come proprio la tipologia del potere amministrativo incide anche su quello che è l'impatto e quindi le ricadute in termini patologici di un'eventuale violazione delle regole del procedimento amministrativo nel caso di provvedimenti vincolati rispetto ai provvedimenti discrezionali. Laddove il provvedimento è vincolato e quindi l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato nei termini che abbiamo evidenziato nelle precedenti lezioni, a quel punto un'eventuale violazione delle norme procedurali diciamo non comporta delle conseguenze in termini patologiche comparabili con quelle che invece vengono in essere laddove si tratti invece dell'esercizio di un potere discrezionale, per ragioni evidenti connesse appunto alla tipologia di esercizio del potere in questione. Le fasi del procedimento assolvono innanzitutto ad una funzione di garanzia e possono essere distinte in fase di iniziativa, fase istruttoria e fase decisoria, a cui eventualmente si può aggiungere la cosiddetta fase eventuale di integrazione, quindi fase integrativa dell'efficacia. Spunti di riflessione. Quanti tipi di procedimento esistono? Passando adesso al terzo argomento, ci focalizzeremo sulla legge 241 del 90 e sui suoi principi generali. La legge 241 del 90 nasce grazie ai lavori della Commissione Nigro, che aveva come suo focus il rinnovamento in senso costituzionale e più paritario delle relazioni tra amministrazione e cittadino
dall'altro punto di vista in una fiducia nel diritto giurisprudenziale. Vediamo di focalizzarci un attimo su questo aspetto. Prima dell'adozione della legge 241 del 90, il procedimento amministrativo, pur essendo stato teorizzato dalla dottrina e in qualche modo enucleato nell'ambito del diritto giurisprudenziale, non aveva

trovato una consacrazione a livello legislativo. Quindi la legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento e sulla trasparenza dell'amministrazione, rappresenta da questo punto di vista un salto culturale importante. Innanzitutto perché aveva come obiettivo quello di reinquadrare le relazioni tra amministrazione e cittadino in chiave più orientata dal punto di vista costituzionale e quindi riequilibrando quelle che erano i rapporti di forza tra amministrazione e cittadino alla luce invece di una visione evidentemente più paritaria e di amministrazione a servizio del cittadino piuttosto che in una logica contraria a quella che è l'impostazione costituzionale a partire dal principio della sovranità popolare che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha anche una sua implicazione sul modo di vedere e di intendere la stessa pubblica amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo disciplina, individuando alcuni principi propri dell'attività amministrativa, applicabili indipendentemente dagli effetti giuridici prodotti dall'attività, quello che è appunto il procedimento amministrativo, cioè le modalità, le fasi in cui si esplicita l'esercizio del potere amministrativo. Si caratterizza per la centralità attribuita ai principi generali che vincolano sia l'attività che l'organizzazione amministrativa. Ecco, si sarebbe portati a dire che la legge sul procedimento amministrativo è una legge che riguarda solo l'attività. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza, poiché il procedimento ha una chiara valenza organizzativa, in realtà questa legge ha un impatto che sicuramente è rilevantissimo su quello che riguarda l'attività amministrativa, quindi l'esercizio del potere amministrativo, ma dall'altra anche una funzione organizzativa perché impatta proprio sulle modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. Non può esserci infatti una buona attività amministrativa se l'amministrazione non dispone di una buona organizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo appartiene quindi anche al mondo dell'organizzazione, poiché lega tra loro soggetti e interessi in una trama che è anzitutto organizzativa. Veniamo adesso ai principi. I principi li troviamo nell'articolo 1 della legge 241 del 90, articolo che è stato oggetto di varie riforme negli anni e che in qualche modo esplicita un tentativo anche del legislatore, spinto anche dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla dottrina, di adeguare sempre di più quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa e quindi anche dell'organizzazione a quelle che è il disegno costituzionale e, come vedremo, anche a quella che è l'evoluzione della normativa eurounitaria, in particolare su quelli che sono i principi connessi al giusto procedimento e al diritto a una buona amministrazione. Il primo principio è il principio di legalità. L'abbiamo trattato varie volte, è il cuore, il perno su cui si costruisce e si è costruito tutto il sistema del diritto amministrativo. Ancora il principio di economicità, principio di efficacia, principio di imparzialità, principio di pubblicità, principio di trasparenza, i principi di derivazione eurounitaria, per esempio quelli connessi all'efficienza, all'efficacia in funzione del rispetto dei vincoli di bilancio, e ancora principi civilistici come quello di collaborazione e buona fede che hanno fatto il loro ingresso nell'ambito del procedimento amministrativo alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 241 del 90, comma 2 bis. Ancora, principi ricavabili invece in via interpretativa rappresentano appunto un catalogo aperto e non esaustivo e soprattutto sempre in continua evoluzione. Questo è il principio di doverosità che si desume in via interpretativa dall'obbligo di procedere e di provvedere enucleato dall'articolo 2 della legge 241 del 90. Il principio del giusto procedimento che trova negli istituti di partecipazione lo strumento, l'ambito attraverso cui viene reso più giusto il procedimento amministrativo
e nella tutela dell'affidamento del privato. Questi principi generali agiscono in una triplice direzione. Innanzitutto vincolano il legislatore ad adottare normative rispettose di questi parametri. Dall'altro orientano l'amministrazione nell'interpretazione delle norme di legge, nel colmare lacune normative e anche nel guidare la sua attività complessivamente intesa. Quindi la funzione dei principi generali è una funzione di garanzia, ancora una volta, del privato, ma anche strumento di collaborazione, proprio perché impatta su quelle che sono le relazioni tra privato e amministrazione. Ma sono principi generali anche nel senso che sono principi che vincolano il legislatore rispetto allo sviluppo della legislazione amministrativa, ma anche l'amministrazione stessa in quelle attività spesso fondamentali di supplenza dell'amministrazione, per esempio rispetto alla definizione del precetto legislativo in relazione a casi concreti, laddove l'amministrazione nell'esercitare il proprio potere amministrativo è chiamata comunque a rispettare dei principi generali. Principi generali che proprio perché affondano le proprie radici nella visione costituzionale dell'amministrazione, evidentemente si pongono in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto poi alle scelte concrete, alle scelte puntuali dell'amministrazione. I principi generali agiscono in triplice direzione anche sotto il punto di vista del giudice amministrativo, nel senso che anche lo stesso giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità, è chiamato a sindacare la loro osservanza da parte dell'amministrazione. E quindi, legislatore vincolato, amministrazione vincolata al rispetto di questi principi, la terza gamba di questa struttura è rappresentata dal giudice, il quale a sua volta è vincolato allo stesso modo al rispetto dei principi generali in relazione tanto all'interpretazione delle norme, tanto all'interpretazione e alla valutazione del comportamento in concreto seguito dall'amministrazione nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Spunti di riflessione. Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? Passiamo ora al quarto argomento di questa lezione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 90. L'ambito di applicazione soggettivo della legge 241 del 90 si estende evidentemente alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, per esempio il caso dei concessionari privati di servizi pubblici, come previsto dall'articolo 1,1 ter della legge 241 del 90. E qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Innanzitutto, dire che la legge 241 del 90 si applica alle pubbliche amministrazioni significa indirettamente non dare una risposta, non poter dare una risposta puntuale, perché come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la nozione stessa di pubblica amministrazione è una nozione che si presta e che richiede alcune specificazioni. Abbiamo parlato di amministrazione in senso oggettivo, amministrazione in senso soggettivo. Ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente il procedimento amministrativo e la legge 241 del 90 si applica a tutte quelle pubbliche amministrazioni che sono tali in senso soggettivo, cioè amministrazioni che sono appunto sotto il profilo formale soggetti pubblici. Ma la legge 241 del 90 si estende anche a quello che è il mondo dell'amministrazione in senso oggettivo, cioè quei soggetti che pur essendo formalmente privati esercitano poteri amministrativi e quindi da questo punto di vista rientrano nella categoria delle cosiddette amministrazioni in senso sostanziale, tra cui rientrano certamente per esempio quei soggetti privati che in quanto esercenti una concessione amministrativa in qualche modo rientrano nel perimetro oggettivo della pubblica amministrazione. Con riferimento invece alle regioni e agli enti locali, l'articolo 29, ai commi dal 2 al 2 quinquies, invece parcellizza la disciplina per
prevedendo che vi sia

siano ambiti in cui la legge 241 del 90 si applica in modo differenziato. Qual è la ragione? La ragione è connessa al rispetto del principio costituzionale di autonomia di queste particolari tipologie di enti territoriali, quindi le regioni da un lato e gli enti locali. Abbiamo un'applicazione in via diretta ed esclusiva, come nel caso del danno da ritardo, degli accordi, del ricorso avverso il silenzio, del regime del provvedimento e del diritto di accesso. Questi sono ambiti in cui la legge 241 del 90 non solo si applica direttamente, indipendentemente dal fatto che sussista una legge regionale che replichi o una normativa interna all'amministrazione che disciplini queste fattispecie, ma trova diretta applicazione, ma anche un'applicazione esclusiva, nel senso che comunque non è possibile per le regioni e gli enti locali derogarvi. Mentre troviamo un'applicazione solo in via diretta, il che significa che le amministrazioni potrebbero derogarvi, sebbene soltanto in meius e mai in peius, che riguarda tutti gli ambiti attinenti ai cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Parliamo quindi degli obblighi di garanzia di partecipazione e di accesso ai documenti, l'individuazione del responsabile del procedimento, conclusione del procedimento entro un termine stabilito, eccetera, eccetera. Quindi, se da un lato abbiamo un ambito rispetto al quale le amministrazioni regionali e locali non possono derogare, ma trova diretta applicazione ed esclusiva applicazione la legge 241 del 90, in questi ambiti della legge 241 del 90, laddove trova applicazione la norma soltanto in via diretta, ma non esclusiva, le amministrazioni regionali e locali possono derogarvi, per esempio, prevedendo dei trattamenti migliorativi rispetto a quelli che sono gli standard, proprio in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni, identificati nell'ambito della legge 241 del 1990. Nei restanti ambiti sono le regioni, quindi gli enti locali, a dettare la disciplina, considerando le relative competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. E quindi il principio di autonomia di questi enti territoriali viene da un lato rispettato, nel senso che questi soggetti hanno la possibilità, pur nel rispetto delle norme costituzionali, di adattare le norme relative ai loro procedimenti a seconda delle caratteristiche, delle esigenze, eccetera, ma con una garanzia specifica dettata appunto da quelli che sono ambiti generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia in termini di applicazione diretta, sia in termini di applicazione diretta e altresì esclusiva nei casi che abbiamo visto. Dal punto di vista oggettivo, invece, la legge 241 del 90 trova applicazione integralmente ai procedimenti individuali, mentre i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi o generali non si applicano le disposizioni in materia di motivazione del provvedimento, articolo 3,2, il diritto di accesso, articolo 24,1, e la partecipazione. Spunti di riflessione. La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Quanti tipi di procedimento esistono? Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del procedimento amministrativo analizzando quelle che sono le nozioni introduttive. Vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sulla pagina del corso e io vi auguro un buono studio e alla prossima.

Bentrovati, in questa seconda lezione ci occuperemo ancora della cinematica differenziale ed in particolare dell'inversione della cinematica differenziale. Gli argomenti che svilupperemo sono i seguenti: il metro della pseudoinversa, lo sfruttamento della ridondanza, le singolarità cinematiche e uno schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Il metro della pseudoinversa. La cinematica diretta sappiamo che stabilisce delle relazioni tra le variabili di giunto e le variabili di posizione d'orientamento dell'end effector. Stabilisce un legame funzionale tra queste variabili che deriva dalla struttura cinematica del manipolatore. Questo legame è un legame non differenziale, come quello che otteniamo invece nella cinematica differenziale, ma è un legame fortemente non lineare e quindi difficilmente invertibile. Questo è un problema molto importante perché nelle applicazioni di pratico interesse, molto più spesso abbiamo bisogno di calcolare soluzioni della cinematica inversa piuttosto che soluzioni della cinematica diretta. Ovvero, normalmente quando abbiamo un manipolatore, che utilizziamo in un'applicazione, noi assegniamo un task, un compito al nostro manipolatore, assegnando di fatto una traiettoria all'end effector. Immaginiamo per esempio un robot che venga utilizzato per fare delle saldature automatiche e quindi stia saldando. Ovviamente dobbiamo assegnare una posizione che varierà nel tempo, ma anche un orientamento che varierà nel tempo all'end effector che probabilmente sarà dotato di un apposito utensile per saldare. Ecco, quello che sarà importante risolvere in questa situazione e molte altre simili, tutte di carattere applicativo, sarà appunto determinare quale configurazione delle variabili di giunto ci permetteranno di ottenere la postura desiderata dell'end effector. Noi stabiliamo che l'end effector debba attraversare una certa regione dello spazio operativo, ma non sappiamo quale configurazione dei giunti ci permetterà di ottenere il manipolatore in quella configurazione. Questo problema è il problema della cinematica inversa, che tuttavia, ripeto, non possiamo risolvere partendo dalle equazioni della cinematica diretta, generalmente non possiamo risolverlo perché queste equazioni generalmente sono particolarmente non lineari, con forti non linearità e quindi difficili.